0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: giugno.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
1: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Cittadella Visual Radio TV.
4: Cittadella, Cittadella, Rewind, la radio di oggi, i successi di ieri.

0: Chiara, vamos a bailar esta vida nueva, questo è il pezzo per i nostri Rewind. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio, alla regia e alla parte tecnica. Adesso parliamo di un convegno che si svolgerà oggi dalle 16.30, un attimo che non leggo bene, ve lo dico subito, scusate, ecco sì, 16.30 alle 19.30 al Palazzo del Governo, Salone di Rappresentanza in via Anfiteatro 4 a Taranto. Questo convegno si chiama Autismo, Sport e Inclusione. Voglio parlarne insieme al responsabile del progetto, che è Cosimo Guido, che è qui in collegamento con noi. Buongiorno Cosimo, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori e grazie per l'invito.
0: Allora, grazie a te per essere qua e per parlarci di questo convegno che ci sarà oggi. Raccontaci tutto.
1: Allora, io mi scuso per questa location, un po' di fortuna, insomma, che ho trovato.
0: Va bene, prego.
1: Collegare. Il convegno, diciamo, noi siamo presenti nel territorio tarantino da ormai 10 anni. In questa occasione c'era, diciamo, considerando la questione dell'importante evento che coinvolgerà Taranto per il Mediterraneo, era importante che si creasse, insomma, un momento in cui fossero protagonisti anche i nostri ragazzi e si parlasse anche dello sport, non solo come attività, ma dello sport come attività per tutti, anche e soprattutto per i ragazzi che noi seguiamo attraverso una terapia che si chiama TMA, che sta per terapia nel sistema in acqua, e che si occupa di bambini con disabilità psichica in generale, in particolare con nella maggior parte dei casi, diciamo così, sono soprattutto bambini con disturbo dello spettro autistico. All'evento che si terrà, appunto, come dicevi prima, dalle 16.30 alle 19.30 di oggi al Palazzo di Governo della città di Taranto, parteciperanno professionisti che oltre ad essere persone umanamente e sensibilmente portati a lavorare con bambini con disabilità, con ragazzi con disabilità, sono appunto professionisti del settore che lavorano all'interno delle piscine, ma anche in ambienti più marini, diciamo, come in posti meravigliosi che può offrire appunto la città di Taranto, e che danno più possibilità ai nostri ragazzi di sperimentarsi, di riuscire a esporsi a contesti e situazioni nuove, ma assolutamente fruibili anche da loro nei contesti e nelle attività e nei posti che offre la città e la provincia di Taranto.
0: Certo, assolutamente. Quando parliamo di sport parliamo sempre, no? In ogni caso, di inclusione, nel caso in cui si tratti di ragazzi, di bambini, di ragazzi con autismo o con diverse abilità. Quindi questo è importante. Sappiamo che ci sarà anche Luca Pellicoro, che è responsabile HSA Italia e presidente responsabile tecnico di Enjoy Your Dive, insieme a tanti altri che saranno presenti. Ad esempio ci sarà l'istruttrice federale prego.
1: Sì, e Giuseppe Malumberti, che invece è un istruttore federale SAP, e quindi si occupa, lui è referente delle attività paralimpiche della SAP Academy di Taranto.
0: Sì.
1: Ma c'è anche Domenica Cirasì, che invece si occupa più che altro di interventi assistiti con gli animali, quindi andiamo anche un po' al di fuori dell'ambiente acqua, che è un po' il nostro ambiente, diciamo, prediletto.
0: Certo.
1: E ci sarà anche un psicologo psicoterapeuta della TMA, che ogni nostro operatore viene seguito nella sua relazione terapeutica col bambino da uno psicologo psicoterapeuta, che dà appunto delle indicazioni e ci consente di lavorare su obiettivi a breve, medio e lungo termine, sulla base di quelle che sono le osservazioni che vengono fatte sul bambino. Oltre a loro ci sarà anche la direttrice sportiva della Meridiana di Taranto, che è la piscina che ci accoglie oramai dal 2017, che è la
0: famiglia. Benissimo, benissimo. L'appuntamento è per oggi pomeriggio e io ti ringrazio per essere stato mio ospite qui. Grazie. Partecipiamo Taranto, lo ricordiamo, dalle 16.30 alle 19.30 Palazzo del Governo, Salone di Rappresentanza, ci sarà questo convegno Autismo, Sport e Inclusione, oltre le barriere dentro il gioco. Grazie mille Cosimo Guido, a presto, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: Grazie, arrivederci. Bene amici, adesso continuiamo con la musica, mi raccomando restate con noi perché c'è Siena Spyro, con questo pezzo Material Lover, che ci ascoltiamo tutto, mi raccomando alzate il volume.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit. This

0: Dito nella piaga, businessman, è un hit di questa settimana su Cittadella alla radio. Amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto 96.5 FM, ma anche sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 del digitale terrestre Puglia e Basilicata Cittadella TV. Adesso ci spostiamo a TP Italia e voglio entrare in collegamento con la nostra Federica Pompamea. Ciao Federica, ben trovata.
1: Buongiorno Annette, buongiorno a tutti, mi sentite?
0: Benissimo, ti sentiamo forte e chiaro, molto bene. Allora raccontaci, sappiamo che sei a TP Italia, ti vediamo lì e dici che cosa, so che c'è una masterclass sul rapporto tra clienti e aziende, giusto?
1: Esatto, sì, è stata presentata questa masterclass, in particolare il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo. Diciamo, è questo il messaggio che ha voluto lasciare Dona, il presidente dell'associazione nazionale consumatori. E l'ho sentito proprio poco prima dell'inizio della masterclass, fondamentale per tutti i dipendenti e gli operatori di TP Italia, perché sono proprio loro che hanno il contatto diretto con i clienti.
0: Benissimo, allora vediamo e sentiamo.
2: Beh, dipende molto dal tipo di azienda, il mercato di riferimento. Ci sono quelle che hanno la fortuna di avere il cliente tutti i giorni a portata di mano. Penso a chi ha un punto vendita, ma nel libro parliamo anche di ristorazione, di parrucchieri, estetisti. È chiaro che in questa situazione è più facile capire le emozioni del cliente. Basta osservarlo quando entra nel nostro punto vendita e capire forse come gestirlo. E poi ci sono quelle che invece si relazionano a distanza con il consumatore, ma anche in quel caso si possono leggere dei segnali nascosti che possono indicare la strada per migliorare la relazione imprese-consumatori.
0: Benissimo, Federica, hai sentito qualcun altro per la masterclass?
1: Sì, proprio Alessandro Aladiana di TP Italia, che ha raccontato come queste formazioni possono essere utili per aggiornamenti, ma anche rafforzare quello che è il rapporto umano con i dipendenti. E qui è fondamentale, diciamo, in questa azienda che oggi ospita già 2000 dipendenti solo sul territorio di Taranto.
0: Assolutamente, vediamo e sentiamo.
3: Un ascolto costante, reale, che noi facciamo con tutti i nostri dipendenti. È l'unico modo per intercettare i desiderata, i feedback e poi mettere a terra dei progetti importanti. Nei progetti la formazione non ordinaria, quella nella quale ormai TP Italia eccelle, questa è una masterclass importante che facciamo con un professionista, Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Consumatori, che spiegherà perché è importante ascoltare, come va fatto l'ascolto. In un mondo nel quale noi viviamo sommersi di dati, alcune aziende perdono di vista l'importanza dell'elemento umano, l'importanza di quegli aspetti emozionali che però da cittadini noi necessitiamo.
0: È giusto quello anche che dice Alessandro Ladiana di TP Italia. Federica, in ultimo, in chiusura, velocissima, c'è qualcosa che vuoi aggiungere?
1: Diciamo nulla, qui la formazione sta continuando, durerà, esatto, fino tra qualche ora.

0: diciamo, ci sarà anche la possibilità per i dipendenti di fare delle domande a Dona in modo tale da confrontarsi proprio sulle esperienze reali che hanno vissuto e magari su una gestione migliore per quelli che possono essere i consigli che può già fornire.
1: Assolutamente, grazie per questo servizio in collegamento in diretta, grazie Federica Pompamea, presto, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie. Bene amici, adesso continuiamo perché ci sono Mace, Salmo e anche Colapesce con questo pezzo che ci ascoltiamo subito, Cattive Abitudini.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provinciali

0: srl.it.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332, oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

Christina Aguilera, e c'era Licking, c'era Maya, c'erano Pink, era il 2001, Moulin Rouge, questa cover del successo delle La Belle, Lady Marmalade, che bello questo pezzo. Siamo tornati dietro nel tempo, nel periodo nostalgico. Meraviglioso questo pezzo, il video fantastico, la Moulin Rouge. Questa versione fu prodotta da Missy Elliott e Rock Wilder, gli autori ovviamente del brano originale sono Bob Crewe e Kenny Nolan, mentre la parte rap della cover è stata scritta e interpretata da ovviamente Lil' Kim. I versi della canzone sono stati leggermente adattati per trasferire l'ambientazione della storia da New Orleans al Moulin Rouge di Parigi, quindi anche questa versione di Lady Marmalade raggiunse la numero uno, la posizione numero uno della US Billboard Hot 100, rimanendoci per ben 5 settimane, e noi ce lo ricordiamo tutto questo grande successo. È stato il quarto brano a raggiungere questa posizione per Christina Aguilera, mentre il primo per le altre tre cantanti. La Aguilera poi dovrà attendere ancora un decennio prima di tornare in vetta della classifica statunitense con la canzone Moves Like Jagger, ve lo ricordate? In collaborazione con i Maroon 5. Bello, bello, bello. Comunque bellissimo questo singolo, ha venduto oltre 5.2 milioni di copie nel mondo, amici. Pensate un po' che grande successo. Ma noi eravamo pazzi nel 2001 di questo pezzo. Era una roba pazzesca e lo siamo ancora oggi. L'abbiamo risentito e riascoltato con una grande carica. Con, non so se avete notato, ho sentito i suoni del 2001, che erano un po' diversi, no? I suoni dell'epoca. Oggi sono diversi ancora i suoni, le produzioni, eccetera. Bellissimo, bello, bello, bello, ci piace tanto. E poi questi acuti, questi, diciamo, crescendo di Christina Aguilera. Meravigliosa, pazzesca, ci piace. E ci piace ovviamente anche Pink, anche Lil' Kim e ovviamente anche Maya. Detto questo, io vi ringrazio per averci seguito, ringrazio tutti gli ospiti di oggi, vi garantisco, se Dio vuole, insomma, che ci vediamo domani. Grazie a Piero Caffi, alla regia, alla parte tecnica. Noi restiamo sempre a pregare che sia un giorno migliore, domani sarà un altro giorno. E adesso vi lascio in compagnia della musica di Cittadella, la radio Cittadella, la TV canale 94. Grazie ancora Piero Caffi, l'ho detto, grazie, grazie, grazie, ho detto grazie, ok? Ci vediamo domani, cari amici, con un'altra puntata meravigliosa, un'altra rubrica, un grande abbraccio, un saluto e buon proseguimento a tutti quanti voi. Grazie ancora, un saluto da Net. Bye bye!

0: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: I soldi per garantire la piena riuscita dei Giochi del Mediterraneo ci sono. Le rassicurazioni sono arrivate stamattina dal ministro per il Sud e per la coesione sociale Tommaso Foti. Dopo i timori per la cancellazione dalla legge di bilancio degli 8 milioni e mezzo destinati all'organizzazione dell'evento, Foti ha rilanciato con lo stanziamento di 25 milioni.
2: Ci sono i soldi, ci sarà anche il reintegro di quello che è stato tagliato nella finanziaria, ma non per i Giochi del Mediterraneo. In linea generale ci sarà anche qualcosa di più per quanto riguarda alcune opere accessorie, perché evidentemente i Giochi del Mediterraneo sono indubbiamente un grande evento sportivo, culturale, se me lo consentite anche sociale, ma deve rimanere poi anche ben impressa nella parte turistica che visiterà la città, e bisogna far trovare una città gradevole quantomeno è gradevole oggi.
1: Il ministro è stato in città per visitare gli impianti sportivi in costruzione e per un breve giro turistico partito dal Palazzo degli Uffici e proseguito in Città Vecchia, dalle Colonne Doriche fino al Duomo e a San Domenico. Il ministro ha molto apprezzato la bellezza della città e gli sforzi che si stanno compiendo per portare a termine con successo i Giochi del Mediterraneo, una occasione storica per rilanciare l'immagine della città e innescare meccanismi di sviluppo legati agli attività sportive. Insieme al ministro, fra gli altri, il responsabile del contratto di sviluppo Dario Iaia, il commissario per i giochi Massimo Ferrarese e il sindaco Piero Bitetti.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Le piscine dello Stadio del Nuoto prendono vita. Davanti allo sguardo compiaciuto del ministro Foti è stato avviato il riempimento delle vasche che ospiteranno le gare dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta dell'impianto più complesso, realizzato a tempo di record, ma si tratta anche dell'impianto che richiede i maggiori costi di manutenzione. Il Comune ha avviato le procedure del project financing per l'affidamento della gestione e si cerca di ottenere contributi per sostenere proprio i costi di gestione. Intanto il ministro per il Sud non ha nascosto la sua soddisfazione per come si sta procedendo.
2: Devo fare complimenti a tutti coloro i quali, a partire dalla magistranza, stanno lavorando in un modo veramente encomiabile per poter il 21 agosto aprire alla grande i Giochi del Mediterraneo in una città che se ne merita tutto. E quindi sono oltremodo soddisfatto per quello che è stato fatto. Sono soddisfatto per quello che ho visto rispetto al CIS, dove l'onorevole Iaia ha fatto veramente il lavoro enorme. Dico anche la cooperazione istituzionale nella città di Taranto dimostra che dà dei risultati molto buoni e sono anche un esempio per territori più litigiosi.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'intervento complessivo ammonta a 2.951.000 euro e servirà per mettere in piedi un grande cantiere. Si tratta di opere fondamentali di manutenzione straordinaria che interessano direttamente le arterie destinate al transito della gara ciclistica sia maschile sia femminile, previste nell'ambito della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Un tassello importante, quello della sicurezza, per gli atleti ma anche per gli appassionati che affolleranno le strade della provincia ionica e l'ente di via anfiteatro a programmare gli interventi infrastrutturali stradali che sono mirati a garantire sicurezza ed efficienza logistica durante le competizioni. Oggetto dei lavori il manto stradale che verrà praticamente rifatto e la segnaletica orizzontale. Le strade provinciali interessate sono la 78, 77, 75, 45, 43 e 42, insieme alla ex strada statale 581, per poi estendersi anche alle strade provinciali 71, 67, 66, 72 e poi alla ex statale 7. Come per altri interventi, anche per quel che concerne i lavori che riguarderanno le strade, l'ente provincia intende non solo dare una risposta concreta alle esigenze di tipo tecnico, rese necessarie per ospitare al meglio l'evento sportivo, ma anche per riconsegnare alla comunità una rete di collegamento certamente più curata ed efficiente. In questo modo i Giochi del Mediterraneo, al di là del beneficio immediato legato direttamente allo svolgimento della manifestazione, lasceranno senza dubbio un segno sul territorio.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: I lavori per la realizzazione degli impianti per i Giochi del Mediterraneo sono solo la punta dell'iceberg sotto la quale si nasconde un intero ecosistema di servizi e logistica, invisibile ai cittadini ma indispensabile per garantire il perfetto funzionamento della manifestazione sportiva. Con l'appuntamento dentro i giochi oltre l'evento, la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport ha voluto creare un momento di confronto, utile a capire i fabbisogni, le opportunità e le ricadute dei giochi sul tessuto socio-economico del territorio, come ha raccontato il presidente Angelo Bonfrate.
5: Era necessario creare questo momento di confronto per un'interazione personale tra il comitato organizzatore e i cittadini, imprenditori, associazioni, società varie, in modo da capire quali sono le esigenze del comitato, entrare dentro i giochi per capire come si svolgeranno e vedere in che modo la città può contribuire allo svolgimento più adeguato e migliore possibile di queste attività sportive.
4: Si parla infatti di servizi di accoglienza per 4.500 atleti provenienti da 26 paesi, 500 arbitri e giudici di gara che saranno ospitati nel Mediterraneo Village e in tutti gli hotel già prenotati di Taranto e provincia. Dei servizi medici e antidoping in tutte le aree giochi che richiederanno più di 60 ambulanze e personale medico e 23.000 accrediti per staff e giornalisti. A questo si aggiungono tutti i volontari, oggi già 4.000 candidature, che lavoreranno a stretto contatto con atleti e delegazioni, come ha raccontato Antonio Noci, responsabile del reclutamento.
6: Ci saranno molteplici attività in cui potranno essere impegnati i ragazzi, dipende anche molto dalle loro skills e da quello che sono le loro preferenze. Possono essere impegnati nelle attività sportive, nelle cerimonie di apertura, e ci sono anche dei ruoli molto affascinanti come quello dell'attaché, che richiede diciamo un'esperienza maggiore perché ci deve essere una buona conoscenza della lingua inglese, francese e arabo per poter accompagnare le delegazioni e fare da ponte tra il comitato organizzatore e le delegazioni internazionali.
4: Un appuntamento che, secondo Carlo Molfetta, direttore generale del comitato organizzatore dei giochi, è necessario per rendere la comunità parte attiva del progetto e non semplice spettatrice.
7: Iniziamo ad avvicinarci alla città perché la città si dovrà avvicinare poi a noi durante i giochi. Abbiamo bisogno che tutte le persone capiscano l'importanza e l'impatto che avrà questo evento per Taranto e per tutto il territorio pugliese.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Forse ad una svolta le trattative per la vendita dell'ex Ilva. Il gruppo finanziario Flax sarebbe riuscito a mettere in piedi una cordata pronta a rilevare l'azienda siderurgica. L'indiscrezione è riportata dal giornale. Secondo queste voci, il fondo americano avrebbe

0: Dunque sarebbe la mossa di Flachs, la cui trattativa per acquisire Acciaierie d'Italia si era arenata davanti alla richiesta di garanzie finanziarie arrivata dai commissari che gestiscono l'amministrazione straordinaria dell'ex Ilva. Garanzie fino ad oggi mai arrivate. Una situazione che aveva favorito il ritorno sulla scena degli indiani di Jindal, il cui piano industriale però prevede un forte ridimensionamento degli assetti produttivi di Taranto con previsione di circa 6.000 esuberi sul territorio nazionale. Da qui l'incertezza del governo che in questi mesi ha rinviato di settimana in settimana il termine per la definizione della trattativa. Ora ci sarebbe questo sorprendente rilancio di Flachs. Resta da vedere quanto sarà convincente agli occhi dei commissari questa nuova ipotesi, della quale però al momento non si conosce il piano industriale, che resta l'unico vero indicatore per valutare l'effettiva affidabilità della proposta.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
0: La viabilità a San Vito non trova pace. La chiusura al traffico di Via del Faro a causa dell'erosione costiera che ha messo a rischio la tenuta della strada ha costretto a soluzioni d'emergenza che però non hanno risolto il problema. I disagi più gravi in Via Occhiate e Via Calata Rinella, dove è risultato difficoltoso persino il passaggio dei bus. Una situazione che ha creato gravi disagi a residenti e automobilisti. Il Comune ha deciso di apportare nuove modifiche alla circolazione nel tratto tra Via Occhiate e il Civico 103, permettendo il passaggio solo a residenti, soccorsi e servizi. Inoltre scattano nuovi sensi unici in Via Calata Rinella e Via Calata Macchia, oltre a divieti di sosta nella stessa Via Occhiate. Dal Movimento 5 Stelle arriva una proposta indirizzata a Chima Mobilità, quella di utilizzare i bus elettrici più piccoli e quindi più adatti alla conformazione di San Vito.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: Parliamo di un argomento importante, parliamo dell'anoressia, di un disagio psicologico che investe pienamente il rapporto con il proprio corpo. Sono circa 4.000 i morti all'anno purtroppo per i disturbi del comportamento alimentare e in particolare l'anoressia è considerata la seconda causa di morte tra gli adolescenti subito dopo gli incidenti stradali. Di questo parliamo con il collega e autore Michele Pennetti, che è in video collegamento. Buongiorno.
4: Buongiorno a te, buongiorno a tutti, grazie.
3: E dunque lo spunto per parlare di questo argomento assolutamente importante, certamente offerto dal libro che avete presentato, che avete scritto insomma a quattro mani con Giorgio Perinetti e che avete presentato qui a Taranto solo qualche giorno fa, Quello che non ho visto arrivare, l'anoressia che porta addirittura alla morte, un'esperienza diretta in questo libro.
4: Sì, raccontiamo in questo libro la storia di Emanuela Perinetti, che è la figlia di Giorgio, cioè dell'amico direttore sportivo col quale abbiamo scritto questo libro. Emanuela era una ragazza brillantissima, in carriera, curava l'immagine di alcuni tra i più grandi calciatori italiani e stranieri, pensate a Del Piero, a Pogba. Eppure, nonostante avesse, diciamo, una carriera già alle spalle e un brillantissimo futuro davanti, il fantasma, il male, il disagio l'ha tenuta in ostaggio fino ad ucciderla, fino a farla morire.
3: Ecco, quella che sembra essere una contraddizione: da una parte una carriera brillante, una donna nel pieno dei suoi anni, quindi con un futuro altrettanto brillante evidentemente davanti, e dall'altra parte un problema così grande da gestire. Perché? Perché evidentemente in questa società continuiamo ad inseguire la perfezione che non esiste, Michele.
4: Sì, assolutamente. Emanuela da ragazzina aveva avuto un grosso problema alle gambe, il linfedema, che la portava ad ingrossare le gambe. C'è un problema del sistema linfatico che determinava questa conseguenza fisica, per cui era costretta, diciamo, a sostenere diete ferree per non ingrassare, e non c'erano delle cure attraverso le quali potesse guarire da questo problema. E da qui, poi col passare degli anni soprattutto nel periodo del Covid, non potendo più andare in palestra, non potendo più allenarsi,

0: non potendo quindi più smaltire, diciamo così, ciò che mangiava, è entrata definitivamente nel tunnel dell'anoressia, dal quale non è più uscita. Come dicevi giustamente tu, è un male del nostro tempo, nel senso che inseguiamo appunto modelli estetici in molti casi, o comunque modelli anche visivi di un certo tipo, che sono improntati appunto alla magrezza, al fatto di essere in forma, al fatto di dipendere anche dal nostro aspetto fisico, che ci porta spesso a poi inseguire dei modelli che sono dannosi per la nostra salute. Alcuni riescono a gestire bene questi processi, altri invece ci finiscono dentro fino in fondo, credendo di poter avere il controllo della situazione. Ed è questo l'aspetto più drammatico, nel senso che il disagio, che è un disagio innanzitutto di natura psichiatrica, diciamo così, o psicologica, diventa poi si trasforma in qualche patologia che nel caso di Manuela era la bradicardia, ma in molti casi può portare ad altro genere di disturbi. Quindi, ecco, questo è, diciamo, la questione di fondo generale. Ovviamente, c'è anche dietro questo dramma che, come dicevi tu, investe tantissime persone in Italia, perché pensate, sono 3 milioni e mezzo gli italiani che soffrono di disturbi del peso e dell'alimentazione. Ecco bene, dice proprio questo disagio viene vissuto in molti casi come uno stigma, cioè si tiene si tiene con sé, non se ne parla, non ci si confronta,
1: C'è
0: c'è una
1: vergogna.
0: sorta di stigma. C'è uno stigma perché purtroppo ancora nella nostra cultura in genere, quando ci si rivolge a uno psicoterapeuta, si tende a farlo sempre di nascosto, in maniera riservata, quando invece, diciamo, i problemi di questo tipo andrebbero affrontati, così come si affronta, per esempio, come si cura un ginocchio.
1: Certo. Ecco,
0: All'ortopedico, oppure se ti fa male un dente vai da un dentista, ma se hai questo tipo di problematica si fa fatica intanto ad andare da uno psicoterapeuta e a curarsi e poi soprattutto a parlarne con gli altri, ed è questo l'aspetto più importante della questione,
1: Ecco,
0: perché
1: Michele,
0: poi
1: facciamo
0: ovviamente.
1: in modo che da qui possa partire un invito, insomma, innanzitutto ad accettare i propri limiti semplicemente. Ciascuno di noi ha bisogno, in alcuni momenti della propria vita, di fermarsi, di riflettere, di confrontarsi, di ascoltare un parere esterno. Ecco, facevi riferimento alla psicoterapia, che è uno strumento che io ritengo assolutamente essenziale. Dovremmo essere più clementi anche con noi stessi, smettere appunto di inseguire un modello di perfezione e accettare e amare anche la nostra unicità, che significa avere ovviamente anche dei difetti. Grazie a Michele Pennetti per questo intervento. Buona
0: Grazie a te
1: giornata.
0: e tanto. Ciao, buona giornata a te.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Dall'11 giugno all'11 luglio saranno aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico del Comune di Taranto per l'anno 2026-2027. Il servizio è destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, residenti nei quartieri Paolo VI e Lido Azzurro, secondo i requisiti e le modalità stabiliti dall'avviso pubblico. In particolare, il trasporto scolastico ordinario è previsto per gli alunni residenti a Lido Azzurro e frequentanti gli istituti scolastici del quartiere Tamburi, nonché per gli alunni residenti e frequentanti le scuole del quartiere Paolo VI. È inoltre previsto il servizio di trasporto assistito per gli alunni con disabilità residenti sull'intero territorio comunale, in presenza della certificazione rilasciata dal competente servizio dell'ASL. Le famiglie interessate potranno presentare la domanda esclusivamente online, autenticandosi con SPID o carta d'identità elettronica attraverso la sezione dedicata ai servizi scolastici del sito istituzionale del Comune di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La sezione lavoro del Tribunale di Taranto ha accolto i nuovi ricorsi promossi con il sostegno della CISL Funzione Pubblica Taranto e Brindisi e ha così riconosciuto alle educatrici comunali

0: Il diritto all'orario settimanale di 35 ore e al pagamento delle ore svolte in eccedenza come lavoro straordinario. Sono 16 i ricorsi presentati dall'ufficio legale di Mario Soggia, eseguiti dalla CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto. Le decisioni confermano la fondatezza della posizione sostenuta dalle lavoratrici. L'orario ordinario applicabile alle educatrici degli asili nido comunali non può essere elevato unilateralmente a 36 ore settimanali, quando la disciplina contrattuale prevede un debito orario complessivo di 35 ore. La magistratura del lavoro ha quindi condannato il Comune di Taranto al pagamento delle differenze retributive maturate per il lavoro straordinario, oltre al pagamento della rivalutazione, degli interessi legali e delle spese di giudizio. Questi pronunciamenti, ha detto Fabio Ligonzo, che è segretario aziendale CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto, rappresentano un importante riconoscimento per lavoratrici che da anni svolgono con professionalità e dedizione un ruolo fondamentale nei servizi educativi comunali e anche la prova concreta dell'impegno della CISL Funzione Pubblica nel difendere i diritti, la dignità e il valore del lavoro pubblico. Quando il confronto non basta, la tutela passa anche dalle sedi competenti e queste decisioni confermano che la nostra posizione era fondata. Soddisfazione è stata espressa anche da Umberto Renna, che è il segretario territoriale della CISL FP Taranto Brindisi. Non c'è un solo giorno, ha detto, in cui la CISL FP non sia impegnata a difendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un aeroporto senza voli di linea per passeggeri resta un simbolo incompiuto. Ad affermarlo è la Confapi, l'associazione delle piccole e medie imprese, che interviene a proposito dell'Open Day che si è tenuto all'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Il rilancio economico, industriale e turistico della nostra provincia, dichiara l'associazione, non può prescindere da una rete di trasporti efficace, integrata e realmente funzionante. Le imprese lo chiedono da anni, collegamenti rapidi, certi, competitivi. Non è una rivendicazione corporativa, afferma Confapi, è una condizione minima per attrarre investimenti, trattenere competenze, sostenere la crescita e legittimare quella vocazione turistica che sarà alimentata dal flusso di visitatori previsto in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Per questo Confapi ritiene indispensabile che siano stanziati ulteriori fondi per far decollare gli aerei e che le risorse già impiegate per l'aeroporto non restino un esercizio di stile o, peggio, uno spreco di denaro pubblico. La richiesta alle istituzioni è quella di un impegno ulteriore, continuo, concreto e coordinato da parte della Regione e di Aeroporti di Puglia per definire un piano operativo credibile e duraturo, da parte del Governo per sostenere la strategia nazionale sulle aree industriali e portuali, da parte del territorio, infine, che deve pretendere ciò che altrove è normale, vale a dire l'accessibilità. Oggi, conclude Confapi, abbiamo un aeroporto praticamente pronto per l'utilizzo, un porto strategico, un tessuto produttivo che vuole crescere. Mancano solo un ultimo sforzo e i fondi necessari per far funzionare ciò che è stato costruito.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo. E questo è il messaggio che Massimiliano Dona, presidente di Unione Nazionale Consumatori, ha voluto comunicare agli operatori di TP Italia durante la sua masterclass. Partendo dal suo libro, Dona ha spiegato come trasformare i reclami e le frizioni in opportunità di crescita, decodificando così i segnali dei consumatori.
4: Beh, dipende molto dal tipo di azienda, il mercato di riferimento. Ci sono quelle che hanno la fortuna di avere il cliente tutti i giorni a portata di mano. Penso a chi ha un punto vendita, ma nel libro parliamo anche di ristorazione, di parrucchieri, estetisti. È chiaro che in questa situazione è più facile capire le emozioni del cliente, basta osservarlo quando entra nel nostro punto vendita e capire forse come gestirlo. E poi ci sono quelle che invece si relazionano a distanza con il consumatore, ma anche in quel caso si possono leggere dei segnali nascosti che possono indicare la strada per migliorare la relazione imprese-consumatori.
3: Per Alessandro Ladiana di TP Italia, attraverso l'analisi di esperienze vissute e feedback dei consumatori raccontate da Dona durante la formazione, i dipendenti dell'azienda, oggi circa 2000, possono trasformare le emozioni dei clienti in uno strumento capace di superare i sistemi automatizzati e valorizzare così il lavoro quotidiano.
5: Un ascolto costante, reale, che noi facciamo con tutti i nostri dipendenti. È l'unico modo per intercettare i desiderata, i feedback, e poi mettere a terra dei progetti importanti. Nei progetti la formazione non ordinaria, quella nella quale ormai TP Italia eccelle. Questa è una masterclass importante che facciamo con un professionista, Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Consumatori, che spiegherà perché è importante ascoltare, come va fatto l'ascolto, in un mondo nel quale noi viviamo sommersi di dati. Alcune aziende perdono di vista l'importanza dell'elemento umano, l'importanza di quegli aspetti emozionali che però da cittadini noi necessitiamo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 1980-2000, i vent'anni che hanno cambiato Taranto, raccontati in un pregevole volume curato da Giovanni Battafarano e pubblicato dall'editore Gianfranco Mandese. Si tratta del nuovo capitolo della storia di Taranto nella collana precedentemente curata da Roberto Nistri. 9 autorevoli saggisti hanno raccontato la città, ognuno da prospettive diverse, dalla politica all'urbanistica, dall'economia all'università e alla scuola, sino al ruolo della stampa e al non semplice rapporto tra cultura e istituzioni. Sono gli anni dei grandi cambiamenti. All'inizio di quel ventennio Taranto era ancora una città dal diffuso benessere economico, ma già allora si scorgevano i primi segnali della crisi che stava per travolgere un sistema fondato essenzialmente sulla presenza dello stabilimento siderurgico. Sono gli anni in cui la città viene sconvolta dalla guerra di Mala, dalla crisi politica che anticipa il crollo della Prima Repubblica sino alla avvento del populismo di Giancarlo Cito. Poi arriverà il trauma della privatizzazione dell'Ilva che passa dallo Stato alla famiglia Riva, 20 anni che si concludono con l'elezione a sindaco di Rossana Di Bello, una parvenza di normalizzazione che però si dissolverà nel breve giro di qualche anno.
6: Abbiamo intitolato questo libro Dal disincanto alla transizione, perché Taranto negli anni 60-70 si era innamorata dell'Italsider. Era diventata una città industriale, una grande occupazione, molto reddito, le imprese tarantine lavoravano. Poi col passare degli anni abbiamo scoperto gli infortuni mortali, le malattie professionali, ma anche l'inquinamento. Abbiamo visto insomma che questa fabbrica collocata troppo a ridosso della città provocava morte e sofferenza. È cominciato un processo di disincanto, è cominciata una fase di transizione, valorizzare altre risorse, il porto, il mare, il recupero della città vecchia, la cultura, l'università, l'arte. È una transizione ancora in corso, quindi sono 20 anni in cui c'è stata anche la guerra di Mala, in cui il sistema politico è cambiato profondamente, ma anche un periodo in cui si gettano le basi per un processo, ci auguriamo, di ripresa e di rinascita della nostra bella città.
0: Alla prima presentazione ne seguiranno altre con l'obiettivo di diffondere la conoscenza di un periodo fondamentale per capire il presente e pensare come costruire il futuro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Interessante programma di aperture straordinarie e visite guidate a Taranto in occasione della giornata della Marina mercoledì 10 giugno. La celebrazione offre al territorio un'occasione unica per entrare in contatto con luoghi che sono simbolo della Marina Militare, ma anche con mezzi e professionalità. A Taranto la stazione navale Mar Grande apre le sue banchine per consentire alla cittadinanza di salire a bordo di diverse navi. Il Castello Aragonese accoglierà i visitatori sino a luna di notte con ingresso da Piazza Castello. Nel pomeriggio dalle 14.30 alle 19 sarà possibile visitare anche Nave Italia, ormeggiata proprio accanto al maniero aragonese. La Scuola Sottufficiali di San Vito offre un percorso immersivo tra diversi ambienti, palazzo studi, mensa, camerette degli allievi, aree ricreative, campi sportivi, piscina, piazza d'armi, cappella e laboratori tecnici. Un'occasione rara per conoscere da vicino gli spazi formativi di una delle istituzioni più importanti della Marina Militare. Infine il comando flottiglia sommergibili aprirà le porte della scuola sommergibili e del sottomarino Salvatore Pelosi con visite e conferenze dedicate alla componente subacquea attraverso l'ingresso principale dell'arsenale in piazza Ammiraglio Leonardo Cattolica. Una giornata intensa, insomma, pensata per avvicinare la cittadinanza alla vita della Marina Militare e per raccontare attraverso luoghi e uomini il valore di un intenso legame tra la città di Taranto e la Marina Militare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Adesso parliamo di un convegno che si svolgerà oggi dalle 18:30, 16:30, un attimo che non leggo bene, dalle ve lo dico subito, scusate, ecco sì, 16.30 alle 19.30 al Palazzo del Governo, Salone di Rappresentanza in via Anfiteatro 4 a Taranto,

0: convegno si chiama Autismo, Sport e Inclusione. Voglio parlarne insieme al responsabile del progetto, che è Cosimo Guido, che è qui in collegamento con noi. Buongiorno Cosimo, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori e grazie per l'invito.
0: Allora, grazie a te per essere qua e per parlarci di questo convegno che ci sarà oggi. Raccontaci tutto.
1: Allora, io mi scuso per questa location un po' di fortuna, insomma, che ho trovato.
0: Va bene, prego.
1: Collegare. Il convegno, diciamo, noi siamo presenti nel territorio tarantino da ormai 10 anni. In questa occasione c'era, diciamo, considerando la questione dell'importante evento che coinvolgerà Taranto per il Mediterraneo, era importante che si creasse, insomma, un momento in cui fossero protagonisti anche i nostri ragazzi e si parlasse anche dello sport, non solo come attività, ma dello sport come attività per tutti, anche e soprattutto per i ragazzi che noi seguiamo attraverso una terapia che si chiama TMA, che sta per terapia multisistemica in acqua, e che si occupa di bambini con disabilità psichica in generale, in particolare con nella maggior parte dei casi, diciamo così, sono soprattutto bambini con disturbo dello spettro autistico. All'evento che si terrà, appunto, come dicevi prima, dalle 16.30 alle 19.30 di oggi al Palazzo di Governo della città di Taranto, parteciperanno professionisti che, oltre ad essere persone umanamente e sensibilmente portati a lavorare con bambini con disabilità, con ragazzi con disabilità, sono appunto professionisti del settore che lavorano all'interno delle piscine, ma anche in ambienti più marini, diciamo, come in posti meravigliosi che può offrire appunto la città di Taranto, e che danno più possibilità ai nostri ragazzi di sperimentarsi, di riuscire a esporsi a contesti e situazioni nuove, ma assolutamente fruibili anche da loro nei contesti e nelle attività e nei posti che offre la città e la provincia di Taranto.
0: Certo, assolutamente. Quando parliamo di sport parliamo sempre, no? In ogni caso di inclusione, nel caso in cui si tratti di ragazzi, di bambini, di ragazzi con autismo o con diverse abilità, quindi questo è importante. Sappiamo che ci sarà anche Luca Pellicoro, che è responsabile HSA Italia e presidente responsabile tecnico di Enjoy Your Dive, insieme a tanti altri che saranno presenti. Ad esempio ci sarà l'istruttrice federale prego.
1: Sì, c'è Giuseppe Malumberti, che invece è un istruttore federale SAP, e quindi si occupa, lui è referente delle attività paralimpiche della SAP Academy di Taranto.
0: Sì.
1: Ma c'è anche Domenica Cirasì, che invece si occupa più che altro di interventi assistiti con gli animali, quindi andiamo anche un po' al di fuori dell'ambiente acqua, che è un po' il nostro ambiente, diciamo, prediletto.
0: Certo.
1: E ci sarà anche un psicologo psicoterapeuta della TMA, che ogni nostro operatore viene seguito nella sua relazione terapeutica col bambino da uno psicologo psicoterapeuta, che dà appunto delle indicazioni e ci consente di lavorare su obiettivi a breve, medio e lungo termine, sulla base di quelle che sono le osservazioni che vengono fatte sul bambino. Oltre a loro ci sarà anche la direttrice sportiva della Meridiana di Taranto, che è la piscina che ci accoglie oramai dal 2017, che è la stella.
0: Benissimo. L'appuntamento è per oggi pomeriggio e io ti ringrazio per essere stato mio ospite qui. Grazie. Partecipiamo Taranto, lo ricordiamo, dalle 16.30 alle 19.30 Palazzo del Governo, Salone di Rappresentanza, ci sarà questo convegno Autismo, Sport e Inclusione, oltre le barriere dentro il gioco. Grazie mille Cosimo Guido, a presto, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: Grazie, arrivederci. Bene amici.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Domenica prossima sarà una sfida senza appello: chi vincerà conquista la promozione in Serie D. Pochi calcoli da fare nei 90 minuti, nei 120 in caso di supplementario, di calci di rigore in caso di ulteriore parità. Alla fine sarà una tra Taranto e Gladiator a festeggiare il traguardo della quarta serie. Dalla gara d'andata il Taranto esce rinfrancato dallo 0-0 e soprattutto dalla grande parata del portiere Mastrangelo, decisivo nelle gare al Gladiator, quel vantaggio minimo ma fondamentale che avrebbe potuto cambiare l'approccio alla sfida di ritorno. Invece si ripartirà dallo 0-0, palla al centro, con la consapevolezza che chi vincerà diventerà padrone del proprio destino anche in prospettiva futura. Se nelle scorse ore l'aspetto sportivo è passato in secondo piano a causa della querela legata allo stadio Erasmo Iacovone, ora l'attenzione deve essere rivolta esclusivamente al campo. La squadra ha ripreso ieri la preparazione e i dubbi principali riguardano la difesa. De Rosa non ha svolto nemmeno l'allenamento di rifinitura prima dell'andata e difficilmente sarà disponibile per il ritorno. Per Konaté invece, dopo il breve impiego nella prima sfida, bisognerà valutare se le sue condizioni gli consentiranno di partire dal primo minuto oppure di essere

0: utilizzato a gare in corso. Situazione diversa a centrocampo, reparto che ha fornito garanzie sia sul piano dell'affidabilità sia quello sulla proposta di gioco. Non è escluso quindi che venga confermato l'assetto visto nelle ultime due partite. Lo staff tecnico dovrà valutare anche le condizioni di Incerti, che potrebbe aver recuperato dal problema muscolare, e garantire un impiego più consistente rispetto a un semplice ispezione di gara. In quel caso Marino potrebbe lasciare il posto, anche se il buon momento di forma del centrocampista lascia pensare a una conferma dell'attuale assetto. In attacco la sorpresa dell'andata è stata la scelta di Russo al posto di Aguilera, una decisione che non ha penalizzato la manovra offensiva, anche se il Taranto ha prodotto poco in termini di conclusioni verso la porta avversaria, ed è proprio questo aspetto che dovrà migliorare nella sfida decisiva. I rossoblù dovranno cercare con maggiore convinzione la via del gol anche attraverso i tiri della distanza, le conclusioni nel primo tempo da parte di Paolo Antonio e di Lo Iodice nella ripresa hanno infatti dimostrato come questa possa essere una soluzione efficace. Un discorso a parte merita Azio Osmanovic. Il suo rientro si è rivelato importante non soltanto per la solidità difensiva, ma per tutta la catena, sia di destra che di sinistra, considerando Delvino che ha garantito spinta e qualità sull'auto posto quindi. Entrambi gli esterni hanno contribuito in maniera significativa quindi alla fase offensiva. Ecco perché in una partita nella quale il Taranto è chiamato a vincere, il gioco sulle fasce potrebbe rappresentare un'arma determinante. Cross, inserimenti e conclusioni della distanza potrebbero fare la differenza con il sostegno del pubblico. Un campo più raccolto e un pizzico di fortuna, la formazione rossoblù spera di completare l'opera e conquistare il ritorno in Serie D.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

un'allucinazione. Se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io.

0: più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Simone.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino, non temere amore mio, farò meglio per nostro figlio, schiaccerò quelli degli altri.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano, che rende omaggio a Giovanni Gastel, uno dei maestri della fotografia contemporanea. Un viaggio emotivo e immersivo che consente di rivedere la sua intera carriera da una nuova prospettiva, non cronologica ma tematica, poetica e profondamente personale. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso oltre 250 immagini, dalle prime copertine di moda del 77 agli still life più innovativi, dalle campagne che hanno segnato la storia.

0: Della moda fino ai ritratti di figure iconiche del nostro tempo, a cui si aggiungono oggetti personali e strumenti di lavoro. Per la prima volta una mostra proporrà alcuni dei suoi scritti e delle sue poesie, che sono state da sempre parti integranti del suo immaginario. Giovanni Gastel, Rewind, a Milano presso Palazzo Citterio. Ci spostiamo a Genova per la più grande mostra degli ultimi 25 anni, dedicata ad uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico, Anton van Dyck. Un genio capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto, un artista che riuscì a mettere a sistema una serie di soluzioni di sensibilità provenienti da vari ambienti e allo stesso tempo tradurle in formule innovative. In esposizione ci sono tele di grandi dimensioni e il visitatore verrà naturalmente immerso in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, personaggi e suggestioni. Anton van Dyck a Genova presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E ora a Roma per una mostra che riunisce opere raccolte e commissionate dalla Casa d'Asburgo, restituendo l'immagine di un impero multietnico, multiculturale e multireligioso, che ha fatto dell'arte uno strumento di rappresentazione culturale, diffusione del sapere e dialogo tra civiltà. Con oltre 50 opere commissionate tra il XVI e XVIII secolo dalla famiglia imperiale austriaca, il percorso espositivo offre al pubblico uno sguardo privilegiato sullo splendore, il gusto collezionistico e la visione politica di una delle dinastie più potente della storia europea. Da Vienna a Roma, meraviglie degli Asburgo presso Palazzo Cipolla. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Sono nata sbagliata, una vita vissuta tra rose e spine, di Rosanna Marani. Pioniera del giornalismo sportivo italiano, l'autrice racconta la sua storia di donna che ha saputo farsi largo in un mondo fino ad allora rigidamente riservato agli uomini. L'autrice ripercorre con lucidità e passione un'esistenza intensa, accompagnata da fotografie d'epoca e ricordi personali che diventano tasselli di una vicenda umana e professionale fuori dal comune. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: trovati da Marzia Lucarini. Oggi voglio festeggiare il mio compleanno con una ricetta che amo e che mi ricorda mia nonna, che mi ha insegnato a riconoscere le erbe selvatiche con le loro innumerevoli proprietà nutritive. Una di queste è la borragine, protagonista del risotto che faremo insieme. La borragine è un'erba spontanea e profumata. La si riconosce per le foglie ricoperte di una peluria bianca e fitta ed ha un profumo che è così pieno di note aromatiche tipiche della primavera. È un'erba semplice ma gustosa, perfetta per valorizzare anche il piatto più umile, con aromi e colori che sanno stupire. Buona come ripieno dei tipici pansotti liguri, una pasta ripiena che ricorda un po' nella forma i tortellini, ma anche per arricchire ravioli e frittate, o come un gustoso e contorno ripassato in padella. Oggi la utilizzeremo per preparare un risotto, un piatto facile e confortevole, ideale per le nostre serate primaverili. Potete decidere di frullare la borragine per un risotto più colorato o tritarla grossolanamente in modo da poterne apprezzare anche la consistenza. Per arricchirlo, data la sua dolcezza, mantecate con pecorino romano. Se invece prediligete gusti meno intensi, potete utilizzare un caprino fresco o ancora scegliere un classico parmigiano di media stagionatura, che saprà aggiungere note di gusto deliziose a questo piatto che già da solo ci basta. Chi lo apprezza può aggiungere al momento di mangiarlo una spolverata di pepe nero o bianco macinato al momento. Allora segnate gli ingredienti: 160 g di riso per risotto, per me carnaroli per tutta la vita, 50 g di foglie di borragine, mezzo bicchiere di vino bianco, 500 ml di brodo vegetale, una noce di burro, 2-3 cucchiai di formaggio grattugiato, uno spicchio d'aglio. Lavate le foglie di borragine, sono pelose ma non urticanti, e sbollentatele in acqua leggermente salata per 4-5 minuti. Scolatele tenendo da parte un po' dell'acqua di cottura e frullatele, aggiungendo un po' di acqua se necessario per ottenere una crema liscia e densa. In un tegame fate scaldare il burro con uno spicchio d'aglio a fuoco dolce per evitare che sia il burro che l'aglio brucino. Eliminate l'aglio e aggiungete il riso e scaldate il brodo vegetale. Fate tostare il riso, poi sfumate con il vino bianco lasciando evaporare l'alcol a fiamma media. Cominciate quindi a coprire il riso di brodo e cuocete a fuoco dolce, rabboccando di brodo quando occorre, in modo che arrivi a fine cottura senza essere troppo liquido. A metà cottura aggiungete la crema di borragine se l'avete frullata o come avete preferito utilizzarla. E una volta cotto il riso, unite a fuoco spento il formaggio grattugiato per mantecare. Ottimi secondo me un pecorino o anche un caprino in crema. Lasciate riposare per 2-3 minuti e servitelo caldo e morbido. Secondo voi non ha ragione John Muir quando dice: in ogni passeggiata nella natura l'uomo riceve molto più di ciò che cerca? Direi proprio di sì, e su questa riflessione vi saluto. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa il dito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che fa...

0: che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Pop-up, pop-up. Musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con l'atteso ritorno di Ariana Grande, che ha pubblicato Hate That I Made You Love Me, il primo singolo del suo ottavo album intitolato Petal, in uscita il 31 luglio. Nel testo la canzone esplora i temi del rimpianto e delle conseguenze di una relazione finita ed è anche un commento ai sentimenti contrastanti della stessa Ariana nei confronti della fama e dell'inesorabile scrutinio pubblico. Tu cosa fai stasera? E invece il nuovo singolo di Noemi, una canzone intensa e magnetica che racconta le dinamiche di un rapporto fatto di attrazione e desiderio di riscatto. Al centro emerge la volontà di una donna di riscoprire la propria sensualità, di vivere liberamente la propria femminilità e giocare con la propria passione senza mettersi da parte. Fuori anche Cadillac, che vede insieme Tony Pitoni, Guè e Sciablo. Canzone ironica e con diversi riferimenti all'altezza e alla sfera sessuale. Il carisma e il savoir-faire delle rime di Guè, la raffinatezza delle produzioni di Sciablo, il sound e l'ironia inconfondibile di Tony Pitoni in un pezzo destinato a lasciare il segno. Ed a proposito di collaborazioni, Allontanarsi è il singolo che vede insieme Tormento, Ernia, Leslie Sacchi e Wado, e che unisce dunque voci e sensibilità diverse, costruendo una riflessione sul distacco, sulle relazioni e sul bisogno di spazio personale in una dimensione musicale molto sfaccettata, dove rap e sonorità più soul e melodiche si incontrano. E passiamo ad una figura centrale della scena elettronica francese ed internazionale, The Avner è tornato con Starlight, un inno solare trainato dall'iconica voce della cantante americana Ultra Nate, nome di riferimento della house e della dance music. Con Starlight, The Avner riunisce tutti gli elementi per una hit estiva di grande impatto. Hippie Yayo, però anche no, è il titolo invece del nuovo singolo di J-Ax, rap, country e folk per l'ex articolo 31, che dà il benvenuto all'estate con atmosfere da toga party e immagini che fanno venire voglia di fare festa senza smettere di riflettere e di pensare, raccontando il suo rifiuto per la guerra. Malika Yan è tornata invece con Una possibilità, questo è il titolo di una cosiddetta finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro ad un mondo sonoro che per ritmo, melodia ed armonia evoca invece un'attitudine più spensierata. L'intento di Malika è mostrare che l'immagine della felicità che arriva dall'esterno non è universale, ma che anzi a volte si rivela una trappola in cui si cade, perdendo di vista il piacere personale ed autentico. E passiamo a Nicolò Filippucci, si intitola Mantra, il singolo pensato per l'estate, che mostra un nuovo lato del percorso artistico di Nicolò, più spontaneo, diretto e vicino alla sua generazione. Nicolò Filippucci è stato

0: il vincitore tra le nuove proposte all'ultimo Sanremo con Laguna. Ancora musica da ballare insieme a Bebe Rexha, che ha pubblicato Sad Girls in collaborazione con la superstar del mixer David Guetta, che ha creato una travolgente produzione progressive house. Sad Girls è un inno dance euforico che parla del dolore di vedere la persona amata andarsene con qualcun altro, ma Bebe Rexha trasforma la sofferenza in sfida dichiarando che le ragazze tristi non se ne vanno finché non suona l'ultima canzone. E passiamo a Sal Da Vinci, che ha pubblicato il suo nuovo album, intitolato come la sua grande hit Per Sempre Sì, in contemporanea anche con un nuovo singolo estivo che si chiama Poesia. Per Sal Da Vinci è la consacrazione di un percorso costruito da decenni. Due featuring dell'album, uno con il figlio Francesco Da Vinci, una pagina intima nata da un dialogo artistico e generazionale tra padre e figlio, e poi un duetto con Serena Brancale. 14 le tracce totali. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Tic Tac, nuovo singolo di Gabry Ponte realizzato con il rapper Salmo. Incontro ravvicinato tra due mondi apparentemente distanti: da un lato Gabry Ponte, architetto della dance tra BPM e sintetizzatori, dall'altro il flow tagliente di Salmo, capace di sezionare il beat con precisione chirurgica. Ed è così che Tic Tac si propone come un'anomalia di sistema. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Salmo. Amava il mio silenzio, pensava che l'ascoltassi.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Negli ultimi anni è stata sempre solo battaglia, con tante se non troppe parole. Adesso non ce ne sono più, parlano solo le carte in tribunale, quelle che in un paio di mesi al massimo dovrebbero decretare la fine, anche per legge, del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. 2 ore per la prima udienza, con i due ex che sono arrivati molto presto e senza perdersi inconvenevoli. Della coppia d'oro ai tempi delle nozze da favola, celebrate in Campidoglio nel 2005, non resta ormai nulla, anche se proprio la conduttrice si appresta a sposarsi nuovamente ad agosto con il suo Bastian Müller. Entro quella data con il pupone sarà tutto definitivamente chiuso, giusto in tempo per reindossare l'abito bianco. E a proposito di ex, Shakira non perdona e nemmeno dimentica. Nel videoclip di Dai Dai, nuovo inno dei mondiali 2026, la pop star colombiana avrebbe infilato l'ennesima frecciatina a Piqué. Tra Messi, Ronaldo e leggende del calcio compare infatti anche uno dei momenti più disastrosi della carriera del difensore. Una semplice coincidenza? Il gossip internazionale dice decisamente di no. Dopo le ormai storiche frecciatine musicali, l'artista sembra aver trasformato la vendetta sentimentale in una vera e propria disciplina artistica, e il povero ex continua a finire fuori gioco. Rientra in campo infine da protagonista la possibile coppia composta da Stefano De Martino e Gil D'Ambrosio, avvistati insieme a Milano. Sguardi complici, sintonia alle stelle, quel feeling che da anni continua a far parlare di un ritorno di fiamma. Loro si definiscono solo amici, ma i fan già sognano il sequel. Nel frattempo lui pensa ai tanti e nuovi progetti di lavoro e punta dritto a Sanremo 2027, ma c'è chi giura che il vero spettacolo sia già iniziato dietro le quinte. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Cupra Tavascan. Le versioni d'accesso a motore singolo prevedono la sola trazione posteriore, caratteristica rilevante tenendo conto delle prestazioni normalmente non indifferenti, 286 cavalli e 545 Nm. L'architettura è 400 volt e il pacco batteria montato su tutte le versioni è un'unità NMC da 82 kWh lordi, ricaricabile in corrente alternata a 11 kW e in continua 135 kW. In quest'ultimo caso significa ripristinare dal 10 all'80% in 28 minuti. Finora 5 generazioni per arrivare fino al titolo di auto più venduta del mondo nel 2025, ma ora si cambia, con un nuovo RAV4 anno 2026 che volta pagina nel look e aumenta di molto la qualità costruttiva. Resta immancabile la motorizzazione 2.5 benzina full hybrid e un generale aumento di efficienza tanto per la variante a trazione anteriore da 185 cavalli che per quella AWD a trazione integrale intelligente da 194 cavalli. La marcia in più la innesta invece RAV4 plug-in hybrid con la nuova batteria agli ioni di litio da 22,68 kWh di capacità. Passiamo alle due ruote, Yamaha l'ha fatto ancora, niente leva della frizione, niente pedale del cambio. Eppure questa si candida a essere una delle sport tourer più in voga del 2026. Stiamo parlando della nuova Yamaha Tracer 7 YAMT. Sotto le carene batte il cuore pulsante della casa Iwata, il noto bicilindrico CP2 da 689 cm3. Parliamo dei soliti 73,4 cavalli di potenza e di un valore di coppia pari a 68 Nm. Ma la vera star è il sistema YAMT. Dal peso di solo 2,8 kg usa due attuatori elettrici per gestire frizione e cambio. Honda evolve il concetto di moto accessibile introducendo l'e-clutch sulle nuove XL750 Transalp e CB750 Hornet. Una tecnologia che elimina l'uso della frizione mantenendo il cambio tradizionale. La Transalp migliora nella maturità ciclistica e nel comfort, la Hornet resta reattiva e divertente, entrambe accomunate da un bicilindrico tra i migliori della categoria e da una soluzione che unisce innovazione e tradizione. Chiudiamo con una curiosità, le strade italiane si confermano una risorsa economica enorme per le casse comunali. Nel corso del 2025 i comuni del nostro paese hanno incassato la cifra record di 1,77 miliardi di euro attraverso le più diverse sanzioni per violazioni del codice della strada, segnando un incremento di 12 milioni di euro sul 2024 e una crescita del 23% sul 2022, anno in cui il valore complessivo si fermava a 1,4 miliardi di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google entra ufficialmente nell'era dell'intelligenza artificiale agentica, reinventando anche la ricerca. Fa fare un salto all'IA, da semplice interlocutore, alle risposte degli utenti ad assistente proattivo, in grado di svolgere azioni complesse per conto loro anche 24 ore su 24. Una strategia agentica che si spalma su tutti i prodotti del colosso tecnologico, dall'app Gemini a YouTube, alla programmazione e agli acquisti online. La ricerca di Google entra così nella nuova era dell'IA agentica e si reinventa grazie anche a Gemini Spark, un agente personale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È apparsa sull'App Store americano di Apple una nuova applicazione firmata Meta, si chiama Forum, stando alle prime informazioni, è dedicata ai gruppi presenti su Facebook. Un modo per avere sotto mano le attività dei gruppi che si gestiscono e quelli a cui si è iscritti senza passare dall'app principale di Facebook, ma anche per introdurre sulla piattaforma social più funzioni di intelligenza artificiale. Infatti Forum integra due nuove funzionalità supportate dall'IA. La prima, denominata Chiedi, è progettata per raccogliere ed elaborare risposte estrapolandole simultaneamente da più gruppi. La seconda consiste in un assistente virtuale rivolto esclusivamente agli amministratori. 13 anni dopo i primi Glass, Google torna nel settore degli occhiali smart connessi grazie a Samsung e ai marchi Gentle Monster e Warby Parker. A differenza dei Google Glass originari che montavano un piccolo display nell'angolo di una lente, gli esemplari con a bordo Android XR sono privi di schermi, posizionandosi più come accessorio complementare al telefono che sostituito. Ad oggi l'unico modello con un vero e proprio pannello interattivo è rappresentato dai Meta Ray-Ban Display. In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'accessibilità dello scorso 21 maggio, Apple ha presentato nuovi strumenti per rendere i propri dispositivi più inclusivi, sfruttando le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Si parte con la realtà mista di visori Apple Vision Pro, ai quali è stato aggiunto un sistema di controllo per le sedie a rotelle motorizzate. Usando il tracciamento oculare, gli utenti potranno guidare sistemi compatibili, semplicemente guardando dove vogliono andare e confermando i comandi con lo sguardo. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Il mondo di Eternia si prepara a tornare sul grande schermo con Masters of the Universe, nuovo adattamento live action diretto da Travis Knight, dedicato all'universo di He-Man. A quasi 4 decenni dal precedente tentativo cinematografico, la celebre saga nata dal franchise Mattel affronta una nuova trasposizione pensata per rilanciare uno dei marchi più iconici della cultura pop internazionale. La storia segue il principe Adam, separato da bambino dalla spada del potere, è costretto a tornare su Eternia anni dopo per affrontare il dominio di Skeletor. E dopo anni di silenzio torna sul grande schermo una delle saghe più iconiche degli anni 2000. Dal 4 giugno al cinema il nuovo Scary Movie, sesto capitolo della celebre saga parodia che torna a sbeffeggiare i film horror di successo. Diretto da Michael Tides, la trama riporta i personaggi al centro di una nuova minaccia. A distanza di anni dagli eventi originali, i protagonisti si ritrovano ancora una volta nel mirino di un killer mascherato. Il nuovo capitolo aggiorna però il bersaglio della sua satira, prendendo di mira non solo i film horror contemporanei, ma anche l'intero sistema dei franchise cinematografici, tra reboot, sequel e spin-off. Passiamo ora alle serie TV. Da non perdere, The Witness, miniserie crime-drama britannica in 3 episodi, basata su una storia vera. Diventato padre single da un giorno all'altro dopo il brutale assassinio della compagna, Rachel, al Wimbledon Common di Londra nel 1992, André mette da parte il proprio dolore e fa di suo figlio Alex, unico testimone dell'aggressione alla madre, il centro della sua vita, su Netflix dal 4 giugno. Il 5 giugno debutta sempre su Netflix una nuova serie sudcoreana, Lezioni Vere. È una storia catartica incentrata sul Bureau per il diritto all'istruzione, un'istituzione fondata con lo scopo ambizioso di impartire vere e proprie lezioni a studenti, insegnanti e genitori che osano oltrepassare il limite. Operando anche al di là dei limiti imposti dalla legge, questa squadra non si ferma davanti a nulla, pur di ristabilire l'ordine all'interno della scuola. Tra le serie più attese di Prime Video a giugno c'è The Legend of Vox Machina, 4ª stagione della celebre serie animata fantasy ispirata alla campagna di Critical Role. Ambientata un anno dopo gli eventi del Chroma Conclave, la nuova stagione mostra i membri dei Vox Machina separati e alla ricerca di un nuovo equilibrio. Quando però una minaccia oscura torna a mettere in pericolo il regno, il gruppo dovrà riunirsi ancora una volta. Il mese di Disney Plus si apre invece il 2 giugno con Not Suitable for Work, nuova comedy che segue un gruppo di giovani adulti alle prese con ambizione, carriera e vita privata a Manhattan. Il giorno successivo, il 3 giugno, arriva Will Trent 4, nuova stagione.

0: Del crime drama con Ramon Rodriguez. È il 4 giugno, Sky Atlantic e Now danno il via alla prima stagione di Billy the Kid, nuova serie western d'avventura che racconta la vita del leggendario fuorilegge Billy McCarthy. La storia parte dalle sue origini in un'umile famiglia irlandese a New York, per seguire il suo viaggio verso le terre del West, dove la vita di pastore e cowboy si trasforma in una spirale di violenza, fino all'adesione alla banda di Jesse Evans e al mito di Billy the Kid. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La tavola rappresenta da sempre il fulcro pulsante della vita domestica, un palcoscenico dove si intrecciano relazioni e sapori. In questo spazio di pura condivisione, il servizio di posate smette di essere un mero strumento per elevarsi a vero ambasciatore del gusto personale. Abbandonati i retaggi di un'etichetta troppo rigida, apparecchiare diventa oggi un gesto creativo, una dichiarazione di ospitalità che passa attraverso la cura del minimo dettaglio. La scelta dei metalli definisce l'atmosfera dell'intero pasto, regalando ai commensali un'esperienza visiva che anticipa il piacere del cibo. L'evoluzione del disegno industriale ha ridefinito l'ergonomia di questi oggetti, trasformandoli in estensioni naturali della mano. Soppesare una forchetta ben bilanciata o impugnare un coltello dal manico perfetto restituisce una sensazione di totale armonia. Le fucine sperimentano continuamente

continuamente nuove leghe e finiture, allontanandosi dal dominio dell'acciaio lucido. Superfici satinate o sabbiate conquistano la scena, offrendo una matericità più calda. Le sfumature si moltiplicano, esplorando bagliori ramati, neri opachi o delicati riflessi che dialogano morbidamente con la porcellana. Il concetto stesso di corredo unitario cede il passo a una visione più fluida dell'allestimento. Sulla mensa di

0: ricco di fascino narrativo. Questa libertà compositiva permette di costruire scenografie sempre nuove, capaci di adattarsi a un pranzo veloce illuminato dal sole primaverile o una cena sotto le stelle, dove ogni elemento racconta la sua storia. In un'epoca in cui i pasti si consumano in fretta, investire in strumenti di qualità rappresenta un invito a rallentare il ritmo. Apparecchiare con cura la mensa quotidiana significa restituire dignità al rito della nutrizione e celebrare l'incontro. Non si tratta di ostentare, ma di circondarsi di pura bellezza. Sentire il tintinnio di un metallo nobile contro il piatto o osservare la luce che accarezza i profili di un coltello sono piaceri silenziosi che arricchiscono l'animo. Un buon servizio non invecchia mai, acquista fascino con l'uso, caricandosi dei ricordi di innumerevoli brindisi. È la firma del padrone di casa, un dono a chi si siede con noi per condividere il pane. Lasciatevi conquistare dal piacere di una tavola ben pensata in ogni occasione. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore francese Daniel Pennac. Se oggi l'uomo non mangia più l'uomo è unicamente perché la cucina ha fatto dei progressi.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Tra inquinamento costante ed eventi accidentali o dolosi come incendi, esplosioni, ma anche a causa dell'uso delle armi per i conflitti in corso nel nostro pianeta, la qualità dell'aria è costantemente a rischio. Ma la tecnologia può venirci in aiuto per analizzare in tempo reale le situazioni di pericolo nell'aria. Esistono infatti diverse app che ci segnalano pericoli come inquinamento, fumo da incendi, polline o condizioni potenzialmente dannose per la salute. La maggior parte di queste applicazioni

0: ne fornisce dati in tempo reale, previsioni, notifiche e consigli per proteggere la salute respiratoria. La prima si chiama Early Mobile Apps, utile sia per le amministrazioni pubbliche sia per i singoli cittadini. Fornisce aggiornamenti locali e avvisi personalizzati, basati su dati reali di sensori distribuiti sul territorio anziché solo su stazioni ufficiali. IQ Air Visual è forse tra le app più affidabili per monitorare la qualità dell'aria in tutto il mondo. Mostra l'Air Quality Index, ovvero l'indice numerico che indica il livello di inquinamento atmosferico in tempo reale, ma anche previsioni, principali inquinanti e consigli per la salute. Inoltre trasmette notifiche intelligenti su specifiche condizioni ambientali considerate pericolose. Plam Labs mostra l'indice di qualità dell'aria in tempo reale, mappe locali, città per città e previsioni fino a 72 ore. Invia notifiche se l'inquinamento aumenta e segnala i picchi dell'aria avvelenata o comunque ritenuta pericolosa. Allo stesso tempo, l'app può indicare i picchi di aria fresca e pulita, esattamente come una qualsiasi previsione meteo. Ventusky, un'app meteorologica che include mappe dettagliate sulle polveri sottili ed altri inquinanti, utile per visualizzare il movimento dei pericoli atmosferici. AirCare permette invece di monitorare l'inquinamento, i pollini e i raggi UV, ideale per chi soffre di allergie. Infine, GeoNose nasce come piattaforma social per il monitoraggio degli odori lanciata dal laboratorio di olfattometria dinamica di Udine. È il primo software as a service dedicato al rilevamento degli odori nell'ambiente tramite il supporto di personale selezionato o il semplice contributo dei cittadini grazie alle segnalazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Nick Hornby. La vita era come l'aria. Sembrava che non ci fosse alcun modo di lasciarla fuori o tenerla a distanza, e tutto quel che si poteva fare era viverla e respirarla.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il Castello Otveggio è uno dei luoghi più suggestivi che dominano la città di Palermo. Situato sulla cima di Monte Pellegrino a quota 346 metri, questo edificio in stile neogotico con influenze liberty è spesso scambiato per un antico castello. In realtà si tratta di una costruzione del 1934 realizzata con finalità turistiche. La sua posizione panoramica offre una vista straordinaria sul Golfo di Palermo, rendendolo una meta molto amata da turisti, fotografi e appassionati di architettura. Oggi il Castello di Otveggio è anche simbolo di rinascita e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico siciliano. Il Castello di Otveggio fu costruito nel 1934 per volontà del cavaliere Michele Otveggio, con l'intento di realizzare una struttura ricettiva di lusso. L'intera struttura venne finalizzata in appena 5 anni, ma il Grand Hotel non ebbe la fortuna desiderata. Durante il secondo dopoguerra conobbe periodi di abbandono e atti vandalici. La regione siciliana nel 1984 è divenuta proprietaria, avviò interventi di recupero per ripristinare gli arredi interni ed esterni. L'edificio divenne così la sede di una scuola di eccellenza, il Centro Ricerche e Studi Direzionali. Dopo questo periodo di rinascita, il castello subì però un nuovo periodo di abbandono, causato dalla chiusura della scuola nel 2016 e fino al 2025, quando venne finalmente riaperto al pubblico dopo grandi lavori di restauro. Il Castello Otveggio di Palermo rappresenta oggi un importante esempio di riuso di architettura storica del Novecento. La riapertura offre oggi a cittadini, scuole e turisti la possibilità di ammirare uno dei luoghi in stile neorinascimentale più simbolici della città di Palermo. Dal piazzale del castello si gode di una vista spettacolare sulla città, sul porto storico e sull'intero Golfo di Palermo, soprattutto al tramonto. La visita è gratuita, con prenotazione obbligatoria, ingresso in gruppi e dura circa 50 minuti. Il Castello Otveggio, per tutelare l'area naturalistica, non è raggiungibile in auto, ma per accedere all'area è necessario usare le navette elettriche dedicate alle visite. La visita e i trasferimenti sono accessibili anche alle persone con disabilità. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Accade durante i viaggi. Un solo mese sembra più lungo di 4 mesi trascorsi a casa. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza invito, che fa il figo, che fa il dito. Facciamoci la foto, che fastidio, che fai.

0: ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Sono le 7.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione. Notte ad alta tensione tra Stati Uniti e Iran, lanciati 49 missili Tomahawk. Le difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni. Notizia però smentita da Washington: nessuna nostra nave colpita, il traffico commerciale funziona regolarmente. Donald Trump, in un'intervista a Fox News, ha poi comunicato la conclusione a stretto giro del blitz su larga scala, specificando che sono stati gli iraniani a chiederlo, non escludendo tuttavia la ripresa delle azioni. L'obiettivo del raid sarebbe quello di spingere gli ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. E quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da diverse emittenti, tra cui quella svedese, norvegese, danese ed estone, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda. La cronaca: un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio mercoledì. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco nei pressi di un ponte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. La premier Giorgia Meloni promette all'assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Vogliamo fare di più in questa direzione. Altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici. Quindi rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Intanto salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il testo che prevedeva le case di comunità è stato ritirato. Il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Ok in Consiglio dei Ministri ai decreti attuativi del regolamento europeo. E siamo allo sport. La pallavolo, una sconfitta che lascia più di un rimpianto all'Italia, che inaugura la propria avventura nella Nations League 2026 con un punto conquistato, ma anche con la sensazione di aver gettato al vento una grande occasione. Ad Ottawa, nella sfida tra i campioni del mondo azzurri e la Francia campione olimpica, la squadra di Fefe De Giorgi cede alla tie break per 3-2 dopo essere stata avanti due volte nel punteggio e aver assaporato il successo nel quarto e nel quinto set. Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
4: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Cittadella, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. New hit.
5: Ciao, siamo i Palasport.
6: Un saluto a tutti gli amici di Radio Cittadella e Cittadella TV. Questo è il nostro nuovo singolo e si chiama

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi, giovedì 11 giugno 2026, è il 162esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.45. I santi del giorno sono San Massimo di Napoli e Beato Stefano Bandelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 giugno del 1905 Papa Pio X pubblica la lettera enciclica Il Fermo Proposito, che sigla la nascita dell'Azione Cattolica Italiana. Nel 1993 esce nelle sale statunitensi Jurassic Park, un cult movie del genere fantascienza firmato dal geniale Steven Spielberg, che fu premiato con ben 3 premi Oscar. Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, riconosce ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo inventore del telefono e non Alexander Graham Bell. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo un tragico evento di cronaca. L'11 giugno del 1955 la 24 ore di Le Mans viene funestata dall'incidente più drammatico della storia dell'automobilismo, nel quale persero la vita 83 persone, compreso il pilota francese Pierre Levegue, e rimasero ferite 120 persone. Nel 1980 iniziano in Italia gli europei di calcio. La sesta edizione della competizione europea si svolgerà fino al 22 giugno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 giugno del 1978 Rino Gaetano lancia il singolo Non te regge più. Nel 1998 Claudio Baglioni debutta in radio con Da me a te. E nel 2001 Vasco Rossi pubblica Ti prendo e ti porto via. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Richard Strauss, nato a Monaco di Baviera l'11 giugno 1864 e scomparso a Garmisch-Partenkirchen l'8 settembre 1949. Compositore e direttore d'orchestra tedesco della seconda metà dell'Ottocento ed esponente di spicco della corrente tardo-romantica, segnata da un profondo legame tra musica e letteratura. Compie oggi 70 anni il comico, scrittore e attivista italiano Giobbe Covatta. Spegne 67 candeline l'attore Hugh Laurie, britannico di Oxford, per il pubblico è Dr. House, il camice bianco più burbero e geniale del piccolo schermo. E buon compleanno anche ad Enrico Nigiotti, il cantautore e musicista italiano, compie oggi 39 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 giugno 1979 di John Wayne. Attore e regista statunitense, cominciò la carriera con il cinema muto negli anni 20, diventando poi fra gli anni 40 e gli anni 70 uno degli attori più famosi del mondo, celebre soprattutto per i suoi film western. Nel 1984 ci lasciava invece il segretario del PCI Enrico Berlinguer, morto in ospedale a Padova per le complicanze di un ictus. E il proverbio del giorno è: l'ingordo cane che due lepri caccia, ben presto d'ambedue perde la traccia.
1: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop

Boys e Legends of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Montereg, e più lo sta dicendo anche Gis. Buongiorno, buongiorno Taranto, buongiorno Gisberto Nicoletti in regia, e io sono Valentina Castellaneta, oggi con voi per due ore per parlare di un sacco di roba, un sacco di cose. Allora, iniziamo con i giochi del Mediterraneo, perché ieri c'è stata la visita del ministro Foti, che ha fatto un po' un tour di tutti gli impianti sportivi e non solo, perché ha visto anche il Palazzo degli Uffici, che tutti conosciamo come Palazzo Archita, è andato al Duomo, è andato in Città Vecchia, ha visto gli ipogei, ma non solo, ed è stata un po' l'occasione per fare il punto della situazione, non solo sugli impianti sportivi, a che punto sono, ma anche sul CIS, e quindi su questo cambiamento che si sta preparando a vivere la città, non solo per i giochi del Mediterraneo, ma anche dopo. E poi è stato presentato il quadro sonoro dedicato allo stadio del nuoto. L'orchestra della Magna Grecia ha eseguito la composizione di Amara e Gloria Campaner. Io c'ero mentre lo registravano, è stato bellissimo, come sempre, devo dire la verità. E poi, a proposito di cantieri, non solo i cantieri dei giochi del Mediterraneo, strade, infrastrutture, non si capisce più niente. BRT, a che punto siamo? Lo chiederemo all'assessore ai lavori pubblici, Lucio Lonoce, così sapremo che strade prendere sta settimana, la settimana prossima, boh. E poi in Città Vecchia, dove cercheremo di capire qualcosa su queste strisce blu, sono partite, non sono partite, lo capiremo. E infine gli uffici anagrafe, cosa cambia? Dovete fare la carta d'identità elettronica, vi è scaduta la carta d'identità, ci sono file chilometriche, insomma vi diciamo come dovete fare. E infine avremo la nostra Liliana Doria con Frequenze Divergenti, ma adesso ci fermiamo perché non possiamo iniziare la giornata senza l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, a livello sentimentale qualcuno potrebbe vivere un momento di crisi in una storia. Sarà meglio prendere tutto con le pinze. Nel lavoro gestite al meglio le varie questioni economiche. Toro, per i sentimenti è una giornata ottima per le riconciliazioni. Attenzione però a non creare delle situazioni spiacevoli. Nel lavoro dovrete prendere una decisione entro fine mese. Gemelli, se qualcuno vi interessa, fatevi avanti. Mentre per chi ha una relazione da tempo, se c'è una crisi bisogna superarla entro fine mese. Nel lavoro c'è voglia di rinnovare e allargare il proprio raggio d'azione. Cancro. In amore fate attenzione alle polemiche che potrebbero dimostrarsi disastrose nel rapporto di coppia. Nel lavoro evitate qualsiasi tipo di decisione affrettata.

0: non è la giornata giusta per rischiare. Leone, per i sentimenti non siate troppo intransigenti in questo periodo. Intanto, in generale, potrebbe mancare entusiasmo. Nel lavoro potreste sentirvi demotivati, ma comunque l'impegno da parte vostra ci sarà, e questo è già tanto. Vergine, a livello amoroso, se una persona vi interessa, provate a starle vicino. Dovete trovare le occasioni giuste. Nel lavoro consolidate la vostra posizione entro l'estate. Bilancia, oggi avrete uno spiccato spirito di iniziativa, mettendovi in gioco e iniziando a pianificare le prossime mosse. Le persone che vi staranno attorno nutriranno una profonda stima nei vostri confronti. Scorpione, le stelle saranno molto generose nei vostri confronti oggi. Avrete successo soprattutto in amore. Finalmente vi sentirete pronti a impegnarvi nel rapporto di coppia. Il partner ne sarà entusiasta e contentissimo. Sagittario, sarete molto produttivi oggi e inizierete a raccogliere le idee per il prossimo progetto. Non vi lascerete influenzare dai pensieri negativi e darete spazio solo a ciò che vi farà stare bene. Il partner in questo aiuterà. Capricorno, sarete molto riflessivi e agirete con attenzione, ma non sottovalutate alcuna alternativa. Sarete disposti anche a prendervi il vostro tempo per trovare la soluzione migliore e sarete lieti di potervi esporre con il prossimo. Acquario, sarete intenzionati oggi a fare una buona impressione sulla persona amata. Per questo motivo cercherete di non compiere passi falsi. Siate semplicemente voi stesse e voi stessi e aprite il cuore con autenticità. Pesci, sarete contenti di poter trascorrere il vostro tempo libero insieme alla famiglia e alla persona che amate. Nonostante questo, dovrete però fare anche i conti con qualche piccolo ostacolo. Sarà meglio adottare un approccio positivo. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Schopenhauer. Il destino mescola le carte e noi giochiamo. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: È andata così, il destino mescola le carte, Gisberto, sappilo. Allora, iniziamo a leggere i nostri giornali, iniziamo la nostra rassegna stampa su Corriere del Mezzogiorno e Edicola del Sud, ma in realtà su tutti i giornali regionali si parla dell'assessora Starace. Corriere del Mezzogiorno c'era proprio in apertura: De Caro rassicura l'assessora Starace, sbagliata una decisione di impulso sulla vicenda dell'assessora regionale al turismo indagata per concussione in un'inchiesta della procura di Foggia. Antonio De Caro, il presidente della regione, rompe il silenzio con una nota diffusa nella serata di ieri. Il governatore rimanda ogni decisione sul futuro di Starace nella sua giunta. Un'ipotesi di reato non è una condanna, sottolinea De Caro, e non agisco di impulso. Ecco, in effetti dal titolo sembrava un'altra cosa. In sostanza, netto delle valutazioni personali dell'assessora, si aspettano gli sviluppi dell'inchiesta. Non sarebbe giusto agire d'impulso, ha detto De Caro. E poi ancora centropagina: a meno lavoro, Puglia in frenata, crescita al rallentatore con il PIL fermo al più 0,4% e la disoccupazione torna a due cifre. Nel rapporto di Banca Italia, il dato migliore per il settore costruzioni industriali, poca innovazione. È un articolo di Vito Fatiguso. Il report di Banca Italia sul 2025 dell'economia segna un rallentamento della locomotiva Puglia. La crescita del PIL, il prodotto interno lordo, è allo 0,4%, inferiore a quella del Sud Italia, che invece arriva al 0,7%. Aumenta la disoccupazione, che torna a una cifra doppia, al 10%, miglior dato per il settore delle costruzioni, ma in effetti l'avevamo visto anche su Taranto qualche tempo fa. E poi ancora: decollo verso Istanbul, Grottaglie secondo hub dei voli merci in Italia, collegamenti a iniziare da settembre. Si torna a volare dall'aeroporto di Grottaglie, perlomeno lo fanno le merci, ecco. Da settembre lo scalo ionico diventerà il secondo hub italiano del cargo. Il primo volo merci organizzato da Aeroporti di Puglia sarà diretto verso Istanbul. Il sindaco Ciro Dalò e ora via con i voli civili. E poi il calcio: il Bari in Serie C a Monopoli o Altamura, Juve Stabia a

0: Guerri sfuma il ripescaggio, indicati gli stadi, i due sindaci dal prefetto, e ancora Taranto 2026, al governo altri 12 milioni di euro. Si parla della visita del ministro Tommaso Foti, che ieri ha fatto il sopralluogo degli impianti in via di completamento dei giochi del Mediterraneo, ma noi di questo ne parleremo fra poco. Velocemente vediamo la prima pagina dell'edicola di Sud. Di Sciascio ferma le domande per i fondi destinati a Taranto. Si parla delle domande per i fondi PMI e Mini Pia del JTF. Sono arrivate tantissime domande negli ultimi mesi. E poi ancora Juve Stabia e Salva, sfuma per il Bari l'ipotesi di ripescaggio. E noi adesso ci fermiamo e la seconda parte della rassegna stampa fra qualche minuto.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit. Business.

si fatica a non ballarla questa new hit di Dito nella Piaga, anche durante la rassegna stampa, che non è che ci dia tantissime buone notizie. Continuiamo a far leggere i giornali e siamo sulla prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia, che apre con la notizia di De Caro sull'assessora Starace. De Caro blinda per ora, fra parentesi, Starace, non è una condanna, aspetto il presidente, caso delicato, prudenza.

l'assessora indagata, iter corretti. E poi stop per un mese, addio ai treni diretti e le tariffe per Roma, schizzano alle stelle, insomma brutte notizie per chi viaggia. Nella parte centrale si parla dei giochi del Mediterraneo, Foti rassicura sui fondi, giochi ok ai cantieri, stadio del nuoto, si parte ieri la piscina dello stadio del nuoto è stata riempita, è entrata l'acqua, è stato un momento piuttosto emozionante. Il ministro per la coesione Tommaso Foti ieri in città in visita ai cantieri del CISSI e agli impianti sportivi dei giochini del Mediterraneo ha definito il capoluogo ionico un bellissimo esempio che si può dare all'Italia, evidenziando il valore delle trasformazioni urbanistiche. Conferma per il reintegro dei fondi, sapete ci sono 8,5 milioni di euro che erano stati tolti e poi adesso ridati, e non solo, c'è stata un'integrazione di 3 milioni di euro, quindi adesso siamo a 12 milioni di euro per tutte quelle infrastrutture che serviranno per rendere Taranto agibile durante i giochi del Mediterraneo, almeno così speriamo. E poi ancora nuove regole, ma Taranto niente autovelox, il comandante dei vigili bastano le telecamere, sia gli impianti sulla statale 100 e a Grottaglia. Il decreto del ministro Salvini ha l'obiettivo di dare regole certe sugli autovelox, ma Taranto città al momento non è provvista, i dispositivi di via Ancona per esempio sono stati spenti da qualche mese e il comandante della polizia locale Matichecchia spiega che si punta di più sulle telecamere. In provincia invece gli spauracchi sono principalmente sulle statali. E poi la Gazzetta del Mezzogiorno, la Puglia frena nel 2025 il PIL al più 0,4% e meno della media di tutto il sud, lo avevamo già visto. Confindustria, una crescita in ora Grottaglia spicca il volo. Flex Group forma un team per Exilva, e questa è una notizia che gli altri giornali non riportano. Flex Group, il fondo americano interessato all'acquisizione di Acciaierie d'Italia, infatti nella serata di ieri ha annunciato la costituzione di un volo tecnico incaricato a aggiornare il piano industriale dell'Exilva con l'obiettivo di sostenere il rilancio produttivo dell'azienda, tutelare l'occupazione e accompagnare il percorso di decarbonizzazione e di miglioramento ambientale del sito. Ma noi adesso ci fermiamo perché la rassegna stampa è finita. Quando torniamo iniziamo con i nostri approfondimenti e ci sarà Fabio Venere per parlare dei giochi del Mediterraneo.

0: Allora siamo tornati, siete su Buongiorno Taranto, su Radio Cittadella 96,5 MHz, invece in TV ci vedete sul canale 94 Cittadella TV, ci ascoltate sul DAB, non solo. Se volete mandarci un messaggio WhatsApp 339-680-6868 e ricordate i nostri siti, scriveteci, insomma noi siamo qui. E adesso parliamo di giochi del Mediterraneo, perché ieri, come abbiamo letto sui giornali, è stato a Taranto il ministro della coesione Tommaso Foti, che ha parlato di soldi, ha parlato di tantissime cose, e per capire che cosa è successo lo facciamo col nostro uomo dei spiegoni, Fabio Venere, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno Valentina e buongiorno a chi ci ascolta e ci guarda in questo momento.
0: Allora Fabio, ieri il ministro ha fatto un tour della città vecchia per comprendere a che punto sono i cantieri del CIS, però ha visto anche gli impianti sportivi. Io ieri sono entrata al Pala Ricciardi e è sembrata un'opera mastodontica. Cioè...
1: Sì, Valentina, è proprio così. Guarda, entriamo, se permetti, subito nel merito, nel senso che io ci tengo a dire che indubbiamente lo Iocovone è l'impianto, se possiamo dire in maniera più semplice e immediata, più bello. Sicuramente le piscine, o meglio lo stadio del nuoto, sono invece la struttura più iconica, perché sono, come dire, passatemi il verbo, ma rende l'idea, direi, sdraiate sul mare, quindi insomma tolgono quasi il fiato. Però io ritengo ormai da diversi mesi, e tu me lo confermi, che il centro sportivo polivalente Pala Ricciardi, quella che per noi era semplicemente una palestra o poco più, palazzetto sport era già generosa la definizione che abbiamo dato nello scorso secolo, e invece ha subito è il più rivoluzionario, ecco. È il più rivoluzionario, ha subito proprio una rivoluzione positiva, virtuosa, grazie ai giochi del Mediterraneo, perché insomma, ripeto, era un poco più di una palestra, palazzetto sport a essere buoni, adesso sta diventando il più grande centro per l'atletica leggera indoor, ovvero al coperto del Sud Italia, quindi insomma,
0: sì, è vero.
1: Questo va detto, secondo me.
0: Sì, è vero, sono 60 metri se non erro di piste. Comunque, a prescindere da questo, ieri sì, si è fatto un po' il punto sulla situazione di tutti i cantieri dei giochi del Mediterraneo. Il ministro è stato piuttosto contento, è partita anche l'acqua, sono state anche riempite le piscine, almeno una se non sbaglio. Però c'è anche la questione dei fondi, perché c'erano questi 8,5 milioni di euro che erano stati tolti, però adesso pare che siano insomma rientrati anche con gli interessi, sembra, no?
1: Sì, esattamente sì, e questi erano stati tagliati in maniera lineare, cosa che di vero capita quando le maggioranze parlamentari di turno sono impegnati nelle notti pre o post Natale a mettere insieme la legge di bilancio, quella che prima si chiamava legge finanziaria, appunto in occasione della legge di bilancio 2025, quindi a fine dicembre 2024, furono tagliati in maniera lineare, ovvero secca, netta, 8 milioni e mezzo di euro destinati ai giochi del Mediterraneo, non per punire Taranto, ma per appunto sistemare, far quadrare i conti. La cosa drammatica, a mio avviso, è che per un anno e mezzo non se n'è accorto praticamente nessuno. E poi invece come dire, il fatto eventuale ribalta nelle scorse settimane, ieri il ministro Foti ha confermato quelle che erano state già delle indiscrezioni e delle indicazioni positive dei giorni scorsi, ovvero non solo questi 8 milioni e mezzo di euro sono tornati alla base, stanno solo ora definendo gli aspetti formali, ma insomma il commissario può far

0: facce già a conto, in più ci saranno 3 milioni e mezzo di euro, quindi 12 milioni di euro, che serviranno soprattutto per realizzare in extremis alcune opere per il miglioramento del decoro urbano della città, quindi per il restyling di alcune strade cittadine e per climatizzare una serie di alloggi che la Marina Militare metterà a disposizione per i volontari e per realizzare anche uno spazio mensa per gli atleti che ormeggeranno, come sappiamo, sulle navi, lungo la banchina, esatto. In più arriveranno, ma questi davvero non erano stati mai messi in discussione, 25 milioni di euro che si aggiungono ai 50 precedenti destinati all'organizzazione, proprio alla macchina organizzativa. Quindi l'aspetto finanziario contabile, considerato pure che nel frattempo, in queste settimane, in questi mesi, sono arrivati insomma a sostenere i giochi anche 4 sponsor importanti a livello nazionale, quindi da questo punto di vista, da quello strettamente contabile, la situazione ormai tende al sereno. Per quel che riguarda le opere, tra fine giugno e al massimo il 15, il 20 luglio sul filo del traguardo saranno pronte, poi ci sono i collaudi e il 21 agosto.
1: Sì, sì, ieri il commissario Ferrarese diceva proprio del Pala Ricciardi, appunto, che io sono entrata a vedere, che sarà pronto per luglio e ci sarà anche qualche evento preparatorio, i giochi del Mediterraneo, poi ci saranno 3 milioni dalla provincia, che la provincia ha stanziato per le strade, poi quelli
0: del...
1: Esatto, per il ciclismo,
0: per legare il ciclismo su strada maschile e femminile,
1: e poi ci sono quelli della regione per la comunicazione, ne dovrebbero arrivare anche altri. Grazie Fabio Venere, sempre
0: grazie
1: l'uomo degli spiegoni.
0: Va bene, grazie.
1: E noi ci fermiamo e quando torniamo parliamo dei giochi del Mediterraneo, ma in un altro modo.
2: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo, cantava Lucio Battisti. La sentiamo un po' tutti sta cosa. Allora, adesso parliamo dei giochi del Mediterraneo, ma lo facciamo in un altro modo, perché ieri è stato registrato e inaugurato il quadro sonoro dedicato allo stadio del nuoto, ed è stata una composizione bellissima ad opera della cantautrice musicista Amara, in collaborazione con la pianista Gloria Campaner, che tra l'altro è anche, oltre ad essere una pianista di fama internazionale, è anche la direttrice artistica insieme a Piero Romano del MAP Festival, dell'Orchestra della Magna Grecia. E insomma, andando allo stadio del nuoto, inquadrando il codice QR con il vostro cellulare, potrete sentire questa composizione che è stata registrata ieri. Io, per saperne di più, per capire di che cosa si parla, ho intervistato Amara e Gloria Campaneri. Adesso sentiamo l'intervista.
1: Gloria Campaneri e Amara, un quadro sonoro dedicato a una storia nuova di Taranto. Gli altri erano già tutte esistenti, già consolidate, voi riscrivete il futuro praticamente.
2: Questo è, diciamo, un privilegio molto, molto importante, perché credo che l'arte

0: dedicata questa composizione?
1: Beh, è dedicata all'elemento acqua, l'acqua che unisce, che nutre, che è vita, che dilaga, che travolge e che torna a rigenerarsi. E quindi, secondo me, non è un brano musicale soltanto, è una preghiera, un rituale, è un happening d'ascolto. Si può anche ascoltare in una posizione specifica delle mani, quasi una meditazione, già la mudra. E per noi è stato molto, molto forte, molto toccante, perché si sente quanto questo elemento sia vita nelle nostre vite.
0: E poi è quel tipo di meditazione che serve a calmare, giusto?
1: Sì, non solo, serve essere presenti.
0: Grazie. Insomma, i quadri sonori sono nuovi, è un percorso che collega un po' tutta la città. Il primo è alla Concattedrale Gran Madre di Dio, che si chiama Una vela tra i due mari di Rimo Anzovino. Poi c'è la Cattedrale di San Cataldo con John Rutter, ma abbiamo anche il Museo Archeologico Nazionale con due quadri sonori, Dario Marianelli, premio Oscar per le colonne sonore, e poi La Grande Madre di Achille Lauro. Poi c'è Ah no, addirittura sono tre, scusatemi, c'è anche Chibalion di Simone Cresticchi, poi c'è il Castello Aragonese e Ponte Girevole con Giovanni Solli, ma è ancora il Canyon di Taranto con Teo Teardo e il Monumento ai Marinai dedicato alla Notte di Taranto di Paolo Fresu, e adesso c'è anche quello dedicato allo Stadio del Nuoto, un percorso di cui ci ha parlato il direttore artistico dell'Orchestra della Magna Grecia, Piero Romano. Nono quadro sonore dedicato alle piscine olimpiche che stanno nascendo qui a Taranto.
2: Certo, ovviamente è stata una cosa molto bella ma anche molto naturale, perché il progetto dell'itinerario musicale esclusivo per la città di Taranto è nato proprio quando Taranto è stata designata a sede della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, ed è un progetto che stiamo condividendo a questo punto con il Comitato dei Giochi del Mediterraneo. Quindi ringrazio appunto il presidente Massimo Ferrarese e il direttore Carlo Molfetta, perché con questo quadro andiamo a perfezionare proprio l'idea di preparare la città naturalmente a quel flusso turistico, sportivo e anche culturale che potrà fruire di un qualcosa di esclusivo, presente solo nella città di Taranto. 9 quadri sonori, e oggi proprio presentiamo il nono con Amara e Gloria Campanel, 9 quadri sonori che grazie ad un'app rappresentano appunto un itinerario che appartiene solo alla città, è solo qualcosa che non si potrà ascoltare in altre parti, perché questi quadri possono essere ascoltati solo a Taranto, in quanto rappresentano anche una descrizione dei luoghi in cui vengono collocati. Pensiamo al Castello Aragonese, al Museo Masta, al Monumento al Marinaio, alla Cattedrale, alla Concattedrale e così via per altri, no, per altre 9 location. Quindi è un qualcosa di veramente bello, prezioso e nuovo.
0: 9 quadri sonori, come diceva lei, 9 storie che riguardano Taranto. Questo in particolare cosa racconta?
2: Beh, questo racconta del mare, racconta del Mar Ionio, racconta di quell'essenza che naturalmente fa parte del nostro organismo, fa parte della nostra città. È bellissima la narrazione che Amara fa di questa visione che lei ha avuto frequentando appunto la città di Taranto, cosa tra l'altro necessaria per poter scrivere poi un quadro, e lei ha voluto dedicarlo al Mar Ionio, ha voluto dedicarlo appunto avendo alle spalle, immaginando alle spalle delle persone che fruivano di quest'acqua delle piscine olimpiche, ma naturalmente che avevano questa visione del Mar Ionio che è di fronte a loro. Quindi che significa? Acqua che è il vero collegamento tra cielo e terra, in quanto c'è la dissolvenza, ma naturalmente c'è la ricaduta attraverso la pioggia. E quindi questo collegamento per lei è estremamente importante, estremamente significativo, e per questo ha voluto dedicare questo brano alla città di Taranto e a tutti i cittadini e a coloro che la amano.
0: Grazie. Per ascoltarlo dovrete ascoltare il telegiornale di Cittadella alle 14. Adesso noi ci fermiamo e ascoltiamo le notizie nazionali dal GR.
3: Buongiorno Taranto.
4: Buongiorno Taranto.
3: L'informazione del mattino.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
5: Sono le 8.
3: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Come comunicato dal presidente americano Donald Trump, sono stati impiegati 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari, alcuni dei quali situati a circa 60

0: 4 km da Teheran. I raid hanno interessato sistemi di comunicazione, sorveglianza e difesa aerea del regime. Ora un accordo o bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania.
1: La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. È quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da media svedesi, norvegesi, danesi ed estoni, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda.
0: Omicidio Pierina Paganelli. I legali di Da Silva incontreranno oggi pomeriggio la stampa per fare il punto sulla situazione. Il 35enne senegalese a processo per l'omicidio della donna rischiava l'ergastolo, ma i giudici d'assise di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio basato sulle parole della nuora della vittima e amante di Da Silva. La procura ricorrerà contro la sentenza d'assoluzione arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio.
1: Un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ieri. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco.
0: La premier Giorgia Meloni promette all'assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane, dice la presidente, attesa oggi alla Camera per riferire in vista del Consiglio europeo in un clima di forte scontro politico. Il PD ha infatti presentato una controrisoluzione d'aula con il capogruppo Boccia, che accusa l'esecutivo di essere assente quando si decide e silente quando si dovrebbe parlare, denunciando una crescente marginalità dell'Italia a Bruxelles.
1: Mondiale di calcio al via, l'onda blu di Curaçao contagia la Florida, dove la squadra di calcio si sta preparando in vista dell'esordio ai mondiali contro la Germania a Houston. Nella città del Texas la squadra otterrà il certificato del Guinness World Record per essere il paese più piccolo della storia a qualificarsi ai mondiali. La cerimonia si terrà domenica 14 giugno.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Buongiorno, buongiorno Taranto, bentornati. Questa è la seconda parte di trasmissione per chi ci guarda in TV mentre fa colazione. Buongiorno per chi ci ascolta in radio, ma soprattutto per chi ci ascolta in radio dalla macchina perché sta andando al lavoro e sta facendo lo slalom fra i cantieri delle BRT, strade, acquedotto, eccetera, eccetera. Noi adesso cerchiamo di portarvi un po' di speranza, almeno speriamo, con l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce, che già vedo in strada a lavorare, per capire a che punto sono i cantieri, che strade fare, che cosa ha in programma il comune per i prossimi giorni. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, tantissimi guardi, cantieri, sì, quali sono adesso in opera e che cosa, che strade abbiamo adesso ai lavori?
1: Allora, da tenere presente che noi abbiamo fatto delle gare in questi giorni, divise in tre lotti, proprio per rifare il manto stradale dove ci saranno il percorso degli atleti. C'è un elenco di strade che poi verrà dato in seguito, in modo tale che ci saranno le ordinanze e poi si avviserà tutta la cittadinanza per quanto riguarda i lavori che verranno svolti.
0: Qual è la zona più o meno, assessore?
1: Ma la zona è molto vasta, quindi daremo in tempo notizie alla cittadinanza in modo da sapere dove effettivamente verranno iniziati i lavori, perché bisogna coordinarsi in maniera corretta in modo tale da non fare tutti e tre i lotti insieme. Quindi
0: certo,
1: noi abbiamo da quando iniziano i lavori a per finire abbiamo 45 giorni per poter fare tutte le strade. Noi stiamo comunque continuando a fare altri interventi di manomissioni delle strade, così come il regolamento comunale. Infatti basta andare a vedere in via Caduti di Nasseria e tutta quella zona dove l'Enel, a spese sue, chiaramente dopo aver fatto le manomissioni stradali, hanno rifatto completamente il manto stradale. Questo sta a significare che siamo molto attenti, molto attenti. E quando si vedono delle manomissioni stradali che ancora non sono state fatte, è perché ancora non sono state date le ordinanze per poter fare l'asfalto. Quindi sia l'acquedotto Pugliese, i lavori per esempio che si stanno facendo a Rondò di Viale Magna Grecia,
0: con Via Virgilio.
1: Perfetto, Viale Ionio, in pratica lì sta facendo un intervento importante l'acquedotto Pugliese della condotta idrica, è una sostituzione per eliminare quella condotta idrica che si rompeva ogni 4-5 mesi. Quindi è una cosa molto importante, la stiamo facendo.
0: E quanto manca per quel cantiere?
1: Allora, hanno dato tempi fino al giorno 20 per completare tutta l'opera. Si lavorerà anche di notte per fare gli allacci, quindi la prossima settimana ci saranno interventi di notte per i collegamenti e poi subito dopo avranno completato. Però tenete presente che poi bisogna risagomare tutto il rondò, bisogna fare un asfalto come si deve anche per dare lustro alla nostra città proprio per i giochi.
0: Insomma, ci vorrà un po'. E per i cantieri delle BRT invece come stiamo messi?
1: Per i cantieri delle BRT c'è l'assessore Patronelli che si sta occupando in maniera egregia di tutto il lavoro che si sta facendo a Taranto. È chiaro che ci sono delle criticità,
0: dei disagi, sì, certo.
1: Bisogna correre per completare l'opera. Chiediamo ai cittadini di stare, è chiaro che ci sono grosse difficoltà da parte dell'automobilismo, però bisogna avere un po' di pazienza, ma tra 6-7 mesi la città cambierà volto, io di questo ne sono sicuro. Tenete presente che i lavori pubblici stanno lavorando anche per quanto riguarda l'impiantistica, basta andare a vedere il gioiellino che sta giù alla Salinella dove ci sono quattro campi da tennis, quattro campi da paddle, ci sarà Aria Canice il, per quanto riguarda anche i giochi per i bambini. Guarda, una struttura bellissima, guardate, e lì ci sarà anche il parcheggio per quando i tifosi andranno al campo, e poi subito dopo faremo anche il pattinormo. Tenete presente che lì abbiamo anche eliminato quell'obbrobrio di quella struttura, sì, che stava da molto tempo, e quindi diamo un'immagine diversa. Poi ci sono anche i lavori della Saninella, del commissario del rischio idrogeologico. Mi hanno rassicurato per quanto riguarda i tempi di consegna, anche perché non è che gli sta facendo i lavori pubblici quei lavori da parte del comune, ma il commissario del rischio idrogeologico. Hanno detto che ci stanno nei tempi, e quindi verrà completata anche quell'opera.
0: Insomma, 6-7 mesi abbiamo finito.
1: 6-7 mesi abbiamo finito, sì, le opere, ma noi continueremo lo stesso, perché non bisogna mai fermarsi, anche perché i lavori pubblici stanno continuando a lavorare. Anzi, colgo l'occasione proprio di ringraziare i tecnici dei lavori pubblici, anche di tutto il comune, perché quando si lavora di squadra si raggiungono questi belli obiettivi. I giochi del Mediterraneo, secondo me, è un'opportunità grandiosa per far conoscere la città. Io mi auguro che i cittadini di Taranto collaboreranno insieme a noi per mantenere la città pulita, la città bella, in modo tale che tutti la possono vedere in una maniera splendida.
0: E lo speriamo anche noi. Grazie, assessore Lonoce.
1: Grazie, grazie a voi e una buona giornata.
0: E adesso noi ci fermiamo, e quando torniamo parliamo di carte d'identità elettronica e delle file agli uffici dell'anagrafe.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
7: Cittadella. Cittadella.
8: Rewind.
7: La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Jeans mi provochi, eh? Le ferie sono lontane ancora fra il Merimax, i giochi del Mediterraneo e tutto il resto. Anch'io voglio andare ad Alghero, ma non in compagnia di uno straniero, per i fatti miei, sola. Allora, adesso siete su Buongiorno Taranto, buongiorno a tutti. E io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro Gis che parla attraverso la musica, evidentemente vuole andare in ferie pure lui. Sì, fa quella testa di sì. E adesso noi però non andiamo ad Alghero, ma andiamo in Città Vecchia, dove c'è Anna Rita Casula Milfa, la presidente del comitato di quartiere Città Vecchia. Buongiorno Anna Rita.
1: Buongiorno Valentina e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora,
1: chi ci guarda anche.
0: Ti abbiamo svegliata presto stamattina perché c'è stata una riunione del comitato di quartiere con Kim Mobilità su diverse questioni, perché in Città Vecchia non si può parcheggiare più, sono comparse queste strisce blu che non si sa quando partiranno, quando non partiranno, non si capisce niente. Che cosa è successo durante questa riunione? Che cosa vanno detto?
1: Allora, questa riunione doveva essere una riunione tecnica in cui appunto ci venivano illustrati i tempi di avvio del servizio Strisce Blu e soprattutto le modalità attraverso le quali poi i residenti avrebbero richiesto i pass gratuiti. Come spesso accade in Città Vecchia, la riunione, che ripeto doveva essere tecnica, si è trasformata in una nuova opportunità per richiedere ancora quello che è l'obiettivo dei residenti. Abbiamo riformulato la richiesta quantomeno di riservare delle zone interne della Città Vecchia, come per esempio Via di Mezzo, all'uso esclusivo di chi vive nel quartiere. Ora, le informazioni che non sono ancora ufficiali prevedono che il servizio Strisce Blu, così come esistente al borgo, dovrebbe partire per fine luglio, perché Kim Mobilità, Giorgia Gira, la presidente, ci spiegava che l'azienda sta acquistando le macchine per il pagamento del parcheggio e quindi ci vogliono dei tempi tecnici affinché tutto poi possa realizzarsi.
0: Non però almeno c'è una data.
1: Sì,
0: cioè, indicativa, sì, quantomeno.
1: Sì. Okay. Indicativa, esattamente, sì, indicativa. Però ecco, ha preso l'impegno di riportare al sindaco di nuovo, insieme all'assessore Patronelli, queste richieste, che poi sono le richieste iniziali, perché ci tengo a ribadirlo, il comitato ha sempre chiesto, la proposta è sempre stata quella di riservare degli stalli esclusivi per i residenti.
0: Quindi nella
1: strisce blu sono state una via di mezzo, esatto. No, queste strisce blu sono state il passo che l'amministrazione comunale ha fatto verso la nostra richiesta, ma come ho sempre sottolineato non ci soddisfa appieno, perché siamo certi che non risolverebbe completamente il problema, nel senso che se il parcheggio è a pagamento fino alle 8:30 e magari qualcuno torna dal lavoro alle 9, ecco, non credo che la questione sia risolta. Poi tutti i centri storici, quantomeno della Puglia ma anche fuori regione, prevedono questo tipo di
0: parcheggio H24,
1: di agevolazione. Sì, abbiamo anche chiesto il parcheggio H24, è un'altra delle proposte che sarà portata all'attenzione del sindaco. A stretto giro dovremmo riaggiornarci sia per gli aspetti tecnici che poi riguarderanno l'effettivo avvio del servizio che per queste ulteriori richieste.
0: Perché ogni tanto ci dimentichiamo che la Città Vecchia non è solo un luogo turistico dove andare a cena la sera, ma è un luogo dove la gente vive, che giustamente ha bisogno di servizi, e guai se non ci vivessero più i tarantini.
1: Assolutamente, penso che l'identità del posto la facciano in qualche modo soprattutto i residenti.
0: Grazie Anna Rita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia. Ci aggiorniamo a questo punto.
1: Assolutamente sì, non appena ci saranno delle novità rilevanti ci riaggiorneremo. Grazie per gli spazi che Radio Cittadella dedica sempre alle nostre battaglie, ecco.
0: È un piacere, noi siamo attenti ai quartieri. Grazie, noi ci fermiamo e ci riscontriamo tra poco.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: serio, porque si no me muero.
1: E adesso passiamo a un'informazione di servizio per tutti quelli che sono in fila per rinnovare la carta d'identità o perché entro il 3 di agosto devono cambiare.

cambiare la loro carta d'identità cartacea in quella elettronica, state tranquilli, ok? Calma e sangue freddo, perché ieri in consiglio comunale è stato approvato un emendamento congiunto delle commissioni consiliari affari generali e servizi che aiuta un po' a sistemare la situazione. Prima di tutto c'è un'alternativa alla carta d'identità, ci sono dei documenti che sono sostitutivi, che sono la patente di guida, il passaporto, il porto d'armi e la tessera di pensione. Sono documenti validi a tutti gli effetti, quindi il consiglio comunale non solo ha chiesto agli enti preposti di farli valere, comunque di controllare quelli, ma ricorda a tutti che sono utilizzabili come documenti di identità in attesa di fare quella elettronica. In più l'emendamento prevede più ore di open day e si propone di potenziare le aperture degli uffici, incrementando le aperture pomeridiane e introducendo le prenotazioni online e organizzando veri e propri open day dedicati, come quello che ci sarà sabato, insomma. Poi ci saranno delle corsie preferenziali per i fragili e i viaggiatori, nasceranno degli sportelli dedicati esclusivamente alle fasce protette come anziani, donne in gravidanza e persone con disabilità, e oltre ad avere corsie preferenziali dell'ultimo minuto per chi ha già un biglietto di viaggio in mano, quindi se avete il biglietto dell'aereo, del treno, dovete partire, vi serve la carta di identità soprattutto per quello di aereo e ha urgenza di partire, c'è questa corsia, ci sarà questa corsia preferenziale. E poi più fondi per il personale, perché comunque agli sportelli qualcuno ci deve stare. È previsto un aumento del budget per i servizi demografici per sostenere lo sforzo dei dipendenti comunali, previo confronto con i sindacati. In sostanza il piano di azione punta a semplificare la vita dei tarantini, ma anche degli uffici comunali, direi io, riducendo le code e sfruttando meglio le alternative legali alla carta d'identità, perché se siete passati da Via Fiume, da Talsano e dagli altri uffici anagrafe in questi giorni avrete visto queste file chilometriche. State tranquilli, ce la faremo. E adesso ci fermiamo e quando torniamo avremo Liliana Doria e le sue frequenze divergenti.

0: Orbito, questo era Caparezza. Buongiorno Liliana Doria.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, perché abbiamo scelto questa canzone oggi?
1: Beh, diciamo che oggi continuiamo il percorso che stavamo proseguendo in Frequenze Divergenti, parlando della plus dotazione. La plus dotazione è una nuova frontiera cosmica delle neurodivergenze, inserita nel DSM da pochissimo tempo, da pochissimi anni, perché in realtà sulla plus dotazione non è ben chiaro se è nato primo l'uovo o la gallina, ovvero su alcune neurodivergenze bisogna ancora attendere, comprendere, chiarire se questa accelerazione di capacità di pensiero, di velocità appunto elaborativa, sia legata a una neurodivergenza verosimilmente più legata alla ADHD o a un autismo ad alto funzionamento per compensazione, o addirittura la neurodivergenza è la risposta a un'accelerazione di questo tipo.
0: Sono quelli che facciamo capire bene, sono quelle persone che hanno un'intelligenza molto spiccata,
1: hanno un quoziente intellettivo molto alto. Perché, Aliana, mi sono permessa, ecco, di porre un accento da questo punto di vista, perché è proprio una questione di numeri. Un'intelligenza spiccata ha di per sé, a prescindere dall'indice che emerge numerico, sa simboleggiare che la persona possiede tanti strumenti e che li sa coordinare e mettere insieme contemporaneamente, facendo emergere la classica mente brillante, ok? Un quoziente intellettivo molto alto non è detto che si abbiano caratteristiche di questo tipo, paradossalmente, ovvero si hanno delle parti della propria intelligenza, delle proprie virtù spiccate, non è detto che queste parti parlino tra loro.
0: Ok.
1: Già la volta scorsa ci ponevamo il dubbio, assolutamente legittimo, di sottolineare quanto una persona con un quoziente intellettivo troppo elevato, quindi che ha tanti strumenti, per esempio la capacità logico-matematica, vada di pari passo anche con l'aspetto emotivo. Quindi un'intelligenza spiccata, brillante, ha un'omogeneità evolutiva. Ok, una persona con plus dotazione, purtroppo, quindi con numeri molto più alti rispetto alla media, ma oggi parleremo di un quoziente intellettivo che supera i 134, che lo faremo con chi lo possiede, che è Claudio Lutari Stefano.
0: E ce l'abbiamo già in linea.
1: Ah, abbiamo già in linea Claudio.
0: Buongiorno Claudio. Claudio, ci senti? Ci sei? Insomma, dovrebbe esserci in linea.
1: Quindi parliamo di un numero alto, cioè Claudio ci porterà la testimonianza di un quoziente intellettivo con un indice molto alto. Non tutto è così facile come sembra.
0: Ecco, immagino di sì, anche perché abbiamo sentito di storie di ragazzi a scuola che hanno difficoltà, ma e noi tante volte, perché arrivano prima degli altri e quindi nel frattempo un po' si annoiano, può succedere una cosa di questo
1: genere. Cosa fanno nel frattempo mentre gli altri imparano la tabellina del 2? Ciao Claudio!
2: Ciao.
0: Buongiorno.
2: Ciao,
0: Claudio, benvenuto. Bene, grazie.
2: Grazie mille.
1: Ah, eccolo, lo vediamo, vedi com'è bello.
0: Sì,
1: un 134 di quoziente intellettivo. E lui ha questo volto.
0: 134, sì, normalmente io. Nella media quant'è?
1: È tantissimo, tenendo conto che il range della società è da 90 a 100. 105 già, 107 già.
0: Buongiorno Claudio, complimenti.
2: Buongiorno, grazie.
0: Allora, io farei una domanda a Claudio, poi ci fermiamo e ritorniamo dopo. Da bambino, parlavamo della classe, no? Come ti sentivi? Ti sentivi diverso? In che modo?
2: Sì, mi sentivo particolarmente diverso proprio perché

0: notavo questo mio magari arrivare prima degli altri, che mi comportava poi vari problemi, perché nell'ambiente scolastico magari io non solo sono più sdotato, ma sono anche ADHD e iperattivo, quindi un ragazzo che arriva prima alla fine degli esercizi, poi non ha nient'altro da fare per 10-15 minuti, bambino di dai 6 ai 10 anni, con tutte queste caratteristiche, inevitabilmente andava a dare fastidio agli altri.
1: Eh sì, perché quel tempo d'attesa è una tortura. Certo.
0: Mi annoiavo, ero tutto carico, dovevo fare qualcosa, mi annoiavo, dovevo fastidio involontariamente. E questa cosa poi sì.
2: Quindi
0: come
2: il disagio, no? Che da questo punto di vista più emotivo, relazionale, emerge già nei primi anni di vita, perché è come avere il motore di una Ferrari in una 500.
1: Eh sì, certo. Va bene, sì. Noi per parlare di questa Ferrari ci risentiamo fra qualche minuto.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
5: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

nel presente. Se bastasse fare un figlio che poi cresce se ne va, se bastasse la metà di tutto quello che c'è dentro negli armadi e nei cassetti per provare un'emozione.

dice allora andiamo, devo fare la pipì. E con un bacio dire sì, dire di sì, ti voglio bene, sono qui. Perché in due più di così, cosa ti manca per provare un'emozione? Un'emozione.

0: stavate chiedendo, questi erano i cattivi pensieri con emozione. Gissi è andato nel 1996 per questo rewind, cioè abbiamo 30 anni questa canzone. Insomma, andiamo avanti e torniamo in collegamento con il nostro Claudio Notari Stefano. Siamo con Liliana Doria in Frequenze Divergenti per parlare di Plus Dotazione. Ciao Claudio, rieccoci.
1: Eccoci.
0: Ma una domanda, adesso tu in che parte del mondo ti trovi? Perché noi ti stiamo videochiamando, dando per scontato tutto, ma tu dove ti trovi?
1: Io a Torino.
0: A Torino.
1: Perché sono uno studente.
0: Sì. Che cosa studi, Claudio?
1: Attualmente doppiaggio.
0: Ah, che bello. Quindi vuoi fare il doppiatore?
1: Sì, tantissimo.
0: È bello.
1: Tantissimo da sempre.
0: E non è facile, non è facile. Noi in radio ci rendiamo già conto così che non è semplice, immagino, a parlare sulla bocca di un altro.
1: Oddio, forse è facile seguire la linea che quell'altro ti ha lasciato precedentemente, però bisogna comunque rispettare degli standard.
0: Claudio, è facile per te, secondo me. Va bene.
2: Viaggia a un'altra velocità, Claudio, che non è la nostra.
0: È evidente.
2: Umana.
0: Hai qualche domanda, Liliana?
2: Sì, io faccio sempre questa domanda a tutte quelle persone che in età adulta hanno avuto bisogno di identificarsi. Quindi chiedo a Claudio di dare una mano e parlare della sua storia legata alla diagnosi e cosa è cambiato, cosa c'era prima della diagnosi e cosa è cambiato dopo la diagnosi.
1: Allora, intanto magari prima ti rispondo sul come sono arrivato ad aver bisogno della diagnosi.
0: Sì.
1: Per quanto notassi delle differenze già quando ero piccolo, non ho mai dato troppo peso alla cosa, anche perché, come la maggior parte delle persone, ignoravo il fatto che con un'eventuale plus dotazione, con un quoziente intellettivo elevato, venissero effettivamente anche una serie di problematiche. Un giorno, come accade a tanti plus dotati, vedendo il film Gifted, ho pensato, ma forse può comunque aiutarmi una diagnosi di questo tipo, vedere se questo è il mio caso. Perché il

0: varie problematiche, quindi fa il suo lavoro abbastanza bene, secondo me.
1: Quali sono le problematiche?
0: Cosa è cambiato da prima?
1: Ah, dopo? Sì, prima rispondi a questa domanda.
0: Le varie problematiche, magari, come dicevo prima, io facilmente mi annoiavo a scuola, mi annoio tuttora tantissimo. Nella mia vita avviene una ricerca spasmodica di nuove informazioni, di nuovi media, di nuove cose da imparare, perché non sono mai sazio, mi annoio veramente in fretta. I soggetti plus dotati hanno una abbastanza importante tendenza a soffrire di depressione, per cui io dopo la diagnosi ho iniziato ad andare regolarmente da una psicologa. E altre problematiche.
2: Bravo Claudio, è importantissimo sottolineare questo, proprio alla luce del valore divulgativo anche di questa intervista, perché è importante dirlo, è importante riconoscersi, è importante comunicare che non bisogna vergognarsi, e che spesso quando si affrontano percorsi di autoconsapevolezza c'è un calo fisiologico della curva umorale, quindi correlato a un insieme di fattori noiosi che non sto qui a dire, però che porta spesso e volentieri, insomma, cadere, inciampare in un episodio depressivo, quindi hanno grandi valori le parole di Claudio in questo momento.
1: Una domanda a cui vorrei una risposta veloce, Claudio, perché siamo in chiusura, ma influisce in qualche modo nelle tue relazioni, nelle amicizie, nel confronto con gli altri?
0: Allora, abbastanza, sì. Io nel specifico ho degli amici di cui mi fido, normalmente un po' mi vergogno anche a spargere, a far sapere il fatto di avere questa diagnosi. Con alcuni miei amici con cui ho avuto il coraggio di parlarne, c'è magari anche la tendenza un po' a sfottermi al riguardo quando sbaglio qualcosa di banale, ma sì, ma lui è plus dotato. Semplicemente sfrutto l'occasione per spiegare che spesso la gente non si aspetta che una persona plus dotata possa sbagliare, è una concezione a mio parere assurda. Posso sbagliare come possono sbagliare gli altri.
1: Certo, sei plus dotato, non sei infallibile.
2: Questo è lo stigma della plus dotazione. Questo avviene anche nei disturbi delle patologie, quando accadono dei disturbi delle patologie che hanno comunque un quoziente intellettivo talmente alto da rientrare nella plus dotazione, come abbiamo detto prima. Questo è un profondo stigma. Questo è un stigma, sì. Covert, il cosiddetto stigma covert, cioè il fatto che l'eccezione positiva della plus dotazione nasconde in realtà il reale bisogno poi della persona interessata. Quindi il fatto che tu sia un plus dotato non ti puoi permettere, è molto sottile quello, tu non ti puoi permettere di fallire, e spesso innesca reazioni di cinismo e di cattiveria e di invidia nei riguardi delle persone e fa sentire ancora più solo una persona di questa portata.
1: Noi ci dobbiamo fermare qui e ci dobbiamo salutare. Grazie Claudio per la tua disponibilità e per la tua storia, per quello che ci hai raccontato.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a Liliana Doria, noi ci vediamo giovedì prossimo, sempre con Frequenze Divergenti in Buongiorno Taranto. Noi ci fermiamo, vi ricordo l'appuntamento con il telegiornale alle 14 e con me ci rivediamo in dopo il TG, perché parleremo di Medimex. Ci siamo, ragazzi. Ciao, a domani.
2: Ciao.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
4: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Sono le 9.
3: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Medio Oriente in primo piano. Gli Stati Uniti hanno dato il via agli attacchi di autodifesa contro diversi target in Iran. Lo riferisce il CENTCOM precisando che i raid sono cominciati alle 17.15 di New York, le 23.15 in Italia. Lanciati 49 missili Tomahawk, Israele non è coinvolto nei raid americani. Ora un accordo, bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta i Pasdaran hanno attaccato le banche.

0: Basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania.
1: Conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con due missili balistici Iskander-M e 221 droni di vario tipo. La difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni, aerei, unità missilistiche antiaerei, sistemi di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobili delle forze di difesa ucraine sono stati impegnati per respingere l'attacco. Diversi droni russi sono tuttora presenti nello spazio aereo. L'ambasciatore a Roma, Alexei Paramonov, ribadisce l'apertura all'Italia se rinuncia a mantenere un atteggiamento ostile.
0: La cronaca. Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni ucciso la sera del 26 maggio all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. L'autopsia ha accertato che il ragazzo è stato raggiunto da almeno 30 coltellate, inferte esclusivamente alle gambe. Una delle ferite ha però ucciso l'arteria femorale, provocando una massiccia emorragia che si è rivelata fatale. Per il delitto si trovano già in carcere due giovani di origine peruviana di 19 e 20 anni, entrambi accusati di omicidio aggravato. I due farebbero parte di un gruppo riconducibile ai Latin Kings, gang latino-americana.
1: Omicidio Pierina Paganelli. I legali di Da Silva incontreranno oggi pomeriggio la stampa per fare il punto sulla situazione. Il 35enne senegalese a processo per l'omicidio di Pierina Paganelli rischiava l'ergastolo, ma i giudici d'Assise e di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio basato sulle parole della nuora della vittima e amante di Da Silva. La procura ricorrerà contro la sentenza di assoluzione arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio.
0: Ancora protesta in Albania contro il progetto per un lussuoso maxi resort turistico promosso da Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump. Nell'undicesima giornata delle proteste, battezzate come la rivoluzione dei fenicotteri, la folla, riunita sul viale davanti alla sede del governo, insiste a chiedere le dimissioni del premier socialista Edi Rama, mentre il ritornello degli slogan dei manifestanti è l'Albania non è in vendita.
1: Nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. Sebbene la protesta sia stata revocata dai sindacati confederali dopo un confronto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base che coinvolgerà l'intero comparto ferroviario. La mobilitazione è stata proclamata contro le condizioni contrattuali e alcune scelte organizzative del settore.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
5: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi, giovedì 11 giugno 2026, è il 162esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.45. I santi del giorno sono San Massimo di Napoli e Beato Stefano Bandelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 giugno del 1905 Papa Pio X pubblica la lettera enciclica Il Fermo Proposito, che sigla la nascita dell'Azione Cattolica Italiana. Nel 1993 esce nelle sale statunitensi Jurassic Park, un cult movie del genere fantascienza firmato dal geniale Steven Spielberg, che fu premiato con ben 3 premi Oscar. Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, riconosce ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo inventore del telefono e non Alexander Graham Bell. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo un tragico evento di cronaca. L'11 giugno del 1955 la 24 ore di Le Mans viene funestata dall'incidente più drammatico della storia dell'automobilismo, nel quale persero la vita 83 persone, compreso il pilota francese Pierre Levegue, e rimasero ferite 120 persone. Nel 1980 iniziano in Italia gli europei di calcio. La sesta edizione della competizione europea si svolgerà fino al 22 giugno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 giugno del 1978 Rino Gaetano lancia il singolo Non te regge più. Nel 1998 Claudio Baglioni debutta in radio con Da me a te. E nel 2001 Vasco Rossi pubblica Ti prendo e ti porto via. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Richard Strauss, nato a Monaco di Baviera l'11 giugno 1864 e scomparso a Garmisch-Partenkirchen l'8 settembre 1949. Compositore e direttore d'orchestra tedesco della seconda metà dell'Ottocento ed esponente di spicco della corrente tardo-romantica, segnata da un profondo legame tra musica e letteratura. Compie oggi 70 anni il comico, scrittore e attivista italiano Giobbe Covatta. Spegne 67 candeline l'attore Hugh Laurie, britannico di Oxford, per il pubblico è Dottor House, il camice bianco più burbero e geniale del piccolo schermo. E buon compleanno anche ad Enrico Nigiotti, il cantautore e musicista italiano, compie oggi 39 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 giugno 1979 di John Wayne. Attore e regista statunitense, cominciò la carriera con il cinema muto negli anni 20, diventando poi fra gli anni 40 e gli anni 70 uno degli attori più famosi del mondo, celebre soprattutto per i suoi film western. Nel 1984 ci lasciava invece il segretario del PCI Enrico Berlinguer, morto in ospedale a Padova per le complicanze di un ictus. E il proverbio del giorno è: l'ingordo cane che due lepri caccia, ben presto d'ambedue perde la traccia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Partecipiamo a Taranto.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto. Grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. In Lombardia c'è un evento pronto a far venire i brividi a tutti gli amanti della natura. Vi sto parlando dell'apertura delle cascate del Serio, uno degli spettacoli naturali più sorprendenti delle Alpi Orobie. L'appuntamento è per sabato 13 giugno, quando andrà in scena un momento atteso perché le cascate, normalmente nascoste, tornano a mostrarsi in tutta la loro imponenza per appena 30 minuti. Situate nel territorio di Valbondione, in Alto Val Seriana, a circa 1750 metri di quota, le cascate del Serio sono alte complessivamente 315 metri e si sviluppano attraverso tre spettacolari salti d'acqua, un primato che le rende le più alte d'Italia e tra le più impressionanti d'Europa. Quello che molti visitatori non sanno è che il fenomeno è oggi legato alla presenza della diga di Barbellino. Dal 1931 il corso naturale del fiume Serio viene infatti regolato per la produzione di energia idroelettrica e solo in alcune date concordate tra il comune di Valbondione ed Enel vengono aperte le paratie, permettendo all'acqua di precipitare nuovamente lungo la parete rocciosa in tutta la sua forza. Ma non temete, perché se non riuscite a vedere le cascate sabato 13 avrete la possibilità di farlo in altre quattro occasioni. Particolarmente suggestivo sarà l'appuntamento dell'11 luglio, quando le cascate verranno illuminate durante l'apertura serale, creando un'atmosfera unica tra le montagne della Bergamasca. Nei successivi appuntamenti del 16 agosto, del 13 settembre e dell'11 ottobre, l'apertura sarà invece sempre dalle 11 alle 11.30. Nei giorni in cui le paratie restano chiuse, è comunque possibile visitare l'area e percorrere i sentieri della valle, ma non si assisterà alla piena portata del fenomeno. Il punto di partenza più comune per questa gita fuori porta, immersi nella natura lombarda, è Valbondione, ultimo comune dell'Alta Val Seriana. Da qui si può seguire il sentiero che conduce verso il rifugio Curò e all'osservatorio di Maslana, uno dei punti panoramici più apprezzati per assistere all'apertura. Il trekking richiede circa un'ora e mezza di cammino ed è adatto anche alle famiglie abituate a passeggiare in montagna. Un'alternativa molto panoramica è quella di utilizzare la seggiovia per salire verso i rifugi della zona. Dalle terrazze panoramiche dei rifugi si possono ammirare i tre salti delle cascate da una prospettiva privilegiata. Ed anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: non ci importa tanto di non arrivare da nessuna parte, quanto di non avere compagnia durante il tragitto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: suonare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Sono le 9:30.
2: Cittadella News. L'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompa.

0: Spamea. In apertura parliamo di Exilva, il fondo americano Flux Group, interessato ad acquisire Acciaierie d'Italia, ha istituito un tavolo tecnico per aggiornare il piano industriale. L'obiettivo è il rilancio produttivo, la tutela dell'occupazione e la decarbonizzazione del sito. Il gruppo di lavoro, presieduto da Cesare Sassi e composto da esperti del settore, fornirà a commissari, governo e banche una valutazione trasparente sulle prospettive aziendali. Il tavolo analizzerà la situazione operativa, finanziaria e ambientale per definire un programma aggiornato con tempi di investimento, crescita e misure ecologiche, garantendo così la sostenibilità del progetto. Quasi una tonnellata di cozze riconducibili a impianti di mitilicoltura dell'area di Taranto è stata sequestrata dalla Guardia Costiera di Bari nel corso di due distinte operazioni che hanno portato poi alla distruzione del prodotto. Nel barese sono stati intercettati 600 kg di mitili trasportati su un veicolo e provenienti da pesca non professionale. Al conducente inoltre è stata elevata una sanzione di 4.000 euro. Il giorno dopo in una pescheria di Bitonto sono stati sequestrati altri 220 kg di cozze senza documentazione. Anche la funzione pubblica CGIL di Taranto aderisce allo sciopero nazionale della cultura previsto domani 12 giugno contro la precarietà, bassi salari e definanziamento. Il presidio in piazza Garibaldi partirà alle 17.30 per rivendicare programmazione e lavoro qualificato. Per il capoluogo ionico la mobilitazione assume un valore profondo. Il sindacato infatti afferma che la cultura rappresenta il futuro e un'alternativa di sviluppo sostenibile per la città. Il territorio, ha aggiunto in una nota l'FP CGIL, vanta un patrimonio unico che va dalla Magna Grecia alla Città Vecchia, ma mancano investimenti. Passiamo alla pagina degli spettacoli. La piccola Arena Taras ha preso vita ieri all'interno del Parco Lulù nel quartiere Tamburi. Un nuovo spazio dedicato al cinema, alla cultura e alla condivisione, nato dalla collaborazione tra l'associazione Afosei, Isola Cooperativa Sociale e Raffo. Un insieme di azioni che hanno permesso la realizzazione della rassegna Tamburi sotto le stelle. 7 i film gratuiti in programma che coinvolgeranno la comunità fino a settembre. Dopo la proiezione della Capagira di Alessandro Piva, che ha inaugurato il Cineforum, il prossimo appuntamento è previsto il 24 giugno con Focaccia Blues di Nico Cirasola. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Si attende la riunione del tavolo operativo nella mattinata per far scattare la vendita dei biglietti, probabilmente già dal pomeriggio di oggi. Ormai il sold out è un dato acquisito, quello per la partita di domenica prossima tra Taranto e Gladiator. Al di là dei dubbi di formazione ci sono anche dei numeri in vista della finale decisiva per l'approdo in Serie D. Le formazioni pugliesi nelle ultime due stagioni hanno giocato in trasferta e non sono riuscite a staccare il pass. Dunque per il Taranto bisogna sovvertire quello che è un pronostico che è stato negativo nelle ultime due stagioni alla vigilia dell'ultimo atto. Per il rossoblù però c'è un fattore, quello dello Stadio Italia. Gli ionici non hanno mai perso in questa stagione.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.

0: lunedì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: trovati da Marzia Lucarini, come state? Io appena rientrata dopo aver fatto spesa dal mio fruttivendolo di fiducia e oggi peraltro volevo fare delle pizzette di zucchine, una ricetta facile e velocissima che si prepara con soli 3 ingredienti, ideali da proporre per un aperitivo con gli amici o da portare in tavola come sfizioso secondo piatto che piacerà anche ai più piccini. Vedrete, vi conquisteranno con la loro semplice bontà. Per prepararle basterà tagliare le zucchine, preferibilmente di medie dimensioni, a fettine sottili, sistemarle su una teglia e condirle con qualche cucchiaio di passata di pomodoro, arricchita da sale, pepe e olio, origano e parmigiano. Poi cospargerle di mozzarella a cubetti. Non rimarrà che passarle in forno statico preriscaldato a 190 gradi per 10-12 minuti e il gioco è fatto. In alternativa potete anche cuocerle in friggitrice ad aria. Il risultato sono delle pizzette originali e super saporite, perfette per chi desidera tenere d'occhio la linea, ma senza rinunciare al gusto e a momenti di convivialità. Io ho optato per un condimento classico, ma a piacere potrete personalizzarle con tutto ciò che avete a disposizione: dadini di prosciutto cotto, fiammiferi di speck, funghi champignon a fettine sottili. Al posto delle zucchine potete inoltre utilizzare le melanzane per una squisita variante. Per una resa ottimale assicuratevi che la mozzarella sia ben asciutta. Dopo averla tagliata, sistematela in un colino e lasciatela scolare dal suo siero per almeno una mezz'ora in frigo. In caso di necessità potete sostituirla con provola dolce o affumicata, caciocavallo, fontina oppure con un formaggio vegetale filante, così da accontentare anche i commensali vegani o intolleranti al lattosio. Allora, pronti? Lavate le zucchine, eliminate le estremità, poi tagliatele a rondelle spesse circa 2-3 mm e sistematele su una teglia foderata con carta forno. Versate la passata di pomodoro in una ciotolina, conditela con l'olio extravergine di oliva, profumate con l'origano secco, insaporitela con il parmigiano grattugiato, il sale e il pepe. Amalgamate accuratamente gli ingredienti con un cucchiaio. Tagliate la mozzarella a dadini di piccole dimensioni e, se particolarmente accosa, mettetela a scolare in un colino. Distribuite sulle pizzette di zucchine la passata di pomodoro, lasciando liberi i bordi. Sistemate al centro delle pizzette i dadini di mozzarella. Spolverizzate di origano le pizzette di zucchine e cuocete in forno statico preriscaldato a 180-190 gradi per 10-12 minuti. Sfornate le pizzette di zucchine quando saranno ben dorate e si sarà formata una crosticina croccante in superficie. Poi servitele ben calde e filanti. Le pizzette di zucchine sono ottime consumate al momento. In alternativa potete conservarle in frigorifero ben chiuse in un contenitore ermetico per un giorno al massimo e scaldarle in friggitrice ad aria al momento del bisogno. È importante il connubio di salute e gusto. Del resto, per Gandhi, la salute è la vera ricchezza e non pezzi d'oro e d'argento. Prendetevi cura di voi con gusto, allora. Io vi saluto e vi aspetto presto qui. Ciao!
1: Cucina con noi! Gustosi quanto basta!

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella Visual Radio TV.

0: Cittadella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Taylor Swift, un ritorno al country per la pop star americana con I Knew It, I Knew You, realizzata per il film d'animazione Toy Story 5 e legata al personaggio della cowgirl giocattolo Jessie Swift. La stessa Taylor Swift ha dichiarato di aver sempre sognato di poter scrivere per questi personaggi che adora da quando a 5 anni ha visto il primo Toy Story. Travolgente e sfacciatamente estivo invece è arrivato Partenope, il nuovo singolo di Merk & Cremont featuring Serena Brancale and The Colors, canzone ispirata alle grandi hit del passato che unisce una cassa dritta potentissima a un giro di basso funk in stile italo disco, costruendo un ponte sonoro perfetto tra la Milano da ballare e il calore del sud. E restiamo al sud con Geolier, che ha pubblicato Autorità, nuova canzone che ribadisce la grammatica del rapper partenopeo con la metafora del calcio usata per rivendicare di essere rimasto umile, il racconto di ragazzi cresciuti troppo in fretta, tanti cambiamenti intorno a lui che non perde mai il legame con amici e famiglia e con il suo territorio. Tanta Napoli anche per Baby K, tornata con Tuca Macarena, un concentrato di ritmo, seduzione e vibrazioni mediterranee. Tuca Macarena riunisce e reinterpreta due balli iconici, il Tuca Tuca e la Macarena, nei vicoli incandescenti di Napoli, dove è anche ambientato il video, e parla di due persone che sanno di essere una cattiva idea ma continuano a scegliersi lo stesso. Si chiama Love Sensation, il terzo singolo pubblicato da Madonna nel 2026, riaffermando il proprio dominio nella disco culture con l'autorevolezza di chi ne ha plasmato l'immaginario per decenni e una consapevolezza che pochi possono permettersi. Madonna ha scelto Times Square nel cuore di New York per presentare Love Sensation, trasformando a sorpresa la famosa piazza in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto. E invece attraverso un annuncio di lavoro comparso su LinkedIn che Dito nella piaga ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Businessman, che porta all'estremo le dinamiche del linguaggio aziendale contemporaneo, trasformando il tutto in una caricatura ironica con la sua estetica pop, satirica e surreale. Dito nella piaga trasforma così un classico annuncio di lavoro in un piccolo caso social, trascinando il pubblico dentro l'universo di Businessman. Con Strega Comanda prosegue invece il viaggio fantasy di Francesca Michelin. Strega Comanda si ispira al famoso gioco fatto dai bambini. La strega è donna di potere, misteriosa, inafferrabile, simbolo di chi è fuori dal coro. C'è un'elettronica ispirata agli anni Ottanta in questa nuova canzone e atmosfere non estive che rimarcano la diversità della sua proposta musicale. E lasciamo Francesca Michelin per una commedia degli equivoci in chiave pop. Sono questi gli ingredienti di Io, Tu, Lei, Lui, il nuovo singolo di Michele Bravi, dove i protagonisti non sono coordinate fisse ma figure che si muovono dentro una geometria instabile dell'amore e dei suoi desideri tra tensione, ironia e malinconia. Cuore rotto invece è il nuovo singolo del rapper padovano Tony Boy, classe 99, che propone un'oscillazione pericolosa tra il bene e il male, tra la voglia di cercarsi e la necessità

di sparire nel proprio abisso. Con cuore rotto, Tony Boy mette a fuoco l'esatto momento in cui un rapporto perde ogni barriera e spezza tutti gli equilibri. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una collaborazione che attendevamo da 13 anni, ovvero quella tra Alesso e One Republic, che tornano a collaborare in questo nuovo singolo intitolato In Your Eyes. L'uscita

0: Di Alesso. Penso che la vita della maggior parte delle persone finisca per sembrare un manuale di istruzioni. Io voglio che la mia vita sia come un film.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La premier Giorgia Meloni promette all'assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sull'aceto medio e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane, dice la presidente, che oggi alla Camera ha riferito in vista del Consiglio europeo in un clima di forte scontro politico. Sull'Ucraina la presidente ha ribadito pieno sostegno a Kiev, ma ha anche chiesto diplomazia e unità dell'Europa con l'investitura di una figura autorevole per portare avanti un dialogo con la Russia. Sentiamo.
4: Il tema vero dal mio punto di vista non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare

0: Individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa. Ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
1: A Milano una telefonata per un incendio in un'abitazione ha poi rivelato un tragico retroscena. Un uomo di 47 anni, italiano, verosimilmente affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre, 73enne, con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. I militari hanno cercato di domare le fiamme con gli estintori prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Il figlio è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri.
2: Circa 560 milioni di euro di crediti fiscali connessi ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati sono stati sequestrati da finanzieri del comando provinciale di Siracusa su disposizione della procura. Sono 12 gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio e autoriciclaggio e false fatturazioni. L'organizzazione criminale aveva ramificazioni in tutta Italia.
1: Niente treni fino al 30 giugno per andare a Roma dalla Puglia e viceversa. Si potrà contare solo sui bus delle compagnie private, sulle piattaforme di condivisione di posti in auto e sull'aereo, che però diventa sempre più caro. Il motivo è la sospensione della circolazione ferroviaria tra Caserta e Foggia per i lavori sulla tratta Napoli-Cancello.
2: Intanto un nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. Sebbene la protesta sia stata revocata dai sindacati confederali dopo un confronto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base. La mobilitazione è stata proclamata contro le condizioni contrattuali e alcune scelte organizzative del settore. Assicurate le consuete fasce di garanzie per il trasporto regionale nei giorni feriali, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.
1: Il cinema in chiusura, l'Academy of Motion Picture Arts and Science conferirà l'Oscar onorario alla carriera all'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Le statuette degli Oscar saranno consegnate domenica 15 novembre 2026 presso la Ray Dolby Ballroom a Hollywood.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Cittadella Meteo.
4: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
6: Partecipiamo Taranto.
7: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Oggi una nuova puntata, insieme parleremo di tante cose, del nostro territorio, delle notizie, degli eventi che ci saranno, delle inaugurazioni, ad esempio con Roberta Cesarano parleremo di FAMO, questi nuovi lavoratori che si apriranno a Lama, brevissimo. Poi ancora abbiamo degli ospiti in studio imperdibili, quindi ci sono degli, c'è un bel dibattito sul boom economico a Taranto, e faremo un viaggio negli anni 50 e 60 della nostra città. E poi ancora parleremo di un progetto speciale di una scuola, andremo a Sava per questo motivo, e poi la nostra rubrica Bimbi Maestri con la dottoressa Grazia Benedetti. Insomma, un'altra puntata imperdibile. Mi raccomando, scrivetemi 339-680-6868. Adesso si parte con la New Hit.
3: Cittadella, Cittadella, New Hit.
8: Ciao, siamo i Palasport. Un saluto a tutti gli amici di Radio Cittadella e Cittadella TV. Questo è il nostro nuovo singolo e si chiama

E questo è il nuovo singolo dei Palasport, Katie, è una new hit di questa settimana su Cittadella la Radio. Amici, siete sintonizzati sui 96.5 FM, sul sito in streaming in Italia all'estero radiocittadella.it, ma anche sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, Cittadella TV. Scrivetemi, mi raccomando, se avete delle domande da farci al 339-680-6868, potete anche inviarci un vocale al nostro WhatsApp oppure intervenire in diretta chiamando il numero 099 47 30 144. Ancora potete mandarci una mail a redazione@radiocittadella.it. E adesso ci ascoltiamo un pezzo romantico, lui è Bruno Mars, il pezzo è Risk It All, ce lo ascoltiamo, mi raccomando, siete su Partecipiamo Taranto, restate con noi.

0: Mars, Risk It All, questo è il pezzo, amici, adesso una breve pausa e noi ci rivediamo tra poco.
1: Solo grandi successi, solo grande musica, grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel 1930 in Uruguay. Per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre questo mondiale coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fisco d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana. Si comincia da un impianto che ha segnato la storia del calcio, lo stadio Azteca di Città del Messico, che ora si chiama Banorte Stadio, un vero e proprio simbolo del calcio globale, il primo a ospitare il terzo mondiale dopo quelli del 1970 e del 1986, non uno stadio qualsiasi. Lo spettacolo della cerimonia d'apertura durerà circa 90 minuti. La FIFA, peraltro, ha confermato che il mondiale 2020 26 avrà tre cerimonie inaugurali, una per ciascuno dei paesi ospitanti. Il Canada la vivrà il 12 giugno a Toronto, prima di Canada-Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti sempre il 12 a Los Angeles, prima di USA-Paraguay. Il calciomercato ora torna di moda il nome di Davide Frattesi. Sul centrocampista dell'Inter è tornato a chiedere informazioni il Nottingham Forest, che continua a guardare al mercato italiano e che ci aveva già provato per il calciatore a gennaio. Non solo il club inglese, però sul classe 99 ci sarebbe sempre anche il Napoli. La Juventus punta a Lucumi. I primi sondaggi dei bianconeri per il difensore fortemente voluto da Luciano Spalletti. Il colombiano della Bologna è un'idea concreta con il club rossoblu, che ha già metabolizzato la sua partenza in estate ed è pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno. In vista della prossima stagione, Giampiero Gasperini vuole provare a portare alla Roma uno dei suoi fedelissimi ai tempi dell'Atalanta. Matteo Ruggeri l'estate scorsa è passato all'Atletico Madrid e ha disputato una buona stagione, come testimoniato dalle 47 presenze e i 7 assist, finendo così tra gli obiettivi giallorossi per rinforzare la fascia sinistra. Il basket ora con l'NBA. In gara 4 San Antonio gioca un primo tempo praticamente perfetto, andando negli spogliatoi per l'intervallo lungo sul più 27. New York torna a meno 15 nel terzo quarto, ma nel quarto quarto gli Spurs sembrano riprendere il controllo e tornano a più 20. Da lì inizia la più grande rimonta della storia delle finals, con protagonisti principali Brunson, che segna i canestri che ridanno vita ai Knicks, e Anunoby, che strappa il rimbalzo in attacco e segna i due punti che a 1,2 secondi dalla fine regalano ai padroni di casa una vittoria a dir poco sensazionale e il colpo del 3-1 che avvicina New York al titolo. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
7: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
8: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
9: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
10: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: E su queste bellissime note di Lucio Dalla, che riascoltiamo sempre con grande emozione, con grande ammirazione, con grande amore, che torniamo in onda su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia, la parte tecnica, ospite in studio Roberta Cesarano.
1: Ciao.
0: Bentrovata, bentornata.
1: Grazie.
0: Allora, noi ogni tanto ci rivediamo perché tu vieni sempre a raccontarmi delle cose belle.
1: Sì.
0: E sono molto felice di questo, anche perché parliamo di una bella parte della nostra città, che è Lama. Quindi a Lama domani,
1: sì,
0: ci sarà una bella inaugurazione. Allora io parto dal nome FAMO. FAMO, i laboratori FAMO. Perché
1: allora,
0: FAMO?
1: FAMO è un'espressione che riguarda alla fine il nostro dialetto.
0: Sì.
1: Che può avere tanti significati, può significare il mettersi alla prova, fai ora un qualcosa.
0: Okay.
1: Questo per me è uno spazio pensato per la creatività.
0: Bello.
1: Ma non solo, perché il mio progetto vorrebbe andare ben oltre, quindi attraverso anche dei momenti conviviali cercare di creare creare rapporti
0: e momenti di condivisione. Quindi
1: sì.
0: Tu allora domani in via Sciabelle,
1: sì,
0: alle 19, detto,
1: sì,
0: ecco, ci sarà l'inaugurazione di FAMO Laboratori. Questi laboratori che tu non definisci solo dei laboratori creativi, cioè mi hai detto possiamo dipingere piatti, c'è anche la possibilità di farsi ognuno di noi i tappeti,
1: sì,
0: perché hai una macchina
1: tafting sarebbe
0: il tafting. Poi hai detto c'è uno spazietto per un tè, per un caffè, per la condivisione, perché tu vuoi che tra altre cose pensati questi spazi per gli adulti,
1: sì,
0: no? Perché oggi noi siamo iperconnessi, dicevi, sempre con sto telefono, però non riusciamo mai a sederci un minuto a fare delle attività manuali, a dire guarda, sai che ieri ho fatto questo, ho fatto quell'altro. Unitamente a questo tu poi mi hai spiegato che vorrai allargare, no, la tua offerta, tra virgolette, nel senso che chi verrà nel tuo laboratorio, in questi laboratori, per fare un qualsiasi tipo di attività artistica, potrà magari assistere a degli incontri con psicologi, con esperti,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, anche perché io ho pensato a questi incontri perché ora la gente è come se si vergognasse ad aprirsi a parlare delle proprie emozioni, quindi attraverso questi laboratori e attraverso poi l'uso dell'arte potrebbe riuscire a
0: stare meglio,
1: a stare bene con se stessi, ma stare bene anche con gli altri.
0: Bello, bellissimo, bellissimo. Allora, quindi domani in via Sciabelle alle ore 19 a Lama ci sarà l'inaugurazione di FAMO Laboratori.

0: Quindi famo, cioè lo fai adesso, fatelo, anzi facciamolo, perché Roberta, a parte che è una ragazza accogliente, una ragazza veramente sensibile, molto molto delicata, ma non solo, ha avuto quest'idea, cioè uno spazio di che accoglie gli adulti, però anche i ragazzi, i piccoli,
1: sì,
0: possono,
1: sì,
0: venire,
1: anche i bambini,
0: tutti.
1: Sì sì sì, chiunque,
0: tutti possono venire.
1: Il mio progetto inizialmente è partito pensando agli adulti, ora però allargandolo anche comunque ai bambini,
0: sì. I bambini, i ragazzi, che vuoi, anche perché all'AMA, voglio dire, c'è anche ci sono un bel po' di persone che magari non riescono a raggiungere la città, vogliono stare, no, più, sì. Quindi lì è comodo per fare questo tipo di incontri, di attività, e soprattutto della condivisione, perché giustamente, come dici tu, no, io ho pensato a questo spazio per stare offline.
1: Sì.
0: È vero, perché
1: stare offline e stare insieme.
0: E stare insieme, condividere i pensieri, le attività manuali, anche, sì, le cose, dire guarda, ma un po' come vi ricordate come si faceva una volta, che all'uncinetto c'era la zia che parlava con l'altra zia, diceva: "Ah, ma sai che domani io devo fare, oggi ho fatto", oppure magari addirittura parlare delle cose della vita. È,
1: sì,
0: bello.
1: Anche perché io penso che le relazioni più belle nascono intorno a un tavolo,
0: sì,
1: mangiando,
0: sì, sì,
1: e ma anche intorno a una chiacchierata.
0: Sì, una chiacchierata con un bel tè, perché Roberta si è organizzata bene, troviamo il tè, troviamo il caffè, certe volte l'aperitivo, il bicchiere di vino, la focaccina, insomma, voi andate in via Sciabelle domani alle 19, parte questo progetto di Famo Laboratori, però potete trovare sempre, vero Roberta?
1: Sì, è sempre su appuntamento.
0: Ok.
1: Cioè verranno organizzati o degli eventi direttamente da me.
0: Ok.
1: O comunque se c'è un gruppo possono organizzare il proprio evento e passare la serata.
0: E come fanno a contattarti?
1: Attraverso le pagine Instagram, o Facebook o TikTok, Famo Lab.
0: Quindi
1: Famo Lab.
0: Ah, Famo Lab, tutto attaccato. Ok, benissimo, benissimo. Quindi noi ti seguiamo adesso su Famo Lab, su Instagram, Facebook e su TikTok. Così ci prenotiamo e passiamo del tempo insieme.
1: Va benissimo, vi aspetto.
0: Roberta, come sempre, grazie. So che adesso ti sei raddoppiata. Quindi in bocca al lupo anche per questa avventura. E insomma, è un anno di nuovi inizi. E quindi dai, forza, forza, forza. Brava Roberta.
1: Grazie.
0: Io ti aspetto poi più in là, così magari ci racconti come sta evolvendo tutto,
1: sì,
0: va bene?
1: Va
0: come
1: bene.
0: Sempre. Grazie Roberta Cesarano di Famo. Noi diamo la linea alla regia e ci rivediamo tra poco.
2: Partecipiamo Taranto. Here we go. Rewind Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo. Senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind, ogni giorno su Cittadella, la radio.
3: Sono le 10:30.
4: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
5: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di Exilva. Il fondo americano Flux Group, interessato ad acquisire Acciaierie d'Italia, ha istituito un tavolo tecnico per aggiornare il piano industriale. L'obiettivo è il rilancio produttivo, la tutela dell'occupazione e la decarbonizzazione del sito. Il gruppo di lavoro, presieduto da Cesare Sassi e composto da esperti del settore, fornirà a commissari, governo e banche una valutazione trasparente sulle prospettive aziendali. Il tavolo analizzerà la situazione operativa, finanziaria e ambientale per definire un programma aggiornato con tempi di investimento, crescita e misure ecologiche, garantendo così la sostenibilità del progetto. Quasi una tonnellata di cozze riconducibili a impianti di mitilicoltura dell'area di Taranto è stata sequestrata dalla Guardia Costiera di Bari nel corso di due distinte operazioni che hanno portato poi alla distruzione del prodotto. Nel barese sono stati intercettati 600 kg di mitili trasportati su un veicolo e provenienti da pesca non professionale. Al conducente inoltre è stata elevata una sanzione di 4.000 euro. Il giorno dopo, in una pescheria di Bitonto, sono stati sequestrati altri 220 kg di cozze senza documentazione. Anche la funzione pubblica CGL di Taranto aderisce allo sciopero nazionale della cultura previsto domani 12 giugno contro la precarietà, bassi salari e definanziamento. Il presidio in piazza Garibaldi partirà alle 17:30 per rivendicare programmazione e lavoro qualificato. Per il capoluogo ionico la mobilitazione assume un valore profondo. Il sindacato infatti afferma che la cultura rappresenta il futuro e un'alternativa di sviluppo sostenibile per la città. Il territorio, ha aggiunto in una nota l'FP CGL, vanta un patrimonio unico che va dalla Magna Grecia alla Città Vecchia, ma mancano investimenti. Passiamo alla pagina dell'ispettore.

0: spettacoli, la piccola Arena Taras ha preso vita ieri all'interno del Parco Lulù, nel quartiere Tamburi. Un nuovo spazio dedicato al cinema, alla cultura e alla condivisione, nato dalla collaborazione tra l'associazione Afosei, Isola Cooperativa Sociale e Raffo. Un insieme di azioni che hanno permesso la realizzazione della rassegna Tamburi sotto le stelle. 7 i film gratuiti in programma che coinvolgeranno la comunità fino a settembre. Dopo la proiezione della capagira di Alessandro Piva, che ha inaugurato il Cineforum, il prossimo appuntamento è previsto il 24 giugno con Focaccia Blues di Nico Cirasola. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Si attende la riunione del tavolo operativo nella mattinata per far scattare la vendita dei biglietti, probabilmente già dal pomeriggio di oggi. Ormai il sold out è un dato acquisito, quello per la partita di domenica prossima tra Taranto e Gladiator. Al di là dei dubbi di formazione, ci sono anche dei numeri in vista della finale decisiva per l'approdo in Serie D. Le formazioni pugliesi nelle ultime 2 stagioni hanno giocato in trasferta e non sono riuscite a staccare il pass. Dunque per il Taranto bisogna sovvertire quello che è un pronostico che è stato negativo nelle ultime 2 stagioni alla vigilia dell'ultimo atto. Per il rossoblù però c'è un fattore, quello dello Stadio Italia. Gli ionici non hanno mai perso in questa stagione.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Nightlife. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Nightlife. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Nightlife. Nightlife su Cittadella alla radio. Cittadella, un amore di radio e TV per Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. New hit. Business.

0: bisogno it di questa settimana. Dito nella piaga, Businessman, questo è il pezzo. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net Gisberto Nicoletti Magroschino, la regia e alla parte tecnica. Ospiti in studio abbiamo Rosanna Amodio, magister, e Mara Ostiglio, collaboratore di comunità Taranto Quattro Masci. Allora partiamo da questo: che cos'è la comunità Taranto Quattro Masci?
1: Il nostro è un movimento adulti scout cattolici italiani che si rifà, incarna i valori dello scoutismo nel mondo adulto. E la nostra parrocchia è la chiesa del Monte Santissimo Carmelo del Carmine, che si trova appunto in Piazza Carmine, e il nostro padre spirituale è Monsignor Marco Gerardo. E noi ci occupiamo, facciamo servizio nella messa dei poveri, ci occupiamo di famiglie anche un po' bisognose e facciamo un po' comunità parlando dei problemi di oggi. E ci rifacciamo, noi siamo riconosciuti anche della CEI perché è il nostro movimento cattolico italiano e facciamo parte anche del terzo settore.
0: Ah, benissimo, bene. Allora, io so che c'è un evento che è molto, molto interessante, più un dibattito, che si svolgerà il 19 giugno alle ore 19:30 proprio in Piazza del Carmine. Voi avete deciso di affrontare un bel argomento interessante, un po' anche per fare un tuffo nel passato, e parliamo della Taranto degli anni 50-60.
1: Sì, il boom economico a Taranto, perché noi in occasione dell'80° anniversario della Repubblica, della Costituzione, noi abbiamo pensato di parlare del boom economico a Taranto perché la Regione Puglia del Masci ha cercato di farci individuare un tema che sarebbe stato più consono a noi, e abbiamo pensato il boom economico a Taranto, e alla fine di questo lavoro abbiamo organizzato questo convegno, diciamo questo salotto, sempre con l'aiuto di Don Marco, che ci ha proprio aiutati, invitati a continuare e a fare questo lavoro, perché l'ho trovato molto interessante. E abbiamo invitato diverse persone di Taranto, quali?
2: Allora, appunto, nasce come realizzazione di questo, o continuazione di questo progetto, quindi di questo lavoro che abbiamo fatto sul boom economico a Taranto, e chiaramente la scelta dettata da quella che è la storia di Taranto, quindi l'Italsider, e quello che è stato l'impatto sull'Italsider. Per cui abbiamo deciso, da un certo punto di vista, di creare appunto una location un po' particolare, quindi proprio una conversazione sotto il campanile, come
0: che
2: dice la stessa locandina che abbiamo preparato e che vi abbiamo portato. Quindi ci sarà un tavolino, le sedie per i relatori, abbiamo avuto l'autorizzazione per portare in Piazza Carmine una 500 dell'epoca, una Vespa, insomma tutto proprio per ricreare un attimo,
0: certo, che sono poi i simboli, no, di
2: esatto,
0: quegli anni, un po' i simboli anche di questo boom economico, perché a quanto ho capito voi avete fatto una ricerca per affrontare questo dibattito,
2: esatto, certo,
0: quindi
2: sì,
0: avete fatto i vostri studi, le vostre ricerche,
2: esatto,
0: e avete invitato anche delle persone,
2: sì,
0: perché?
2: Allora abbiamo chiesto a Claudio Frascella, che poi è la voce di Studio 100, di fare il moderatore, visto anche la sua esperienza. E poi l'idea era quella di da un lato farci raccontare da chi quell'epoca l'ha vissuta, come è stato il boom per Taranto, per i cittadini di Taranto. E quindi abbiamo pensato appunto a Ingenito, che come tutti sanno è uno studio fotografico,
0: storico della
2: nostra città, matrimoni, comunioni, cresime,
0: tutti gli eventi,
2: esatto,
0: adesso,
2: tutti gli eventi di Taranto ci sono sempre stati loro. Appunto il moderatore sarà Claudio Frascella. Poi abbiamo chiesto l'intervento di padre Nicola Preziuso, che è il viceparroco della nostra parrocchia, è anche cappellano da sempre dell'Italsider, Acciaierie, e poi è il fondatore anche di un movimento che si occupa proprio di aiuto, ricerca del lavoro per giovani con problemi. E poi ci siamo rivolti anche, abbiamo chiesto l'intervento anche di Domenico Palmiotti, che è un vostro collega,
0: assolutamente
2: altro profondo conoscitore della città. E poi c'è Cosimo Fasano, Mimmetto Fasano, meglio conosciuto anche nell'ambiente scout, che è stato uno scout e maestro del lavoro, anzi console emerito maestro del lavoro, che ha praticamente visto nascere, crescere l'Italsidere, ha proprio è cresciuto, possiamo dire, con l'Italsidere in quanto
0: quindi può raccontare e noi possiamo vedere attraverso i suoi occhi.
1: Esatto, ho cominciato a lavorare molto giovane.
0: Molto giovane, all'epoca era così, no? Sì, si entrava giovani.
1: Poco più di 16 anni sì. E quindi ha vissuto proprio questo
0: periodo, boom economico, questo assolutamente. Boom economico. Quindi questo tuffo nel passato, quindi nella Taranto degli anni 50 e 60, nel boom economico, al termine diciamo di questo lavoro di ricerca che voi avete svolto, ci sarà questo dibattito, quindi il 19 giugno alle ore 19:30 in Piazza Carmine. Io vi ringrazio per essere state qua.
1: Siamo numerosi.
0: Penso
1: che sarà molto interessante,
0: anche secondo me.
1: Quindi speriamo di vedervi numerosi.
0: Va bene, grazie per essere state qua. Linea alla regia, tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: CCC San Marzano, fondata sul bene comune. RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: avere il nostro rewind. Mango, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, e adesso ci spostiamo a Sava. Io voglio entrare in videocollegamento con Domenico De Santis, che è il direttore della musica, della scuola di musica Flow, ed è il direttore e l'ideatore del progetto, nonché presidente di Movida Biglia. Ciao Domenico, ben trovato. Eccoti Domenico, mi senti? Sì, mi sentirà, mi sentirà.
1: Sì, sì, sì.
0: Oh,
1: sì, sì.
0: Ben trovato.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, noi sappiamo che martedì 30 giugno al Parco Sassi in via Cugini Cinieri a Sava alle ore 21 ci sarà un evento speciale. Ce lo vuoi raccontare?
1: Sì, allora è l'evento conclusivo della nostra scuola di musica. Flow Scuola di Musica è una scuola inclusiva nata nel 2017 a opera dell'associazione che rappresento, che è Movida Biglia, Spazi Senza Barriere. Ci occupiamo da anni di accessibilità, cultura dell'accessibilità e dell'inclusione. Quindi ovviamente la scuola è formata sia da persone da normodotati, ma anche persone con disabilità. E quindi svolgiamo attività formativa, musicale, artistica e teatrale, perché siamo sia scuola di musica e sia scuola di teatro. L'evento è quindi l'evento conclusivo della scuola di musica, dove ci sarà un'orchestra di oltre 70 ragazzi che si esibiranno. Appunto, quest'anno il tema scelto è quello delle colonne sonore di Netflix.
0: Quindi, mamma mia, quindi tutte le serie che sono belle, interessanti. Come avete fatto? Cioè, sì, voi avete studiato durante l'anno queste colonne sonore e poi vi esibirete così sul palco con queste colonne sonore?
1: Allora sì, sono tutti ragazzi che frequentano la scuola da tempo, inoltre frequentano anche il conservatorio, perché noi siamo unica scuola nella provincia di Taranto ad avere un doppio riconoscimento. Siamo riconosciuti dal punto di vista ministeriale, quindi riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, e riconosciuti anche dal Conservatorio di Lecce Tito Schipa. In questo caso tutti e 70 ragazzi sono allievi che frequentano anche gli esami, quindi svolgono anche gli esami in conservatorio, quindi il livello è abbastanza alto. Abbiamo fatto per oltre 3 mesi prove.
0: Beh, diciamo,
1: insomma,
0: che il livello è alto anche a chi non frequenta il conservatorio, ma è un ottimo musicista. Permettimi di dire questo per tutti i ragazzi magari che suonano molto bene, no? E che comunque non frequentano, non possono frequentare il conservatorio. Quindi questo è bello. Allora, sono dei ragazzi fantastici che suonano insieme, che suonano bene, presenteranno le colonne sonore poi ci sarà, non lo so, qualcos'altro dopo. Voi vi fermate per l'estate, riprendete a settembre, come funziona?
1: Noi continuiamo per l'estate, perché la scuola continua fino a luglio, perché poi abbiamo anche gli esami, ovviamente abbiamo gli esami estivi, poi abbiamo gli esami autunnali, quindi le varie sezioni d'esame.
0: Okay.
1: Dopodiché la scuola riprenderà a settembre, quindi con un unico mese di ferie, che è agosto.
0: Okay.
1: Poi riprenderemo ad ottobre riprenderà il corso di tutti i corsi di musica, sono oltre 15 i corsi di strumento e canto, e in più riprenderà anche il corso di teatro tenuto dal mio amico fraterno Giorgio Consoli, insomma
0: dal nostro amico fraterno Giorgio Consoli, assolutamente. Allora, Parco Sassi in via Cugini Cinieri, dov'è più o meno? Alle 21 ci sarà questo appuntamento?
1: Sì, allora quest'anno ci spostiamo da Piazza San Giovanni a via Fratelli Cugini Cinieri, che è Parco Sassi, che si trova praticamente vicino al viale centrale del paese, del paese di Sava, quindi percorrendo ovviamente la via centrale, che è via Maggiore del Prete, si arriva poi a via Fratelli Cugini Cinieri, superando la via, ecco, per intenderci il palco sarà a livello della villa.
0: Alla villa, ok, sì, sappiamo dov'è. Sì, sì. Beh, uno bel...

0: uno spazio abbastanza grande, anche verde, molto bello, quindi è sì. Così. Allora, noi diamo questo appuntamento per il 30 giugno, martedì, alle ore 21, al Parco Sassi, in via Cugini Cinieri, le colonne sonore speciale Netflix 2026. Io, Domenico, ti ringrazio per averci raccontato di questo evento.
1: Grazie a voi.
0: Buon lavoro a te e a tutti i ragazzi e a presto, alla prossima.
1: Buon lavoro anche a voi.
0: Grazie.
1: Buona giornata.
0: Ciao, grazie. Buona giornata. Ciao. Bene, amici, adesso diamo

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Sono le 11.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia: sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale, ha detto la premier. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente e a un attacco al ministro israeliano Ben-Gvir dopo il caso Flottiglia.
5: L'Italia intende sostenere misure mirate contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, compromettendo la prospettiva dei due stati, o come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare a fronte dell'inaccettabile comportamento di cui si è reso protagonista nei confronti di cittadini italiani.
3: A Milano una telefonata per un incendio in un'abitazione ha poi rivelato un tragico retroscena. Un uomo di 47 anni, italiano, verosimilmente affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre, 73enne, con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. I militari hanno cercato di domare le fiamme con gli estintori prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Il figlio è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri.
4: Ha chiamato i carabinieri nel bel mezzo di un'accesissima lite con il fratello, che lui accusava di molestie sessuali nei confronti della moglie. Poi ha preso un coltello e l'ha colpito con violenza davanti agli occhi dei militari. È stato arrestato per tentato omicidio un 30enne a Mogliena, provincia di Mantova. Il ferito si trova in gravissime condizioni nell'ospedale della città lombarda dopo che la lama gli ha perforato un polmone.
3: Belfast è una città fantasma dopo l'ennesima notte di violenze razziali. Tre persone sono state arrestate dalla polizia dell'Irlanda del Nord durante le violenze xenofobe nella notte scorsa a Belfast, ma ne seguiranno sicuramente altri. Lo ha dichiarato il viceministro Dan Jarvis, numero 2 del Ministero dell'Interno.

0: All'interno della Camera dei Comuni le violenze sono seguite all'accoltellamento brutale di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese.
1: Papa Leone XIV è a Gran Canaria, accolto dal premier spagnolo Pedro Sanchez. Primo appuntamento della giornata, l'incontro con le realtà che si occupano di accoglienza dei migranti al porto, uno dei principali punti d'ingresso in Europa per chi arriva via mare dall'Africa. La messa nello stadio di Gran Canaria chiuderà la giornata.
0: Il calcio sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
4: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: male, santa pubblicità.
1: Benvenuti nella rubrica Bimbi Maestri, amici, ben ritrovati, una nuova puntata insieme alla dottoressa Grazia Benedetti.
0: Bentrovata. Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, oggi continuiamo un argomento e poi ne apriamo un altro. Quindi il primo argomento che noi continuiamo è quello del discorso sugli esantemi, giusto per invitare i genitori, è vero?
0: Magari a prevenire quelli che si possono prevenire.
1: Esatto.
0: Perché noi abbiamo parlato di quelli buoni, abbiamo parlato della stessa malattia che ha un l'esito dopo 3 giorni di febbre, poi l'esito è i puntini, sono i puntini che spariscono in 3 giorni. Abbiamo parlato della manopia di bocca che è fastidiosa ma che comunque si risolve anche con niente, o con impacchi di acqua e mucchina, la mucchina med, oppure con della pasta del culetto, giusto per lenire il fastidio dei bambini. Abbiamo parlato di quello un po' più infido, dello streptococco, che fino alla settimana scorsa molti bambini ha colpito e che
1: qui
0: invece è un batterio. Sì, che è un batterio, è il batterio che esisteva anche ai tempi nostri, quello del reumatismo, quello che per cui noi facevamo le punture. Io non le ho fatte, ma alcuni bambini erano costretti a fare delle punture ogni 21 giorni per evitare che quel germe potesse dare problemi al rene o alle articolazioni o al cuore.
1: Pensa.
0: Adesso evitiamo quello, prendiamo l'antibiotico, ma lo dobbiamo fare bene, a dosaggio giusto. Se c'è lo streptococco, che si può rilevare con un tampone facile da fare anche nel nostro studio o anche in farmacia.
1: Come sempre, io apro una piccola parentesi, se me lo permetti, grazie. Dobbiamo fare sempre attenzione quando i medici ci dicono se è una cosa virale o se è una cosa batterica.
0: Sì,
1: quindi se è virale l'antibiotico è vero che non serve
0: dato,
1: a niente.
0: C'è l'adenovirus anche in giro in questo periodo.
1: Cos'è
0: che non dà
1: degli adenoidi?
0: L'adenovirus è un virus che colpisce dove c'è adeno, sono le ghiandole linfatiche che ci aiutano, perché le ghiandole linfatiche, i linfonodi, quelli che talvolta vedete sul collo dei vostri bimbi e che magari vi preoccupano perché magari la mamma dice: dottoressa, ho visto delle palline, ma che cosa sono? Uno pensa sempre alle cose brutte,
1: certo.
0: Invece no, quando sono spostabili sotto i piani superficiali e profondi, cioè tu mamma con la mano a piatto accarezzi il tuo bimbo, fai così e vedi che quella pallina sfugge, è sicuramente un linfonodo che sta lavorando per noi,
1: ci sta
0: proteggendo da virus banali. L'adenovirus è un po' meno così tranquillo, nel senso che può dare febbre alta per diversi giorni, il bambino è defedato, è abbattuto, è un po' simile alla mononucleosi come comparsa, perché la mononucleosi è la malattia della stanchezza,
1: giustamente, giusto?
0: Ed è un virus e non dobbiamo dare l'antibiotico. Allora alcuni di noi hanno, io li ho finiti, ma noi abbiamo dei tamponi, ma se no ce li ha all'ospedale, per l'adenovirus. E tu fai la diagnosi di adenovirus e non va dato l'antibiotico. E molti bambini lo hanno avuto. Ieri proprio ho incontrato una collega che lavora ai tamburi, Anna Paola, che approfitto per salutare se ci ascolta, e lei mi diceva: grazie, ho trovato degli adenovirus tra i miei bambini. E ho detto: guarda, io ne ho avuti solo 2 casi. Poi ogni zona di Taranto,
1: certo,
0: ha anche le sue comunità con le caratteristiche, no? Magari da me c'è stata la stessa malattia un po', o la manopia di bocca. Per cui non ci preoccupiamo, se è virale passa. Certo, ti stringe il cuore vedere il bimbo
1: che sta
0: abbattuto,
1: male,
0: che non mangia, però anche dare un antibiotico con questo caldo inutile, no?
1: No, se è inutile, lo ricordiamo. Allora, i medici, io lo spiego facile, no?
0: Sì.
1: Grazie. Se i medici fanno un test che può essere un tampone, una visita, una cosa, serve proprio per individuare il medicinale adatto da dare. Se l'antibiotico non è quel medicinale adatto, chi siamo noi per darlo ai nostri bambini?
0: Invece c'è ansia, antibios, ricordate che è contro la vita, quindi bios è vita in greco, quindi contro la vita dei batteri cattivi, ma anche contro la vita cellulare nelle nostre cellule, quindi si altera anche un po' quello di cui abbiamo parlato anche con Leonardo, il microbiota intestinale, perché quello uccide tutto.
1: Insomma, non è una passeggiata di salute prendere l'antibiotico.
0: Sì, no, poi d'estate col caldo semmai dobbiamo prendere un po' di sali minerali, se mandiamo i bambini ai vari campo scuola, nella bottiglietta mettiamo un po' di sali, così loro sono aiutati ad affrontare il caldo, no? Perché poi giocano.
1: Magari poi diciamo se sono il Supradin o altre cose.
0: Il Supradin
1: si
0: può usare più per gli adulti. Noi bimbi bastano dei brick che costano anche poco rispetto alle scatole. D'estate conviene forse prendere una scatola con le bustine, perché tu le consumi.
1: Quindi sali minerali in bustina.
0: Sali minerali in bustina. Tu sciogli una bustina in una bottiglietta di acqua. acqua che magari mettiamo in frigo, poi durante il giorno tanto non è più fredda, si riscalda con la temperatura dell'ambiente esterno, i bambini giocano e poi bevono. E i sali minerali, siccome col sudore si perdono, glieli ridiamo, così loro non si depauperano dei sali minerali, giusto, che li farebbero stare un po' astenici, un po' disidratati, così evitiamo la disidratazione anche al mare. Ricordate, quando vanno al mare, di farli bere almeno bere acqua di più, oppure queste bottigliette con dei sali, ce ne sono tanti, ci sono quelli per la diarrea, quelli per il vomito. Ora non voglio andare fuori tema, ma tutte queste cose, queste piccole cose, sono tutte utili, sono dei piccoli bagagli che mettiamo nello scrigno e al punto e all'occorrenza poi le usiamo.
1: Va bene, va bene, noi facciamo così, una piccola pausa, mandiamo un pezzo, ascoltiamo un po' di musica e torniamo tra poco, sempre con la nostra rubrica Bimbi Maestri.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede

0: e Slow Dive, e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci tornati in onda con la rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. Oggi stiamo parlando di esantemi, come evitarli, come stare attenti e capire attraverso l'analisi del medico, del pediatra e dei tamponi, qualora servissero, se è più utile l'antibiotico, quando serve e quando non serve, o addirittura quando può fare male, peggiora le cose, così come
1: abbiamo detto in estate,
0: del microbiota, l'estate, sì, eccetera. Adesso parleremo del morbillo, della rosolia,
1: della
0: e poi ci sposteremo verso le erbe e le spezie.
1: Sì, qualcosa di positivo, di bello.
0: Oh, di bello. Allora, adesso, però ci sono i morbillo.
1: Volevo parlare di queste cose sia per concludere il discorso degli esantemi. Il morbillo, devo dire, non lo vediamo da tanto qui a Taranto, perché c'è stata una, in Calabria c'è stata una piccola epidemia, anche in Campania. Il problema è che se capita tra bambini molto piccoli di pochi mesi, il morbillo è fatale. E il vaccino non si fa prima dell'anno, perché gli anticorpi bloccanti della mamma che l'ha avuto, tipo noi lo contraevamo quando eravamo piccoline, poi molte mamme adesso sono vaccinate con una vaccinazione completa, quindi possono immunizzare il bambino fino a un certo periodo. Però verso l'anno noi invitiamo a fare il vaccino, e vi invito a farlo anche ora, anche se fa caldo, giugno, luglio. Non vi preoccupate, non è una controindicazione il caldo, non vi fate prendere dal pericolo che possa aver febbre. La febbre dura 2-3 giorni, 4, e per 2-3 giorni si sta in casa, si fa altro, si va nel bosco, si va al mare la sera quando non c'è il sole, si sta in casa un po' a giocare coi nonni, cioè troviamo una soluzione alla febbre anche, ma non capita, perché di solito i bambini reagiscono abbastanza bene. Quindi siccome il morbillo, come si manifesta? Il morbillo si manifesta con febbre altissima, con un esantema che è cranio caudale, un po' come quello della sesta. La sesta è un morbillino. Dicevo l'altra volta che compaiono le macchie prima sul volto e dietro l'orecchio, poi sul tronco. Invece nel morbillo è testa, collo, tronco, arti superiori e inferiori. Il morbillo è più aggressivo, è un esantema molto rosso, di un quel colore rosso carminio, la pelle quasi si gonfia per quante maculo, papule ci sono. Il bambino ha avuto febbre alta,
0: perché
1: tosse,
0: poi prude, uno si gratta,
1: prude da morire,
0: e non bisogna, vero, grattare.
1: Non bisognerebbe, infatti si usano delle soluzioni lenitive, delle polveri, non polveri che possono occludere i pori. Ve lo consiglierà magari il pediatra, ci sono delle forme tipo talco non talco, oppure il bagnetto con la bicarbonato con l'amido di riso, se il morbillo, ma devo dire che facendo una vaccinazione appropriata noi lo dobbiamo far sparire dalla faccia della terra, perché muoiono ogni tanto dei bambini. In America sono morti dei bambini, in Campania nell'epidemia precedente ci sono state delle morti, e in Calabria si era sentato il pericolo perché ci sono stati intubati dei lattantini. È pericoloso per i lattanti, quindi febbre altissima, tosse bruttissima, è una tosse insistente, metallica, brutta, perché prende i bronchi. La rosolia è più fugace come esantema, è rubeola, rosa l'esantema, però è pericoloso se si contrae durante la gravidanza. Ecco perché facciamo il vaccino ai bambini. Si fa il primo a 12, 13, 14 mesi, e il richiamo si fa a 5 anni e mezzo, dopo 4 anni dal primo. Se non si fa il richiamo è inutile. Quindi dobbiamo farlo, non dura per la vita, la prima immunità dura poco, quella avviata con i vaccini, se non si fa il richiamo non dura per la vita, quindi dobbiamo rifare il richiamo.
0: È importante anche completare il ciclo dei vaccini.
1: Sì, perché vi prego, adesso potete.
0: Intorno a 10, 11, 12 anni.
1: Poi 10, 11 anni si fanno altri, per esempio si fa il richiamo del meningo, e c'è un'allerta per i ragazzi adolescenti. Io vi racconto una cosa triste, mia figlia aveva un'amica carissima con la Bocconi, sono andati mia figlia in America, l'amica, a Pechino. Questa ragazza non è tornata più da Pechino, 30 anni, un meningococco fulminante. Quindi vi prego, non vi fidate di tutte le voci che compaiono su internet, parlano di un'azione pericolosa del mercurio nel vaccino. Vi dico, il tiomersale, che sarebbe questo mercurio, a parte che noi a Taranto ha voglia che lo respiriamo, il mercurio e i metalli pesanti nell'aria.

0: purtroppo. Ma il tiomersale è uno stabilizzatore di vaccini, è una quantità infinitesimale pari a 0,00001. Se non c'è questo stabilizzatore che contiene una infinitesima parte di mercurio, il vaccino è pericoloso e dà la malattia.
1: Okay,
0: quindi okay. Bisogna per forza metterlo,
1: certo.
0: Ed è un unico modo per evitare che il bambino abbia il morbillo col vaccino.
1: Va bene, allora noi facciamo ancora una piccola pausa, torniamo sempre a parlare di questo e poi ci dedicheremo ad un argomento un po' più leggero, più liete, e ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.

Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK

0: patrimonio unico che va dalla Magna Grecia alla Città Vecchia, ma mancano investimenti. Passiamo alla pagina degli spettacoli. La piccola Arena Taras ha preso vita ieri all'interno del Parco Lulù nel quartiere Tamburi. Un nuovo spazio dedicato al cinema, alla cultura e alla condivisione, nato dalla collaborazione tra l'associazione Afosei, Isola Cooperativa Sociale e Raffo. Un insieme di azioni che hanno permesso la realizzazione della rassegna Tamburi sotto le stelle. 7 i film gratuiti in programma che coinvolgeranno la comunità fino a settembre. Dopo la proiezione della Capagira di Alessandro Piva, che ha inaugurato il Cineforum, il prossimo appuntamento è previsto il 24 giugno con Focaccia Blues di Nico Cirasola. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Si attende la riunione del tavolo operativo nella mattinata per far scattare la vendita dei biglietti, probabilmente già dal pomeriggio di oggi. Ormai il sold out è un dato acquisito, quello per la partita di domenica prossima tra Taranto e Gladiator. Al di là dei dubbi di formazione, ci sono anche dei numeri in vista della finale decisiva per l'approdo in Serie D. Le formazioni pugliesi nelle ultime 2 stagioni hanno giocato in trasferta e non sono riuscite a staccare il pass. Dunque per il Taranto bisogna sovvertire quello che è un pronostico che è stato negativo nelle ultime 2 stagioni alla vigilia dell'ultimo atto. Per i rossoblù però c'è un fattore, quello dello Stadio Italia. Gli ionici non hanno mai perso in questa stagione.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
3: Cittadella. New hit.

0: así no me muero.
1: Bimbi maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti, siamo tornati in onda. Oggi stiamo parlando di un po' di cose utili, importanti, di come aiutarci, di come aiutare i nostri bambini, tra le varie tra gli esantemi, tra le varie malattie che sono virali, per prevenirle. Per i vaccini, per i richiami dei vaccini, per quale motivo sono importanti, per quale motivo è importante iniziare il percorso di vaccinazione e concluderlo, cioè farlo completo, perché altrimenti non ha senso, giusto?
2: Sì, perché anche se ci sono molti genitori spaventati, per carità, è un agente esterno che noi andiamo a inoculare, però è l'unico modo per far sì che alcune malattie pericolose
1: scompaiano per sempre.
2: Proprio per sempre. Come è sparito il vaiolo? Io c'ho ancora un segno qua. Noi ci vaccinavano per il vaiolo.
1: Tipo un timbro.
2: Io sono un timbro. Adesso nessuno fa più quel timbro.
1: No, è brutto.
2: Esteticamente.
1: Sì, è vero.
2: E perché l'abbiamo debellato in tutto il mondo. Quindi anche con gli sbarchi arriva. Questi virus per i bambini che non sono stati raggiunti dai medici di Medici Senza Frontiere o altre associazioni,
1: certo.
2: Arrivano dei rischi, quindi vi prego, non fatevi influenzare da voci, da coloro che pensano sempre che ci sia qualcosa dietro.
1: E comunque su internet abbiamo capito da tanto tempo che non vanno raccolte le informazioni, perché anche quando noi
2: siamo
1: abbiamo un sintomo, andiamo su Google, praticamente stiamo per morire, no?
2: Sì.
1: Quindi cerchiamo di far fare il mestiere a ognuno quello che è, quindi il medico.
2: Usiamo la figura del pediatra di famiglia, che è una cosa che ci invidiano tutti i paesi europei. Non ce l'hanno gli altri paesi europei, ve l'ho detto in altre occasioni, in Inghilterra non c'è il pediatra di famiglia. Quindi chiediamo, fidiamoci.
1: Noi
2: studiamo tanti anni, come dicevo l'altra volta, se vado dal fruttivendolo io mi affido. Affidatevi e fidatevi di noi. E quindi queste malattie prevenibili, preveniamole. E il vaccino a 2 mesi e 1 giorno già si può fare, 2 mesi e 2 giorni. Oggi una mia mamma è andata a fare il primo vaccino, mi diceva: dottoressa, ma io lo vorrei fare subito perché so quanto è importante. Dico: guarda che puoi andare, non devi aspettare 2 mesi o 1 settimana, così fai anche il rotavirus, che è un altro virus pericoloso perché dà delle forme di diarrea sanguinolente. Quindi se si fa per tempo la prima vaccinazione lo puoi fare. Se vai a fare il vaccino a 4 mesi, 5 mesi perché pensi che la membrana intestinale sia più matura, ma vi assicuro che gli effetti sono uguali, e spesso non c'è nessun effetto. Il bambino non ha proprio né febbre, né pianto inconsolabile, né reazioni. Comunque, per gli esantemi virali tipo il morbillo, la varicella e la rosolia esiste il vaccino a 1 anno, a 11-12 mesi. Bilancio dalla pediatra e vaccino. D'estate lo vogliono rimandare tutti a settembre. Vi prego, non lo fate. Settembre è un delirio. E durante l'estate la varicella in alcuni anni è stata portata dai bambini di Milano, di Bologna, che venivano
1: quindi
2: giù.
1: Quindi anche d'estate va bene fare il vaccino, non c'è nessuna controindicazione.
2: Perché la varicella è brutta, cioè non è grave, la febbre febbricola, l'esantema è a macchia differente, si chiama cielo stellato, perché c'è in alcuni punti, inizia dalla testa, è strano, inizia dal cuoio capelluto, inizia dal tronco e sono degli eritemi, l'eritema è la macchia rossa. Poi alcune sono vescicole con la bolla chiara, e si chiamano vescicole, non

0: pustole, perché la vescicola è liquido chiaro, la pustola è liquido scuro giallo. Quindi siccome è virale è chiara e quel liquido contiene il virus. Se il bambino si gratta e apre la vescicola, il virus si dissemina ed ecco che compaiono altri eritemi o vescicolette vicino. Ecco perché si dice che nella varicella non va lavato il bimbo, va lavato a pezzi tamponando, magari non va fatto il bagnetto, va fatto dopo, quando escono, quando tutti gli esantemi diventano crosticine, no? Vi dicevo cielo stellato perché uno è un eritema, una vescicola, uno è una maculopapula e soprattutto vescicola, e l'altra è proprio una crosticina già secca. Quando sono tutte creste secche, la varicella ha finito il suo exploit. Esiste il vaccino insieme col morbillo a 11-12 mesi, evitiamolo perché spesso d'estate può venire e poi il bambino non può andare a mare e siccome può contagiare altri membri della famiglia, vi rovinate l'estate, perché 15 giorni un bimbo, 15 l'altro, il fratello o il papà che non l'ha avuta, non si è vaccinato e la prende a 40 anni e la prende in maniera anche abbastanza. Devo dire, nel grandi da febbre altissima, alcuni papà hanno avuto proprio febbri gravissime, un ragazzino di 13 anni ha avuto una cerebellite per cui perdeva l'equilibrio e cadeva a terra e il virus aveva colpito il cervello, il cervelletto, e quindi il bambino cadeva con questi esantemi, aveva anche questa reazione molto grave. Non è stato mio bambino, un bambino di una collega, lei si spaventò, ci sentimmo, il bambino fu ricoverato, si è salvato, tranquilli, però sono forme che talvolta danno dei problemi, le encefaliti ci sono da morbillo, le meningiti da morbillo. Io ora non vi voglio spaventare, voglio dire la prevenzione.
1: Però bisogna dire
0: e
1: quello che è.
0: Credeteci.
1: Esatto.
0: Non siamo fautori dei vaccini perché vogliamo che le lobby, gli americani, le americane contro americane, cioè queste storie che mettono in giro i media. È per il bene del bambino. E io da nonna vi assicuro che a 2 mesi e 2 giorni andrò a Milano perché i miei figli vivono lì e li porterò io, nonna pediatra, a vaccinare.
1: È giusto.
0: Perché bisogna iniziare presto per prevenire queste malattie, come la rosolia che può dare un aborto durante la gravidanza. E abbiamo bisogno di bimbi, è così importante rimanere incinta, avere un bambino. E al nord c'è molta sterilità perché molte mamme vogliono aspettare, aspettano, non vogliono avere bambini.
1: La carriera, la vita veloce.
0: Di mia figlia la carriera, perché sono donne in carriera, giustamente hanno studiato tanto, si fanno i bambini da grandi. I bambini si dovrebbero fare quando si è un po' più giovani, dai 22, 23 fino ai 35, 38, 39.
1: Però oggi quella fascia d'età corrisponde precisamente all'università, all'inizio della carriera.
0: Anche io ho cominciato tardi, ho studiato, mi sono pure perfezionata, oltre alla specializzazione mi sono perfezionata in neonatologia e poi ho fatto la mamma. Però dobbiamo bloccarci perché ora parleremo di cose belle.
1: Adesso tra un po' che noi facciamo una breve pausa, torniamo, ascoltiamo un po' di musica che ci piace tanto. E poi torniamo tra poco.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti.

0: Zanetti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella.
4: Rewind.
3: La radio di oggi. I successi di ieri.

0: siamo in chiusura nell'ultima parte della nostra rubrica Bimbi Maestri. Abbiamo parlato di vescicole,
1: di tutto,
0: di tante
1: di
0: cose,
1: papulo,
0: non proprio
1: temi.
0: Esatto, non proprio felici, però ci sono. Sappiamo, io ho imparato questo oggi, che non è necessario aspettare settembre per fare tutti la fila e ingolfare il sistema, ma che si può andare anche d'estate, quindi giugno, luglio, agosto, a fare queste vaccinazioni a questi bimbi. Se hanno qualche febbricola, qualcosina, eccetera, possono stare a casa tranquillamente, belli al fresco, con i nonni o con i genitori,
1: sì,
0: o uscire alla sera,
1: sera,
0: per non stare sotto il sole, in buona sostanza. Ecco, detto questo, adesso noi grazie ci spostiamo in un argomento,
1: sì, dai, un po' di...
0: per chiudere in dolcezza.
1: In dolcezza,
0: ecco.
1: E in cose, comunque cose storiche, perché siamo stati a un convegno sempre di alimentazione e la dottoressa Caroli ci ha parlato dell'importanza delle spezie e delle erbe aromatiche. E quindi, e questo era il convegno qui vicino, e noi abbiamo delle eccellenze. La dottoressa è una nutrizionista conosciuta a livello mondiale e si è fatto tutto uno studio su quelle che sono le nostre le proprietà delle nostre erbe aromatiche, quindi ha specificato le erbe, per esempio comprendono il prezzemolo, il basilico, no, il timo,
0: la menta,
1: tutte queste che in questo
0: il rosmarino,
1: l'origano, ce ne abbiamo tantissime.
0: Sì.
1: E le spezie invece sono ottenute da bacche o piante, per esempio la cannella è una pianta sempre verde di Sri Lanka, o la vaniglia è una orchidea del Messico, ed è diventa poi una spezia. Oggi volevo soffermarvi intanto sull'importanza delle erbe che abbiamo in giardino. Molto importante il chilometro zero, perché i fitonutrienti si alterano nel trasporto. Diverso è per le spezie, perché le spezie quando arrivano da noi sotto forma di bacche, quelle dobbiamo usare, non quelle trasformate, troppo trattate.
0: Non le polveri, diciamo.
1: Non le polveri, ecco. Perché più sono raffinate le cose, meno le proprietà sono presenti.
0: Più si perdono per strada,
1: ecco.
0: Diciamo.
1: E come vedete, le erbe aromatiche che in questo periodo abbelliscono anche i nostri giardini, i nostri balconi, hanno tutte delle proprietà. Ne parleremo in maniera molto approfondita, ma ora vi accenno che mangiare, per esempio, il basilico ha un'attività, a parte l'aroma, e si può usare anche nei bambini durante il divezzamento, ma poi ha un'attività antinfiammatoria, ha un'attività antibatterica, tant'è vero che se pensate a quando si faceva la salsa, e ancora adesso si fa, cioè, in molte
0: si
1: famiglie,
0: mette dentro il basilico.
1: Si mette il basilico,
0: certo.
1: Bella foglia, ben lavata e asciugata, poi si è asciugata magari anche al sole, così è bella asciutta, perché le cose umide possono sempre veicolare qualcosa, si metteva nella bottiglia e poi si faceva fare il sottovuoto bollendola, e il basilico conserva le sue proprietà antinfiammatorie anche mangiato, e va mangiato nel sugo, anche nel sugo messo all'ultimo momento.
0: Io faccio quel tipo di attività ancora,
1: sì,
0: no? Perché
1: sì,
0: continuo
1: bellissimo.
0: Questa tradizione di famiglia, però poi siccome mi piace particolarmente ci aggiungo ancora del basilico,
1: sì,
0: fresco, poi
1: sì,
0: quando faccio il sugo
1: anche alla fine,
0: sì,
1: anche quando facciamo le friselle il basilico si può mangiare. Ma nel prezzemolo, per esempio, i gambi di prezzemolo usati nel dare l'aroma all'olio, no? Quando facciamo anche il pesce,
0: sì,
1: o lo scoglio, le vongole,
0: sì, sì, sì.
1: O le è molto buono. I gambi di prezzemolo consigliano di usarli perché danno un buon profumo e aromatizzano l'olio. E invece le foglie possono essere usate anche per colorare, ma anche hanno attività antinfiammatorie, come il basilico.
0: Però più fresche, diciamo che quelle le utilizziamo verso la fine della cottura,
1: a crudo,
0: perché sennò poi dopo,
1: perché non
0: serve
1: troppo
0: niente.
1: Cotte, no, non serve. E poi possiamo parlare di alcune, per esempio vi cito tra tutte la vaniglia, no? Che si usa dalla vanilla, che dicevo un'orchidea, e i frutti della vaniglia, che è questa orchidea selvatica che cresce in Messico, che si chiamano impropriamente bacelli, sono quelli che poi arrivano a noi e sono messi nei dolci.
0: E anche qui ho una ricetta sempre della nonna,
1: bello, sì.
0: I fichi secchi, sai che i fichi secchi si mettono su quelle cose su quei letti di bambù.
1: Di bambù,
0: ecco,
1: sì.
0: Si fanno essiccare. Dopo che il fico è diventato secco, nella mia famiglia si mette la mandorlina.
1: Sì.
0: Poi si chiude.
1: Sì.
0: Nel boccaccio di vetro.
1: Nel contenitore di vetro.
0: Nel contenitore,
1: appunto,
0: dove noi mettiamo questi fichi.
1: Frutti, sì.
0: La nonna,
1: secchi,
0: e la zia mettevano anche queste vaniglie, queste,
1: sì,
0: cose. E quindi quando aprivi, quando aprivi quella cosa lì,
1: aroma, a parte che porta felicità, perché,
0: sì,
1: già l'aroma lo usavano, è una pianta usata molto come spezia dai ricchi. è molto, era, non era accessibile a tutti, adesso è accessibile a tutti, sì. Però devo dire la vaniglia.

0: Caroli ci mostrò come evidence-based medicine una letteratura molto ricca, sembra che abbia un'attività anti-amiloide. L'amiloide è quella sostanza brutta che si accumula nel sistema nervoso ed è alla base sia dell'Alzheimer ma soprattutto del Parkinson. Quindi okay, non esagerare, perché tutte le cose vanno usate sempre cum grano salis, certo, perché potrebbe dare delle allergie se usate in eccesso, ma è un neuroprotettore e nei bambini anche un po' inappetenti stimola un po' l'appetito, così come è un antitumorale. Si consiglia anche nei paesi poveri per i risultati migliori della chemioterapia.
1: Ma pensa
0: sì,
1: un po',
0: per poter aiutare, coadiuvare la chemioterapia.
1: Grazie. Io come sempre non ho parole, insomma, per la quantità di cose
0: che non basta il tempo.
1: Non basta il tempo,
0: ma tanto
1: però noi poco alla volta. Esatto, tanto noi ci vediamo sempre ogni settimana. Io ti ringrazio come sempre.
0: Grazie
1: per la nostra bellissima rubrica Bimbi Maestri e diamo l'appuntamento la prossima settimana.
0: Sì, con Anna Maria. Ci sarà Anna Maria.
1: Ci sarà Anna Maria. Occhio, la prossima settimana anche una bella
0: dottoressa
1: puntata.
0: Nuova, molto giovane, bella, simpatica, che parlerà di respiro e di malattie legate alla incapacità di respirare bene per problemi vari.
1: Va bene, grazie per averci seguito, alla prossima settimana. Ciao ciao.
0: Ciao.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: È mezzogiorno.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale, ha detto la Premier. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente. Necessario, dice, proteggere la libertà di navigazione e qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole di transito nello stretto di Hormuz.
6: E qui voglio ribadire che consideriamo inaccettabile qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole che garantiscono il libero transito attraverso lo stretto, perché la libertà di navigazione è un bene comune mondiale e non può essere piegato a logiche di ricatto, e perché consentire che qualcuno selezioni chi può e chi non può passare da uno snodo marittimo fondamentale significherebbe aprire il varco a un mondo nel quale le grandi rotte marittime diventano tutte strumenti di pressione politica o di coercizione militare.
4: Intanto i colloqui Stati Uniti-Iran per raggiungere un accordo che fermi la guerra nel Golfo Persico sono proseguiti, secondo la CNN, nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici. Intanto l'esercito della Giordania afferma di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il ministro dei trasporti indiano ha dichiarato che sono morti i tre marittimi indiani dichiarati dispersi ieri dopo un attacco delle forze americane su una nave commerciale al largo dell'Oman.
5: Gli ambasciatori di Francia

0: scorsa e ha colpito per l'ennesima volta il deposito di Sicily by Car. Tra i reati contestati la tentata estorsione e il tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso.
1: Momenti di panico in un locale fast food di La Spezia, dove i clienti seduti ai tavoli sono stati improvvisamente raggiunti da uno scroscio di liquami caduto dal controsoffitto. Il guasto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito dagli scarichi dei servizi igienici del piano superiore. Tra le persone colpite ci sarebbero stati anche dei bambini.
0: Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. Il Belgio è il quinto paese UE ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporale.

0: temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient chill out.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Montereghe più, lo sta dicendo anche Gis. Buongiorno, buongiorno Taranto, buongiorno Gisberto Nicoletti in regia. E io sono Valentina Castellaneta, oggi con voi per due ore per parlare di un sacco di roba, un sacco di cose. Allora, iniziamo con i giochi del Mediterraneo, perché ieri c'è stata la visita del ministro Foti, che ha fatto un po' un tour di tutti gli impianti sportivi e non solo, perché ha visto anche il Palazzo degli Uffici, che tutti conosciamo come Palazzo Archita, è andato al Duomo, è andato in Città Vecchia, ha visto gli ipogei, ma non solo, ed è stata un po' l'occasione per fare il punto della situazione, non solo sugli impianti sportivi, a che punto sono, ma anche sul CIS, e quindi su questo cambiamento che si sta preparando a vivere la città, non solo per i giochi del Mediterraneo, ma anche dopo. E poi è stato presentato il quadro sonoro dedicato allo Stadio del Nuoto. L'orchestra della Magna Grecia ha eseguito la composizione di Amara e Gloria Campaner. Io c'ero mentre lo registravano, è stato bellissimo, come sempre, devo dire la verità. E poi, a proposito di cantieri, non solo i cantieri dei giochi del Mediterraneo, strade, infrastrutture, non si capisce più niente. BRT, a che punto siamo? Lo chiederemo all'assessore ai lavori pubblici, Lucio Lonoce, così sapremo che strade prendere sta settimana, la settimana prossima, boh. E poi in Città Vecchia, dove cercheremo di capire qualcosa su queste strisce blu, sono partite, non sono partite, lo capiremo. E infine gli uffici Anagrafe,

0: cosa cambia? Dovete fare la carta d'identità elettronica, vi è scaduta la carta d'identità, ci sono file chilometriche, insomma vi diciamo come dovete fare. E infine avremo la nostra Liliana Doria con frequenze divergenti, ma adesso ci fermiamo perché non possiamo iniziare la giornata senza l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, a livello sentimentale qualcuno potrebbe vivere un momento di crisi in una storia. Sarà meglio prendere tutto con le pinze. Nel lavoro gestite al meglio le varie questioni economiche. Toro, per i sentimenti è una giornata ottima per le riconciliazioni. Attenzione però a non creare delle situazioni spiacevoli. Nel lavoro dovrete prendere una decisione entro fine mese. Gemelli, se qualcuno vi interessa, fatevi avanti. Mentre per chi ha una relazione da tempo, se c'è una crisi bisogna superarla entro fine mese. Nel lavoro c'è voglia di rinnovare e allargare il proprio raggio d'azione. Cancro. In amore fate attenzione alle polemiche che potrebbero dimostrarsi disastrose nel rapporto di coppia. Nel lavoro evitate qualsiasi tipo di decisione affrettata, non è la giornata giusta per rischiare. Leone, per i sentimenti non siate troppo intransigenti in questo periodo. Intanto, in generale, potrebbe mancare entusiasmo. Nel lavoro potreste sentirvi demotivati, ma comunque l'impegno da parte vostra ci sarà. E questo è già tanto. Vergine, a livello amoroso, se una persona vi interessa, provate a starle vicino. Dovete trovare le occasioni giuste. Nel lavoro consolidate la vostra posizione entro l'estate. Bilancia, oggi avrete uno spiccato spirito di iniziativa, mettendovi in gioco e iniziando a pianificare le prossime mosse. Le persone che vi staranno attorno nutriranno una profonda stima nei vostri confronti. Scorpione, le stelle saranno molto generose nei vostri confronti oggi. Avrete successo soprattutto in amore. Finalmente vi sentirete pronti a impegnarvi nel rapporto di coppia. Il partner ne sarà entusiasta e contentissimo. Sagittario, sarete molto produttivi oggi e inizierete a raccogliere le idee per il prossimo progetto. Non vi lascerete influenzare dai pensieri negativi e darete spazio solo a ciò che vi farà stare bene. Il partner in questo aiuterà. Capricorno, sarete molto riflessivi e agirete con attenzione, ma non sottovalutate alcuna alternativa. Sarete disposti anche a prendervi il vostro tempo per trovare la soluzione migliore e sarete lieti di potervi esporre con il prossimo. Acquario, sarete intenzionati oggi a fare una buona impressione sulla persona amata. Per questo motivo cercherete di non compiere passi falsi. Siate semplicemente voi stesse e voi stessi e aprite il cuore con autenticità. Pesci, sarete contenti di poter trascorrere il vostro tempo libero insieme alla famiglia e alla persona che amate. Nonostante questo, dovrete però fare anche i conti con qualche piccolo ostacolo. Sarà meglio adottare un approccio positivo. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Schopenhauer. Il destino mescola le carte e noi giochiamo. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: È andata così, il destino mescola le carte, Gisberto, sappilo. Allora, iniziamo a leggere i nostri giornali, iniziamo la nostra rassegna stampa su Corriere del Mezzogiorno e Edicola del Sud, ma in realtà su tutti i giornali regionali si parla dell'assessora Starace. Corriere del Mezzogiorno c'era proprio in apertura: De Caro rassicura l'assessora Starace, sbagliata una decisione di impulso sulla vicenda dell'assessora regionale al turismo indagata per concussione in un'inchiesta della procura di Foggia. Antonio De Caro, il presidente della regione, rompe il silenzio con una nota diffusa nella serata di ieri. Il governatore rimanda ogni decisione sul futuro di Starace nella sua giunta. Un'ipotesi di reato non è una condanna, sottolinea De Caro, e non agisco di impulso. Ecco, in effetti dal titolo sembrava un'altra cosa. In sostanza, netto delle valutazioni personali dell'assessora, si aspettano gli sviluppi dell'inchiesta. Non sarebbe giusto agire d'impulso, ha detto De Caro. E poi ancora centropagina, a meno lavoro, Puglia in frenata, crescita al rallentatore con il PIL fermo al più 0,4% e la disoccupazione torna a due cifre. Nel rapporto di Banca Italia, il dato migliore per il settore costruzioni industriali, poca innovazione. È un articolo di Vito Fatiguoso. Il report di Banca Italia sul 2025 dell'economia segna un rallentamento della locomotiva Puglia. La crescita del PIL, il prodotto interno lordo, è allo 0,4%, inferiore a quella del Sud Italia, che invece arriva al 0,7%. Aumenta la disoccupazione, che torna a una cifra doppia, al 10%, miglior dato per il settore delle costruzioni, ma in effetti l'avevamo visto anche su Taranto qualche tempo fa. E poi ancora, decollo verso Istanbul, Grotaglia secondo hub dei voli merci in Italia, collegamenti a iniziare da settembre. Si torna a volare dall'aeroporto di Grotaglia, perlomeno lo fanno le merci, ecco. Da settembre lo scalo ionico diventerà il secondo hub italiano del cargo. Il primo volo merci organizzato da Aeroporti di Puglia sarà diretto verso Istanbul. Il sindaco Ciro Dalò e ora via con i voli civili. E poi il calcio, il Bari in Serie C a Monopoli o Altamura, Juve Stabia a Guerri, sfuma il ripescaggio, indicati gli stadi, i due sindaci dal prefetto. E ancora Taranto 2026, al governo altri 12 milioni di euro. Si parla della visita del ministro Tommaso Foti, che ieri ha fatto il sopralluogo degli impianti in via di completamento dei giochi del Mediterraneo, ma noi di questo ne parleremo fra poco. Velocemente vediamo la prima pagina dell'edicola di Sud. Di Sciascio ferma le domande per i fondi destinati a Taranto. Si parla delle domande per i fondi PMI e Mini PIA del JTF. Sono arrivate tantissime domande negli ultimi mesi. E poi ancora Juve Stabia e Salva, sfuma per il Bari l'ipotesi di ripescaggio. E noi adesso ci fermiamo e la seconda parte della rassegna stampa fra qualche minuto.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

si fatica a non ballarla questa new hit di Dito nella Piaga, anche durante la rassegna stampa, che non è che ci dia tantissime buone notizie. Continuiamo a far leggere i giornali e siamo sulla prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia, che apre con la notizia di De Caro sull'assessora Starace. De Caro blinda per ora, fra parentesi, Starace, non è una condanna, aspetto il presidente, caso delicato, prudenza, l'assessora indagata, iter corretti. E poi stop per un mese, addio ai treni diretti e le tariffe per Roma, schizzano alle stelle, insomma brutte notizie per chi viaggia. Nella parte centrale si parla dei giochi del Mediterraneo, Foti rassicura sui fondi, giochi ok ai cantieri, stadio del nuoto, si parte, ieri la piscina dello stadio del nuoto è stata riempita, è entrata l'acqua, è stato un momento piuttosto emozionante. Il ministro per la coesione Tommaso Foti ieri in città in visita ai cantieri del CISSI, agli impianti sportivi dei giochini del Mediterraneo, ha definito il capoluogo ionico un bellissimo esempio che si può dare all'Italia, evidenziando il valore delle trasformazioni urbanistiche, conferma per il reintegro dei fondi. Sapete, ci sono 8,5 milioni di euro che erano stati tolti e poi adesso ridati, e non solo, c'è stata un'integrazione di 3 milioni di euro, quindi adesso siamo a 12 milioni di euro per tutte quelle infrastrutture che serviranno per rendere Taranto agibile durante i giochi del Mediterraneo, almeno così speriamo. E poi ancora nuove regole, ma Taranto niente autovelox, il comandante dei vigili, bastano le telecamere sia gli impianti sulla statale 100 e a Grottaglia. Il decreto del ministro Salvini ha l'obiettivo di dare regole certe sugli autovelox, ma Taranto città al momento non è provvista, i dispositivi di via Ancona per esempio sono stati spenti da qualche mese, e il comandante della polizia locale Matichecchia spiega che si punta di più sulle telecamere. In provincia invece gli spauracchi sono principalmente sulle statali. E poi la Gazzetta del Mezzogiorno, la Puglia frena nel 2025 il PIL al più 0,4%, e meno della media di tutto il sud, lo avevamo già visto. Confindustria, una crescita insufficiente, la CGIL crisi grave. Poi trasporto merci, ora Grottaglie spicca il volo, Flex Group forma un team per Exilva, e questa è una notizia che gli altri giornali non riportano. Flex Group, il fondo americano interessato all'acquisizione di Acciaierie d'Italia, infatti nella serata di ieri ha annunciato la costituzione di un volo tecnico incaricato a aggiornare il piano industriale dell'Exilva con l'obiettivo di sostenere il rilancio produttivo dell'azienda, tutelare l'occupazione e accompagnare il percorso di decarbonizzazione e di miglioramento ambientale del sito. Ma noi adesso ci fermiamo perché la rassegna stampa è finita, quando torniamo iniziamo con i nostri approfondimenti e ci sarà Fabio Venere per parlare dei giochi del Mediterraneo.

0: Allora, siamo tornati, siete su Buongiorno Taranto, su Radio Cittadella 96,5 MHz, invece in TV ci vedete sul canale 94 Cittadella TV, ci ascoltate sul DAB, non solo. Se volete mandarci un messaggio WhatsApp 339-680-6868 e ricordate i nostri siti, scriveteci, insomma noi siamo qui. E adesso parliamo di giochi del Mediterraneo, perché ieri, come abbiamo letto sui giornali, è stato a Taranto il ministro per la della coesione Tommaso Foti, che ha parlato di soldi, ha parlato di tantissime cose. E per capire che cosa è successo lo facciamo col nostro uomo dei spiegoni, Fabio Venere, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno Valentina e buongiorno a chi ci ascolta e ci guarda in questo momento.
0: Allora Fabio, ieri il ministro ha fatto un tour della città vecchia per comprendere a che punto sono i cantieri del CIS, però ha visto anche gli impianti sportivi. Io ieri sono entrata al Pala Ricciardi e è sembrata un'opera mastodontica. Cioè...
1: Sì. Valentina, è proprio così. Guarda, entriamo, se permetti, subito nel merito, nel senso che io ci tengo a dire che indubbiamente lo Iocovone è l'impianto, se possiamo dire in maniera più semplice, immediata, più bello. Sicuramente le piscine, o meglio lo stadio del nuoto, sono invece la struttura più iconica, perché sono, come dire, passatemi il verbo, ma rende l'idea, direi, sdraiate sul mare, quindi insomma tolgono quasi il fiato. Però io ritengo ormai da diversi mesi, e tu me lo confermi, che il centro sportivo polivalente Pala Ricciardi, quella che per noi era semplicemente una palestra o poco più, palazzetto sport era già generosa la definizione che abbiamo dato nello scorso secolo, e invece ha subito è il più rivoluzionario, ecco. È il più rivoluzionario, ha subito proprio una rivoluzione positiva, virtuosa, grazie ai giochi del Mediterraneo, perché insomma, ripeto, era un poco più di una palestra, palazzetto sport a essere buoni, adesso sta diventando il più grande centro per atletica leggera indoor, ovvero al coperto del Sud Italia, quindi insomma,
0: sì, è vero.
1: Questo va detto, secondo me.
0: Sì, è vero, sono 60 metri se non erro di piste. Comunque, a prescindere da questo, ieri sì, si è fatto un po' il punto sulla situazione di tutti i cantieri dei giochi del Mediterraneo. Il ministro è stato piuttosto contento, è partita anche l'acqua, insomma.

0: state anche riempite le piscine, almeno una se non sbaglio, però c'è anche la questione dei fondi, perché c'erano questi 8,5 milioni di euro che erano stati tolti, però adesso pare che siano insomma rientrati anche con gli interessi, sembra, no?
1: Sì, sì, esattamente sì, e questi erano stati tagliati in maniera lineare, cosa che a dire vero capita quando le maggioranze parlamentari di turno sono impegnati nelle notti pre o post Natale a mettere insieme la legge di bilancio, quella che prima si chiamava legge finanziaria. Appunto, in occasione della legge di bilancio 2025, quindi a fine dicembre 2024, furono tagliati in maniera lineare, ovvero secca, netta, 8 milioni e mezzo di euro destinati ai giochi del Mediterraneo, non per punire Taranto, ma per appunto sistemare, far quadrare i conti. La cosa drammatica, a mio avviso, è che per un anno e mezzo non se ne è accorto praticamente nessuno. E poi invece, come dire, il fatto è venuto alla ribalta nelle scorse settimane, e ieri il ministro Foti ha confermato quelle che erano state già delle indiscrezioni e delle indicazioni positive dei giorni scorsi, ovvero non solo questi 8 milioni e mezzo di euro sono tornati alla base, stanno solo ora definendo gli aspetti formali, ma insomma il commissario può farci già conto. In più ci saranno 3 milioni e mezzo di euro, quindi 12 milioni di euro, che serviranno soprattutto per realizzare in extremis alcune opere per il miglioramento del decoro urbano della città, quindi per il restyling di alcune strade cittadine e per climatizzare una serie di alloggi che la Marina Militare metterà a disposizione per i volontari, e per realizzare anche uno spazio mensa per gli atleti che ormeggeranno, come sappiamo, sulle navi, lungo la banchina, esatto. In più arriveranno, ma questi non erano stati mai messi in discussione, 25 milioni di euro che si aggiungono ai 50 precedenti destinati all'organizzazione, proprio alla macchina organizzativa. Quindi l'aspetto finanziario contabile, considerato pure che nel frattempo, in queste settimane, in questi mesi, sono arrivati insomma a sostenere i giochi anche 4 sponsor importanti a livello nazionale, quindi da questo punto di vista, da quello strettamente contabile, la situazione ormai tende al sereno. Per quel che riguarda le opere, tra fine giugno e al massimo il 15, il 20 luglio, sul filo del traguardo saranno pronte. Poi ci sono i collaudi e il 21 agosto.
0: Sì, sì, ieri il commissario Ferrarese diceva proprio del Pala Ricciardi, appunto, che io sono entrata a vedere, che sarà pronto per luglio e ci sarà anche qualche evento preparatorio ai Giochi del Mediterraneo. Poi ci saranno 3 milioni dalla provincia, che la provincia ha stanziato per le strade, poi quelli del... Esatto, per il ciclismo.
1: Per legare il ciclismo su strada, maschile e femminile.
0: E poi ci sono quelli della regione per la comunicazione, ne dovrebbero arrivare anche altri. Grazie Fabio Venere, sempre
1: grazie
0: l'uomo degli spiegoni.
1: Va bene, grazie.
0: E noi ci fermiamo e quando torniamo parliamo dei Giochi del Mediterraneo, ma in un altro modo.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo, cantava Lucio Battisti. La sentiamo un po' tutti sta cosa. Allora, adesso parliamo dei giochi del Mediterraneo, ma lo facciamo in un altro modo, perché ieri è stato registrato e inaugurato il quadro sonoro dedicato allo stadio del nuoto, ed è stata una composizione bellissima ad opera della cantautrice musicista Amara, in collaborazione con la pianista Gloria Campaner, che tra l'altro è anche, oltre ad essere una pianista di fama internazionale, è anche la direttrice artistica insieme a Piero Romano del MAP Festival, dell'Orchestra della Magna Grecia. E insomma, andando allo stadio del nuoto, inquadrando il codice QR con il vostro cellulare, potrete sentire questa composizione che è stata registrata ieri. Io, per saperne di più, per capire di che cosa si parla, ho intervistato Amara e Gloria Campaner. Adesso sentiamo l'intervista. Gloria Campaner e Amara, un quadro sonoro dedicato a una storia nuova di Taranto. Gli altri erano già tutte esistenti, già consolidate, voi riscrivete il futuro praticamente.
1: Questo è, diciamo, un privilegio molto, molto importante, perché credo che l'arte sia un filo che unisce il passato, il presente e il futuro. Quindi sapere di essere stato questo seme noi per il futuro è una cosa che ci emoziona profondamente.
0: Cosa racconta questa composizione?
2: Beh, è dedicata all'elemento acqua, l'acqua che unisce, che nutre, che è vita, che dilaga, che travolge e che torna a rigenerarsi. E quindi, secondo me, non è un brano musicale soltanto, è una preghiera, un rituale, è un happening d'ascolto. Si può anche ascoltare in una posizione specifica delle mani, quasi una meditazione, già la mudra. E per noi è stato molto, molto forte, molto toccante, perché si sente quanto questo elemento sia vita nelle nostre vite.
0: E poi è quel tipo di meditazione che serve a calmare, giusto?
2: Sì, non solo, serve a essere presenti.
0: Grazie. Insomma, i quadri sonori sono nuove, un percorso che collega un po' tutta la città. Il primo è alla Concattedrale Gran Madre di Dio, che si chiama Una vela tra i due mari di Rimo Anzovino. Poi c'è la Cattedrale di San Cataldo con John Rutter, ma abbiamo anche il Museo Archeologico Nazionale con due quadri sonori, Dario Marianelli, premio Oscar per le colonne sonore, e poi la Grande Madre di Achille Lauro. Poi c'è addirittura sono tre, scusatemi, c'è anche Chibaleon di Simone Cresticchi, poi c'è il Castello Aragonese e Ponte Girevole con Giovanni Sollima, e ancora il Canyon di Taranto con Teo Teardo, e il Monumento ai Marinai dedicato alla Notte di Taranto di Paolo Fresu, e adesso c'è anche quello dedicato allo Stadio del Nuoto, un percorso di cui ci ha parlato il direttore artistico dell'Orchestra della Magna Grecia, Piero Romano. Nono quadro sonoro dedicato alle piscine olimpiche che stanno nascendo qui a Taranto.
3: Certo, ovviamente è stata una cosa molto bella, ma anche molto naturale, perché il progetto dell'itinerario musicale esclusivo per la città di Taranto è nato proprio quando Taranto è stata designata a sede della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, ed è un progetto che stiamo condividendo a questo punto con il Comitato dei Giochi del Mediterraneo. Quindi ringrazio appunto il presidente Massimo Ferraresi e il direttore Carlo Molfetta, perché con questo quadro andiamo a perfezionare proprio l'idea di preparare la città naturalmente a quel flusso turistico, sportivo e anche culturale che potrà fruire di un qualcosa di esclusivo, presente solo nella città di Taranto. 9 quadri sonori, e oggi proprio presentiamo il nono con Amara e Gloria Campaner, 9 quadri sonori che grazie ad un'app rappresentano appunto un itinerario che appartiene solo alla città, è solo qualcosa che non si potrà ascoltare in altre parti, perché questi quadri possono essere ascoltati solo a Taranto, in quanto rappresentano anche una descrizione dei luoghi in cui vengono collocati. Pensiamo al Castello Aragonese, al Museo Marta, al Monumento al Marinaio, alla Cattedrale, alla Concattedrale, e così via per altre 9 location. Quindi è un qualcosa di veramente bello, prezioso e nuovo.
0: 9 quadri sonori, come diceva lei, 9 storie che riguardano Taranto. Questo in particolare cosa racconta?
3: Questo racconta del mare Ionio, racconta di quelle

0: Essenza, che naturalmente fa parte del nostro organismo, fa parte della nostra città. È bellissima la narrazione che Amara fa di questa visione che lei ha avuto frequentando appunto la città di Taranto, cosa tra l'altro necessaria per poter scrivere poi un quadro, e lei ha voluto dedicarlo al Marionio, ha voluto dedicarlo appunto avendo alle spalle, immaginando alle spalle delle persone che fruivano di quest'acqua delle piscine olimpiche, ma naturalmente che avevano questa visione del Marionio che è di fronte a loro. Quindi che significa? Acqua che è il vero collegamento tra cielo e terra, in quanto c'è la dissolvenza, ma naturalmente c'è la ricaduta attraverso la pioggia. E quindi questo collegamento per lei è estremamente importante, estremamente significativo, e per questo ha voluto dedicare questo brano alla città di Taranto e a tutti i cittadini e a coloro che la amano.
1: Grazie. Per ascoltarlo dovrete asportare il telegiornale di Cittadella alle 14. Adesso noi ci fermiamo e ascoltiamo le notizie nazionali dal GR.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Buongiorno, buongiorno Taranto, bentornati. Questa è la seconda parte di trasmissione per chi ci guarda in TV mentre fa colazione. Buongiorno per chi ci ascolta in radio, ma soprattutto per chi ci ascolta in radio dalla macchina perché sta andando al lavoro e sta facendo lo slalom fra i cantieri delle BRT, strade, acquedotto, eccetera, eccetera. Noi adesso cerchiamo di portarvi un po' di speranza, almeno speriamo, con l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce, che già vedo in strada a lavorare, per capire a che punto sono i cantieri, che strade fare, che cosa ha in programma il comune per i prossimi giorni. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, tantissimi guardi, cantieri, sì, quali sono adesso in opera e che cosa, che strade abbiamo adesso ai lavori?
1: Allora, da tenere presente che noi abbiamo fatto delle gare in questi giorni, divise in 3 lotti, proprio per rifare il manto stradale dove ci saranno il percorso degli atleti. C'è un elenco di strade che poi verrà dato in seguito, in modo tale che ci saranno le ordinanze e poi si avviserà tutta la cittadinanza per quanto riguarda i lavori che verranno svolti.
0: Qual è la zona più o meno, assessore?
1: Ma la zona è molto vasta, quindi daremo in tempo notizie alla cittadinanza in modo da sapere dove effettivamente verranno iniziati i lavori, perché bisogna coordinarsi in maniera corretta in modo tale da non fare tutti e 3 i lotti insieme. Quindi
0: certo,
1: noi abbiamo da quando iniziano i lavori per finire abbiamo 45 giorni per poter fare tutte le strade. Noi stiamo comunque continuando a fare altri interventi di manomissioni delle strade, così come il regolamento comunale. Infatti basta andare a vedere in via Caduti di Nasseria e tutta quella zona dove l'Enel, a spese sue, chiaramente dopo aver fatto le manomissioni stradali, hanno rifatto completamente il manto stradale. Questo sta a significare che siamo molto attenti, molto attenti. E quando si vedono delle manomissioni stradali che ancora non sono state fatte, è perché ancora non sono state date le ordinanze per poter fare l'asfalto. Quindi sia l'acquedotto Pugliese, i lavori per esempio che si stanno facendo a Rondò di Viale Magna
0: Grecia con Via Virgilio.
1: Perfezzo, Viale Ionio.
0: Viale Ionio.
1: In pratica lì sta facendo un intervento importante l'acquedotto Pugliese della condotta idrica. È una sostituzione per eliminare quella condotta idrica che si rompeva ogni 4-5 mesi. Quindi è una cosa molto importante, la stiamo facendo.
0: E quanto manca per quel cantiere?
1: Allora, hanno dato tempi fino al giorno 20 per completare tutta l'opera. Si lavorerà anche di notte per fare gli allacci, quindi la prossima settimana ci saranno interventi di notte per i collegamenti e poi subito dopo avranno completato. Però tenete presente che poi bisogna risagomare tutto il rondò, bisogna fare un asfalto come si deve, anche per dare lustro alla nostra città proprio per i giochi.
0: Insomma, ci vorrà un po'. E per i cantieri delle BRT invece come stiamo messi?
1: Per i cantieri delle BRT c'è l'assessore Patronelli che si sta occupando in maniera egregia di tutto il lavoro che si sta facendo a Taranto. È chiaro che ci sono delle criticità,
0: dei disagi, sì, certo.
1: Bisogna correre per completare l'opera. Chiediamo ai cittadini di stare, è chiaro che ci sono grosse difficoltà da parte della Pugliese, però bisogna avere un po' di pazienza, ma tra 6-7 mesi la città cambierà volto, io di questo ne sono sicuro. Tenete presente che i lavori pubblici stanno lavorando anche per quanto riguarda l'impiantistica. Basta andare a vedere il gioiellino che sta giù alla Salinella dove ci sono 4 campi da tennis, 4 campi da paddle, ci sarà Aria Canice, per quanto riguarda anche i giochi per i bambini. Guarda, una struttura bellissima. Guardate, e lì ci sarà anche il parcheggio per quando i tifosi andranno al campo, e poi subito dopo faremo anche il pattinodromo. Tenete presente che lì abbiamo anche eliminato quell'obbrobrio di quella struttura, sì, che stava da molto tempo, e quindi diamo un'immagine diversa. Poi ci sono anche i lavori della Saninella, del commissario del rischio idrogeologico. Mi hanno rassicurato per quanto riguarda i tempi di consegna, anche perché non è che gli sta facendo i lavori pubblici quei lavori da parte del comune, ma il commissario del rischio idrogeologico. Hanno detto che ci stanno nei tempi, e quindi verrà completata anche quell'opera.
0: Insomma, 6-7 mesi abbiamo finito.
1: 6-7 mesi abbiamo finito, sì, le opere, ma noi continueremo lo stesso, perché non bisogna mai fermarsi, anche perché i lavori pubblici stanno continuando a lavorare. Anzi, colgo l'occasione proprio di ringraziare i tecnici dei lavori pubblici, anche di tutto il comune, perché quando si lavora di squadra si raggiungono questi begli obiettivi. I giochi del Mediterraneo, secondo me, è un'opportunità grandiosa per far conoscere la città. Io mi auguro che i cittadini di Taranto collaborino.

0: Sorello Nuoce.
1: Grazie, grazie a voi e una buona giornata.
0: E adesso noi ci fermiamo e quando torniamo parliamo di carte d'identità elettronica e delle file agli uffici dell'anagrafe.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della

0: cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332, oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Gis mi provochi, eh? Le ferie sono lontane ancora, fra il Merimax, i giochi del Mediterraneo e tutto il resto. Anch'io voglio andare ad Alghero, ma non in compagnia di uno straniero, per i fatti miei, sola. Allora, adesso siete su Buongiorno Taranto, buongiorno a tutti. E io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro Gis, che parla attraverso la musica. Evidentemente vuole andare in ferie pure lui. Sì, fa quella testa di sì. E adesso noi però non andiamo ad Alghero, ma andiamo in Città Vecchia, dove c'è Anna Rita Casula Milfa, la presidente del comitato di quartiere Città Vecchia. Buongiorno Anna Rita.
1: Buongiorno Valentina e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora,
1: e chi ci guarda anche.
0: Ti abbiamo svegliata presto stamattina perché c'è stata una riunione del comitato di quartiere con Kim Mobilità su diverse questioni, perché in Città Vecchia non si può parcheggiare più, sono comparse queste strisce blu che non si sa quando partiranno, quando non partiranno, non si capisce niente. Che cosa è successo durante questa riunione? Che cosa vanno detto?
1: Allora, questa riunione doveva essere una riunione tecnica in cui appunto diciamo ci venivano illustrati i tempi di avvio del servizio strisce blu e soprattutto le modalità attraverso le quali poi i residenti avrebbero richiesto i pass gratuiti. Come spesso accade in Città Vecchia, la riunione, che ripeto doveva essere tecnica, si è trasformata in una nuova opportunità per richiedere ancora, diciamo, quello che è l'obiettivo dei residenti. Abbiamo riformulato la richiesta quantomeno di riservare delle zone interne della Città Vecchia, come per esempio Via di Mezzo, all'uso esclusivo di chi vive nel quartiere. Ora, diciamo, le informazioni che non sono ancora ufficiali prevedono che il servizio strisce blu, così come esistente al borgo, dovrebbe partire per fine luglio, perché Kim Mobilità, Giorgia Gira, la presidente, ci spiegava che l'azienda sta acquistando le macchine, insomma, per il pagamento del parcheggio, e quindi insomma ci vogliono dei tempi tecnici affinché tutto poi possa realizzarsi.
0: Non però almeno c'è una data.
1: Sì,
0: cioè, indicativa,
1: sì,
0: quantomeno.
1: Sì. Okay. Indicativa, esattamente, sì, indicativa. Però ecco, ha preso l'impegno di riportare al sindaco di nuovo, insieme all'assessore Patronelli, queste richieste, che poi sono le richieste iniziali, perché ci tengo a ribadirlo, il comitato ha sempre chiesto, la proposta è sempre stata quella di riservare degli stalli esclusivi per i residenti.
0: Quindi nella
1: strisce blu sono state una via di mezzo, esatto. No, queste strisce blu sono state, diciamo, il passo che l'amministrazione comunale ha fatto verso la nostra richiesta, ma come ho sempre sottolineato non ci soddisfa appieno, perché siamo certi che non risolverebbe completamente il problema, nel senso che se il parcheggio è a pagamento fino alle 8:30 e magari qualcuno torna dal lavoro alle 9, ecco, non credo che la questione sia risolta. Poi tutti i centri storici, quantomeno della Puglia ma anche fuori regione, prevedono questo tipo di
0: parcheggio H24,
1: di agevolazione. Sì, abbiamo anche chiesto il parcheggio H24, è un'altra delle proposte che sarà portata, diciamo, all'attenzione del sindaco. A stretto giro dovremmo riaggiornarci sia per gli aspetti tecnici che poi riguarderanno l'effettivo avvio del servizio che per queste ulteriori richieste.
0: Perché ogni tanto ci dimentichiamo che la Città Vecchia non è solo un luogo turistico dove andare a cena la sera, ma è un luogo dove la gente vive, che giustamente ha bisogno di servizi, e guai se non ci vivessero più i tarantini.
1: Assolutamente, penso che diciamo, l'identità del posto la facciano in qualche modo soprattutto i residenti.
0: Grazie Anna Rita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia. Ci aggiorniamo a questo punto.
1: Assolutamente sì, non appena, diciamo, ci saranno delle novità rilevanti ci riaggiorneremo.
0: Ci
1: grazie per gli spazi che Radio Cittadella dedica sempre, diciamo, alle nostre battaglie, ecco.
0: È un piacere, noi siamo attenti ai quartieri. Grazie, noi ci fermiamo e ci riscontriamo tra poco.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: casino me muero.
1: Adesso passiamo a un'informazione di servizio per tutti quelli che sono in fila per rinnovare la carta d'identità o perché entro il 3 di agosto devono cambiare la loro carta d'identità cartacea in quella elettronica. State tranquilli, ok? Calma e sangue freddo, perché ieri in Consiglio Comunale è stato approvato un emendamento congiunto delle commissioni consiliari Affari Generali e Servizi che aiuta un po' a sistemare la situazione. Prima di tutto c'è un'alternativa alla carta d'identità, ci sono dei documenti che sono sostitutivi, che sono la patente di guida, il passaporto, il porto d'armi e la tessera di pensione. Sono documenti validi a tutti gli effetti, quindi il Consiglio Comunale non solo ha chiesto agli enti preposti di farli valere, comunque di controllare quelli, ma ricorda a tutti che sono utilizzabili come documenti di identità in attesa di fare quella elettronica. In più l'emendamento prevede più ore di open day e si propone di potenziare le aperture degli uffici, incrementando le aperture pomeridiane e introducendo le prenotazioni online, organizzando veri e propri open day dedicati come quello che ci sarà sabato, insomma. Poi ci saranno delle corsie preferenziali per i fragili e i viaggiatori, nasceranno degli sportelli dedicati esclusivamente alle fasce protette come anziani, donne in gravidanza e persone con disabilità, e oltre ad avere corsie preferenziali dell'ultimo minuto per chi ha già un biglietto di viaggio in mano, quindi se avete il biglietto dell'aereo, del treno, dovete partire, vi serve la carta d'identità soprattutto per quello di aereo e ha urgenza di partire, ci sarà questa corsia preferenziale. E poi più fondi per il personale, perché comunque agli sportelli qualcuno ci deve stare. È previsto un aumento del budget per i servizi demografici per sostenere lo sforzo dei dipendenti comunali previo confronto con i sindacati. In sostanza il piano di azione punta a semplificare la vita dei tarantini, ma anche degli uffici comunali, direi io, riducendo le code e sfruttando meglio le alternative legali alla carta d'identità, perché se siete passati da Via Fiume, da Talsano e dagli altri uffici anagrafe in questi giorni avrete visto queste file chilometriche. State tranquilli, ce la faremo. E adesso ci fermiamo e quando torniamo avremo Liliana Doria e le sue frequenze divergenti.

0: Questo era Caparezza. Buongiorno Liliana Doria.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, perché abbiamo scelto questa canzone oggi?
1: Beh, diciamo che oggi continuiamo il percorso che stavamo proseguendo in Frequenze Divergenti, parlando della plusdotazione. La plusdotazione è una nuova frontiera cosmica delle neurodivergenze, inserita nel DSM da pochissimo tempo, da pochissimi anni, perché in realtà sulla plusdotazione non è ben chiaro se è nato primo l'uovo o la gallina, ovvero su alcune neurodivergenze bisogna ancora attendere, comprendere, chiarire se questa accelerazione di capacità di pensiero, di velocità appunto elaborativa, sia legata a una neurodivergenza verosimilmente più legata alla ADHD o a un autismo ad alto funzionamento per compensazione, o addirittura la neurodivergenza è la risposta a un'accelerazione di questo tipo.
0: Sono quelli che facciamo capire bene, sono quelle persone che hanno un'intelligenza molto spiccata,
1: hanno un quoziente intellettivo molto alto. Perché Aliana, mi sono permessa, ecco, di porre un accento da questo punto di vista, perché è proprio una questione di numeri. Un'intelligenza spiccata ha di per sé, a prescindere dall'indice che emerge numerico, sa simboleggiare che la persona possiede tanti strumenti e che li sa coordinare e mettere insieme contemporaneamente, facendo emergere la classica mente brillante, ok? Un quoziente intellettivo molto alto non è detto che si abbiano caratteristiche di questo tipo, paradossalmente, ovvero si hanno delle parti della propria intelligenza, delle proprie virtù spiccate, non è detto che queste parti parlino tra loro.
0: Ok.
1: Già la volta scorsa ci ponevamo il dubbio, assolutamente legittimo, di sottolineare quanto una persona con un quoziente intellettivo troppo elevato, quindi che ha tanti strumenti, per esempio la capacità logico-matematica, vada di pari passo anche con l'aspetto emotivo. Quindi un'intelligenza spiccata, brillante, ha un'omogeneità evolutiva. Ok, una persona con plus dotazione, purtroppo, quindi con numeri molto più alti rispetto alla media, ma oggi parleremo di un quoziente intellettivo che supera il 134, che lo faremo con chi lo possiede, che è Claudio Lutari Stefano.
0: E ce l'abbiamo già in linea.
1: Ah, abbiamo già in linea Claudio.
0: Buongiorno Claudio. Claudio, ci senti? Ci sei? Insomma, dovrebbe esserci in linea.
1: Quindi parliamo di un numero alto, cioè Claudio ci porterà la testimonianza di un quoziente intellettivo con un indice molto alto. Non tutto è così facile come sembra.
0: Ecco, immagino di sì, anche perché abbiamo sentito di storie di ragazzi a scuola che hanno difficoltà, tante volte, perché arrivano prima degli altri e quindi nel frattempo un po' si annoiano, può succedere una cosa di questo
1: genere. Cosa fanno nel frattempo mentre gli altri imparano la tabellina del 2? Ciao Claudio!
2: Ciao.
0: Buongiorno.
2: Ciao,
0: Claudio, benvenuto. Bene, grazie.
2: Grazie mille.
1: Ah, eccolo, lo vediamo, vedi com'è bello.
0: Sì,
1: un
0: sì,
1: 134 di quoziente intellettivo. E lui ha questo volto.
0: 134, sono normalmente nella media quant'è?
1: È tantissimo, tenendo conto che il range della società è da 90 a 100. 105 già, 107 già.
0: Buongiorno Claudio, complimenti intanto.
2: Buongiorno, grazie.
0: Allora, io farei una domanda a Claudio, poi ci fermiamo e ritorniamo dopo. Da bambino, parlavamo della classe, no? Come ti sentivi? Ti sentivi diverso? In che modo?
2: Sì, mi sentivo particolarmente diverso proprio perché notavo questo mio magari arrivare prima degli altri, che mi comportava poi vari problemi, perché nell'ambiente scolastico magari io non solo sono più sdotato, ma sono anche ADHD e iperattivo, quindi un ragazzo che arriva prima alla fine degli esercizi, poi non ha nient'altro da fare per 10-15 minuti, bambino di dai 6 ai 10 anni, con tutte queste caratteristiche, inevitabilmente andava a dare fastidio agli altri.
0: Eh sì, perché quel tempo d'attesa era una tortura. Certo.
2: Mi annoiavo, ero tutto carico, dovevo fare qualcosa, mi annoiavo, dovevo fastidio involontariamente. E questa cosa poi sì, mi faceva contro.
1: Come il disagio, no? Che da questo punto di vista più emotivo, relazionale, emerge già nei primi anni di vita, perché è come avere il motore di una Ferrari in una 500.
0: Eh sì, certo. Va bene, sì. Noi per parlare di questa Ferrari ci risentiamo fra qualche minuto.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: GM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
5: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

non è presente. Se bastasse fare un figlio che poi cresce se ne va, se bastasse la metà di tutto quello che c'è dentro negli armadi e nei cassetti per provare un'emozione.

Allora andiamo, devo fare la pipì. E con un bacio dire sì. Devi dire sì, ti voglio bene, sono qui. Perché in due più di così, cosa ti manca per provare un'emozione? Un'emozione. Ma come?

0: stavate chiedendo, questi erano i cattivi pensieri con emozione. G si è andato nel 1996 per questo rewind, cioè abbiamo 30 anni questa canzone. Insomma, andiamo avanti e torniamo in collegamento con il nostro Claudio Notari Stefano. Siamo con Liliana Doria in Frequenze Divergenti per parlare di Plus Dotazione. Ciao Claudio, rieccoci.
1: Eccoci.
0: Ma una domanda, adesso tu in che parte del mondo ti trovi? Perché noi ti stiamo videochiamando, dando per scontato tutto, ma tu dove ti trovi?
1: Io a Torino.
0: A Torino.
1: Perché sono uno studente.
0: Sì. Che cosa studi, Claudio?
1: Attualmente doppiaggio.
0: Ah, che bello. Quindi vuoi fare il doppiatore?
1: Sì, tantissimo.
0: È bello.
1: Tantissimo da sempre.
0: E non è facile, non è facile. Noi in radio ci rendiamo già conto così che non è semplice, immagino, a parlare sulla bocca di un altro.
1: Oddio, forse è facile seguire la linea che quell'altro ti ha lasciato precedentemente, però bisogna comunque rispettare degli standard.
0: Claudio, è facile per te, secondo me, no? Va bene.
2: Viaggia a un'altra velocità, Claudio, che non è la nostra.
0: È evidente.
2: Umana.
0: Hai qualche domanda, Liliana?
2: Sì, io faccio sempre questa domanda a tutte quelle persone che in età adulta hanno avuto bisogno di identificarsi. Quindi chiedo a Claudio di dare una mano e parlare della sua storia legata alla diagnosi e cosa è cambiato, cosa c'era prima della diagnosi e cosa è cambiato dopo la diagnosi.
1: Allora, intanto magari prima ti rispondo sul come sono arrivato all'aver bisogno della diagnosi.
0: Sì.
1: Per quanto notassi delle differenze già quando ero piccolo, non ho mai dato troppo peso alla cosa, anche perché, come la maggior parte delle persone, ignoravo il fatto che con un eventuale plus dotazione, con un quoziente intellettivo elevato, venissero effettivamente anche una serie di problematiche. Un giorno, come accade a tanti plus dotati, vedendo il film Gifted ho pensato, ma forse può comunque aiutarmi una diagnosi di questo tipo, vedere se questo è il mio caso, perché il film Gifted appunto serviva proprio a questo, un film fatto per prendere nota l'esistenza dei plus dotati e che questo può comportare anche delle varie problematiche, quindi fa il suo lavoro abbastanza bene secondo me.
0: Quali sono
1: e
0: le
1: cosa
0: problematiche?
1: È cambiato da prima?
0: Ah, dopo? Sì, prima rispondi a questa domanda.
1: Le varie problematiche, magari, come dicevo prima, io facilmente mi annoiavo a scuola, mi annoio tuttora tantissimo. Nella mia vita avviene una ricerca spasmodica di nuove informazioni, di nuovi media, di nuove cose da imparare, perché non sono mai sazio, mi annoio veramente in fretta. I soggetti plus dotati hanno una abbastanza importante tendenza a soffrire di depressione, per cui io dopo la diagnosi ho iniziato ad andare regolarmente da una psicologa. E altre problematiche.
2: Bravo Claudio, è importantissimo sottolineare questo, proprio alla luce del valore divulgativo anche di questa intervista, perché è importante dirlo, è importante riconoscersi, è importante comunicare che non bisogna vergognarsi e che spesso quando si affrontano percorsi di autoconsapevolezza c'è un calo fisiologico della curva umorale, quindi correlato a un insieme di fattori noiosi che non sto qui a dire, però che porta spesso e volentieri, insomma, cadere, inciampare in un episodio depressivo. Quindi hanno grandi valore le parole di Claudio in questo momento.
0: Una domanda a cui vorrei una risposta veloce, Claudio, perché siamo in chiusura, ma influisce in qualche modo nelle tue relazioni, nelle amicizie, nel confronto con gli altri?
1: Allora, abbastanza, sì. Io nel specifico ho degli amici di cui mi fido, normalmente un po' mi vergogno anche a spargere, a far sapere il fatto di avere questa diagnosi. Con alcuni miei amici con cui ho avuto il coraggio di parlarne, c'è magari anche la tendenza un po' a spottermi a riguardo quando sbaglio qualcosa di banale, ma sì, ma lui è plus dotato. Semplicemente sfrutto l'occasione per spiegare che spesso la gente non si aspetta che una persona plus dotata possa sbagliare, è una concezione a mio parere assurda, posso sbagliare come possono sbagliare gli altri.
0: Certo, sei plus dotato, non sei infallibile.
2: Questo è lo stigma della plus dotazione, questo avviene anche nei disturbi delle patologie, quando accadono dei disturbi delle patologie che hanno un quoziente intellettivo talmente alto da rientrare nella plus dotazione, come abbiamo detto prima. Questo è un profondo stigma. Questo è un stigma covert, il cosiddetto stigma covert, cioè il fatto che l'eccezione positiva della plus dotazione nasconde in realtà il reale bisogno poi della persona interessata. Quindi il fatto che tu sia un plus dotato non ti puoi permettere, è molto sottile quello, tu non ti puoi permettere di fallire, e spesso innesca reazioni di cinismo e di cattiveria e di invidia nei riguardi delle persone e fa sentire ancora più solo una persona di questa portata.
0: Noi ci dobbiamo fermare qui e ci dobbiamo salutare. Grazie Claudio per la tua disponibilità e per la tua storia, per quello che ci hai raccontato.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Liliana Doria, noi ci vediamo giovedì prossimo, sempre con Frequenze Divergenti in Buongiorno Taranto. Noi ci fermiamo, vi ricordo l'appuntamento con il telegiornale alle 14 e con me ci rivediamo in dopo il TG perché parleremo di Medimex. Ci siamo, ragazzi. Ciao, a domani.
2: Ciao.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
4: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
1: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
1: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Megarek. Il Remnant.
5: Sì, e come?
1: E tu, Fisto!
2: Grande Alan! E Adam, cavolo!
6: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
1: Il tempo del dialogo è finito.
7: Potresti darmi una mano?
0: Wow.
1: Non è leggerissima, quindi se
7: certo.
1: Potessi...
8: Sbrigati.
9: Sì.
5: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi gli altri. E non vi vediate. Tanti ottimi di appuntamento. Sei in pericolo e vicino. In pericolo e vicino. In pericolo e vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
3: Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
3: Fanculo!
2: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
5: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
6: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia!
6: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
7: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
8: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: sacrosante.
1: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
2: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
3: Sì, l'ho creduto.
4: Ciao!
5: Allora, dammi i dettagli cruenti.
6: È un vero massacro, papà.
2: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione... Io ucciderò Bill.

0: averti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
3: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. Nel nostro telegiornale ci occuperemo innanzitutto di una problematica molto sentita in città, la questione dei parcheggi per disabili. E poi vedremo i lavori sulle strade di Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Parleremo poi dell'aeroporto Arlotta, c'è un progetto della regione per farne uno scalo commerciale per le merci dell'agroalimentare. L'ex Ilva, ancora altri dettagli sul piano del gruppo Flux. E poi per gli spettacoli il Medimex, ormai si avvicina l'attesissimo appuntamento con la musica e c'è già stato un primo incontro con i protagonisti di questa nuova edizione. E infine, ma non ultimo per importanza, il calcio. Ormai manca pochissimo alla sfida decisiva fra Taranto e Gladiator e intanto c'è chi definisce lo stadio di Taranto in costruzione addirittura più bello di San Siro. Tra pochissimo Cittadella News.
4: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
8: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito

0: l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Buon pomeriggio, apriamo il nostro telegiornale con una questione che sta molto a cuore a gran parte della città, la tematica dei parcheggi per disabili. Ci sono importanti novità, se ne è discusso in Consiglio Comunale e Valentina Castellaneta ne ha parlato con la consigliera Luana Riso. Sentiamo.
1: Consigliera Luana Riso, ieri in Consiglio Comunale si è dibattuto aspramente, potremmo dire, sulla questione del contrassegno disabili, quantomeno sul ritiro del contrassegno ai disabili che fino ad oggi deve essere fatto personalmente dalla persona interessata, che può essere, che non è detto che sia soltanto un disabile ma anche un ammalato. Mentre da oggi cambiano le cose. Gli emendamenti votati, uno è il suo. Sì. Cosa cambia?
2: Allora, diciamo che insomma, dal Consiglio Comunale di ieri sicuramente è uscita un indirizzo politico compatto, e cioè la sensibilità verso questa problematica. Noi abbiamo adottato il 18 maggio, dopo un'ampia discussione nella Commissione Servizi, il nuovo regolamento sul contrassegno CUDE, il quale prevede che almeno una volta, o alla richiesta o al ritiro, deve recarsi direttamente il disabile. Che cosa è successo? Ci siamo accorti, perché giustamente insomma c'è stata l'espressione di un disappunto, ma è giusto che sia così, ci siamo accorti che probabilmente questa normativa della necessaria presenza del disabile negli uffici della polizia locale non sempre è praticabile, perché ci sono situazioni particolari che vanno vagliate. Naturalmente attraverso un confronto anche con quello che è stato il garante della disabilità a livello regionale, effettivamente ci sono delle linee guida della Regione Puglia che vanno un po' riviste.
1: I caregiver potranno ritirare il pass per i disabili?
2: Allora, il nostro orientamento e quindi l'indirizzo politico è questo, va proprio nel senso di quello che lei mi dice, cioè nel senso che comunque attraverso un'apposita delega noi abbiamo chiesto che proprio il regolamento ritorni in Commissione Servizi per poterlo modificare proprio su questo. I familiari, i caregiver, gli amministratori di sostegno muniti di delega potranno sia andare a chiedere il rilascio del CUDE che andare a ritirarlo. D'altro canto ci sono altri comuni che utilizzano questa prassi, questa consuetudine. Lo stesso comune di Roma prevede addirittura che la richiesta ed il rilascio avvengano in via telematica.
1: E quindi dobbiamo aspettare la prossima commissione servizi, giusto?
2: Esatto, e quindi la modifica del regolamento. Però diciamo l'orientamento del Consiglio Comunale, cioè di tutti coloro che hanno votato quindi all'unanimità questi emendamenti, è per l'appunto di modificare il regolamento in questo senso. Quindi da questo punto di vista è una vittoria vinta dai soggetti disabili, ma è anche un atto di civiltà dimostrato.

0: mostrato dal Consiglio Comunale.
1: E a proposito di parcheggi e viabilità, parliamo dei lavori stradali. Ci sono tanti cantieri aperti in città, anche in vista dei Giochi del Mediterraneo. Questa mattina, nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto, abbiamo fatto il punto con l'assessore ai lavori pubblici, Lucio Lonoce. Sentiamo.
2: 6-7 mesi abbiamo finito.
3: È il tempo stimato dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce sulla fine di alcuni cantieri, in particolare quelli legati al rifacimento del manto stradale per i Giochi del Mediterraneo, agli interventi per la realizzazione delle BRT e alle opere di manutenzione ordinarie e straordinarie che oggi interessano gran parte della città. Ai microfoni di Buongiorno Taranto, Lonoce ha assicurato la pubblicazione delle ordinanze nei prossimi giorni relative ai lavori su 3 lotti che saranno utilizzati poi dagli atleti durante la manifestazione sportiva.
2: Ma la zona è molto vasta, quindi daremo in tempo notizie alla cittadinanza in modo da sapere dove effettivamente verranno iniziati i lavori, perché bisogna coordinarsi in maniera corretta in modo tale da non fare tutti e 3 i lotti insieme. Quindi noi
3: Certo.
2: abbiamo, da quando iniziano i lavori per finire, abbiamo 45 giorni per poter fare tutte le strade.
3: Tra questi anche gli interventi di acquedotto pugliese sulla condotta idrica di Viale Ionio all'incrocio con Viale Virgilio. Una manutenzione complessa che, secondo l'assessore Lonoce, richiederà anche dei lavori notturni.
2: Hanno dato tempi fino al giorno 20 per completare tutta l'opera. Si lavorerà anche di notte per fare gli allacci, quindi la prossima settimana ci saranno interventi di notte per i collegamenti e poi subito dopo avranno completato. Però tenete presente che poi bisogna risagomare tutto il rondò, bisogna fare un asfalto come si deve anche per dare lustro alla nostra città.
3: Per i cantieri delle BRT invece Lonoce non nasconde criticità e disagi, ma allo stesso tempo chiede collaborazione da parte dei cittadini.
2: Bisogna correre per completare l'opera. Chiediamo ai cittadini di stare, è chiaro che ci sono grosse difficoltà da parte dell'automobilismo, però bisogna avere un po' di pazienza, ma tra 6-7 mesi la città cambierà volto, io di questo ne sono sicuro.
1: E il piano d'emergenza per tentare di accorciare le file all'anagrafe e pure il salvataggio della mostra sulla Settimana Santa a Palazzo d'Aquino sono stati tra i temi affrontati in consiglio comunale. Vediamo il servizio.
4: Non solo scontro sul contrassegno unico ai disabili, è stato un lungo consiglio comunale in modalità question time, quello che si è celebrato ieri, caratterizzato da un fitto ordine del giorno e da un confronto serrato sui servizi ai cittadini. Sul fronte della macchina amministrativa i lavori hanno registrato il via libera unanime per arginare l'emergenza agli uffici anagrafe e stato civile, al collasso per il boom di richieste di carte d'identità. Per alleggerire le code e sfidare il caldo estivo, la Giunta si impegna su 3 fronti. L'invito della Prefettura a usare documenti alternativi come patente e aperture straordinarie pomeridiane solo su prenotazione con corsia preferenziali per anziani, donne incinte e chi ha già in mano un biglietto di viaggio pronto per partire, oltre allo spostamento temporaneo di personale da altri settori. Una boccata d'ossigeno sollecitata a lungo dall'opposizione che ha visto la collaborazione delle commissioni consiliari affari generali e servizi e soprattutto della direzione risorse umane. Ma l'Assise ha trovato l'unanimità anche sulla cultura. Stop temporaneo infatti allo smantellamento della mostra sulla Settimana Santa del maestro Pietro Solito a Palazzo d'Aquino. Esulta sui social il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, autore della mozione Ce l'abbiamo fatta. La mostra resta qui finché non ci sarà una sede di pari prestigio e sarà inserita nei circuiti turistici. turistici, ha dichiarato, ricordando gli oltre 5.000 visitatori già registrati. Ha approvato sempre all'unanimità anche il coinvolgimento del tessuto economico tarantino in vista del completamento del polo logistico Agromed di Castellaneta, così come sollecitato dalla regione per i fondi destinati a dispositivi di micronavigazione per i non vedenti. Unico semaforo rosso della giornata, la bocciatura della mozione di Stellato per l'adesione del comune alla rottamazione del quinquies delle cartelle esattoriali. Insomma, tra scontri accesi e convergenze dell'ultimo minuto, Taranto prova a ridisegnare i suoi servizi, ma la tenuta dei provvedimenti si misurerà, come sempre, nei prossimi mesi.
1: E intanto al comune c'è il piano per alcune nuove assunzioni. Vediamo di cosa si tratta.
3: La giunta comunale ha approvato l'assunzione a tempo indeterminato di 6 funzionari assistenti sociali tramite concorso pubblico e l'avvio della modalità volontaria per 2 istruttori amministrativi. L'iniziativa ha l'obiettivo di potenziare la rete di welfare territoriale, consolidando così la capacità del sistema di rispondere in modo tempestivo e integrato ai bisogni sempre più complessi della comunità. Il provvedimento infatti fa parte di una strategia di innovazioni finalizzata a prevenire il disagio e le fragilità, superando la logica della pura emergenza. Con questa selezione, ha dichiarato l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, investiamo su competenze e persone, rafforzando un presidio fondamentale di prossimità e il rapporto di fiducia con i cittadini, oltre a migliorare concretamente la qualità dei servizi erogati. Una scelta che guarda al presente, ma soprattutto al futuro della nostra comunità.
1: Polemica sulla decisione della Regione di sospendere la presentazione delle domande per i PIA e i mini PIA, 2 strumenti finanziari di sostegno alle imprese. Una decisione dettata dalle troppe richieste pervenute. La Confapi, l'Associazione delle Piccole e Medie Imprese, esprime forte preoccupazione per questa decisione che, si afferma, non può che essere considerata inadeguata, inopportuna e dannosa per il tessuto produttivo locale, in una fase peraltro estremamente delicata in cui le imprese del territorio, già impegnate in complessi percorsi di diversificazione, riconversione e innovazione, stavano completando la documentazione necessaria per accedere ai finanziamenti. Quanto stabilito dalla Regione, afferma ancora Confapi, lascia perplessi anche perché risulta che i fondi del Just Transition Fund siano disponibili e destinati proprio ai territori in transizione come quello tarantino. Non è accettabile che ancora una volta si scarichino sulle spalle degli imprenditori le conseguenze di decisioni non solo improvvise, ma anche apparentemente sprovviste di un adeguato coordinamento. Quindi Confapi conclude chiedendo alla Regione di ritornare sui suoi passi, e critiche alla scelta della Regione arrivano anche da parte del consigliere Massimiliano Di Cuia, che appunto accusa la Regione di non mantenere gli impegni assunti con Taranto. E intanto proprio alla Regione è stato presentato un nuovo progetto che riguarda l'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Sentiamo.
5: Se a Taranto si invoca l'attivazione dei voli di linea, a Bari si lancia un nuovo progetto per l'aeroporto di Grottaglie. L'idea è quella di farne uno scalo cargo per l'agroalimentare. Il progetto è stato presentato dall'assessore alla mobilità Raffaele Piemontese, dall'assessore all'agricoltura Francesco Paolicelli e dal presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile. L'investimento previsto è di poco più di 1.300.000 euro. In 3 anni la Regione vorrebbe avviare all'aeroporto Arlotta una infrastruttura logistica che punta a servire una filiera agroalimentare che vale oltre 1 miliardo di euro di export. La fase sperimentale partirà inizialmente con un collegamento settimanale tra Grottaglie e Istanbul, grazie alla partnership con Turkish Airlines Cargo, uno dei principali operatori mondiali del trasporto merci aereo. Attraverso Istanbul le imprese pugliesi potranno raggiungere oltre 320 destinazioni nel mondo, aprendo nuovi canali commerciali verso Medio Oriente, Nord Europa, Nord America, Asia, Africa e Far East.
6: Diamo una prospettiva anche per aumentare i servizi al nostro settore della ortofrutta, dell'orticoltura, insomma settori trainanti del lattiero caseario. Pensate al freddo che va a raggiungere la nostra burrata in tutto il mondo. Attraverso questo servizio abbatteremo di molti costi, perché l'unico cargo presente in Italia e a Milano. Oggi Grottaglie viene individuato come punto di scambio merci del sud Italia, quindi sarà molto importante sia per la Puglia ma anche per le regioni limitrofe.
5: Il progetto punta a sviluppare un sistema logistico integrato tra porto di Taranto e aeroporto di Grottaglie, rafforzando l'intermodalità porto, aeroporto, ferrovia, rete stradale e creando una piattaforma in grado di intercettare i traffici merci provenienti dall'estremo oriente verso il nord Europa. Una infrastruttura che, almeno nelle intenzioni, potrà servire alla Puglia ma diventare anche un polo attrattivo.

0: attivo per l'area comprendente anche Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Campania. L'intervento nasce per rispondere alle necessità del comparto agroalimentare pugliese per ridurre i tempi e i costi logistici per le esportazioni delle produzioni fresche e altamente deperibili, che oggi spesso devono transitare attraverso aeroporti del Nord Italia o dell'Europa centrale, una condizione che limita la competitività delle imprese del Sud Italia.
1: In questi anni abbiamo presentato un piano industriale estremamente complesso. Oggi diamo il fischio d'inizio ad una partita molto importante per tutta l'agricoltura pugliese, ma non solo, anche perché noi abbiamo una grande esperienza che stiamo mettendo a frutto. In questi anni il fatto di aver mobilitato tantissime fusoliere per conto della Boeing ci ha fatto comprendere quanto siamo pronti a costruire il secondo polo nazionale del cargo. Quindi è un'operazione che partirà con calma, guarderà non solo al mercato della frutta, dell'ortofrutta, del pesce, ma in particolar modo anche della farmaceutica, che è un settore ad altissimo valore aggiunto.
0: Bene, allora commentiamo questo progetto della Regione per l'aeroporto Arlotta di Grottaglie con Gennaro Oliva, che è stato appena confermato alla guida della WIL Taranto. Buon pomeriggio, Oliva.
2: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: E allora, questo progetto di destinare Grottaglie come hub del cargo per l'agroalimentare, come lo commentiamo?
2: Allora, innanzitutto chiaramente l'obiettivo anche nostro e di quell'aeroporto era sempre il traffico passeggeri, però ormai sono anni che se ne parla e nessuno si assume la responsabilità, magari chi è deputato a decidere, per farlo diventare un aeroporto per il traffico passeggeri. Però prendiamo con positività questo investimento. Chiaramente qualsiasi investimento che fanno nel nostro territorio, se porta benessere, e quando parlo di benessere soprattutto porta lavoro e prospettive per il nostro territorio e per la nostra città, ben venga. Quindi vediamo cosa porterà questo investimento, e chiaramente oggi noi possiamo dire solo che è un discorso positivo, poi nel tempo vedremo cosa porterà per il nostro territorio.
0: Dall'agroalimentare all'industria, cosa ne pensa di questa iniziativa del gruppo Flachs di istituire un tavolo tecnico con Danieli e Metinvest per tentare poi di rilevare Acciaierie d'Italia?
2: Ma io continuo a dire che dietro Flachs c'è una farsa, e quindi, perché quando uno vuole investire nel nostro territorio e la prima cosa che chiede sono i soldi, credo che anche questa cosa sia una farsa. E quindi non ho mai creduto in Flachs e continuerò a non credere. Purtroppo c'è un'azienda che nei fatti è un'azienda chiusa e che bisogna intervenire immediatamente e decidere cosa si vuole fare di quello stabilimento. Poi dall'altra parte chiaramente noi siamo a livello regionale una delle prime regioni per quanto riguarda l'agroalimentare. E il fatto che comunque c'è anche questo investimento sull'aeroporto di Grottaglie, questo può essere positivo per quanto riguarda l'industria agroalimentare.
0: Ecco, Oliva, in questo contesto di crisi viene indebolita la funzione del sindacato, almeno sul territorio di Taranto?
2: Senti, indebolita perché negli ultimi tempi, come avete potuto vedere, CGL, CISL e UIL abbiamo messo in piedi una piattaforma su Taranto, e al di là degli incontri che abbiamo fatto sia a livello politico, anche con il sindaco e con i politici e con i parlamentari, che secondo me potevano anche evitare di venire a fare gli incontri perché sono venuti solamente a dirsi le cose uno contro l'altro, quando di fronte c'è una città che continua a aspettare prospettive, una città che continua a perdere posti di lavoro, una città che ha il più alto tasso di disoccupazione, il più alto tasso di ammortizzatori sociali. E loro devono vedere questi dati qua. E noi con questa piattaforma, l'ultima volta che abbiamo incontrato le associazioni datoriali, hanno apprezzato molto la nostra piattaforma. Infatti a fine mese ci incontreremo di nuovo con le associazioni di categoria per farla diventare non una piattaforma sindacale ma una piattaforma di comunità, perché dietro quella piattaforma c'è l'interesse di un'intera città e siamo tutti addetti ai lavori. Ognuno è
0: Grazie.
2: portatore di interessi, anche se diversi, però quella piattaforma serve a portare benessere alla nostra città
0: E
2: e lavoro
0: vedremo come si
2: soprattutto.
0: svilupperà questo percorso. Intanto congratulazioni per la sua conferma alla guida della UIL Taranto e grazie per la
2: Grazie, grazie mille.
0: partecipazione al nostro telegiornale. E ora proprio parliamo di FLACS e di questo tavolo tecnico istituito con Danieli e Metinvest. Non una vera e propria cordata, ma un tavolo tecnico. E questa è l'iniziativa del gruppo FLACS per tentare di chiudere a suo favore la trattativa per rilevare Acciaierie d'Italia. Al tavolo prenderanno parte l'italiana Danieli e la multinazionale Metinvest. Lo scopo, come fa sapere lo stesso gruppo finanziario americano, è quello di aggiornare il piano industriale dell'ex Ilva con l'obiettivo di sostenere il rilancio produttivo dell'azienda, tutelare l'occupazione e accompagnare il percorso di decarbonizzazione e di miglioramento ambientale del sito. Il gruppo FLACS precisa che si tratta di un'iniziativa di natura esclusivamente tecnica e industriale, in modo da offrire ai commissari dell'ex Ilva tutti gli elementi per una valutazione completa, trasparente e documentata delle prospettive industriali dell'azienda. Al tavolo siederanno Cesare Sassi e Peter Camaras per il gruppo FLACS, l'amministratore delegato di Metinvest Adria, Luca Villa, il direttore commerciale di Danieli, Alberto Perin. Secondo quanto ha comunicato FLACS, il tavolo tecnico effettuerà un esame approfondito della situazione industriale, operativa, finanziaria, ambientale e normativa di Acciaierie d'Italia. Particolare attenzione verrà posta alla sostenibilità industriale e finanziaria del progetto, aspetto tutt'altro che secondario dal momento che i commissari di Acciaierie d'Italia avevano chiesto a FLACS garanzie sulla solidità finanziaria del gruppo, garanzie a tutt'oggi non arrivate. Primo appuntamento di questo tavolo tecnico è per martedì 16 giugno. FLACS assicura che l'obiettivo resta quello di garantire il futuro produttivo del siderurgico, salvaguardando i livelli occupazionali, le professionalità e le competenze. Sullo sfondo resta la presenza di un altro potenziale partner dell'iniziativa, il gruppo Marcegaglia, che potrebbe partecipare al tavolo con un proprio tecnico. E continuiamo a parlare di aziende in crisi. Questa mattina in regione incontro su clima ambiente. Al termine della riunione che c'è stata, dell'audizione in commissione, abbiamo raccolto il commento di Cosimo Sardelli, che è il segretario della CGIL Funzione Pubblica. Sentiamo.
3: Abbiamo appena concluso l'audizione in quinta commissione consiliare sul ciclo dei rifiuti della Regione Puglia. A seguito della nostra precedente richiesta e della precedente convocazione, erano presenti, oltre all'assessore regionale ai rifiuti, naturalmente i componenti della commissione, l'azienda Chimambiente e il sindaco di Taranto. Ciò che è emerso è una situazione ancora estremamente fluida e preoccupante, perché da un lato c'è una generica disponibilità da parte della Regione a valutare le eventuali modifiche del piano regionale dei rifiuti per rendere fruibili e quindi rendere, diciamo, utili gli asset impiantistici che Chimambiente ha ed è l'unica società pubblica in regione che li ha, per garantire quindi una chiusura del ciclo dei rifiuti, quindi un recupero di risorse importanti per il salvataggio dell'azienda. Ma dall'altro lato è emerso che la gravissima situazione finanziaria, si parla di oltre 40 milioni di euro di debiti dell'azienda, richiede anche interventi immediati. Per questo abbiamo chiesto che, oltre a una rivalutazione del piano regionale dei rifiuti per chiudere il ciclo dei rifiuti a Taranto, si tenga conto anche di interventi strutturali, anche sugli assetti organizzativi di Chima, che nell'ambito di un perimetro pubblico possa garantire il salvataggio e un rilancio dell'azienda stessa. Ora, diciamo che la questione è ancora fluida perché la Regione ha mostrato questa generica disponibilità, tuttavia ha anche precisato, quello che purtroppo noi come organizzazioni sindacali chiediamo da tempo, che tutto questo deve essere supportato sia da richieste chiare dal punto di vista tecnico circa le modifiche strutturali degli impianti in dotazione al Chimambiente, ma dall'altro anche con un piano industriale che si lega strettamente al contratto di servizio tra Comune di Taranto e Chimambiente, che io voglio ricordare è in proroga e scade il 31 dicembre, perché sono elementi inscindibili senza i quali nessun intervento è possibile su ambedue i lati, quello finanziario e quello impiantistico.
0: E passiamo alla cronaca. La Polizia di Stato ha arrestato due tarantini di 21 e 23 anni per per detenzione di droga ai fini di spaccio. I falchi della squadra mobile, insospettiti da uno strano movimento di tossicodipendenti nel parcheggio di un supermercato, si sono appostati fingendosi clienti. Hanno così notato continui e rapidi scambi tra molti giovani e i due ragazzi che erano a bordo di un'auto bianca. Decisi a intervenire, i poliziotti hanno bloccato il mezzo, nonostante il conducente, privo di patente, abbia tentato invano la fuga. La perquisizione ha permesso di ritrovare sotto il sedile un calzino con circa 30 dosi di cocaina e del denaro in un pacchetto di sigarette. Fermato e segnalato anche l'ultimo acquirente. E su un altro fronte, quasi una tonnellata di mitili riconducibili ad impianti di mitilicoltura dell'area di Taranto è stata sequestrata dalla Guardia Costiera di Bari nel corso di due distinte operazioni. Nel barese sono stati intercettati 600 kg di prodotto trasportati su un veicolo e provenienti da pesca non professionale. Al conducente è stata elevata una sanzione di 4.000 euro. Il giorno dopo, in una pescheria di Bitonto, sono stati sequestrati altri 320 kg di cozze senza documentazione. Ribadiamo, cozze provenienti dall'area di Taranto. E ora la pagina della cultura e degli spettacoli. E per quanto riguarda la cultura, c'è innanzitutto lo sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici del settore cultura. Sentiamo.
4: Una grande vertenza per la cultura a Taranto. È questa la sfida che lancia la funzione pubblica della CGIL in occasione dello sciopero del 12 giugno delle lavoratrici e dei lavoratori della cultura. Uno sciopero per protestare contro precarietà, bassi salari, carenza di personale, forme contrattuali improprie e progressivo definanziamento di un settore considerato fondamentale per la crescita civile, sociale ed economica del paese. In particolare per Taranto, città alla ricerca di una nuova identità che proprio sulla cultura potrebbe fondare un nuovo modello di sviluppo per le prossime generazioni. L'avvertenza, spiega la CGIL Funzione Pubblica, deve mettere al centro il lavoro culturale, la qualità dell'occupazione, il rafforzamento degli organici nelle istituzioni pubbliche, la stabilizzazione delle professionalità precarie e la costruzione di una strategia territoriale che consideri la cultura una leva fondamentale per la diversificazione economica e per la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, con l'obiettivo di costruire nuove opportunità di lavoro per i giovani, di contrastare l'immigrazione delle competenze, di generare economia pulita e valore sociale attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Ecco allora la richiesta al Comune di Taranto, alla provincia, alla Regione Puglia e ai parlamentari di assumere un ruolo attivo e responsabile per aprire un tavolo permanente di confronto che definisca investimenti, progettualità e interventi concreti per rafforzare il sistema culturale locale e renderlo una componente strategica delle politiche di sviluppo del territorio. A parere dell'organizzazione sindacale, le istituzioni locali e nazionali devono sostenere una visione che faccia della cultura uno degli assi portanti del rilancio di Taranto, superando la logica delle misure frammentarie e costruendo una vera politica pubblica capace di generare lavoro stabile, diritti e crescita. In una città che da anni cerca nuove strade per il proprio futuro, afferma la CGIL Funzione Pubblica, investire nella cultura significa investire nella dignità del lavoro, nella coesione sociale, nella partecipazione democratica e nella qualità della vita delle persone. Lo sciopero del 12 giugno rappresenta quindi non soltanto una mobilitazione sindacale, ma un appello alle istituzioni e alla politica affinché scelgano di stare dalla parte della cultura, del lavoro e della pace. Taranto, conclude l'organizzazione sindacale, può e deve diventare un laboratorio nazionale di sviluppo sostenibile, fondato sulla valorizzazione del proprio patrimonio culturale e umano.
0: Ed è stata inaugurata la piccola arena Taras al Parco Lulù al Rione Tamburi. Ce ne parla Federica Pompamea.
5: La piccola arena Taras ha accolto per la prima volta la comunità ionica. Un nuovo spazio cinematografico all'aperto è nato all'interno del Parco Lulù, nel quartiere Tamburi, con l'obiettivo di creare momenti culturali di condivisione e socialità. L'iniziativa promossa dal brand Raffo e realizzata dall'associazione Afosei insieme con Isola Cooperativa Sociale e il patrocinio del Comune di Taranto ha permesso la realizzazione della rassegna Tamburi sotto le stelle, un programma che accompagnerà la comunità tarantina per tutta la stagione estiva fino a settembre, come ha raccontato Giovanni Raimondi, presidente dell'associazione Afosei.
6: L'apertura di questa arena, questa piccola arena Taras all'interno di un posto simbolico per i tamburi come appunto il Parco di Lulù, che diventa ancora di più un luogo di aggregazione, quindi si socializza in questo periodo un po' particolare, per una serie di congiunture internazionali infelici, quindi la necessità di

0: cerca di far coagulare attorno a un progetto, ad un'idea, all'arte, alle cose belle, quanta più gente possibile.
1: È stato il film La capagira di Alessandro Piva ad inaugurare l'Arena, un cult della piccola malavita girato interamente nella periferia barese, che segue le disavventure di un gruppo di criminali alle prese di un carico di droga smarrito. Per il regista, questa pellicola diventa oggi espressione comune di alcuni meccanismi ancora presenti nella società moderna.
2: E sono convinto che i tarantini capiscano bene il senso profondo di questo film, che racconta un po' la pancia delle nostre grandi città meridionali e della Puglia in particolare. E portare un film con questa potenza, questa umanità, questa capacità di raccontare anche il degrado con umanità, che è poi alla base del mio cinema, secondo me è una cosa che colpirà le famiglie dei tamburi.
1: Insomma, una prima serata pensata per vivere la magia del grande schermo sotto le stelle, valorizzando il territorio e offrendo alla città dei due mari un luogo di incontro e partecipazione, come hanno raccontato Dario Giulietti, Head of Brand Raffo, e Paolo Vinci, presidente di Isola Cooperativa Sociale.
3: Crediamo che sia molto importante evolvere ulteriormente questo genere di rapporto tramite iniziative come queste, che appunto ci consentono di rappresentare momenti di convivialità, aggregazione in luoghi simbolici come il quartiere Tamburi.
4: Abbiamo animato con delle attività una simulazione di un borgo di paese, con animazione per i bambini, svolgiamo attività per gli adulti. Questa è un'occasione grande per continuare anche oltre le 21 le attività al parco, perché sappiamo molto bene quanto sia importante per il quartiere avere un luogo adeguato di aggregazione e di cultura.
5: I preparativi per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo non si limitano soltanto ai cantieri sportivi, ma abbracciano anche la cultura. È stato infatti presentato il 9° e ultimo quadro sonoro, un progetto dell'Orchestra della Magna Grecia che mappa le bellezze della città attraverso la musica geolocalizzata. Il servizio di Valentina Castellaneta.
6: Ad ogni respiro ringrazia, sei in vita. Termina così il 9° quadro sonoro Jala, composto dalla cantautrice Amara e dalla pianista Gloria Campaner, che dà la voce al mare, al vento e alla pioggia. Registrato nel giardino della Cittadella delle Imprese, dedicato al Mar Ionio e creato appositamente per il nuovo stadio del nuoto, parla di futuro. È infatti l'unico dei 9 quadri sonori commissionati dall'ICO Magna Grecia, che racconta un luogo della città che non ha un passato da raccontare, ma una storia tutta da scrivere.
7: Ogni cosa ti appartiene. Tutto è in relazione. Tutto è in movimento.
8: E questo è, diciamo, un privilegio molto, molto importante, perché credo che l'arte sia un filo che unisce il passato, il presente e il futuro. Quindi sapere di essere stato questo seme noi per il futuro è una cosa che ci emoziona profondamente.
6: Cosa racconta questa composizione?
9: Beh, è dedicata all'elemento acqua, l'acqua che unisce, che nutre, che è vita, che dilaga, che travolge e che torna a rigenerarsi. E quindi secondo me non è un brano musicale soltanto, è una preghiera, un rituale, è un happening d'ascolto. Si può anche ascoltare in una posizione specifica delle mani, quasi una meditazione, già la mudra. E per noi è stato molto, molto forte, molto toccante, perché si sente quanto questo elemento sia vita nelle nostre vite.
6: Jala Mudra, infatti, è il gesto dello yoga delle mani che promuove l'idratazione, la fluidità e il benessere emotivo, simboleggia l'elemento dell'acqua ed è ideale per rinnovare l'equilibrio. Si ottiene unendo la punta del mignolo con la punta del pollice. E così l'opera, nata respirando l'essenza della città, pensata per chi nuoterà guardando l'orizzonte del mare, racconta un legame profondo in cui l'acqua diventa il filo conduttore.
10: Va avanti dunque il progetto dei quadri sonori, un itinerario musicale esclusivo, geolocalizzato e fruibile solo sul posto tramite un'applicazione. Nuove tappe per nove luoghi simbolo, dal Castello Aragonese al Museo Marta, fino ad arrivare qui, dove stanno nascendo le nuove piscine. E il direttore dell'Orchestra della Magna Grecia, Piero Romano,

0: a spiegare lo spirito dell'iniziativa.
1: Naturale, perché il progetto dell'itinerario musicale esclusivo per la città di Taranto è nato proprio quando Taranto è stata designata a sede della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, ed è un progetto che stiamo condividendo a questo punto con il Comitato dei Giochi del Mediterraneo. Quindi ringrazio appunto il presidente Massimo Ferrarese e il direttore Carlo Molfetta, perché con questo quadro andiamo a perfezionare proprio l'idea di preparare la città a, naturalmente, a quel flusso turistico, sportivo e anche culturale che potrà fruire di un qualcosa di esclusivo, presente solo nella città di Taranto.
2: E concludiamo con il calcio, le ultime novità sui rossoblù, ce ne parla Francesco Friuli.
3: C'è un fattore che potrebbe risultare decisivo: giocare in casa. Per il Taranto la stagione è stata positiva, nonostante le gare interne siano state disputate sul neutro dello Stadio Italia di Massafra. Tra campionato, Coppa Italia e playoff, i rossoblù hanno costruito gran parte del loro percorso davanti al proprio pubblico. 13 vittorie e 5 pareggi in campionato, 3 successi e un pareggio in Coppa Italia, oltre a 2 vittorie ottenute nei playoff regionale e nazionale. Attenzione però al Gladiator, che proprio lontano da casa ha costruito la sua cavalcata verso la finale. Al di là dei numeri del campionato, la formazione di Santa Maria Capua Vetere ha più volte sovvertito il fattore campo, vincendo sia la finale regionale contro la Caivanese sia la sfida con il Matese dopo aver vinto quella in casa. Per la Puglia inoltre questa deve essere la stagione del riscatto. Prima il Bisceglie nel 2023-2024 e poi il Canosa nella scorsa annata hanno fallito l'ultimo passo verso la Serie D, arrendendosi nelle finali nazionali gli spareggi di eccellenza rispettivamente contro Costa d'Amalfi e Gela. C'è però un dato che fa sorridere il Taranto: in entrambi i precedenti le gare sono state disputate fuori dalla Puglia e si concluse con la vittoria della squadra di casa, risultato decisivo per la promozione. Guardando le ultime due stagioni, inoltre, ben 5 delle 7 squadre che hanno giocato il ritorno davanti al proprio pubblico sono riuscite a conquistare la Serie D. Statistiche precedenti possono offrire indicazioni, ma domenica saranno il campo e i fatti a emettere il verdetto definitivo sul futuro calcistico del Taranto.
2: Bene, tutto per questa edizione. Tra poco la nostra rubrica dopo il TG. Si parlerà del Medimex, il grande evento musicale che sta per partire qui a Taranto. Ospite di Valentina Castellaneta, una delle personalità più autorevoli, storiche del mondo musicale a Taranto, Franzi Baroni. Quindi a tra poco l'appuntamento con dopo il TG. Intanto grazie per averci seguito.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo

0: vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire!
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: E buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto approfondimento dopo il TG oltre la notizia. La settimana del Medimex si avvicina, ieri c'è stato un piccolo assaggio proprio di questo e per parlare di Medimex, che è il nostro argomento tema principale di oggi, abbiamo come ospite Franzi Baroni, speaker radiofonico di Radio Cittadella con Star Sonia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ma non solo, grande conoscitore di musica.
1: Ci difendiamo.
0: E allora vediamo che cosa è successo ieri sera con il servizio, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme.
2: Un viaggio partito da Bari è arrivato sui palchi elettronici più prestigiosi del pianeta. Lo spazio porto di Taranto si è riempito di appassionati addetti ai lavori per il talk e lo showcase degli Agents of Time. Sul palco si presentano in due Andrea Di Celi e Luigi Tutolo, ma sul dance floor amano definirsi un'unica entità, una simbiosi artistica totale che fonde techno, house e sonorità analogiche in live set imprevedibili, capaci di stregare i clubber di tutto il mondo e soprattutto dei grandi festival di elettronica come Tomorrowland e Burning Man. Una parabola straordinaria, partiti dall'underground, oggi firmano remix per star globali come The Weeknd e collezionano oltre 1 milione di ascoltatori mensili su Spotify, senza mai perdere quella sintonia di intenti che li rende unici. A fare gli onori di casa c'è Cesare Veronico, direttore artistico del Medimex, che sottolinea l'orgoglio di valorizzare talenti capaci di imporsi all'estero mantenendo la propria base creativa in Puglia.
3: Chiaramente faranno da preludio ai Pet Shop Boys, che è un'altra band assolutamente divertente, cioè la serata sarà d'impatto, sarà energica, sarà dance, per cui ci sarà da non star fermi per almeno 3-4 ore.
2: L'evento allo Spazio Porto è stato solo un antipasto, un anticipo del piatto forte. Sabato 20 giugno sulla rotonda del lungomare di Taranto, questa unica entità elettronica scalderà il pubblico prima dell'attesissimo show dei leggendari Pet Shop Boys. Andrea e Luigi non vedono l'ora.
4: Diciamo che noi siamo sempre molto legati al territorio, quindi c'è quello che cerchiamo di comunicare a tutti i ragazzi del territorio e di crederci, perché alla fine noi non abbiamo nulla di speciale rispetto ad altri, ci abbiamo soltanto creduto sin dall'inizio, e quindi il fatto di non di crederci nei propri pensieri, nelle proprie idee e di non mollare i propri sogni, perché poi alla fine, diciamo, questa è la cosa più bella che ti può accadere nella vita.
5: Beh, sicuramente il fatto di avere questi momenti per incontrare gente che fa questo che è il nostro lavoro e ricevere da loro appunto delle demo è anche un significato del fatto che comunque il territorio pullula di nuove idee, e quindi questa cosa ci riempie d'orgoglio. Ovviamente siamo sempre curiosi di scoprire magari nuovi talenti.
4: Sì, sì.
5: Gente con cui condividere quella che è la nostra passione, prima di tutto, ovviamente, prima che il nostro lavoro, e quindi sono occasioni speciali secondo noi.
0: E allora Franzi, ieri è stato proprio un assaggio, un antipasto del Medimex, l'ho definito io nel servizio, però è stato molto interessante per conoscere queste due star.
1: Io onestamente non li conoscevo, non avevo contezza, li ho conosciuti quest'anno perché Cesare me li aveva indicato, ho detto sono molto in gamba, poi ascoltando ieri quello che hanno detto sono rimasto favorevolmente colpito, perché ho visto proprio la passione, ma anche la propensione alla ricerca melodica, come loro hanno detto. Infatti il loro detto è "In melody we trust", hanno detto, noi crediamo nella melodia, che è una cosa per questi artisti DJ che si esibiscono di fronte a folle oceaniche a prezzi, secondo me, a volte anche spropositati. È una cosa che non scontata, perché altrimenti molto spesso producono suoni, se vogliamo, ripetitivi, ridondanti. Invece loro producono delle sonorità che sono, secondo me, molto molto interessanti.
0: E apriranno il concerto dei Pet Shop Boys del 20 giugno. Chi sono i Pet Shop Boys, per chi non li conosce?
1: Allora, i Pet Shop Boys, a torto, sono stati sempre considerati forse un gruppo minore qui da noi in Italia. Però in Inghilterra sono delle autentiche rockstar. Nel senso, vengono equiparati molto spesso ai Depeche Mode come popolarità. E oltretutto questo tour, che consta di quasi 25 brani, Loro si esibiranno con questo Greatest Hits che rappresenta il meglio della loro produzione. Hanno un'infinità di collaborazioni, di remix, di brani che sono entrati nelle top 10 in tutto il mondo. Quindi è uno spettacolo con una componente visual che sarà assolutamente indimenticabile e pazzesca.
0: E una componente visual l'hanno anche promessa proprio gli Agents of Time, dicendo che stanno preparando tutta la parte estetica del loro spettacolo. Francamente, nello scegliere i pezzi per l'intervista ho avuto difficoltà, quindi ho pensato, la mandiamo tutta e sentiamo tutta l'intervista agli Agents of Time.
2: Partiti da Bari, avete conquistato tutto il mondo, i più grandi festival di tutto il mondo, suonato con The Weeknd. Oggi cosa raccontate ai ragazzi che vi porteranno i loro demo?
4: Diciamo che noi siamo sempre molto legati al territorio, quindi c'è quello che cerchiamo di comunicare a tutti i ragazzi del territorio e di crederci, perché alla fine noi non abbiamo nulla di speciale rispetto ad altri, ci abbiamo soltanto creduto sin dall'inizio, e quindi il fatto di non di crederci nei propri pensieri, nelle proprie idee e di non mollare i propri sogni, perché poi alla fine, diciamo, questa è la cosa più bella che ti può accadere nella vita.
5: Beh, sicuramente il fatto di avere questi momenti per incontrare gente che fa questo che è il nostro lavoro, e ricevere da loro appunto delle demo è anche un significato del fatto che comunque il territorio pullula di nuove idee, e quindi questa cosa ci riempie d'orgoglio. Ovviamente siamo sempre curiosi di scoprire magari nuovi talenti, gente con cui condividere quella che è la nostra passione, prima di tutto, ovviamente, prima che il nostro lavoro, e quindi sono occasioni speciali secondo noi.
2: C'è stato un periodo in cui la musica si faceva da soli, adesso sembra essere tornata la collaborazione e la voglia di collaborare. Questo momento la racconta anche bene.
4: Beh, direi che ora più che mai, come detto giustamente, le collaborazioni sono, diciamo, al massimo dell'esplosione, ma perché secondo me c'è anche tutte le barriere che c'erano prima a livello dei generi, quindi io faccio il mio, tu fai il tuo, non ci sono più, quindi ora è bello sperimentare, quindi provare nuove sensazioni, nuovi generi diversi, unire elementi diversi e poi tirar fuori magari qualcosa di unico, come abbiamo fatto noi con Remix The Weeknd, che veniva da un mondo pop completamente diverso dal nostro. Beh, l'abbiamo portato
5: anche per parlare di collaborazioni. Ci piace sottolineare il fatto che comunque noi abbiamo anche avuto in passato una collaborazione con degli artisti proprio locali di Taranto, i Fideles, quindi è bello anche questa joint venture di idee, anche se facciamo magari frequentiamo palcoscenici diversi, scenari diversi, ora più che mai è una cosa che comunque viene spontanea, nasce spontanea e arricchisce quello che è il valore musicale del territorio, fondamentalmente anche.
2: Voi siete andati via dalla Puglia, da Bari, avete girato il mondo, però poi avete sentito la necessità di tornare. Questo racconta tanto del vostro legame con le radici.
5: Beh, sicuramente aver fatto experience fuori ha formato più che altro un po' per me personalmente, il fatto che abbia vissuto io a Berlino, poi insieme abbiamo vissuto a Barcellona, ci ha fortificati un po' come esseri umani, fondamentalmente, perché poi ti mette proprio di fronte al fatto che sei all'inizio solo e sei il nulla contro tutto. Però poi alla fine, crescendo e ringraziando Dio, questo è diventato, ripeto, il nostro lavoro, e ci fa piacere tornare qui, almeno personalmente, ma penso anche a lui. Sì. Faccia veramente piacere ritornare a casa e vivere poi quella che è la quotidianità, anche se purtroppo per pochi giorni poi si riparte nuovamente, però ti fa stare un po' con i piedi per terra ed è bello riscoprire il territorio e anche vederlo evoluto e cambiato, perché è bello anche quando torni magari da un tour di un mese, due mesi, torni e comunque trovi delle differenze, ci sono cose diverse, le città si muovono. Noi veniamo da Bari, però immagino sia succeda anche qui a Taranto, sicuramente.
2: E se avete suonato nei più grandi festival, dicevamo Tomorrowland, ma tanti altri, e adesso suonerete al Medimex qui nella vostra terra, com'è questa sensazione?
4: Beh, sicuramente c'è una cosa che noi aspettavamo da tanto tempo. C'è un grande rapporto con Cesare, però non abbiamo mai forzato, diciamo, questa la possibilità di suonare appunto al festival, perché volevamo meritarcela. Quindi quest'anno è nata finalmente, naturalmente, noi siamo super orgogliosi, anche perché sul palco del Medimex ha suonato Liam Gallagher, Kraftwerk, Massive Attack, quindi gente che comunque ha fatto la storia della musica. Quindi sicuramente aprire i Pet Shop Boys, che non sono di sicuro gli ultimi arrivati, una sensazione bellissima, non vediamo l'ora di farlo. E quindi settimana prossima abbiamo preso solo quella data, quindi siamo liberi tutto il weekend, ci godiamo
5: sì,
4: il Medimax.
5: Ci stiamo godendo proprio la settimana che arriva, proprio per viverla appieno, perché ovviamente avendo suonato comunque in tutti i locali e diciamo anche in tutte le manifestazioni fondamentalmente in Puglia, più legate diciamo alla club culture, arrivare comunque al Medimax, che è un palcoscenico importante, io lo paragono un po' al concertone del primo maggio a Roma, non so, una cosa
4: Primavera
5: del genere,
4: Sound.
5: Così, un Primavera Sound fatto a Barcellona, cioè una sì. cosa un po' più aperta, sì, trasversale, a 360 gradi, e poterlo fare poi con noi, essendo DJ, è già una cosa che mette in contrapposizione poi con una band che viene dopo, e quindi in questo caso Pet Shop Boys, e ben, ci riempie d'orgoglio, è bello. Grazie per l'opportunità.
0: E fuori onda commentavamo proprio dell'umiltà e la modestia di questo duo di DJ che sono famosi a livello mondiale, hanno suonato nei più grandi festival elettronici e techno, però ieri si sono concessi un po' a tutti.
1: Sì, a pelle mi sono piaciuti molto, moltissimo, un approccio molto sincero, immediato, costruttivo. Poi si vede che, come hanno detto del resto nell'intervista, loro hanno studiato, hanno approfondito, non si sono mai seduti sugli allori, hanno cercato di migliorarsi, infatti hanno detto che il meglio dovrà ancora arrivare.
0: L'hanno detto proprio ieri, durante il Covid, quando non si poteva suonare, loro si sono messi a studiare, da questo si vede la passione e l'intelligenza. Ma torniamo al Medimax e a quello che accadrà. Il 21 di giugno ci saranno gli Slow Dive e i Suede, due band molto interessanti.
1: Sì, ad aprire il concerto ci sarà, ci tengo in maniera particolare, come ci tiene Cesare, perché questa è una produzione del Medimax. Ci sarà la New York City Redux Band, praticamente una band messa insieme da Marco Urselli, che è un produttore discografico, ingegnere del suono grottagliese, che vive a New York da 20 anni, lavora in uno studio di registrazione, in più studi di registrazione, e lui praticamente ha prodotto questo album tributo, due album tributo per i Ramones, e ha messo insieme una super band di musicisti che per la prima volta verranno a suonare dal vivo a Taranto, quindi per la prima volta in maniera assoluta. Il disco è uscito lo scorso anno, però l'esibizione dal vivo sarà quella che farà al Medimax quest'anno, ed è un evento nell'evento.
0: Tra l'altro la voce è quella dei Gogol Bordello, che
1: esatto.
0: Per chi è amante del genere sa di che cosa stiamo parlando.
1: Certo.
0: Sono stati a Bari all'Acqua in Testa, storico festival ormai
1: certo.
0: terminato da qualche anno, 10 anni fa forse o 12 anni fa,
1: sì.
0: Un concerto strepitoso.
1: Idem gli Slow Dive, che sono venuti a Bari nel 2017, la prima edizione del Medimax gestione Veronico, e quindi sono eccellenti dal vivo, sono un grande grandissimo spettacolo. I Suede, come ha detto giustamente Cesare Veronico, con loro si chiude quel capitolo dedicato al Britpop che ha visto a Taranto i Pulp, Liam Gallagher e la mostra relativa sempre al musicista dei Blur.
0: Sì, c'è stato il documentario sui Blur.
1: Esatto.
0: La riunione dei Blur.
1: Ma i Suede lasceranno scioccati, il pubblico rimarrà scioccato perché

0: Ville.
1: E per chi non è amante di questo genere, il Mad Max è tanta roba,
0: Certo.
1: possiamo dire, perché non c'è soltanto Britpop, rock o elettronica, ma ci sono i racconti. I racconti vanno dalla musica italiana di Battiato al boss, a Bruce Springsteen. Vediamo insieme il servizio. Franco Battiato, Miles Davis, Jeff Buckley, Stevie Wonder e Bruce Springsteen, cinque giganti, cinque pilastri della musica mondiale che si incontrano a Taranto, non sullo stesso palco, ma nello spazio intimo e profondo dei racconti del Medimex 2026. Dal 17 al 21 giugno il Teatro Fusco diventa un tempio delle memorie. Si parte mercoledì 17 con l'universo mistico di Battiato, narrato da Silvia Boschero, per poi celebrare il primo centenario della nascita di Miles Davis con il jazz di Flavio Boltero e Roberto Ottaviano e ancora la fragile bellezza di Jeff Buckley raccontata da Eugenio Finardi fino alla doppia firma di Carlo Massarini che guiderà il pubblico nei segreti di Stevie Wonder e nell'epica rock del boss Bruce Springsteen. Ma la musica al Medimex si legge anche tra le righe. Al caffè letterario Cibo per la Mente tornano le book stories curate da Corrado Minervini, pagine che diventano note dai 30 anni della storia della banda Bardot ai segreti del mixer dello storico produttore Maurizio Biancani, passando per la rivoluzione di Il cielo in una stanza di Gino Paoli e Mina. Tra i grandi concerti internazionali e approfondimenti culturali, Taranto si conferma la capitale della musica d'autore. Tutti gli appuntamenti sono ingresso gratuito con prenotazione già aperta al botteghino del Teatro Fusco. Il programma completo è su medimex.it. E allora siamo arrivati alla conclusione di questo nostro appuntamento sul Medimex, non è l'ultima, ne parleremo ancora tantissimo. Io ringrazio Franzi
0: Io
1: Baroni.
0: ringrazio te, ringrazio come sempre Radio e TV Cittadella.
1: E ricordatevi l'appuntamento con Star Sonia domani alle 16,
0: dalle
1: giusto?
0: 16 alle 17 e il venerdì dalle 21 alle 22.
1: Io vi ricordo che se avete segnalazioni potete scriverci alla mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp 339 680 6868. E l'appuntamento con Dopo il TG torna domani.

Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della Xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella, Cittadella, new hit.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Male santa pubblicità.
2: Benvenuti nella rubrica Bimbi Maestri, amici, ben ritrovati, una nuova puntata insieme alla dottoressa Grazia Benedetti.
1: Buongiorno.

0: Buongiorno.
1: Allora, oggi continuiamo un argomento e poi ne apriamo un altro. Quindi il primo argomento che noi continuiamo è quello del discorso sugli esantemi, giusto per invitare i genitori, è vero?
0: Magari a prevenire quelli che si possono prevenire.
1: Esatto.
0: Perché noi abbiamo parlato di quelli buoni, abbiamo parlato della sesta malattia che ha un bel esito dopo 3 giorni di febbre, poi l'esito è i puntini, sono i puntini che spariscono in 3 giorni, abbiamo parlato della manopia di bocca che è fastidiosa ma che comunque si risolve anche con niente o con impacchi di acqua e mucchina, la mucchina med, oppure con della pasta del culetto giusto per lenire il fastidio dei bambini. Abbiamo parlato di quello un po' più infido, dello streptococco, che fino alla settimana scorsa molti bambini ha colpito e che
1: qui
0: invece è un batterio, sì, che è un batterio, è il batterio che esisteva anche ai tempi nostri, quello del reumatismo, quello che per cui noi facevamo le punture, io non le ho fatte ma alcuni bambini erano costretti a fare delle punture ogni 21 giorni per evitare che quel germe potesse dare problemi al rene o alle articolazioni o al cuore.
1: Pensa.
0: Adesso evitiamo quello, prendiamo l'antibiotico ma lo dobbiamo fare bene, a dosaggio giusto, se c'è lo streptococco che si può rilevare con un tampone facile da fare anche nel nostro studio o anche in farmacia.
1: Come sempre, io apro una piccola parentesi, sì, se me lo permetti, grazie. Dobbiamo fare sempre attenzione quando i medici ci dicono se è una cosa virale o se è una cosa batterica.
0: Sì, brava.
1: Quindi se è virale l'antibiotico è vero che non
0: va
1: serve
0: dato,
1: a niente.
0: C'è l'adenovirus anche in giro in questo periodo. L'adenovirus è un virus che colpisce dove c'è adeno, sono le ghiandole linfatiche che ci aiutano, perché le ghiandole linfatiche, i linfonodi, quelli che talvolta vedete sul collo dei vostri bimbi e che magari vi preoccupano perché magari la mamma dice: dottoressa, ho visto delle palline, ma che cosa sono? Uno pensa sempre alle cose brutte,
1: certo.
0: Invece no, quando sono spostabili sotto i piani superficiali e profondi, cioè tu mamma con la mano a piatto accarezzi il tuo bimbo, fai così e vedi che quella pallina sfugge, è sicuramente un linfonodo che sta lavorando per noi, sta proteggendo da virus banali. L'adenovirus è un po' meno così tranquillo, nel senso che può dare febbre alta per diversi giorni, il bambino è defedato, è abbattuto, è un po' simile alla mononucleosi come comparsa, perché la mononucleosi è la malattia
1: infettivo
0: della stanchezza,
1: giustamente, giusto?
0: Ed è un virus e non dobbiamo dare l'antibiotico. Allora alcuni di noi hanno, io li ho finiti, ma noi abbiamo dei tamponi, ma se no ce li ha all'ospedale, per l'adenovirus. E tu fai la diagnosi di adenovirus e non va dato l'antibiotico. E molti bambini lo hanno avuto. Ieri proprio ho incontrato una collega che lavora ai tamburi, Anna Paola, che approfitto per salutare se ci ascolta, e lei mi diceva: grazie, ho trovato degli adenovirus tra i miei bambini. E ho detto: guarda, io ne ho avuti solo 2 casi. Poi ogni zona di Taranto,
1: certo,
0: ha anche le sue comunità con le caratteristiche, no? Magari da me c'è stata la stessa malattia un po', o la manopia di bocca. Per cui non ci preoccupiamo, se è virale passa. Certo, ti stringe il cuore vedere il bimbo
1: che sta
0: abbattuto,
1: male,
0: che non mangia, però anche dare un antibiotico con questo caldo inutile, no?
1: No, se è inutile, ecco, lo ricordiamo. Allora, i medici, io lo spiego facile, no?
0: Sì.
1: Grazie. Se i medici fanno un test che può essere un tampone, una visita, una cosa, serve proprio per individuare il medicinale adatto da dare. Se l'antibiotico non è quel medicinale adatto, chi siamo noi per darlo ai nostri bambini?
0: Invece c'è ansia, sì. Antibios, ricordate che è contro la vita. Quindi bios è vita in greco, quindi contro la vita dei batteri cattivi, ma anche contro la vita cellulare nelle nostre cellule, quindi si altera anche un po' quello di cui abbiamo parlato anche con Leonardo, il microbiota intestinale, perché quello uccide tutto.
1: Insomma, non è una passeggiata di salute prendere l'antibiotico.
0: Sì, no, poi d'estate col caldo, semmai dobbiamo prendere un po' di sali minerali, se mandiamo i bambini ai vari campo scuola, nella bottiglietta mettiamo un po' di sali, così loro sono aiutati ad affrontare il caldo, no? Perché poi giocano.
1: Magari poi diciamo se sono il Supradin o altre cose.
0: Il Supradin
1: si
0: può usare più per gli adulti. Noi ai bimbi bastano dei brick che costano anche poco rispetto alle scatole. D'estate conviene forse prendere una scatola con le bustine perché tu le consumi.
1: Quindi sali minerali in bustina.
0: Sali minerali in bustina. Tu sciogli una bustina in una bottiglietta di acqua che magari mettiamo in frigo, poi durante il giorno tanto non è più fredda, si si riscalda con la temperatura dell'ambiente esterno, i bambini giocano e poi bevono. E i sali minerali, siccome col sudore si perdono, glieli ridiamo, così loro non si depauperano dei sali minerali, che li farebbero stare un po' astenici, un po' disidratati, così evitiamo la disidratazione anche al mare. Ricordate, quando vanno al mare, di farli bere almeno bere acqua di più, oppure queste bottigliette con dei sali, ce ne sono tanti, ci sono quelli per la diarrea, quelli per il vomito. Ora non voglio andare fuori tema, ma tutte queste cose, queste piccole cose, sono tutte utili, sono dei piccoli bagagli che mettiamo nello scrigno, e al punto e all'occorrenza poi le usiamo.
1: Va bene, noi facciamo così, una piccola pausa, mandiamo un pezzo, ascoltiamo un po' di musica e torniamo tra poco sempre con la nostra rubrica Bimbi Maestri.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci tornati in onda con la rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. Oggi stiamo parlando di esantemi, come evitarli, come stare attenti e capire attraverso l'analisi del medico, del pediatra e dei tamponi, qualora servissero, se è più utile l'antibiotico, quando serve e quando non serve, o addirittura quando può fare male, peggiora le cose, così come
1: abbiamo detto in estate,
0: del microbiota, l'estate, sì, eccetera. Adesso parleremo del morbillo, della rosolia,
1: della
0: e poi ci sposteremo verso le erbe e le spezie.
1: Sì, qualcosa di positivo, di bello.
0: Oh, di bello. Allora, adesso però ci sono i morbillo.
1: Volevo parlare di queste cose sia per concludere il discorso degli esantemi. Il morbillo, devo dire, non lo vediamo da tanto qui a Taranto, perché c'è stata una, in Calabria c'è stata una piccola epidemia, anche in Campania. Il problema è che se capita tra bambini molto piccoli di pochi mesi, il morbillo è fatale. E il vaccino non si fa prima dell'anno, perché gli anticorpi bloccanti della mamma che l'ha avuto, tipo noi lo contraevamo quando eravamo piccoline, e poi molte mamme adesso sono vaccinate con una vaccinazione completa, quindi possono immunizzare il bambino fino a un certo periodo. Però verso l'anno noi invitiamo a fare il vaccino, e vi invito a farlo anche ora, anche se fa caldo, giugno, luglio. Non vi preoccupate, non è una controindicazione il caldo. Non vi fate prendere dal pericolo che possa aver febbre. La febbre dura 2-3 giorni, 4, e per 2-3 giorni si sta in casa, si fa altro, si va nel bosco, si va al mare la sera quando non c'è il sole, si sta in casa un po' a giocare coi nonni, una soluzione alla febbre, anche, ma non capita, perché di solito i bambini reagiscono abbastanza bene. Quindi siccome il morbillo, come si manifesta? Il morbillo si manifesta con febbre altissima, con un esantema che è cranio caudale, un po' come quello della sesta. La sesta è un morbillino. Dicevo l'altra volta che compaiono le macchie prima sul volto e dietro l'orecchio, poi sul tronco. Invece nel morbillo è testa, collo, tronco, arti superiori e inferiori. Il morbillo è più aggressivo, è un esantema molto rosso, di un quel colore rosso carminio. La pelle quasi si gonfia per quante maculo, papule ci sono. Il bambino ha avuto febbre alta,
0: perché
1: tosse,
0: poi prude, uno si gratta,
1: prude da morire,
0: e non bisogna, vero, grattare.
1: Non bisognerebbe, infatti si usano delle soluzioni lenitive, delle polveri, non polveri che possono occludere i pori. Ve lo consiglierà magari il pediatra. Ci sono delle forme tipo talco non talco, oppure il bagnetto con la bicarbonato, con l'amido di riso, se il morbillo. Ma devo dire che facendo una vaccinazione appropriata noi lo dobbiamo far sparire dalla faccia della terra, perché muoiono ogni tanto dei bambini. In America sono morti dei bambini, in Campania nell'epidemia precedente ci sono state delle morti, e in Calabria si è rasentato il pericolo perché ci sono stati intubati dei lattantini. È pericoloso per i lattanti. Quindi febbre altissima, tosse bruttissima, è una tosse insistente, metallica, brutta, perché prende i bronchi. La rosolia è più fugace come esantema, è rosa l'esantema, però è pericoloso se si contrae durante la gravidanza. Ecco perché facciamo il vaccino ai bambini. Si fa il primo a 12, 13, 14 mesi, e il richiamo si fa a 5 anni e mezzo, dopo 4 anni dal primo. Se non si fa il richiamo è inutile. Quindi dobbiamo farlo, non dura per la vita, la prima immunità dura poco, quella avviata con i vaccini. Se non si fa il richiamo non dura per la vita, quindi dobbiamo rifare il richiamo.
0: È importante anche completare il ciclo dei vaccini.
1: Sì, perché adesso potete,
0: intorno a 10, 11, 12 anni.
1: Poi 10, 11 anni si fanno altri, per esempio si fa il richiamo del meningo, e c'è un'allerta per i ragazzi adolescenti. Io vi racconto una cosa triste: mia figlia aveva un'amica carissima con la Bocconi, sono andati mia figlia in America, l'amica, a Pechino. Questa ragazza non è tornata più da Pechino, 30 anni, un meningococco fulminante. Quindi vi prego, non vi fidate di tutte le voci che compaiono su internet. Parlano di un'azione pericolosa del mercurio nel vaccino. Vi dico, il tiomersale, che sarebbe questo mercurio, a parte che noi a Taranto ha voglia che lo respiriamo il mercurio e i metalli pesanti nell'aria, purtroppo, ma il tiomersale è uno stabilizzatore dei vaccini, è una quantità infinitesimale pari a 0,00001. Se non c'è questo stabilizzatore, che contiene una infinitesima parte di mercurio,

0: il vaccino è pericoloso, ma dà la malattia.
1: Okay,
0: quindi bisogna per forza metterlo.
1: Certo.
0: Ed è un unico modo per evitare che il bambino abbia il morbillo col vaccino.
1: Va bene, allora noi facciamo ancora una piccola pausa, torniamo sempre a parlare di questo e poi ci dedicheremo ad un argomento un po' più leggero, più liete, e ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.

0: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti, siamo tornati in onda. Oggi stiamo parlando di un po' di cose utili, importanti, di come aiutarci, di come aiutare i nostri bambini, tra le varie tra gli esantemi, tra le varie malattie che sono virali, per prevenirle, per i vaccini, per i richiami dei vaccini, per quale motivo sono importanti, per quale motivo è importante iniziare il percorso di vaccinazione e concluderlo, cioè farlo completo, perché altrimenti non ha senso.
1: Sì, perché anche se ci sono molti genitori spaventati, per carità, è un agente esterno che noi andiamo a inoculare, però è l'unico modo per far sì che alcune malattie pericolose
0: scompaiano per sempre.
1: Proprio per sempre. Come è sparito il vaiolo? Io c'ho ancora un segno qua. Noi ci vaccinavano per il vaiolo.
0: Tipo un timbro.
1: Io sono un timbro. Adesso nessuno fa più quel timbro,
0: che è brutto
1: esteticamente.
0: Sì, è vero.
1: E perché l'abbiamo debellato in tutto il mondo. Quindi anche con gli sbarchi arrivano questi virus per i bambini che non sono stati raggiunti dai medici di Medici Senza Frontiere o altre associazioni.
0: Certo.
1: Arrivano dei rischi, quindi vi prego, non fatevi influenzare da voci, da coloro che pensano sempre che ci sia qualcosa dietro.
0: E comunque su internet abbiamo capito da tanto tempo che non vanno raccolte le informazioni, perché anche quando noi
1: siamo
0: abbiamo un sintomo, andiamo su Google, praticamente stiamo per morire, no?
1: Sì.
0: Quindi cerchiamo di far fare il mestiere a ognuno quello che è, quindi il medico
1: usiamo la figura del pediatra di famiglia, che è una cosa che ci invidiano tutti i paesi europei. Non ce l'hanno gli altri paesi europei. Ve l'ho detto in altre occasioni, in Inghilterra non c'è il pediatra di famiglia. Quindi chiediamo, fidiamoci.
0: Noi
1: studiamo tanti anni, come dicevo l'altra volta, se vado dal fruttivendolo io mi affido. Affidatevi e fidatevi di noi. E quindi queste malattie prevenibili, preveniamole. E il vaccino a 2 mesi e 1 giorno già si può fare, 2 mesi e 2 giorni. Oggi una mia mamma è andata a fare il primo vaccino, mi diceva: dottoressa, ma io lo vorrei fare subito perché so quanto è importante. Dico: guarda che puoi andare, non devi aspettare 2 mesi o 1 settimana, così fai anche il rotavirus, che è un altro virus pericoloso perché dà delle forme di diarrea sanguinolente. Quindi se si fa per tempo la prima vaccinazione lo puoi fare. Se vai a fare il vaccino a 4 mesi, 5 mesi perché pensi che

0: la membrana intestinale sia più matura, ma vi assicuro che gli effetti sono uguali e spesso non c'è nessun effetto. Il bambino non ha proprio né febbre né pianto inconsolabile, né reazioni. Comunque, per gli esantemi virali tipo il morbillo, la varicella e la rosolia esiste il vaccino a un anno, a 11-12 mesi. Bilancio dalla pediatra e vaccino. D'estate lo vogliono rimandare tutti a settembre. Vi prego, non lo fate. Settembre è un delirio. E durante l'estate la varicella in alcuni anni è stata portata dai bambini di Milano, di Bologna, che venivano
1: quindi,
0: giù.
1: Quindi anche d'estate va bene fare il vaccino, non c'è nessuna controindicazione.
0: Perché la varicella è brutta, cioè non è grave, la febbre febbricola, l'esantema è a macchia differente, si chiama cielo stellato, perché c'è in alcuni punti, inizia dalla testa, è strano, inizia dal cuoio capelluto, inizia dal tronco e sono degli eritemi, l'eritema è la macchia rossa.
1: Poi
0: alcune sono vescicole con la bolla chiara e si chiamano vescicole, non pustole, perché la vescicola è liquido chiaro, la pustola è liquido scuro giallo. Quindi siccome è virale è chiara e quel liquido contiene il virus. Se il bambino si gratta e apre la vescicola il virus si dissemina ed
1: mamma mia.
0: Compaiono altri eritemi o vescicolette vicino. Ecco perché si dice che nella varicella non va lavato il bimbo, va lavato a pezzi tamponando, magari non va fatto il bagnetto, va fatto dopo, quando escono, quando tutti gli esantemi diventano crosticine, no? Vi dicevo ce l'ho stellato perché uno è un eritema, una vescicola, uno è una maculopapula e soprattutto vescicola, e l'altra è proprio una crosticina già secca. Quando sono tutte creste secche la varicella ha finito il suo exploit. Esiste il vaccino insieme col morbillo a 11-12 mesi, evitiamolo perché spesso d'estate può venire e poi il bambino non può andare a mare e siccome può contagiare altri membri della famiglia vi rovinate l'estate, perché 15 giorni un bimbo, 15 l'altro, il fratello o il papà che non l'ha avuta e non si è vaccinato e la prende a 40 anni e la prende in maniera anche abbastanza. E sì, devo dire, nei grandi da febbre altissima, alcuni papà hanno avuto proprio febbri gravissime, un ragazzino di 13 anni ha avuto una cerebellite per
1: che
0: cui
1: cos'è?
0: Perdeva l'equilibrio e cadeva a terra e il virus aveva colpito il cervello, il cervelletto, e quindi il bambino cadeva con questi esantemi, aveva anche questa reazione molto grave. Non è stato mio bambino, un bambino di una collega, lei si spaventò, ci sentimmo, il bambino fu ricoverato, si è salvato, tranquilli. Però sono forme che talvolta danno dei problemi, le encefaliti ci sono da morbillo, le meningiti da morbillo. Io ora non vi voglio
1: spaventare,
0: voglio dire la prevenzione.
1: Però bisogna dire
0: e
1: quello che è.
0: Credeteci.
1: Esatto.
0: Non siamo fautori dei vaccini perché vogliamo che le lobby, gli americani, le americane contro americane, cioè queste storie che mettono in giro i media. È per il bene del bambino. E io da nonna vi assicuro che a 2 mesi e 2 giorni andrò a Milano, perché i miei figli vivono lì, e li porterò io, nonna pediatra, a vaccinare.
1: È giusto.
0: Perché bisogna iniziare presto per prevenire queste malattie, come la rosolia che può dare un aborto durante la gravidanza. E abbiamo bisogno di bimbi, è così importante rimanere incinta, avere un bambino. E al nord c'è molta sterilità perché molte mamme vogliono aspettano, non vogliono avere bambini.
1: La carriera, la vita veloce,
0: di mia figlia, la carriera, perché sono donne in carriera, giustamente hanno studiato tanto, si fanno i bambini da grandi. I bambini si dovrebbero fare quando si è un po' più giovani, dai 22, 23 fino ai 35, 38, 39.
1: Però oggi quella fascia d'età corrisponde precisamente all'università, all'inizio della carriera.
0: Anche io ho cominciato tardi, ho studiato, mi sono pure perfezionata, oltre alla specializzazione mi sono perfezionata in neonatologia e poi ho fatto la mamma. Però siamo. Dobbiamo bloccarci perché ora parleremo di cose belle.
1: Adesso tra un po' che noi facciamo una breve pausa, torniamo, ascoltiamo un po' di musica che ci piace tanto. E poi torniamo tra poco.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: RPG.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce,

0: reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: E siamo in chiusura nell'ultima parte della nostra rubrica Bimbi Maestri. Abbiamo parlato di vescicole,
1: di tutto,
0: di tante
1: di
0: cose,
1: papulo,
0: non proprio
1: di temi.
0: Esatto, non proprio felici, però ci sono. Sappiamo, io ho imparato questo oggi, che non è necessario aspettare settembre per fare tutti la fila e ingolfare il sistema, ma che si può andare anche d'estate, quindi giugno, luglio, agosto, a fare queste vaccinazioni a questi bimbi. Se hanno qualche febbricola, qualcosina, eccetera, possono stare a casa tranquillamente, belli al fresco, con i nonni o con i genitori,
1: sì,
0: o uscire alla sera,
1: sera,
0: per non stare sotto il sole, in buona sostanza. Ecco, detto questo, adesso noi grazie ci spostiamo in un argomento,
1: sì, dai, un po' di...
0: per chiudere in dolcezza.
1: In dolcezza,
0: ecco.
1: E in cose, comunque cose storiche, perché siamo stati a un convegno sempre di alimentazione, e la dottoressa Caroli ci ha parlato dell'importanza delle spezie e delle erbe aromatiche. E quindi, e questo era il convegno qui vicino, e noi abbiamo delle eccellenze. La dottoressa è una nutrizionista conosciuta a livello mondiale e si è fatto tutto uno studio su quelle che sono le nostre le proprietà delle nostre erbe aromatiche. Quindi ha specificato le erbe, per esempio comprendono il prezzemolo, il basilico, no? Il timo,
0: la menta,
1: tutte queste che in questo
0: il
1: rosmarino, l'origano, ce ne abbiamo tantissime.
0: Sì.
1: E le spezie invece sono ottenute da o bacche o piante, per esempio la cannella è una pianta sempre verde di Sri Lanka, o la vaniglia è una orchidea del Messico, ed è diventa poi una spezia. Oggi volevo soffermarvi intanto sull'importanza delle erbe che abbiamo in giardino. Molto importante il chilometro zero, perché i fitonutrienti si alterano nel trasporto, diverso è per le spezie, perché le spezie quando arrivano da noi sotto forma di bacche, quelle dobbiamo usare, non quelle trasformate, troppo trattate.
0: Non le polveri, diciamo.
1: Non le polveri, ecco. Perché più sono raffinate le cose, meno le proprietà sono presenti.
0: Più si perdono per strada,
1: ecco.
0: Diciamo.
1: E come vedete, le erbe aromatiche che in questo periodo abbelliscono anche i nostri giardini, i nostri balconi, hanno tutte delle proprietà. Ne parleremo in maniera molto approfondita, ma ora vi accenno che mangiare, per esempio, il basilico ha un'attività, a parte l'aroma, e si può usare anche nei bambini durante il divezzamento, ma poi ha un'attività antinfiammatoria, ha un'attività antibatterica, tant'è vero che se pensate a quando si faceva la salsa, e ancora adesso si fa, cioè, in molte
0: si
1: famiglie,
0: mette dentro il basilico.
1: Si mette il basilico,
0: certo.
1: Bella foglia, ben lavata e asciugata, poi si è asciugata magari anche al sole, così è bella asciutta, perché le cose umide possono sempre veicolare qualcosa, si metteva nella bottiglia e poi si faceva fare il sottovuoto bollendola, e il basilico conserva le sue proprietà antinfiammatorie anche mangiato, e va mangiato nel sugo, anche nel sugo messo all'ultimo momento.
0: Io faccio quel tipo di attività ancora,
1: sì,
0: no? Perché
1: sì,
0: continuo
1: bellissimo.
0: Questa tradizione di famiglia, però poi siccome mi piace particolarmente ci aggiungo ancora del basilico,
1: sì,
0: fresco, poi
1: sì,
0: quando faccio il sugo
1: anche alla fine,
0: sì,
1: anche quando facciamo le friselle il basilico si può mangiare. Ma nel prezzemolo, per esempio, i gambi di prezzemolo usati nel dare l'aroma all'olio, no? Quando facciamo anche il pesce,
0: sì,
1: o lo scoglio, o le vongole,
0: sì, sì,
1: o
0: sì.
1: Le è molto buono. I gambi di prezzemolo consigliano di usarli perché danno un buon profumo e aromatizzano l'olio. E invece le foglie possono essere usate anche per colorare, ma anche hanno attività antinfiammatorie come il basilico.

0: Basilico.
1: Però più fresche, diciamo che quelle le utilizziamo verso la fine della cottura.
0: A crudo.
1: Perché sennò poi dopo.
0: Perché no, non
1: serve
0: troppo
1: a niente.
0: Cotte, no, non serve. E poi possiamo parlare di alcune. Per esempio, vi cito tra tutte la vaniglia, no? Mm. Che si usa dalla vanilla, che dicevo, un'orchidea, e i frutti della vaniglia, che è questa orchidea selvatica che cresce in Messico, che si chiamano impropriamente bacelli, sono quelli che poi arrivano a noi e sono messi nei dolci.
1: E anche qui ho una ricetta, sempre della nonna.
0: Bello, sì.
1: I fichi secchi, sai che i fichi secchi si mettono su quelle cose di su quei letti di bambù. Ecco,
0: sì.
1: Si fanno essiccare. Dopo che il fico è diventato secco, nella mia famiglia si mette la mandorlina.
0: Sì.
1: Poi si chiude nel boccaccio di vetro.
0: Nel contenitore di vetro.
1: Nel contenitore dove noi mettiamo questi fichi.
0: Frutti, sì.
1: La nonna e la zia mettevano anche queste vaniglie, queste cose. E quindi quando aprivi. Quando aprivi quella cosa lì.
0: Aroma, a parte che porta felicità, perché già l'aroma lo usavano, è una pianta usata molto come spezia dai ricchi. Non era accessibile a tutti, adesso è accessibile a tutti, però devo dire la vaniglia che arriva da fuori,
1: quella
0: in bacche costa un po' di più, e dovremmo usare quella. Attività antinfiammatorie, attività antibatteriche, molto utile per il sistema nervoso, sembra che abbia attività antiparkinsoniane. Ci sono degli studi, la dottoressa Caroli ci mostrò come evidence based medicine una letteratura molto ricca, sembra che abbia un'attività anti amiloide. L'amiloide è quella sostanza brutta che si accumula nel sistema nervoso ed è alla base sia dell'Alzheimer ma soprattutto del Parkinson. Quindi non esagerare, perché tutte le cose vanno usate sempre cum grano salis, perché potrebbe dare delle allergie se usate in eccesso, ma è un neuroprotettore e nei bambini anche un po' inappetenti stimola un po' l'appetito, così come è un antitumorale. Si consiglia anche nei paesi poveri per i risultati migliori della chemioterapia.
1: Ma pensa
0: sì,
1: un po',
0: per poter
1: cose.
0: Aiutare, coadiuvare la chemioterapia.
1: Grazie. Io come sempre non ho parole, insomma, per la quantità di cose
0: che non basta il tempo.
1: Ma tanto però noi poco alla volta. Esatto, tanto noi ci vediamo sempre ogni settimana. Io ti ringrazio come sempre.
0: Grazie.
1: Per la nostra bellissima rubrica Bimbi Maestri e diamo l'appuntamento la prossima settimana.
0: Sì, con Anna Maria. Ci sarà Anna Maria.
1: Ci sarà Anna Maria. Occhio, la prossima settimana anche una bella puntata.
0: Una dottoressa nuova, molto giovane, bella, simpatica, che parlerà di respiro e di malattie legate alla incapacità di respirare bene per problemi vari.
1: Va bene, grazie per averci seguito, alla prossima settimana. Ciao ciao.
0: Ciao.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Rosso di sera.
3: Rosso di sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Fatti del giorno.
2: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.
3: Rosso di sera.
2: L'informazione della sera su Cittadella.
3: Su Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolare

0: dal modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Buon pomeriggio, apriamo il nostro telegiornale con una questione che sta molto a cuore a gran parte della città, la tematica dei parcheggi per disabili. Ci sono importanti novità, se ne è discusso in Consiglio Comunale e Valentina Castellaneta ne ha parlato con la consigliera Luana Riso. Sentiamo.
1: Consigliera Luana Riso, ieri in Consiglio Comunale si è dibattuto aspramente, potremmo dire, sulla questione del contrassegno disabili, quantomeno sul ritiro del contrassegno ai disabili che fino ad oggi deve essere fatto personalmente dalla persona interessata, che può essere, non è detto che sia soltanto un disabile ma anche un ammalato. Mentre da oggi cambiano le cose. Gli emendamenti votati, uno è il suo. Sì. Cosa cambia?
2: Allora, diciamo che insomma dal Consiglio Comunale di ieri sicuramente è uscita un indirizzo politico compatto, e cioè la sensibilità verso questa problematica. Noi abbiamo adottato il 18 maggio, dopo un'ampia discussione nella Commissione Servizi, il nuovo regolamento sul contrassegno CUDE, il quale prevede che almeno una volta, o alla richiesta o al ritiro, deve recarsi direttamente il disabile. Che cosa è successo? Ci siamo accorti, perché giustamente insomma c'è stata l'espressione di un disappunto, ma è giusto che sia così, ci siamo accorti che probabilmente questa normativa della necessaria presenza del disabile negli uffici della polizia locale non sempre è praticabile, perché ci sono situazioni particolari che vanno vagliate. Naturalmente attraverso un confronto anche con quello che è stato il garante della disabilità a livello regionale, effettivamente ci sono delle linee guida della Regione Puglia che vanno un po' riviste.
1: I caregiver potranno ritirare il pass per i disabili?
2: Allora, il nostro orientamento e quindi l'indirizzo politico è questo, va proprio nel senso di quello che lei mi dice, cioè nel senso che comunque attraverso un'apposita delega noi abbiamo chiesto che proprio il regolamento ritorni in Commissione Servizi per poterlo modificare proprio su questo. I familiari, i caregiver, gli amministratori di sostegno muniti di delega potranno sia andare a chiedere il rilascio del CUDE che andare a ritirarlo. D'altro canto ci sono altri comuni che utilizzano questa prassi, questa consuetudine. Lo stesso

0: Comune di Roma prevede addirittura che la richiesta ed il rilascio avvengano in via telematica.
1: E quindi dobbiamo aspettare la prossima commissione servizi, giusto?
0: Esatto, e quindi la modifica del regolamento. Però diciamo l'orientamento del Consiglio Comunale, cioè di tutti coloro che hanno votato quindi all'unanimità questi emendamenti è per l'appunto di modificare il regolamento in questo senso. Quindi da questo punto di vista è una vittoria vinta dai soggetti disabili, ma è anche un atto di civiltà dimostrato dal Consiglio Comunale.
2: E a proposito di parcheggi e viabilità, parliamo dei lavori stradali. Ci sono tanti cantieri aperti in città, anche in vista dei Giochi del Mediterraneo. Questa mattina, nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto, abbiamo fatto il punto con l'assessore ai lavori pubblici, Lucio Lonoce. Sentiamo.
3: 6-7 mesi abbiamo finito.
4: È il tempo stimato dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce sulla fine di alcuni cantieri, in particolare quelli legati al rifacimento del manto stradale per i Giochi del Mediterraneo, agli interventi per la realizzazione delle BRT e alle opere di manutenzione ordinarie e straordinarie che oggi interessano gran parte della città. Ai microfoni di Buongiorno Taranto, Lonoce ha assicurato la pubblicazione delle ordinanze nei prossimi giorni relative ai lavori su 3 lotti che saranno utilizzati poi dagli atleti durante la manifestazione stazione sportiva.
3: Ma la zona è molto vasta e quindi daremo in tempo notizie alla cittadinanza in modo da sapere dove effettivamente verranno iniziati i lavori, perché bisogna coordinarsi in maniera corretta in modo tale da non fare tutti e 3 i lotti insieme. Quindi
4: certo.
3: Noi abbiamo, da quando iniziano i lavori a per finire, abbiamo 45 giorni per poter fare tutte le strade.
4: Tra questi anche gli interventi di acquedotto pugliese sulla condotta idrica di Viale Ionio all'incrocio con Viale Virgilio. Una manutenzione complessa che, secondo l'assessore Lonoce, richiederà anche dei lavori notturni.
3: Hanno dato tempi fino al giorno 20 per completare tutta l'opera. Si lavorerà anche di notte per fare gli allacci, quindi la prossima settimana ci saranno interventi di notte per i collegamenti e poi subito dopo avranno completato. Però tenete presente che poi bisogna risagomare tutto il rondò, bisogna fare un asfalto come si deve anche per dare lustro alla nostra città.
4: Per i cantieri delle BRT invece Lonoce non nasconde criticità e disagi, ma allo stesso tempo chiede collaborazione da parte dei cittadini.
3: Bisogna correre per completare l'opera. Chiediamo ai cittadini di stare, è chiaro che ci sono grosse difficoltà da parte dell'automobilismo, però bisogna avere un po' di pazienza, ma tra 6-7 mesi la città cambierà volto, io di questo ne sono sicuro.
2: E il piano d'emergenza per tentare di accorciare le file all'anagrafe e pure il salvataggio della mostra sulla Settimana Santa a Palazzo d'Aquino sono stati tra i temi affrontati in Consiglio Comunale. Vediamo il servizio.
5: Non solo scontro sul contrassegno unico e disabili, è stato un lungo consiglio comunale in modalità question time quello che si è celebrato ieri, caratterizzato da un fitto ordine del giorno e da un confronto serrato sui servizi ai cittadini. Sul fronte della macchina amministrativa i lavori hanno registrato il via libera unanime per arginare l'emergenza agli uffici anagrafe e stato civile al collasso per il boom di richieste di carte d'identità. Per alleggerire le code e sfidare il caldo estivo, la Giunta si impegna su 3 fronti: l'invito della Prefettura a usare documenti alternativi come patente e aperture straordinarie pomeridiane solo su prenotazione con corsia preferenziali per anziani, donne incinte e chi ha già in mano un biglietto di viaggio pronto per partire, oltre allo spostamento temporaneo di personale da altri settori. Una boccata d'ossigeno sollecitata a lungo dall'opposizione che ha visto la collaborazione delle commissioni consiliari affari generali e servizi e soprattutto della direzione risorse umane. Ma l'Assisi ha trovato l'unanimità anche sulla cultura, stop temporaneo infatti allo smantellamento della mostra sulla Settimana Santa del maestro Pietro Solito a Palazzo d'Aquino. Esulta sui social il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, autore della mozione Ce l'abbiamo fatta. La mostra resta qui finché non ci sarà una sede di pari prestigio e sarà inserita nei circuiti turistici, ha dichiarato, ricordando gli oltre 5.000 visitatori già registrati. Approvato sempre all'unanimità anche il coinvolgimento del tessuto economico tarantino in vista del completamento del polo logistico Agromed di Castellaneta, così come sollecitato dalla regione per i fondi destinati a dispositivi di micronavigazione per i non vedenti. Unico semaforo rosso della giornata la bocciatura della mozione di Stellato per l'adesione del comune alla rottamazione del quinquies delle cartelle esattoriali. Insomma, tra scontri accesi e convergenze dell'ultimo minuto, Taranto prova a ridisegnare i suoi servizi, ma la tenuta dei provvedimenti si misurerà, come sempre, nei prossimi mesi.
2: E intanto al comune c'è il piano per alcune nuove assunzioni. Vediamo di cosa si tratta.
4: La giunta comunale ha approvato l'assunzione a tempo indeterminato di 6 funzionari assistenti sociali tramite concorso pubblico e l'avvio della modalità volontaria per 2 istruttori amministrativi. L'iniziativa ha l'obiettivo di potenziare la rete di welfare territoriale, consolidando così la capacità del sistema di rispondere in modo tempestivo e integrato ai bisogni sempre più complessi della comunità. Il provvedimento infatti fa parte di una strategia di innovazioni finalizzata a prevenire il disagio e le fragilità, superando la logica della pura emergenza. Con questa selezione, ha dichiarato l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, investiamo su competenze e persone, rafforzando un presidio fondamentale di prossimità e il rapporto di fiducia con i cittadini, oltre a migliorare concretamente la qualità dei servizi erogati. Una scelta che guarda al presente, ma soprattutto al futuro della nostra comunità.
2: E polemica sulla decisione della Regione di sospendere la presentazione delle domande per i PIA e i mini PIA, 2 strumenti finanziari di sostegno alle imprese. Una decisione dettata dalle troppe richieste pervenute. La Confapi, l'Associazione delle Piccole e Medie Imprese, esprime forte preoccupazione per questa decisione che, si afferma, non può che essere considerata inadeguata, inopportuna e dannosa per il tessuto produttivo locale, in una fase peraltro estremamente delicata in cui le imprese del territorio, già impegnate in complessi percorsi di diversificazione, riconversione e innovazione, stavano completando la documentazione necessaria per accedere ai finanziamenti. Quanto stabilito dalla Regione, afferma ancora Confapi, lascia perplessi anche perché risulta che i fondi del Just Transition Fund siano disponibili e destinati proprio ai territori in transizione come quello tarantino. Non è accettabile che ancora una volta si scarichino sulle spalle degli imprenditori le conseguenze di decisioni non solo improvvise, ma anche apparentemente sprovviste di un adeguato coordinamento. Quindi Confapi conclude chiedendo alla Regione di ritornare sui suoi passi e critiche alla scelta della Regione arrivano anche da parte del consigliere Massimiliano Di Cuia, che appunto accusa la Regione di non mantenere gli impegni assunti con Taranto. E intanto proprio alla Regione è stato presentato un nuovo progetto che riguarda l'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Sentiamo.
6: Se a Taranto si invoca l'attivazione dei voli di linea, a Bari si lancia un nuovo progetto per l'aeroporto di Grottaglie. L'idea è quella di farne uno scalo cargo per l'agroalimentare. Il progetto è stato presentato dall'assessore alla mobilità Raffaele Piemontese, dall'assessore all'agricoltura Francesco Paolicelli e dal presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile. L'investimento previsto è di poco più di 1.300.000 euro. In 3 anni la Regione vorrebbe avviare all'aeroporto Arlotta una infrastruttura logistica che punta a servire una filiera agroalimentare che vale oltre 1 miliardo di euro di export. La fase sperimentale partirà inizialmente con un collegamento settimanale tra Grottaglie e Istanbul, grazie alla partnership con Turkish Airlines Cargo, uno dei principali operatori mondiali del trasporto merci aereo. Attraverso Istanbul le imprese pugliesi potranno raggiungere oltre 320 destinazioni nel mondo, aprendo nuovi canali commerciali verso Medio Oriente, Nord Europa, Nord America, Asia, Africa e Far East.
7: Diamo una prospettiva anche per aumentare i servizi al nostro settore della ortofrutta, dell'orticoltura, insomma settori trainanti del lattiero caseario. Pensate al freddo che va a raggiungere la nostra burrata in tutto il mondo. Attraverso questo servizio abbatteremo di molti costi, perché l'unico cargo presente in Italia è a Milano. Oggi Grottaglie viene individuato come punto di scambio merci del sud Italia, quindi sarà molto importante sia per la Puglia ma anche per le regioni limitrofe.
6: Il progetto punta a sviluppare un sistema logistico integrato tra porto di Taranto e aeroporto di Grottaglie, rafforzando l'intermodalità porto, aeroporto, ferrovia, rete stradale e creando una piattaforma in grado di intercettare i traffici merci provenienti dall'estremo oriente verso il nord Europa. Una infrastruttura che, almeno nelle intenzioni, potrà servire alla Puglia ma diventare anche un polo attrattivo per l'area comprendente anche Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Campania. L'intervento nasce per rispondere alle necessità del comparto agroalimentare pugliese per ridurre i tempi e i costi logistici per le esportazioni delle produzioni fresche e altamente deperibili, che oggi spesso devono transitare attraverso aeroporti del nord Italia o dell'Europa centrale, una condizione che limita la competitività delle imprese del sud Italia.
8: In questi anni abbiamo presentato un piano industriale estremamente complesso. Oggi diamo il fischio d'inizio ad una partita molto importante per tutta l'agricoltura pugliese, ma non solo, anche perché noi abbiamo una grande esperienza che stiamo mettendo a frutto. In questi anni il fatto di aver mobilitato tantissime fusoliere per conto della Boeing ci ha fatto comprendere quanto siamo pronti a costruire il secondo polo nazionale del cargo. Quindi è un'operazione che partirà con calma, guarderà non solo al mercato della frutta, dell'ortofrutta, del pesce, ma in particolar modo anche della farmaceutica, che è un settore ad altissimo valore aggiunto.
2: Bene, allora commentiamo questo progetto della Regione per l'aeroporto Arlotta di Grottaglie con Gennaro Oliva, che è stato appena confermato alla guida della WIL Taranto. Buon pomeriggio, Oliva.
9: Buon pomeriggio a tutti voi.
2: E allora, questo progetto di destinare Grottaglie come hub del cargo per l'agroalimentare, come lo commentiamo?
9: Allora, innanzitutto chiaramente l'obiettivo anche nostro e di quell'aeroporto era sempre il traffico passeggeri, però ormai sono anni che se ne parla e nessuno si assume la responsabilità, magari chi è deputato a decidere, per farlo diventare un aeroporto per il traffico passeggeri. Però prendiamo con positività questo investimento. Chiaramente qualsiasi investimento che fanno nel nostro territorio, se porta benessere, e quando parlo di benessere soprattutto porta lavoro e prospettive per il nostro territorio e per la nostra città, ben venga. Quindi vediamo cosa porterà questo investimento, e chiaramente oggi noi possiamo dire solo che è un discorso positivo, poi nel tempo vedremo cosa porterà per il nostro territorio.
2: Dall'agroalimentare all'industria, cosa ne pensa di questa iniziativa del gruppo Flax di istituire un tavolo tecnico con Danieli e Metinvest per tentare poi di rilevare Acciaierie d'Italia?
9: Ma io continuo a dire che dietro Flax c'è una farsa, e quindi, perché quando uno vuole investire nel nostro territorio e la prima cosa che chiede sono i soldi, credo che anche questa cosa sia una farsa. E quindi non ho mai creduto in Flax e continuerò a non credere. Purtroppo c'è un'azienda che nei fatti è un'azienda chiusa e che bisogna intervenire immediatamente e decidere cosa si vuole fare di quello stabilimento. Poi dall'altra parte chiaramente noi siamo a livello regionale una delle prime regioni per quanto riguarda l'agroalimentare. E il fatto che comunque c'è anche questo investimento sull'aeroporto di Grottaglie, questo può essere positivo per quanto riguarda l'industria agroalimentare.
2: Ecco, Oliva, in questo contesto di crisi viene indebolita la funzione del sindacato, almeno sul territorio di Taranto?
9: Senti, indebolita no, anche perché negli ultimi tempi, come avete potuto vedere, CGIL, CISL e UIL abbiamo messo in piedi una piattaforma su Taranto, e al di là degli incontri che abbiamo fatto sia a livello politico, anche con il sindaco e con i politici e con i parlamentari, che secondo me potevano anche evitare di venire a fare gli incontri, perché sono venuti solamente a dirsi le cose uno contro l'altro, quando di fronte c'è una città che continua a aspettare

0: prospettive, una città che continua a perdere posti di lavoro, una città che ha il più alto tasso di disoccupazione, il più alto tasso di ammortizzatori sociali. Loro devono vedere questi dati qua. E noi con questa piattaforma, l'ultima volta che abbiamo incontrato le associazioni datoriali, hanno apprezzato molto la nostra piattaforma. Infatti, a fine mese ci incontreremo di nuovo con le associazioni di categoria per farla diventare non una piattaforma sindacale, ma una piattaforma di comunità, perché dietro quella piattaforma c'è l'interesse di un'intera città e siamo tutti addetti ai lavori. Ognuno è
1: Grazie.
0: portatore di interessi, anche se diversi, però quella piattaforma serve a portare benessere alla nostra città
1: E
0: e
1: vedremo
0: lavoro
1: come si
0: soprattutto.
1: svilupperà questo percorso. Intanto, congratulazioni per la sua conferma alla guida della UIL Taranto e grazie per la
0: Grazie,
1: partecipazione,
0: grazie
1: al nostro telegiornale. E ora proprio parliamo di FLACS e di questo tavolo tecnico istituito con Danieli e Metinvest. Non una vera e propria cordata, ma un tavolo tecnico. E questa è l'iniziativa del gruppo FLACS per tentare di chiudere a suo favore la trattativa per rilevare Acciaierie d'Italia. Al tavolo prenderanno parte l'italiana Danieli e la multinazionale Metinvest. Lo scopo, come fa sapere lo stesso gruppo finanziario americano, è quello di aggiornare il piano industriale dell'ex Ilva con l'obiettivo di sostenere il rilancio produttivo dell'azienda, tutelare l'occupazione e accompagnare il percorso di decarbonizzazione e di miglioramento ambientale del sito. Il gruppo FLACS precisa che si tratta di un'iniziativa di natura esclusivamente tecnica e industriale, in modo da offrire ai commissari dell'ex Ilva tutti gli elementi per una valutazione completa, trasparente e documentata delle prospettive industriali dell'azienda. Al tavolo siederanno Cesare Sassi e Peter Camaras per il gruppo FLACS, l'amministratore delegato di Metinvest Adria, Luca Villa, il direttore commerciale di Danieli, Alberto Perin. Secondo quanto ha comunicato FLACS, il tavolo tecnico effettuerà un esame approfondito della situazione industriale, operativa, finanziaria, ambientale e normativa di Acciaierie d'Italia. Particolare attenzione verrà posta alla sostenibilità industriale e finanziaria del progetto, aspetto tutt'altro che secondario, dal momento che i commissari di Acciaierie d'Italia avevano chiesto a FLACS garanzie sulla solidità finanziaria del gruppo, garanzie a tutt'oggi non arrivate. Primo appuntamento di questo tavolo tecnico è per martedì 16 giugno. FLACS assicura che l'obiettivo resta quello di garantire il futuro produttivo del siderurgico, salvaguardando i livelli occupazionali, le professionalità e le competenze. Sullo sfondo resta la presenza di un altro potenziale partner dell'iniziativa, il gruppo Marcegaglia, che potrebbe partecipare al tavolo con un proprio tecnico. E continuiamo a parlare di aziende in crisi. Questa mattina in Regione incontro su Chima Ambiente. Al termine della riunione che c'è stata e dell'audizione in commissione, abbiamo raccolto il commento di Cosimo Sardelli, che è il segretario della CGIL Funzione Pubblica. Sentiamo.
2: Abbiamo appena concluso l'audizione in quinta commissione consiliare sul ciclo dei rifiuti della Regione Puglia. A seguito della nostra precedente richiesta e della precedente convocazione, erano presenti, oltre all'assessore regionale ai rifiuti, naturalmente i componenti della commissione, l'azienda Chima Ambiente e il sindaco di Taranto. Ciò che è emerso è una situazione ancora estremamente fluida e preoccupante. Perché da un lato c'è una generica disponibilità da parte della Regione a valutare le eventuali modifiche del piano regionale dei rifiuti per rendere fruibili e quindi rendere, diciamo, utili gli asset impiantistici che Chima Ambiente ha ed è l'unica società pubblica in regione che li ha, per garantire quindi una chiusura del ciclo dei rifiuti, quindi un recupero di risorse importanti per il salvataggio dell'azienda. Ma dall'altro lato è emerso che la gravissima situazione finanziaria, si parla di oltre 40 milioni di euro di debiti dell'azienda, richiede anche interventi immediati. Per questo abbiamo chiesto che oltre a una rivalutazione del piano regionale dei rifiuti per chiudere il ciclo dei rifiuti a Taranto, si tenga conto anche di interventi strutturali, anche sugli assetti organizzativi di Chima, che nell'ambito di un perimetro pubblico possa garantire il salvataggio e un rilancio dell'azienda stessa. Ora, diciamo che la questione è ancora fluida perché la Regione ha mostrato questa generica disponibilità, tuttavia ha anche precisato, quello che purtroppo noi come organizzazioni sindacali chiediamo da tempo, che tutto questo deve essere supportato sia da richieste chiare dal punto di vista tecnico circa le modifiche strutturali degli impianti in dotazione al clima ambiente, ma dall'altro anche con un piano industriale che si lega strettamente al contratto di servizio tra Comune di Taranto e clima ambiente, che io voglio ricordare è in proroga e scade il 31 dicembre, perché sono elementi inscindibili senza i quali nessun intervento è possibile su ambedue i lati, quello finanziario e quello impiantistico.
1: E passiamo alla cronaca. La Polizia di Stato ha arrestato due tarantini di 21 e 23 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio. I falchi della squadra mobile, insospettiti da uno strano movimento di tossicodipendenti nel parcheggio di un supermercato, si sono appostati fingendosi clienti. Hanno così notato continui e rapidi scambi tra molti giovani e i due ragazzi, che erano a bordo di un'auto bianca. Decisi a intervenire, i poliziotti hanno bloccato il mezzo, nonostante il conducente, privo di patente, abbia tentato invano la fuga. La perquisizione ha permesso di ritrovare sotto il sedile un calzino con circa 30 dosi di cocaina e del denaro in un pacchetto di sigarette. Fermato e segnalato anche l'ultimo acquirente. E su un altro fronte, quasi una tonnellata di mitili riconducibili ad impianti di mitilicoltura dell'area di Taranto è stata sequestrata dalla Guardia Costiera di Bari nel corso di due distinte operazioni. Nel barese sono stati intercettati 600 kg di prodotto trasportati su un veicolo e provenienti da pesca non professionale. Al conducente è stata elevata una sanzione di 4.000 euro. Il giorno dopo, in una pescheria di Bitonto, sono stati sequestrati altri 320 chili di cozze senza documentazione. Ribadiamo, cozze provenienti dall'area di Taranto. E ora la pagina della cultura e degli spettacoli. E per quanto riguarda la cultura, c'è innanzitutto lo sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici del settore cultura. Sentiamo.
3: Una grande vertenza per la cultura a Taranto. È questa la sfida che lancia la funzione pubblica della CGIL in occasione dello sciopero del 12 giugno delle lavoratrici e dei lavoratori della cultura. Uno sciopero per protestare contro precarietà, bassi salari, carenza di personale, forme contrattuali improprie e progressivo definanziamento di un settore considerato fondamentale per la crescita civile, sociale ed economica del paese. In particolare per Taranto, città alla ricerca di una nuova identità che proprio sulla cultura potrebbe fondare un nuovo modello di sviluppo per le prossime generazioni. L'avvertenza, spiega la CGIL Funzione Pubblica, deve mettere al centro il lavoro culturale, la qualità dell'occupazione, il rafforzamento degli organici nelle istituzioni pubbliche, la stabilizzazione delle professionalità precarie e la costruzione di una strategia territoriale che consideri la cultura una leva fondamentale per la diversificazione economica e per la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, con l'obiettivo di costruire nuove opportunità di lavoro per i giovani, di contrastare l'immigrazione delle competenze, di generare economia pulita e valore sociale attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Ecco allora la richiesta al Comune di Taranto, alla provincia, alla Regione Puglia e ai parlamentari di assumere un ruolo attivo e responsabile per aprire un tavolo permanente di confronto che definisca investimenti, progettualità e interventi concreti per rafforzare il sistema culturale locale e renderlo una componente strategica delle politiche di sviluppo del territorio. A parere dell'organizzazione sindacale, le istituzioni locali e nazionali devono sostenere una visione che faccia della cultura uno degli assi portanti del rilancio di Taranto, superando la logica delle misure frammentarie e costruendo una vera politica pubblica capace di generare lavoro stabile, diritti e crescita. In una città che da anni cerca nuove strade per il proprio futuro, afferma la CGIL Funzione Pubblica, investire nella cultura significa investire nella dignità del lavoro, nella coesione sociale, nella partecipazione democratica e nella qualità della vita delle persone. Lo sciopero del 12 giugno rappresenta quindi non soltanto una mobilitazione sindacale, ma un appello alle istituzioni e alla politica affinché scelgano di stare dalla parte della cultura, del lavoro e della pace. Taranto, conclude l'organizzazione sindacale, può e deve diventare un laboratorio nazionale di sviluppo sostenibile, fondato sulla valorizzazione del proprio patrimonio culturale e umano.
1: Ed è stata inaugurata la piccola arena Taras al Parco Lulù al Rione Tamburi. Ce ne parla Federica Pompamea.
4: La piccola arena Taras ha accolto per la prima volta la comunità ionica. Un nuovo spazio cinematografico all'aperto è nato all'interno del Parco Lulù, nel quartiere Tamburi, con l'obiettivo di creare momenti culturali di condivisione e socialità. L'iniziativa promossa dal brand Raffo e realizzata dall'associazione Afosei insieme con Isola Cooperativa Sociale e il patrocinio

0: del Comune di Taranto ha permesso la realizzazione della rassegna Tamburi sotto le stelle, un programma che accompagnerà la comunità tarantina per tutta la stagione estiva fino a settembre, come ha raccontato Giovanni Raimondi, presidente dell'associazione AFOSEI.
1: L'apertura di questa arena, questa piccola arena Taras all'interno di un posto simbolico per i tamburi come appunto il Parco di Lulù, che diventa ancora di più un luogo di aggregazione, quindi si socializza in questo periodo un po' particolare, per una serie di congiunture internazionali infelici, quindi la necessità di cercare di far coagulare attorno a un progetto, ad un'idea, all'arte, alle cose belle, quanta più gente possibile.
0: È stato il film La Capagira di Alessandro Piva ad inaugurare l'arena, un cult della piccola malavita girato interamente nella periferia barese, che segue le disavventure di un gruppo di criminali alle prese di un carico di droga smarrito. Per il regista questa pellicola diventa oggi espressione comune di alcuni meccanismi ancora presenti nella società moderna.
2: E sono convinto che i tarantini capiscano bene il senso profondo di questo film, che racconta un po' la pancia delle nostre grandi città meridionali e della Puglia in particolare. E portare un film con questa potenza, questa umanità, questa capacità di raccontare anche il degrado con umanità, che poi alla base del mio cinema, secondo me è una cosa che colpirà le famiglie dei tamburi.
0: Insomma, una prima serata pensata per vivere la magia del grande schermo sotto le stelle, valorizzando il territorio e offrendo alla città dei due mari un luogo di incontro e partecipazione, come hanno raccontato Dario Giulietti, Head of Brand Raffo, e Paolo Vinci, presidente di Isola Cooperativa Sociale.
3: Crediamo che sia molto importante evolvere ulteriormente questo genere di rapporto tramite iniziative come queste, che appunto ci consentono di rappresentare momenti di convivialità, aggregazione in luoghi simbolici come il quartiere Tamburi.
4: Abbiamo animato con delle attività una simulazione di un borgo di paese, con animazione per i bambini, svolgiamo attività per gli adulti. Questa è un'occasione grande per continuare anche oltre le 21 le attività al parco, perché sappiamo molto bene quanto sia importante per il quartiere avere un luogo adeguato di aggregazione e di cultura.
5: I preparativi per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo non si limitano soltanto ai cantieri sportivi, ma abbracciano anche la cultura. È stato infatti presentato il 9° e ultimo quadro sonoro, un progetto dell'Orchestra della Magna Grecia che mappa le bellezze della città attraverso la musica geolocalizzata. Il servizio di Valentina Castellaneta.
6: Ad ogni respiro ringrazia, sei in vita. Termina così il 9° quadro sonoro Jala, composto dalla cantautrice Amara e dalla pianista Gloria Campaner, che dà la voce al mare, al vento e alla pioggia. Registrato nel giardino della Cittadella delle Imprese, dedicato al Mar Ionio e creato appositamente per il nuovo stadio del nuoto, parla di futuro. È infatti l'unico dei 9 quadri sonori commissionati dall'ICO Magna Grecia che racconta un luogo della città che non ha un passato da raccontare, ma una storia tutta da scrivere.
7: Ogni cosa ti appartiene. Tutto è in relazione. Tutto è in movimento.
8: E questo è, diciamo, un privilegio molto, molto importante, perché credo che l'arte sia un filo che unisce il passato, il presente e il futuro. Quindi sapere di essere stato questo seme noi per il futuro è una cosa che ci emoziona profondamente.
6: Cosa racconta questa composizione?
9: Beh, è dedicata all'elemento acqua, l'acqua che unisce, che nutre, che è vita, che dilaga, che travolge e che torna a rigenerarsi. E quindi, secondo me, non è un brano musicale soltanto, è una preghiera, un rituale, è un happening d'ascolto. Si può anche ascoltare in una posizione specifica delle mani, quasi una meditazione, già la mudra. E per noi è stato molto, molto forte, molto toccante, perché si sente quanto questo elemento sia vita nelle nostre vite.
6: Jalamudra, infatti, è il gesto dello yoga delle mani che promuove l'idratazione, la fluidità e il benessere emotivo, simboleggia l'elemento dell'acqua ed è ideale per rinnovare l'equilibrio. Si ottiene unendo la punta del mignolo con la punta del pollice. E così l'opera, nata respirando l'essenza della città, pensata per chi nuoterà guardando l'orizzonte del mare, racconta un legame profondo in cui l'acqua diventa il filo conduttore. Va avanti dunque il progetto dei quadri sonori, un itinerario musicale esclusivo, geolocalizzato e fruibile solo sul posto tramite un'applicazione. 9 tappe per 9 luoghi simbolo, dal Castello Aragonese al Museo Marta, fino ad arrivare qui, dove stanno nascendo le nuove piscine. E il direttore dell'Orchestra della Magna Grecia, Piero Romano, a spiegare lo spirito dell'iniziativa.
10: Naturale, perché il progetto dell'itinerario musicale esclusivo per la città di Taranto è nato proprio quando Taranto è stata designata a sede della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, ed è un progetto che stiamo condividendo a questo punto con il Comitato dei Giochi del Mediterraneo. Quindi ringrazio appunto il presidente Massimo Ferraresi e il direttore Carlo Molfetta, perché con questo quadro andiamo a perfezionare proprio l'idea di preparare la città a, naturalmente, a quel flusso turistico, sportivo e anche culturale che potrà fruire di un qualcosa di esclusivo presente solo nella città di Taranto.
5: E concludiamo con il calcio, le ultime novità sui rossoblù, ce ne parla Francesco Friuli.
11: C'è un fattore che potrebbe risultare decisivo: giocare in casa. Per il Taranto la stagione è stata positiva, nonostante le gare interne siano state disputate sul neutro dello Stadio Italia di Massafra. Tra campionato, Coppa Italia e playoff, i rossoblù hanno costruito gran parte del loro percorso davanti al proprio pubblico. 13 vittorie e 5 pareggi in campionato, 3 successi e un pareggio in Coppa Italia, oltre a 2 vittorie ottenute nei playoff regionale e nazionale. Attenzione però al Gladiator, che proprio lontano da casa ha costruito la sua cavalcata verso la finale. Al di là dei numeri del campionato, la formazione di Santa Maria Capovetere ha più volte sovvertito il fattore campo, vincendo sia la finale regionale contro la Caivanese sia la sfida con il Matese dopo aver vinto quella in casa. Per la Puglia inoltre questa deve essere la stagione del riscatto. Prima il Bisceglie nel 2023-2024 e poi il Canosa nella scorsa annata hanno fallito l'ultimo passo verso la Serie D, arrendendosi nelle finali nazionali e gli spareggi di eccellenza rispettivamente contro Costa d'Amalfi e Gela. C'è però un dato che fa sorridere il Taranto: in entrambi i precedenti le gare sono state disputate fuori dalla Puglia e si concluse con la vittoria della squadra di casa, risultato decisivo per la promozione. Guardando le ultime due stagioni, inoltre, ben 5 delle 7 squadre che hanno giocato il ritorno davanti al proprio pubblico sono riuscite a conquistare la Serie D. Statistiche precedenti possono offrire indicazioni, ma domenica saranno il campo e i fatti a emettere il verdetto definitivo sul futuro calcistico del Taranto.
5: Bene, tutto per questa edizione. Tra poco la nostra rubrica dopo il TG. Si parlerà del Medimex, il grande evento musicale che sta per partire qui a Taranto. Ospite di Valentina Castellaneta, una delle personalità più autorevoli, storiche del mondo musicale a Taranto, Franzi Baroni. Quindi a tra poco l'appuntamento con dopo il TG. Intanto grazie per averci seguito.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi.

0: la gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: E buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. La settimana del Medimex si avvicina, ieri c'è stato un piccolo assaggio proprio di questo e per parlare di Medimex, che è il nostro argomento tema principale di oggi, abbiamo come ospite Franzi Baroni, speaker radiofonico di Radio Cittadella con Star Sonia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ma non solo, grande conoscitore di musica.
1: Ci difendiamo.
0: E allora vediamo che cosa è successo ieri sera con il servizio, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme.
2: Un viaggio partito da Bari è arrivato sui palchi elettronici più prestigiosi del pianeta. Lo spazio porto di Taranto si è riempito di appassionati addetti ai lavori per il talk e lo showcase degli Agents of Time. Sul palco si presentano in due Andrea Di Celie e Luigi Tutolo, ma sul dance floor amano definirsi un'unica entità, una simbiosi artistica totale che fonde techno, house e sonorità analogiche in live set imprevedibili, capaci di stregare i clubber di tutto il mondo e soprattutto dei grandi festival di elettronica come Tomorrowland e Burning Man. Una parabola straordinaria, partiti dall'underground, oggi firmano remix per star globali come The Weeknd e collezionano oltre 1 milione di ascoltatori mensili su Spotify, senza mai perdere quella sintonia di intenti che li rende unici. A fare gli onori di casa c'è Cesare Veronico, direttore artistico del Medimex, che sottolinea l'orgoglio di valorizzare talenti capaci di imporsi all'estero mantenendo la propria base creativa in Puglia.
3: Chiaramente faranno da preludio ai Pet Shop Boys, che è un'altra band assolutamente divertente, cioè la serata sarà d'impatto, sarà energica, sarà dance, per cui ci sarà da non star fermi per almeno 3-4 ore.
2: L'evento allo Spazio Porto è stato solo un antipasto, un anticipo del piatto forte. Sabato 20 giugno sulla rotonda del lungomare di Taranto questa unica entità elettronica scalderà il pubblico prima dell'attesissimo show dei leggendari Pet Shop Boys, Andrea e Luigi.

0: Non vedono l'ora.
1: Diciamo che noi siamo sempre molto legati al territorio, quindi c'è quello che cerchiamo di comunicare a tutti i ragazzi del territorio e di crederci, perché alla fine noi non abbiamo nulla di speciale rispetto ad altri, ci abbiamo soltanto creduto sin dall'inizio, e quindi il fatto di non di crederci nei propri pensieri, nelle proprie idee e di non mollare i propri sogni, perché poi alla fine, diciamo, questa è la cosa più bella che ti può accadere nella vita.
2: Beh, sicuramente il fatto di avere questi momenti per incontrare gente che fa questo che è il nostro lavoro e ricevere da loro appunto delle demo è anche un significato del fatto che comunque il territorio pullula di nuove idee, e quindi questa cosa ci riempie d'orgoglio. Ovviamente siamo sempre curiosi di scoprire magari nuovi talenti, gente con cui condividere quella che è la nostra passione, prima di tutto, ovviamente, prima che il nostro lavoro, e quindi sono occasioni speciali secondo noi.
0: E allora, Franzi, ieri è stato proprio un assaggio, un antipasto del Medimex, l'ho definito io nel servizio, però è stato molto interessante per conoscere queste due star.
3: Io onestamente non li conoscevo, non avevo contezza, li ho conosciuti quest'anno perché Cesare me li aveva indicato, ho detto sono molto in gamba, poi ascoltando ieri quello che hanno detto sono rimasto favorevolmente colpito, perché ho visto proprio la passione, ma anche la propensione alla ricerca melodica, come loro hanno detto. Infatti il loro detto è "In melody we trust", hanno detto, noi crediamo nella melodia, che è una cosa per questi artisti DJ che si esibiscono di fronte a folle oceaniche a prezzi, secondo me, a volte anche spropositati. È una cosa che non scontata, perché altrimenti molto spesso producono suoni, se vogliamo, ripetitivi, ridondanti. Invece loro producono delle sonorità che sono, secondo me, molto molto interessanti.
0: E apriranno il concerto dei Pet Shop Boys del 20 giugno. Chi sono i Pet Shop Boys, per chi non li conosce?
3: Allora, i Pet Shop Boys, a torto, sono stati sempre considerati forse un gruppo minore qui da noi in Italia. Però in Inghilterra sono delle autentiche rock star. Nel senso, vengono equiparati molto spesso ai Depeche Mode come popolarità. E oltretutto questo tour, che consta di quasi 25 brani, loro si esibiranno con questo Greatest Hits, che rappresenta il meglio della loro produzione. Hanno un'infinità di collaborazioni, di remix, di brani che sono entrati nelle top 10 in tutto il mondo. Quindi è uno spettacolo con una componente visual che sarà assolutamente indimenticabile e pazzesca.
0: E una componente visual l'hanno anche promessa proprio gli Agents of Time, dicendo che stanno preparando tutta la parte estetica del loro spettacolo. Francamente, nello scegliere i pezzi per l'intervista ho avuto difficoltà, quindi ho pensato, la mandiamo tutta e sentiamo tutta l'intervista agli Agents of Time.
4: Partiti da Bari, avete conquistato tutto il mondo, i più grandi festival di tutto il mondo, suonato con The Weeknd. Oggi cosa raccontate ai ragazzi che vi porteranno i loro demo?
1: Diciamo che noi siamo sempre molto legati al territorio, quindi c'è quello che cerchiamo di comunicare a tutti i ragazzi del territorio e di crederci, perché alla fine noi non abbiamo nulla di speciale rispetto ad altri, ci abbiamo soltanto creduto sin dall'inizio, e quindi il fatto di non di crederci nei propri pensieri, nelle proprie idee e di non mollare i propri sogni, perché poi alla fine, diciamo, questa è la cosa più bella che ti può accadere nella vita.
2: Beh, sicuramente il fatto di avere questi momenti per incontrare gente che fa questo che è il nostro lavoro e ricevere da loro appunto delle demo è anche un significato del fatto che comunque il territorio pullula di nuove idee, e quindi questa cosa ci riempie d'orgoglio. Ovviamente siamo sempre curiosi di scoprire magari nuovi talenti, gente con cui condividere quella che è la nostra passione, prima di tutto, ovviamente, prima che il nostro lavoro, e quindi sono occasioni speciali secondo noi.
4: C'è stato un periodo in cui la musica si faceva da soli, adesso sembra essere tornata la collaborazione e la voglia di collaborare. Questo momento la racconta anche bene.
1: Beh, direi che ora più che mai, come hai detto giustamente, le collaborazioni sono, diciamo, al massimo dell'esplosione, ma perché secondo me c'è anche tutte le barriere che c'erano prima a livello dei generi, quindi io faccio il mio, tu fai il tuo, non ci sono più, quindi ora è bello sperimentare, quindi provare nuove sensazioni, nuovi generi diversi, unire elementi diversi, e e poi tirar fuori magari qualcosa di unico, come abbiamo fatto noi con Remix The Weeknd, che veniva da un mondo pop completamente diverso dal nostro. Beh, l'abbiamo portato
2: anche per parlare di collaborazioni. Ci piace sottolineare il fatto che comunque noi abbiamo anche avuto in passato una collaborazione con degli artisti proprio locali di Taranto, i Fideles, quindi è bello anche questa joint venture di idee, anche se facciamo magari frequentiamo palcoscenici diversi, scenari diversi, ora più che mai. È una cosa che comunque viene spontanea, nasce spontanea e arricchisce quello che è il valore musicale del territorio, fondamentalmente anche.
4: Voi siete andati via dalla Puglia, da Bari, avete girato il mondo, però poi avete sentito la necessità di tornare. Questo racconta tanto del vostro legame con le radici.
2: Beh, sicuramente l'aver fatto experience fuori ha formato più che altro un po'. Per me personalmente, il fatto che abbia vissuto io a Berlino, poi insieme abbiamo vissuto a Barcellona, ci ha fortificati un po' come esseri umani, fondamentalmente, perché poi ti mette proprio di fronte al fatto che sei all'inizio solo e sei il nulla contro tutto. Però poi alla fine, crescendo, ringraziando Dio, questo è diventato, ripeto, il nostro lavoro, e ci fa piacere tornare qui, almeno personalmente, ma penso anche a lui.
1: Sì, sì.
2: Faccia veramente piacere ritornare a casa e vivere poi quella che è la quotidianità, anche se purtroppo per pochi giorni, poi si riparte nuovamente, però ti fa stare un po' con i piedi per terra ed è bello riscoprire il territorio e anche vederlo evoluto e cambiato, perché è bello anche quando torni magari da un tour di un mese, due mesi, torni e comunque trovi delle differenze, ci sono cose diverse, le città si muovono. Noi veniamo da Bari, però immagino sia succeda anche qui a Taranto sicuramente.
4: E se avete suonato nei più grandi festival, dicevamo Tomorrowland, ma tanti altri, e adesso suonerete al Medimex qui nella vostra terra, com'è questa sensazione?
1: Beh, sicuramente c'è una cosa che noi aspettavamo da tanto tempo. C'è un grande rapporto con Cesare, però non abbiamo mai forzato, diciamo, questa la possibilità di suonare appunto al festival, perché volevamo meritarcela. Quindi quest'anno è nata finalmente, naturalmente, noi siamo super orgogliosi, anche perché sul palco del Medimex ha suonato Liam Gallagher, Kraftwerk, Massive Attack, quindi gente che comunque ha fatto la storia della musica. Quindi sicuramente aprire i Pet Shop Boys, che non sono di sicuro gli ultimi arrivati, è una sensazione bellissima e non vediamo l'ora di farlo. E quindi settimana prossima abbiamo preso solo quella data, quindi siamo liberi sul weekend, ci godiamo il Medimex.
2: Ci stiamo godendo proprio la settimana che arriva, proprio per viverla appieno, perché ovviamente avendo suonato comunque in tutti i locali e diciamo anche in tutte le manifestazioni fondamentalmente in Puglia, più legate diciamo alla club culture, arrivare comunque al Medimex, che è un palcoscenico importante, io lo paragono un po' al concertone del primo maggio a Roma, non so, una cosa
1: Primavera
2: del genere,
1: così,
2: un Primavera Sound fatto a Barcellona, cioè una cosa un po' più aperta, sì, trasversale, a 360 gradi, e poterlo fare poi con noi, essendo DJ, è già una cosa che mette in contrapposizione poi con una band che viene dopo, e quindi in questo caso Pet Shop Boys, e ci riempie d'orgoglio, è bello, grazie per l'opportunità.
4: E fuori onda commentavamo proprio dell'umiltà e la modestia di questo duo di DJ che sono famosi a livello mondiale, hanno suonato nei più grandi festival elettronici e techno, però ieri si sono concessi un po' a tutti.
3: Sì, a pelle mi sono piaciuti molto, moltissimo, un approccio molto sincero, immediato, costruttivo, poi si vede che, come hanno detto del resto nell'intervista, loro hanno studiato, hanno approfondito, non si sono mai seduti sugli allori, hanno cercato di migliorarsi, infatti hanno detto che il meglio dovrà ancora arrivare.
4: L'hanno detto proprio ieri, durante il Covid, quando non si poteva suonare, loro si sono messi a studiare, da questo si vede la passione e l'intelligenza. Ma torniamo al Medimex e a quello che accadrà. Il 21 di giugno ci saranno gli Slow Dive e i Suede, due band molto interessanti.
3: Sì, ad aprire il concerto ci sarà, ci tengo in maniera particolare, come ci tiene Cesare, perché questa è una produzione del Medimex. Ci sarà la New York City Redux Band, praticamente una band messa insieme da Marco Urselli, che è un produttore discografico, ingegnere del suono grottagliese, che vive a New York da 20 anni, lavora in uno studio di registrazione, in più studi di registrazione, e lui praticamente ha prodotto questo album tributo, due album tributo per i Ramones, e ha messo insieme una super band di musicisti che per la prima volta verranno a suonare dal vivo a Taranto. Quindi per la prima volta in maniera assoluta, il disco è uscito lo scorso anno, però l'esibizione dal vivo sarà quella che farà al Medimex quest'anno, ed è un evento nell'evento.
0: Tra l'altro la voce è quella dei Gogol Bordello, che esatto. Per chi è amante del genere sa di che cosa stiamo parlando. Certo. Sono stati a Bari all'Acqua in Testa, storico festival ormai certo. Terminato da qualche anno, 10 anni fa forse o 12 anni fa, sì. Un concerto strepitoso.
3: Idem gli Slow Dive, che sono venuti a Bari nel 2017, la prima edizione del Medimex gestione Veronico, e quindi sono eccellenti dal vivo, sono un grandissimo spettacolo. I Suede, come ha detto giustamente Cesare Veronico, con loro si chiude quel capitolo dedicato al Britpop che ha visto a Taranto i Pulp, Liam Gallagher e la mostra relativa sempre al musicista dei Blur.
0: Sì, c'è stato il documentario sui Blur.
3: Esatto.
0: La riunione dei Blur.
3: Ma i Suede lasceranno scioccati. Il pubblico rimarrà scioccato perché è uno spettacolo bellissimo. Lui è un frontman di primo ordine, e poi il disco che hanno fatto l'anno scorso, che è uscito, si chiama Antidepressants, è un disco meraviglioso, bellissimo. Dal vivo faranno faville.
0: E per chi non è amante di questo genere, il Medimex è tanta roba,
3: certo.
0: Possiamo dire, perché non c'è soltanto Britpop, rock o elettronica, ma ci sono i racconti. I racconti vanno dalla musica italiana di Battiato al boss, a Bruce Springsteen. Vediamo insieme il servizio.
5: Franco Battiato, Miles Davis, Jeff Buckley, Stevie Wonder e Bruce Springsteen, 5 giganti, 5 pilastri della musica mondiale che si incontrano a Taranto, non sullo stesso palco, ma nello spazio intimo e profondo dei racconti del Medimex 2026. Dal 17 al 21 giugno il Teatro Fusco diventa un tempio delle memorie. Si parte mercoledì 17 con l'universo mistico di Battiato, narrato da Silvia Boschero, per poi celebrare il primo centenario della nascita di Miles Davis con il jazz di Flavio Boltero e Roberto Ottaviano, e ancora la fragile bellezza di Jeff Buckley raccontata da Eugenio Finardi, fino alla doppia firma di Carlo Massarini che guiderà il pubblico nei segreti di Stevie Wonder e nell'epica rock del boss Bruce Springsteen. Ma la musica al Medimex si legge anche tra le righe. Al caffè letterario Cibo per la Mente tornano le book stories curate da Corrado Minervini, pagina che diventano note dai 30 anni della storia della banda Bardot ai segreti del mixer dello storico produttore Maurizio Biancani, passando per la rivoluzione di Il cielo in una stanza di Gino Paoli e Mina. Tra i grandi concerti internazionali e approfondimenti culturali, Taranto si conferma la capitale della musica d'autore. Tutti gli appuntamenti sono ingresso gratuito con prenotazione già aperta al botteghino del Teatro Fusco. Il programma completo è su medimex.it.
0: E allora siamo arrivati alla conclusione di questo nostro appuntamento sul Medimex. Non è l'ultima, ne parleremo ancora tantissimo. Io ringrazio Franzi Baroni.
3: Io ringrazio te, ringrazio come sempre Radio e TV Cittadella.
0: E ricordatevi l'appuntamento con Star Sonia domani alle 16, giusto?
3: Dalle 16 alle 17 e il venerdì dalle 21 alle 22.
0: Io vi ricordo che se avete segnalazioni potete scriverci alla mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp 339-680-6868. E l'appuntamento con Dopo il TG torna domani.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio.

0: in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. Il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. Il

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che fai

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Living.
1: Ciao, sono Silvia Salerni, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la Radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

formazione che ha caratterizzato poi gli anni Ottanta, Spandau Ballet con Gold. Siamo nel 1983, quarto singolo da un album bellissimo che ha avuto grande successo, True, dal quale naturalmente abbiamo ritrovato con piacere questa grande canzone. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind.

si chiama Tini Raisin, questa bella voce, questa grande artista, Suki Waterhouse, che abbiamo poi lanciato, se non sbaglio, proprio 7 giorni fa come new hit qui su Cittadella Radio. Secondo brano estratto da questo suo lavoro, si chiama Loveland, che sicuramente si preannuncia un grande album con tanti singoli che avremo modo pian piano naturalmente di ritrovare all'interno del nostro appuntamento. Bene, siamo partiti con lo So Driving. Volevo ricordarvi quelli che sono i contatti: 339 680 6868, se volete scriverci un messaggio. Saremo insieme fino alle 19, orari che non sono validi per gli amici della replica, in diretta anche sul canale 94.

ritorno importante, ritorno per Elisa con questa canzone Amore in collaborazione col grande Dardas. Grande novità che abbiamo ritrovato questa sera, si parla d'amore. Amore che viene inteso come capacità di lasciarsi vivere e scegliere in totale autonomia. Questa è un po' la linea, il senso di questa grande canzone, di questo bel ritorno di una voce italiana che poi tra l'altro ci ha regalato tanti bei successi. Elisa su Cittadella. Tra pochissimo pausa, grande ritorno importante, Maroon 5.

0: subito un paio di saluti. Marica, buona serata. Devo salutare anche Piero dalla provincia di Taranto che sta lavorando, ci seguiva attraverso il canale 94. Antonio da Bari, anche lui ci ascoltava, mi ha richiesto anche un bel singolo che sentirai, ti passeremo sicuramente più avanti. Oh, dicevo, ritorno importante, Heroin, la nuova canzone di una formazione poi che abbiamo conosciuto con successi incredibili, che risentiremo anche nel Rewind, il ritorno dei Maroon 5. Bene, facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella, New Hit.

eccole qua, le nostre belle novità, le canzoni nuove che come sempre ritroviamo in questo appuntamento New Hit. Beh, questa canzone di Sienna Spiro, Material Girl, fa parte di questa bella colonna sonora, Il Diavolo Veste Prada 2, grande successo insomma di botteghino. Nella stessa colonna sonora abbiamo anche conosciuto Lady Gaga e Decchi, che è stato un altro grande successo che vi abbiamo lanciato e proposto in questo appuntamento. Beh, il testo gioca poi tra l'altro su quello che è il contrasto tra l'apprezzamento per le cose materiali e il lusso. Questo un po' insomma il tema, la tematica di questa canzone, che fa parte di questa soundtrack bellissima di un film che poi devo dire è un gran bel successo, quindi se non l'avete visto sicuramente lo vedrete e capirete insomma perché è un sequel veramente incredibile per una pellicola che ha riscosso grandi consensi. Bene, tra mezz'ora come sempre ritorno a questo appuntamento dedicato a quelle che sono le grandi novità del momento, la New Hit.

le cattive abitudini di questo grande terzetto che vi abbiamo lanciato come novità, Mace, Salmo con la pesce, insomma quasi parla di vizi, di quelle che sono le scelte sbagliate, le fragilità interiori. Si raccontano un po' le difficoltà di uscire da quella che è la gabbia delle proprie abitudini quotidiane. Insomma, singolo che vi abbiamo lanciato come New Hit proprio, insomma, 7 giorni fa, se non sbaglio, è stata una bella novità in quello che è l'appuntamento New Hit. Buona serata da Paolo D'Andria, il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Viaggiate con Driving.

0: qui si balla, si balla. Beh, loro sono un trio norvegese che stanno avendo un grande successo, lo possiamo definire un vero e proprio fenomeno virale globale, perché hanno scalato le classifiche di Spotify, devo dire stanno riscuotendo grande successo in tutto il mondo con questa canzone che può essere etichettata come genere Scandi House, ecco, chiamiamola così, però sicuramente uno dei singoli che ci farà compagnia nei prossimi mesi, lo troveremo probabilmente anche nella nostra classifica ufficiale, la Weekend Dance, anche la Top Chart, insomma state con noi perché avremo modo di riballare questa bellissima Magnetic dei Bausa. Bene, pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

radio di oggi. I successi di ieri.

0: carica, mamma mia, classicone ragazzi. Siamo nei Rewind, Walk This Way, Run DMC con la voce mitica di Steven Tyler, i grandi Aerosmith. Questo è un pezzo incredibile che all'epoca è andato un po' a battere quelle che sono le barriere culturali e discografiche tra il mondo del rap e anche quello del rock. Siamo nel 1986, disco culto bellissimo che vede insieme insomma protagonisti questi due grandi gruppi che all'epoca insomma sia nel genere rap che nel genere rock insomma scalavano le classifiche con i loro successi. C'è un classico che viene usato come base, un classico degli anni 70 appunto, degli Aerosmith, pubblicato proprio nel 1975 e ritrovato naturalmente all'interno di questa bellissima Walk This Way. Tra mezz'ora come sempre ritorna il nostro Rewind.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

Serena, buona serata. Grazie per i complimenti che ci hai fatto, insomma, per il bel messaggino che ci hai inviato. Poi mi hai richiesto questa canzone firmata da due artisti che di solito ci accompagnano durante la stagione estiva. Si sono uniti per realizzare questo singolo, si chiama Buon Vento. Sto parlando appunto di Jovanotti e Alfa. Beh, la canzone parla di cambiamenti, partenze e soprattutto capacità di superare quelle che sono le tempeste personali, usando una bella metafora, insomma, quella del mare e dei marinai. Insomma, grande singolo che sicuramente ci farà accompagnare nei prossimi mesi. Bene, buona serata da Paolo D'Andri e il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Un saluto particolare lo devo fare come sempre anche agli amici della notte e della replica. Tra pochissimo pausa, adesso c'è il singolo di Anima.

0: si chiama Beautiful. Beh, lui è Anima, è un DJ italiano, si chiama Matteo Milleri, faceva parte dei Tale of Us, lui è una branca di questa bella formazione e ci ha regalato bei successi. C'è una bella voce, il cantautore giapponese Yoji, si chiama proprio così, con questa melodia, devo dire, malinconica, ma che va a esplorare un po' il tema della nostalgia, anche di quelle che sono le connessioni umane e anche dell'era digitale. Video anche molto bello, molto particolare, che potete guardare naturalmente sulla nostra TV canale 94. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Bruciati dal Sole, il singolo di questa bella formazione pugliese, perché loro sono di Bari, Stain, e poi naturalmente questa è la canzone di punta che poi lancia questo bel lavoro. Ne avremo modo naturalmente di parlare durante la nostra piccola chiacchierata. Bene, a rappresentare questa formazione abbiamo Niccolò Mastro Leonardo, che abbiamo in diretta con noi. Niccolò, benvenuto.
1: Grazie mille.
0: Allora, Stain, pugliesi doc, giusto, di Bari siete voi?
1: Sì, sì, vicino Bari, di Capurso.
0: Di Capurso. Sì. Allora, Niccolò, parliamo insomma di questa vostra formazione. Quanti siete innanzitutto? Quanti sono gli Stain?
1: Noi siamo quattro. Io sono alla batteria, poi c'è Dario La Disa al basso, Francesco La Gioia alla voce e Michele Tangora alla chitarra.
0: Beh, mi sembra insomma naturalmente doveroso e anche normale chiedervi perché Stain. C'è qualcosa che volete macchiare, no, con questo nome Stain, con la vostra musica?

0: Innanzitutto l'abbiamo scelto perché ci piaceva appunto il nome in sé. Poi abbiamo comunque dato dei significati, ovvero diciamo la macchia come un qualcosa di indefinito a livello proprio di personalità, un qualcosa comunque di cangiante. Infatti, durante il nostro percorso abbiamo sempre cambiato il nostro modo di scrivere, di produrre la nostra musica, ecco.
1: Bene, voi siete attivi dal 2016, però vi siete fatti notare vincendo due concorsi regionali, poi avete anche conquistato il premio di miglior band originale e premio anche della critica al Tour Music Fest. Beh, un inizio devo dire bello forte, importante, Nicolò.
0: Sì, in realtà non ce l'aspettavamo, è stato un bel trampolino di lancio per noi, in quanto poi ci ha spinto a produrre il nostro primo disco, questa vincita, e poi di lì si sono sviluppate tutte le altre, diciamo, si è sviluppato tutto il nostro percorso. Quindi quel piccolo momento lì ci ha incoraggiato a continuare su questa strada, ecco. Tieni conto che noi comunque suoniamo da quando, ora abbiamo 27 anni, suoniamo insieme da quando avevamo 11-12 anni, andavamo insieme a scuola media, e quindi siamo cresciuti insieme sia dal punto di vista di vita privata che dal punto di vista musicale.
1: Bene, allora abbiamo con noi questa sera Stain, questa bella formazione pugliese. Giochiamo in casa con questo gruppo e soprattutto questo album Bruciati dal Sole, del quale parleremo tra pochissimo. Poi il singolo, che naturalmente la title track di questo lavoro è la canzone che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata con Niccolò Mastrolonardo, che rappresenta naturalmente questo gruppo. 2018 esce questo vostro lavoro Zeus, che poi vi porta in tour per oltre 30 date in Italia, poi anche sul palco del Medimex. Insomma, devo dire, importante appuntamento. Avete aperto il concerto dei Brian Ferry, insomma, altra importante cosa. Ma senti, Nicolò, dai tempi di Zeus ad oggi, cosa è cambiato e come è cambiato il vostro modo di scrivere? C'è stata un'evoluzione, insomma, consapevole, oppure vi lasciate un po' guidare da quello che è l'istinto in sala prove?
0: Sicuramente, se ascoltate Zeus rispetto a Bruciati dal Sole, veramente passano anni luce, in quanto abbiamo completamente cambiato l'approccio agli strumenti, alla produzione. Abbiamo conosciuto e collaborato con nuove persone, ed è stato un processo inizialmente inconsapevole, ma di cui poi abbiamo preso consapevolezza. Infatti, nel mezzo c'è stato anche Kindergarten, che è stato un po' il disco che ha cambiato il nostro modo di scrivere, di intendere le canzoni, quindi di giocare più con gli strumenti, azzardare un po' di più le scelte, non limitarsi alla classica struttura della canzone, no? Con strofa, ritornello, special, ritornello di nuovo, ma
1: Certo.
0: andare oltre quelli che sono i canoni che poi sentiamo molto spesso nelle canzoni magari più mainstream. Quindi abbiamo realmente deciso di affidarci totalmente al nostro gusto, cambiare gli ascolti, ovviamente con entusiasmo. Non l'abbiamo fatto come se qualcuno ci avesse forzato a fare questo. Ci hanno diciamo, guidato, quello sì, però man mano abbiamo preso consapevolezza e ci siamo divertiti sempre più.
1: Bene, allora parliamo di questo lavoro Bruciati dal Sole, insomma quante tracce ci sono in questo album, ma soprattutto ho letto che poi c'è questo racconto, questo passaggio un po' dall'infanzia all'età adulta, insomma, che raccontate e sviluppate all'interno di questo vostro album, o sbaglio, Nicolò?
0: Sì, Bruciati dal Sole raccontiamo proprio quello che stiamo vivendo, il passaggio all'età adulta, che stiamo realmente vivendo in maniera da una parte negativa, da una parte positiva, perché ovviamente siamo cresciuti insieme, e diciamo, il mandare avanti un progetto musicale oggi

0: diventa sempre più complesso, in quanto cambiano gli stimoli, cambiano le esigenze, cambia anche il modo di vedere, diciamo, la vita quotidiana. Ma nonostante questo, comunque continuiamo con entusiasmo a scrivere e a dire quello che vogliamo dire senza filtri. Infatti, diciamo, abbiamo deciso anche di chiamare Bruciati dal Sole appunto in questa maniera, proprio per fare anche riferimento al sud in cui siamo rimasti, nonostante comunque ci siano abbiamo comunque rinunciato a diverse possibilità di andare fuori, insomma, di percorrere altre strade, ma siamo rimasti qui in zona proprio per portare avanti questo progetto, insomma, fino ad ora stiamo continuando in questa direzione.
1: Che poi il primo album in italiano, se non sbaglio, insomma, avete dato importanza a quella che è la memoria, l'identità e le vostre radici in pratica in questo lavoro,
0: Sì, sì, il sud inteso come appunto caratterizzato da un clima, no? Abbastanza, che sta diventando sempre più afoso, diciamo in questi termini, però Bruciati dal Sole si intende anche un po' la nostra condizione che viviamo ogni giorno dal punto di vista, certo, artistico, certo. Obiettivamente fare musica al sud è complesso, è complesso.
1: Infatti è una domanda, sì, che volevo farti, perché insomma in realtà quanto ha influenzato un po' la vostra musica a crescere e formarsi in una realtà come quella della provincia appunto di Bari, e sentite insomma anche la città di Bari, insomma in realtà vi ha dato una marcia in più in termini anche di urgenza espressiva, ecco, com'è stato questo rapporto col vostro territorio?
0: Sì, è diciamo un combattimento continuo, che però questo ti stimola a fare e a dire sempre più in maniera identitaria quello che appunto pensi. E ovviamente abbiamo un sacco di amici che si sono trasferiti per esempio a Milano, in cui c'è molta più possibilità magari di suonare, di far ascoltare la propria musica agli esperti del settore, ma nonostante questo comunque il fatto di essere giù, di essere qui, ecco, a Bari, insomma ci fa vivere bene anche questa esperienza. Cioè, comunque la musica è poi influenzata da quello che viviamo ogni giorno, dall'ambiente, certo, che ci circonda. Quindi il fatto, sì, di andare a Milano, avere più possibilità, però magari non vivi una vita in una maniera positiva rispetto a come la vivi qui, ecco. Beh, almeno dalle esperienze che hanno avuto anche i nostri amici e di cui sentiamo parlare.
1: Allora, Niccolò Mastrolonardo a rappresentare l'Istein, questa bella formazione pugliese. Insomma, Niccolò, che farete nei prossimi mesi? Sicuramente, insomma, il live non può mancare,
0: Certo, abbiamo diversi live in programma in estate, anche in Puglia. Suoneremo al Village Putignano, poi ci sarà un festival a Torchiarolo, suoneremo anche per i Seeds del Secolare Festival, poi sicuramente in inverno usciremo con un bel tour sostanzioso e andremo anche in Spagna. Insomma, ci sono tante cose che insomma si stanno sviluppando, ecco.
1: Senti, se potesse scegliere insomma di aprire il concerto di una band internazionale passata o anche presente, insomma, chi sceglieresti? Niccolò.
0: Noi diciamo che siamo nati con la passione. Inizialmente non suonavamo tre di noi suonavano la batteria e uno di noi suonava la chitarra. Il gruppo che ha creato questa coesione sono stati gli U2, perché vabbè, insomma, ci siamo influenzati a vicenda e inizialmente suonavamo gli U2, quindi sarebbe bello magari aprire un loro concerto, ma quanto stesso comunque abbiamo altre diciamo altri gruppi iconici come Radiohead o insomma sì, però dai, gli U2,
1: rimaniamo su Bono Vox and Company.
0: Più che altro,
1: insomma, sono ancora sul pezzo, perché poi sono usciti ultimamente anche con un EP, quindi
0: sì,
1: insomma,
0: sì.
1: Ancora tutto da giocare, insomma, questa cosa può avverarsi, incrociamo le dita, tutto è possibile. Niccolò, dai, ve lo auguriamo,
0: sì,
1: insomma.
0: Sì.

0: Bonovox & Company per gli Stain ad aprire questo concerto, insomma. Però Brian Ferry è stata anche una bella tappa, una bella apertura, insomma, niente male.
1: Certo, certo.
0: Allora, Nicolò Mastrolonardo, gli Stain, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno appunto di questa bella formazione pugliese, gli Stain.
1: Un sogno è ovviamente fare di questo l'elemento fondamentale della nostra vita a livello proprio sia economico che di tutti i giorni, cioè vivere questo, questo sogno, perché comunque il fatto che continuiamo a suonare insieme con la stessa formazione da più di 15 anni comunque può essere inteso come sogno, non è semplice, quindi il fatto anche di vedersi tra 10 anni con la stessa formazione nel far musica e magari avere anche una rilevanza maggiore rispetto a quella che abbiamo oggi, magari sarebbe figo, perché no? Però beh, vedremo. Alla fine non facciamo musica per diventare famosi, certo, poi certo. Sinceramente, cioè, quella è una conseguenza.
0: Noi ve lo auguriamo, Nicolò, vi auguriamo comunque tanto live, tanto contatto col pubblico, tanta musica e soprattutto una bella apertura di un concerto degli U2, ci sta tutta per gli Stain.
1: Sì, sì, vabbè, diciamo ultimamente non diciamo gli U2 di un tempo, forse.
0: Gli U2 di un tempo, certo, certo, gli U2 degli anni 80, anni 90, insomma, i primi album che hanno, devo dire, segnato un po' la storia della musica di quel grande decennio. Certo. Allora, grazie a Nicolò Mastrolonardo che ha rappresentato questa bella formazione gli Stain. In chiusura noi sentiamo la title track, che poi dal titolo a questo lavoro si chiama Bruciati dal sole. Grazie a Nicolò.
1: Grazie.

per ricordarci quanto era banale toccarci sempre i lividi sapendo che fa male per poi cadere al di là del muro. Come ci si sente a non riuscire più a vedere?

0: mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Pronti? Azione!
5: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
4: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
4: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
0: Cittadella Visual Radio TV.
7: Cittadella. Cittadella. New hit.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ma sì, romantica, eh? Ultimo che torna questa bella canzone, una delle belle novità che come sempre vi passiamo da Cittadella. La radio descrive in questa canzone la nostalgia per un amore giunto al termine e quella che poi in realtà la complessità e la complessa anche transizione verso l'inizio di una vita separata. Insomma, quando finisce un amore ci sono tante difficoltà che bisogna superare. Le va a raccontare in questa bella canzone che fa parte naturalmente dell'appuntamento New Hit, che fra mezz'ora come sempre siamo pronti con la grande musica di Cittadella a regalarvi un'altra bella novità. Ancora 20 minuti insieme con Paolo Dandri, il nostro Piero Caffio, la parte tecnica, voi come sempre protagonisti. Tra pochissimo faremo altri saluti per quanti ci messaggiano al 339 680 6868. Altra bella novità, lui è Somber.

0: Saluti a Fabio. Fabio, buona serata e grazie per il tuo messaggio. Anche tu tanti bei complimenti. Insomma, ci segui da poco attraverso il canale 94. Mi ha richiesto Sommer, ti abbiamo accontentato. Devo salutare anche Anna che sta lavorando dalla provincia di Taranto. Anche lì ci ha mandato un messaggio molto carino. Ciao Anna, buona serata. Saluti anche a Paolo, immancabile in quello del nostro appuntamento serale, ma durante anche la nostra intera programmazione. Era Sommer con Potential. Breve pausa e tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

classico, l'incredibile, beh, siamo negli anni 80, e 1984, il grande Nick Kershaw con The Riddle. Non è l'unica canzone, insomma, l'unico successo di questo artista, ma tanti altri ne ha fatti che poi pian piano risentiremo in questo appuntamento dedicato al passato. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind, l'appuntamento dedicato alla grande musica e ai grandi successi che va a sbloccarvi come sempre un ricordo. Buona serata da Paolo Dandri e il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Siete con Driving e questi sono The

Rolling Stones, la canzone di The Colors, insomma, che va a raccontare poi questa storia, questa relazione ricca di alti e bassi, forte, carica come un pezzo rock appunto dei Rolling Stones. Questo poi il senso e il singolo di questa canzone che sicuramente ci accompagnerà nei prossimi mesi e poi andrà a timbrare anche l'estate del 2026. Abbiamo chiuso per questa sera. Io devo come sempre ringraziare gli amici che mi hanno messaggiato al 339 680 6868. Ringrazio anche Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica, gli amici della notte in replica in tarda serata. Noi ci risentiamo domani, se volete, come sempre a partire dalle 17. Paolo D'Andria vi saluta. In chiusura, Madonna con Sabrina Carpenter.

0: something I want to talk about.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Ben ritrovati a Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Il tema della puntata, la cultura per lo sviluppo. E nostro ospite è il professor Riccardo Pagano del Tavolo della Conoscenza, quindi ha fatto parte del Tavolo della Conoscenza, che poi ha dato vita agli Stati Generali della Cultura coordinati da Gianni Florido. Ma parleremo anche dello sciopero dei lavoratori della cultura ed è per questo collegato con noi Cosimo Sardelli, che è il segretario territoriale della CGIL Funzione Pubblica. Buonasera Sardelli.
6: Buonasera a tutte e a

0: Tutti.
1: Buonasera.
2: E allora, prima di entrare nel merito del nostro tema, voglio dare una notizia di cronaca rassicurante, perché oggi a Palagiano si sono vissuti momenti di paura, perché un uomo si era barricato in casa fin dal mattino, minacciando di farsi esplodere con una bombola di gas. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, un'ambulanza.

0: Il caso si è risolto grazie all'attività di un negoziatore dei carabinieri che è riuscito a svolgere un'opera persuasiva e quindi poi a mettere l'uomo in salvo e quindi a farlo desistere dal suo tentativo. Quindi questo ci premeva dirlo perché appunto Palagiano è stata in grave tensione per quasi tutto il giorno fino a poco fa, insomma. E allora entriamo nel merito del nostro tema, la cultura come leva per lo sviluppo. Sardelli, voi avete innanzitutto aderito allo sciopero nazionale dei lavoratori, delle lavoratrici del settore cultura, però avete anche tracciato, diciamo, una sorta di piattaforma, seppure molto in linea di massima, affinché la cultura sia leva di sviluppo per Taranto.
1: Buonasera, prima di tutto c'è un problema tecnico, c'è un fastidioso ritorno in cuffia di un notiziario radiofonico. Adesso non più, ecco, adesso non più.
0: Perfetto, abbiamo risolto grazie al nostro Piero Caffio che ci guida dalla regia. Prego.
1: Sì, noi abbiamo colto l'occasione come funzione pubblica CGIL di Taranto, partendo dall'avvertenza nazionale dello sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici della cultura per domani, per lanciare anche un'avvertenza territoriale. Perché guardate, i luoghi della cultura in questo paese e anche in questa città sono il paradigma di un lavoro ormai estremamente frammentato, perché in questi luoghi noi abbiamo presente non solo i classici lavoratori a tempo indeterminato, ma tutta una serie di forme di lavoro estremamente precario, a partite IVA, discontinui, somministrati, che stridono con un'idea invece molto forte, che è quella che in questi luoghi, tipici espressione della funzione dello Stato, ci deve essere prima di tutto la stabilità e non la precarietà nel lavoro, ma non solo per una condizione di chi in quei luoghi ci lavora, ma anche per una qualità del servizio che si eroga alle cittadine e ai cittadini. Da questa avvertenza, che è un'avvertenza quindi nazionale, ma che ha una ricaduta anche, perché se vediamo i luoghi della cultura a Taranto, i luoghi del MIC a Taranto, sono un coacervo di diverse forme contrattuali che tra loro convivono, quindi anche una questione di dignità del lavoro, noi abbiamo colto l'occasione per evidenziare come la cultura a Taranto possa essere un fattore fondamentale per la costruzione di un modello di sviluppo alternativo di questa città.
0: Allora Sardelli, fermiamoci un attimo, noi proprio nel telegiornale di oggi abbiamo preparato un servizio sul vostro documento e poi torneremo a commentarlo prediligendo proprio quest'ultima linea di dibattito e di discussione, cioè la cultura come leva per lo sviluppo. Intanto chiedo a Piero Caffio di mandare il servizio sullo sciopero della cultura con la piattaforma rivendicativa della CGIL.
2: Una grande vertenza per la cultura a Taranto. È questa la sfida che lancia la funzione pubblica della CGIL in occasione dello sciopero del 12 giugno delle lavoratrici e dei lavoratori della cultura. Uno sciopero per protestare contro precarietà, bassi salari, carenza di personale, forme contrattuali improprie e progressivo definanziamento di un settore considerato fondamentale per la crescita civile, sociale ed economica del paese. In particolare per Taranto, città alla ricerca di una nuova identità che proprio sulla cultura potrebbe fondare un nuovo modello di sviluppo per le prossime generazioni. L'avvertenza, spiega la CGIL Funzione Pubblica, deve mettere al centro il lavoro culturale, la qualità dell'occupazione, il rafforzamento degli organici nelle istituzioni pubbliche, la stabilizzazione delle professionalità precarie e la costruzione di una strategia territoriale che consideri la cultura una leva fondamentale per la diversificazione economica e per la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, con l'obiettivo di costruire nuove opportunità di lavoro per i giovani, di contrastare l'immigrazione delle competenze, di generare economia pulita e valore sociale attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Ecco allora la richiesta al Comune di Taranto, alla provincia, alla Regione Puglia e ai parlamentari di assumere un ruolo attivo e responsabile per aprire un tavolo permanente di confronto che definisca investimenti, progettualità e interventi concreti per rafforzare il sistema culturale locale e renderlo una componente strategica delle politiche di sviluppo del territorio. A parere dell'organizzazione sindacale, le istituzioni locali e nazionali devono sostenere

0: una visione che faccia della cultura uno degli assi portanti del rilancio di Taranto, superando la logica delle misure frammentarie e costruendo una vera politica pubblica capace di generare lavoro stabile, diritti e crescita. In una città che da anni cerca nuove strade per il proprio futuro, afferma la CGIL Funzione Pubblica, investire nella cultura significa investire nella dignità del lavoro, nella coesione sociale, nella partecipazione democratica e nella qualità della vita delle persone. Lo sciopero del 12 giugno rappresenta quindi non soltanto una mobilitazione sindacale, ma un appello alle istituzioni e alla politica affinché scelgano di stare dalla parte della cultura, del lavoro e della pace. Taranto, conclude l'organizzazione sindacale, può e deve diventare un laboratorio nazionale di sviluppo sostenibile, fondato sulla valorizzazione del proprio patrimonio culturale e umano.
1: Sardelli, allora, siamo tutti convinti finalmente che a dispetto di ciò che si diceva fino a poco tempo fa, quando si diceva appunto che con la cultura non si mangia, invece noi siamo certi esattamente del contrario, cioè che la cultura può essere davvero, può innescare dei meccanismi di sviluppo, soprattutto, come avete detto correttamente, in una città come Taranto che ha necessità di intraprendere una riconversione di modello economico, culturale e sociale. Prego, Sardelli.
2: Dalla cultura non si mangia, alla cultura solo come idea di consumo di franceschiniana memoria. Bene, noi non siamo né per l'una né per l'altra ipotesi, ma per una via di mezzo. La cultura può essere sia fattore di crescita economica. Guardate, una considerazione, domenica le trombe suonavano perché nella città di Taranto erano arrivati circa 5.000 turisti con due navi da crociera. Comprendete bene che se noi non rendiamo fruibili quelli che sono i beni culturali di questa città, perché c'è mancanza di personale, ma soprattutto non mettiamo in rete la ricchezza infinita che abbiamo, penso al Marta, penso agli spazi espositivi nella subacquea in Città Vecchia, penso a Sant'Antonio, ma penso anche al Museo Diocesano, ma anche a tutti i beni immateriali presenti in questa città, se noi non mettiamo in rete, noi potremmo far arrivare frotte di turisti con le navi da crociera, con gli autobus, ma sarà un turismo mordi e fuggi che non porta ricchezza alla città. Se invece noi creiamo una rete, e da qui il nostro richiamo alle istituzioni locali, una rete che è fatta di promozione di ciò che abbiamo, di creare percorsi che siano fruibili a chi viene a visitare la città, quindi mettendo nei grandi cataloghi nazionali, noi possiamo prima di tutto dare una grammatica della narrazione di questa città diversa, quindi passare da una grammatica della narrazione di Taranto, città afflitta da tanti drammi, da tante contraddizioni, a Taranto, città della cultura, capitale della Magna Grecia, rendendo fruibili quindi anche una narrazione diversa di città e quindi anche un fattore di sviluppo economico e di crescita, perché guardate, una consapevolezza ormai ce l'abbiamo, che la monocultura dell'acciaio non potrà essere il futuro di questa città.
1: Non è neanche il presente, a dire il vero.
2: A dire il vero anche il presente. Però per a creare un modello alternativo dobbiamo partire da ciò che abbiamo, non da ciò che vorremmo e non abbiamo. E noi abbiamo un grande patrimonio storico, culturale. Ma questo patrimonio, se non lo rendiamo fruibili con un sistema di rete, e le istituzioni locali e nazionali hanno una funzione importante, non lo rendiamo fruibile attraverso gli investimenti in assunzioni di personale che renda fruibili questi spazi. Domenica il museo era aperto a piani alterni perché non c'era personale. Parliamo del museo del Marte, che è uno dei più grandi musei al mondo. Quindi la sfida che noi lanciamo alle istituzioni, passiamo ad una narrazione diversa di città, ma non con una semplice enunciazione nelle tavole rotonde, ma mettendo in campo una rete tra tutte le istituzioni, creando le condizioni perché effettivamente Taranto diventi capitale della cultura e capitale della Magna Grecia.
1: Sentiamo il professor Pagano, che appunto ha seguito un percorso con i tavoli tematici che poi sono approdati agli Stati Generali della Cultura, i tavoli istituiti dal Comune. Professore.
3: Sì, grazie, buonasera Sardelli.
2: Buonasera professore.
3: Sì, noi abbiamo, io nel tavolo mi sono prevalentemente occupato dell'università, però il tavolo ha lavorato anche sui luoghi della cultura, sulle espressioni artistiche e i luoghi della cultura, perché Un altro aspetto delicato, oltre quello a cui faceva riferimento Sardelli, e cioè

0: tutte le questioni contrattuali, la precarizzazione, c'è anche da dire che se noi vogliamo rivedere un po' la nostra visione della città di Taranto, dobbiamo cercare di portare nelle periferie la cultura e non circoscriverla solo in determinati luoghi, che magari sono quelli più rappresentativi, più importanti, ma noi pensiamo ad esempio ai concerti nelle varie chiese, no? Lavorando in sinergia con la diocesi, oppure delle attività teatrali, perché bisogna avvicinare la gente, no? Alla cultura. Chiaramente tutto
1: ecco,
0: questo...
1: nel corso della trasmissione vedremo poi un servizio, perché proprio alla Rione Tamburi, a proposito di periferie, è stata inaugurata una piccola arena dove almeno quest'estate ci saranno spettacoli per appunto il pubblico delle periferie, che di solito viene tenuto un po' ai margini da queste iniziative.
0: Sì, sì, sicuramente sono delle iniziative che vanno in questa direzione, no? Di portare nei luoghi, nei vari luoghi della città, elementi culturali, aspetti culturali che facciano, perché la cultura poi ingentilisce, se vogliamo, no? Perché certo, tocca gli strati più profondi, le emozioni più profonde, e quindi rende la vita meno drammatica a volte di quello che effettivamente la vita è. Per quanto riguarda la precarizzazione, è un problema che riguarda tutti gli strati della cultura in Italia. È chiaro che se il Marta deve essere, lo sa molto meglio di me, sindacalista, se il Marta deve essere aperto anche di pomeriggio, è chiaro che ci vogliono delle forme contrattuali agili, diverse da quelle tradizionali del pubblico impiego, e quindi rendere la fruizione possibile grazie a queste nuove immissioni che noi ci auguriamo ci possano essere all'interno dei luoghi della cultura. Mi rendo conto che non è facile parlare di queste cose, perché il bilancio dello Stato da anni è sempre critico, e quindi quando si va a toccare un tasto come quello della cultura sempre viene risposto che non ci sono risorse.
1: E anche, perché, anche a livello locale, poi
0: anche a livello locale è la stessa cosa, perché poi si vanno invece a, perché c'è sempre un'emergenza, perché c'è sempre il problema della sicurezza, e le risorse vanno in altre direzioni, e questo chiaramente non fa bene alla cultura. Ma la precarizzazione della cultura c'è anche nella scuola. Oltre 200.000 precari ci sono, più tutti gli insegnanti di sostegno, c'è anche nell'università. Quante forme di precarizzazione ci sono prima dei ruoli? Ce ne sono tantissime, ma questo è un problema atavico dell'Italia.
1: Sardelli.
2: Dica.
1: Allora, voi come organizzazione sindacale fate il vostro, però cosa manca per incidere? E quindi, perché poi alla fine il professore Pagano faceva riferimento a, diciamo, le norme statali, le difficoltà di bilancio, appunto poi mancano le decisioni e gli atti concreti rispetto a quelle che sono le vostre legittime rivendicazioni.
2: Guardate, le scelte di bilancio sono le scelte più politiche che un governo di qualunque livello, nazionale, locale o regionale, può adottare. È chiaro ed evidente che se veramente si vuol pensare che l'Italia possa rinascere dalla cultura, e noi diciamo Taranto, bisogna fare le scelte conseguenti, perché con i fichi secchi non si fanno i matrimoni, quindi un investimento in termini di assunzioni. Parliamo di professionalità molto elevate, parliamo di archeologi, restauratori, cioè tutta una filiera importante che dà anche sbocco professionale alle nostre giovani e ai nostri giovani, perché quella dell'aspetto è... L'ingentilimento dell'anno, che diceva il professor Pagano, è fondamentale, perché tra gli indici di qualità della vita di un territorio, di una città, c'è anche quella della fruibilità dei servizi culturali, che, la cui presenza maggiore o minore rende un territorio più o meno appetibile o più o meno vivibile.
1: Ecco, voglio introdurre una informazione, Sardelli, un attimo solo, perché proprio qualche giorno fa l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce ha annunciato che entro fine mese saranno riaperte le tombe a camera, che erano chiuse ormai da non ricordiamo più quanto tempo. Questo giusto come nota di cronaca.
2: Questo è un segnale importante da parte dell'amministrazione comunale. Per esempio, un altro segnale importante, perché talvolta anche le scelte simboliche hanno un valore, sarebbe bello che Taranto avesse un assessore alla cultura.

0: perché a tutt'oggi purtroppo la città di Taranto non ha un assessore alla cultura che potrebbe svolgere quella funzione di raccordo tra tutte le realtà, perché guardate, la specificità della vertenza e dello sciopero di domani è che non è solo uno sciopero dei sindacati tradizionali, tra virgolette, sono coinvolti una serie anche di associazioni che sono numerosissime e particolarmente attive sul territorio, che quindi rendono una vertenza che va oltre l'aspetto più strettamente rivendicativo contrattuale, ma che vede proprio nella cultura un fattore di sviluppo. E io penso che in questa città, ripeto, un investimento di questo tipo ha una funzione per i cittadini non solo sul piano economico, ma proprio sulla condizione di vita, sulla qualità della vita, ma anche un ritorno economico in termini turistici, in termini quindi anche di sviluppo economico, perché non basta attrarre i turisti per le bellezze del mare, perché arrivano le navi, ma bisogna rendere i beni fruibili, perché una volta che si rendono i beni culturali fruibili, si crea quell'attrattività, quel circuito alternativo che può costruire un percorso di sviluppo, un'idea di sviluppo, non dico alternativa, ma quantomeno complementare alle strade che si stanno costruendo in questi giorni.
1: Anche perché,
0: Penso che
1: giustamente Sardelli, diciamo le navi da crociera, lì il pacchetto è all inclusive, quindi magari il turista da crociera non ha neanche interesse ad entrare in un ristorante e ordinare un pasto perché sulla nave c'è tutto. E diciamo che l'unico elemento di attrattività potrebbero essere proprio i beni culturali, cioè far scoprire al turista che arriva con la nave e che non ha bisogno magari di andare al ristorante, far scoprire il museo, far scoprire le tombe a camera, far scoprire la città vecchia. Sono queste le direzioni che bisognerebbe intraprendere, giusto?
2: no, volevo.
0: era proprio quello che noi, la sfida che noi abbiamo voluto lanciare con quel comunicato stampa di stamattina, era una sfida, perché penso che questa città abbia necessità anche di incominciare a ragionare sul futuro, non
1: Diciamo che
0: sulle
1: serve più
0: solite
1: coraggio nelle
0: contraddizioni.
1: scelte.
0: Assolutamente sì, serve coraggio, serve lungimiranza e con sé anche un po' di visione futura, anche guardando ad altre realtà. Noi abbiamo altre realtà che in termini di ricchezza di patrimonio culturale certamente non sono pari a Taranto, ma che garantiscono di quei pochi beni un'alta fruibilità, soprattutto mettendo a rete quei servizi e rendendo fruibili in maniera facile.
1: C'era il
0: Questa
1: professor
0: città è
1: Pagano che
0: più
1: voleva
0: complicata.
1: aggiungere qualcosa.
2: No, chiaramente non è una difesa d'ufficio dell'amministrazione, che non è un compito che mi compete, ma a proposito dell'assessorato alla cultura, cioè l'assessorato, la delega ce l'ha il sindaco, no? E il sindaco ha predisposto, ha voluto questo tavolo della conoscenza e della cultura proprio perché si potesse mettere mano ad una idea di progettazione complessiva della cultura a Taranto, che comprendesse anche la scuola e anche l'università, e questo lavoro è stato fatto. Noi abbiamo consegnato ora il nostro lavoro, che è abbastanza compendioso, e adesso toccherà all'amministrazione fare proprie queste nostre linee di sviluppo culturale della città. Ovviamente noi abbiamo proceduto in maniera democratica, ascoltando i cittadini e ascoltando soprattutto le associazioni che si avvicinano al mondo della cultura. Perché noi dobbiamo, la nostra idea è stata quella di cambiare il paradigma che è stato sempre quello dominante, no? Dominante, cioè il grande evento come cultura. E la nostra idea è un pochino diversa. Cioè, noi cerchiamo di partire dal basso, ascoltando i cittadini, ascoltando le associazioni. C'è un grande movimento, devo dire la verità, in città. Ci sono anche delle ottime iniziative, ci sono molti giovani che si danno anche molto da fare nel campo culturale. Ovviamente tutto questo va messo a sistema, no? Va messo a sistema per evitare che possano esserci delle fughe. Ora il compito è nelle mani dell'amministrazione, che dovrà fare sue le nostre linee guida e poi renderle operative. Speriamo che questo accada nel più breve tempo possibile, ma questo diciamo, il nostro compito, se vogliamo, sinora è finito, si tratta poi di dar seguito a quello che abbiamo predisposto.
1: Ecco, volevo riproporre per l'ennesima volta l'esperienza che è stata portata al Salone Mediterraneo delle Imprese, organizzato dalla Confcommercio. Ebbene, c'è stato un ospite, un dirigente della Confcommercio di Ferrara, il quale ha portato appunto l'esperienza che negli ultimi anni è stata realizzata proprio lì a Ferrara. Questo per dire come la cultura può innescare meccanismi di sviluppo. Cosa è successo a Ferrara? Negli ultimi 8 anni sono state organizzate circa 80 mostre d'arte contemporanea di altissimo livello, che hanno portato ad 1 milione di ingressi, 1 milione di visitatori nell'arco di 8 anni. L'ultima mostra, che è tuttora in corso, credo, su Andy Warhol, ha fatto registrare in 3 mesi 50.000 visitatori. Tutto questo per dire che poi questo meccanismo ha prodotto nel centro storico di Ferrara uno sviluppo enorme del piccolo commercio, con sviluppo delle attività enogastronomiche, ma anche di altre attività, di altri generi merceologici. Quindi anche il centro storico ha giovato di questa politica culturale che è stata fatta lì a Ferrara. Sardelli, a Taranto è realizzabile una strada, è possibile costruire una strada, un percorso di questo tipo?
0: Per usare un'espressione cara a noi uomini di sinistra, è la grande ambizione, potrebbe essere un'idea di una narrazione diversa di questo territorio e di questa città. Noi non ci possiamo rassegnare ad una narrazione di una città dolente e senza speranza. Noi le risorse ce le abbiamo già e quelle culturali ce le abbiamo. Si tratta solo di fare rete. Sicuramente il lavoro del tavolo della cultura di cui parlava il professor Pagano è un punto di partenza fondamentale. Ciò che è importante è che i risultati di quel lavoro, insieme alle legittime aspirazioni ed esigenze delle cittadine e dei cittadini, alle questioni poste dagli operatori e dalle operatrici culturali, vengano messi insieme e si crei un sistema di collaborazione istituzionale. Guardate, ieri hanno parlato di collaborazione istituzionale per i Giochi del Mediterraneo. Bene, perché questo modello di collaborazione istituzionale, e da qui la nostra richiesta ai parlamentari, agli assessori regionali e provincia e comune, è di creare una rete. Lo sforzo che è stato fatto per i Giochi del Mediterraneo si potrebbe pensare per un qualcosa che va anche oltre, diciamo, l'evento sportivo e gli impianti sportivi, anche per un rilancio della città utilizzando ciò che abbiamo. Non ci dobbiamo inventare nulla. Guardate, lei è direttore, ha parlato di Ferrara. A pochi chilometri da Taranto c'è una cittadina di medie dimensioni, Mesagna, dove
1: lo abbiamo detto tante volte nel corso delle nostre trasmissioni. Abbiamo Mesagna, Conversano, Francavilla, Martina Franca, dove vengono realizzati eventi culturali di grande importanza che attirano visitatori anche da fuori regione.
0: E difatti poi noi abbiamo non solo i luoghi della cultura con le mostre già allestite, con i musei, abbiamo tanti luoghi in città, nel borgo e in città vecchia, che sono location naturali per mostre, per eventi culturali. Io direi con uno slogan che la cultura fa bene all'anima e fa bene anche forse allo sviluppo economico e sociale di una città. E allora è un'ambizione grande, me ne rendo conto, è una sfida grande, però io penso che se non usciamo fuori da questo continuo diatriba, grande industria sì, grande industria no, conflitto tra salute e lavoro, noi perdiamo un sacco di treni. Io penso che, e ne siamo convinti come funzione pubblica CGL, ma non solo a Taranto, guardi, anche a livello nazionale, che la cultura può essere uno degli elementi di crescita economica, ma consentiteci, anche sociale e spirituale, di questo paese e per quanto ci riguarda di questa città. È difficile, servono le risorse, servono i soldi, però è chiaro ed evidente che anche nella selezione della spesa pubblica e degli investimenti non tutto è uguale e quindi le scelte non sono indifferenti, soprattutto quando le ricadute sono ricadute importanti. E noi abbiamo lanciato questa sfida. Io sono convinto che a partire dall'amministrazione comunale, che già ha dimostrato con i tavoli della cultura, ma più in generale anche con la provincia e spero anche con i parlamentari del territorio, si mettano in campo quelle sinergie, quel modello di collaborazione istituzionale che crei le condizioni per un percorso che sicuramente di medio-lungo periodo, non è che da oggi a domani si cambiano le cose. ma i percorsi se non si iniziano non si realizzano mai.
1: Occorre coraggio, come dicevamo prima, bisogna fare scelte coraggiose e svecchiare la visione del futuro di questa città. Professor Pagà.
2: Sì, sicuramente ha perfettamente ragione Sardelli, cioè noi dobbiamo innescare un qualcosa di nuovo in città, no? Noi purtroppo, diciamo la verità, siamo stati abituati per anni e anni ad avere tutto dall'esterno.
1: Dallo Stato, dallo diciamo. Stato.
2: Adesso dovremmo rimboccarci noi le maniche e avere la capacità di essere autoimprenditori di noi stessi, del nostro destino, di ciò che noi vogliamo essere. Sicuramente la cultura è una di queste strade, ma potrebbero essercene anche altre. Penso ad esempio quello che a me è molto caro,
1: l'università.
2: Mettere a sistema il servizio scuola, no? Tutto il sistema scuola a Taranto. Cioè noi, ha ragione, noi non è che non abbiamo le cose, noi le abbiamo molto spesso, però queste cose non ragionano tra di loro, non c'è dialogo tra di loro. Certamente bisogna potenziarle, bisogna svilupparle e dobbiamo chiedere con forza a chi di dovere risorse e finanziamenti per la città. Perché questo è fondamentale, altrimenti noi non ce la faremo mai a sganciarci da questa situazione nella quale siamo purtroppo caduti ormai da tantissimi anni. Cioè io spero che veramente ci sia attenzione nei confronti della città, perché si parla del tavolo CIS, ma quelle sono vecchie risorse, intendiamo, forse non sono state spese, non sono state utilizzate bene in passato, ma adesso abbiamo bisogno di risorse nuove, di risorse fresche, perché dobbiamo cercare di intraprendere percorsi nuovi e non è certamente facile.
1: Sardelli, un'ultima battuta prima di chiudere il collegamento.
0: Penso che, ripeto, è una grande ambizione quello che noi stiamo in qualche maniera coltivando, ma se non si pensa in grande si rischia di rimanere sempre su pensieri di piccolo cabotaggio, di volare bassi. È arrivato il momento di pensare ad un'idea di territorio e di città diverso, partendo da quello che abbiamo, non da quello che non abbiamo. Non ci dobbiamo inventare nulla, dobbiamo solo utilizzare ciò che abbiamo. Perché, ripeto, la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro territorio genererà benessere sociale delle persone che in questa città vivono, benessere economico per i ritorni economici, buon lavoro e lavoro stabile di qualità, e soprattutto potrebbe porre anche un argine a un fenomeno di emigrazione culturale delle nostre intelligenze. Noi abbiamo una città che gli ultimi dati parlano di un'emigrazione molto molto forte, soprattutto di giovani donne, giovani uomini laureate e laureati che fanno la fortuna dei territori dove vanno a lavorare portando le loro intelligenze, le loro competenze, le loro conoscenze. Bene, il settore culturale potrebbe garantire anche un rallentamento di questo percorso, garantendo anche alle nostre donne, ai nostri uomini di continuare a lavorare nel loro territorio, arricchendo il proprio territorio e rendendo più il nostro un territorio, diciamo, dove si vive meglio, perché la qualità della vita non è un fattore rilevante. Perché solo così veramente possiamo anche bloccare questo ulteriore fenomeno di emigrazione culturale. Non certo soltanto con le lamentele o con gli appelli, ma creando le condizioni perché i nostri ragazzi, le nostre ragazze continuino a lavorare e mettere a frutto le loro competenze nel nostro territorio.
1: Grazie, grazie Sardelli per la partecipazione, per il contributo a questa prima parte di Rosso di Sera. Continueremo a parlare di cultura anche nella seconda parte. Avremo un altro video collegamento con Fabrizio Iurlano, che è il coordinatore della consulta della cultura per Confcommercio. Intanto ringraziamo Cosimo Sardelli per questo suo intervento. Grazie Sardelli.
0: Buonasera. Grazie a voi, buonasera a tutte e a tutti.
1: E prima di dare la linea alla regia, a Piero Caffio, professore, poi dobbiamo fare i conti con la cronaca più cruda, diciamo, perché una notizia che arriva dal carcere di Taranto stamattina: un poliziotto penitenziario è stato aggredito, picchiato da un detenuto che era che è al 416 bis, quindi associazione mafiosa. Secondo quello che riferisce il SAP, che è il sindacato della polizia penitenziaria, l'episodio è scoppiato quando il poliziotto ha notificato al detenuto un provvedimento emesso dalla direzione dell'amministrazione

0: penitenziaria, provvedimento non gradito evidentemente al detenuto che ha reagito prendendo a pugni il poliziotto che poi è stato costretto anche a farsi accompagnare in ospedale. Per fortuna niente di grave, e però il SAP evidenzia ancora una volta la condizione generale di disagio che si vive all'interno del carcere di Taranto, dove vivono 850 detenuti, quando invece la capienza del carcere è di 350 posti. Penso che queste cifre valgano da sole a dire quale difficoltà si può avere non solo a vivere come detenuti, ma anche come polizia penitenziaria a gestire e a tenere sotto controllo
1: 800
0: la
1: persone.
0: popolazione penitenziaria. Linea a Piero Caffio in regia, tra qualche minuto torneremo ancora a parlare di cultura come leva dello sviluppo.
2: Rosso di sera.
3: Rosso di sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Seconda parte di Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Il tema della serata, la cultura come leva per lo sviluppo. Nella prima parte è stato nostro ospite Cosimo Sardelli della Funzione Pubblica CGIL. Abbiamo avviato il dibattito insieme al professor Riccardo Pagano. Prima di tornare a parlare di cultura, vogliamo ricordare un attore tarantino che è scomparso proprio ieri, perché il cinema, il teatro sono elementi fondamentali per la cultura e anche per un'idea di sviluppo culturale. Stiamo parlando di Claudio Spadaro, che è venuto a mancare ieri, attore tarantino, che è venuto a mancare ieri dopo una grave malattia. È stato un attore Spadaro che ha avuto dei trascorsi importanti a livello nazionale. Lo ricordiamo, nel 1980 tra i protagonisti del film Corse a perdicuore per la regia di Mario

0: Garriba, poi la collaborazione con Marco Bellocchio sul film, sul set del film Enrico IV, e ancora film con Sergio Castellitto e Marina Confalone, per ben 4 volte, a causa della sua somiglianza fisica, ha interpretato il ruolo di Benito Mussolini in una serie di film con Zeffirelli, ad esempio, Un tè con Mussolini, poi ancora Maria José, L'ultima regina di Carlo Lizzani, quindi ha lavorato con registi davvero molto importanti, o ancora nel film Mafalda di Savoia, Il coraggio di una principessa di Maurizio Zaccaro, e ancora Trilussa, Storia d'amore e di poesia di Lodovico Gasparini. Ma dal 2008 al 2010 Claudio Spadaro è stato anche uno dei protagonisti, dove interpretava l'agente segreto Pi Greco nella serie, fortunatissima serie, Romanzo criminale. Ma lo ricordiamo ancora per le sue collaborazioni con grandi registi come e attori come Nanni Moretti, Francesco Nuti, la sua interpretazione all'interno della storica serie La Piovra. Poi ha partecipato anche alla serie Lolita Lo Bosco, ha partecipato alla serie su Paolo Borsellino e ad alcuni episodi di Don Matteo, l'altra fortunata serie televisiva. Quindi un grande attore che ci lascia. Professor Pagano, lei conosceva personalmente Claudio Spadaro?
1: Sì, trascorsi nel liceo, no? Nella nostra scuola, e questa passione per il teatro soprattutto l'aveva sin da ragazzo. E mentre noi organizzavamo partite, tornei di calcio, lui invece pensava subito alle attività teatrali da fare a scuola con un gruppo di altri ragazzi, quindi questa passione molto forte. E la passione per il teatro è rimasta in lui. Poi chiaramente, come tutte le cose della nostra vita, il teatro è difficile, molto spesso non ha continuità. E allora ha, diciamo, accurvato sul cinema, dove ha dato ottime prove di sé. Mi dispiace molto, Di Claudio era un quasi mio coetaneo, un anno in meno, e mi dispiace veramente tanto. Quando ho letto i manifesti non credevo a quello che stavo leggendo. Un caro saluto, ciao Claudio.
0: E noi lo vogliamo ricordare appunto con la sua bravura. Non so se Piero Caffio può rimandare l'immagine che abbiamo già visto prima di Claudio Spadaro. Eccolo qui Claudio, in effetti poi la somiglianza con Mussolini è notevole, appunto per questo veniva spesso chiamato dai registi per interpretare il ruolo di Mussolini in alcuni film. Torniamo a parlare di cultura come leva di sviluppo, e lo facciamo con Fabrizio Iurlano, che è il coordinatore della consulta per la cultura della Confcommercio. Buonasera Fabrizio.
2: Buonasera, grazie. Buonasera.
1: Ciao Fabrizio.
0: Fabrizio, qual è l'obiettivo di questa consulta per la cultura?
2: Allora, l'obiettivo della consulta principalmente è triplice, è un obiettivo ambizioso, perché creare una piattaforma di confronto per le associazioni culturali è uno degli strumenti più importanti per discutere di quelle che sono le politiche culturali del territorio. Del resto anche altri strumenti partecipativi che in questo momento vedono l'amministrazione comunale protagonista, in qualche modo sono tutti processi di attivazione di tavoli di confronto. Nel caso della consulta delle associazioni di Confcommercio della provincia di Taranto, noi abbiamo messo per ora ufficialmente insieme 30 associazioni culturali, 30 associazioni di promozione sociale che hanno questo luogo di confronto e di produzione e di attivazione di processi. Ci sono, la cosa più importante secondo me da sottolineare è che c'è la compresenza di associazioni che hanno un presidente, una presidentessa con un'età molto giovane, quindi con idee frizzanti, brillanti, anche innovative, e poi ci sono invece tante persone un po' più agite, come il mio caso, che ormai vado verso i 50, che hanno idee più strutturate.
0: Sei ancora un ragazzo!
2: Vi ringrazio per questa

0: bugia, ti ringrazio per questa bugia, però voglio, andiamo avanti.
1: Però, dicevo, allora Fabrizio, sì sì prego, finisci.
0: No, dicevo, e quindi poi c'è questa contaminazione straordinaria, no, fra mondi e generazioni diversi, che come il mio amico Riccardo, con cui ogni tanto ci incontriamo alle 5 e un quarto, 5 e mezza la mattina per prendere il caffè, come vedete abbiamo gli stessi orari, Riccardo, quindi abbiamo
1: siete
0: le stesse abitudini, abbiamo la stessa età.
1: Ecco, ma vi parlate, oltre a prendervi il caffè, cioè tu hai messo in piedi con Confcommercio una consulta. Il professor Pagano fa parte del tavolo della cultura del comune. Sono due mondi paralleli che viaggiano per vie parallele.
0: Assolutamente no, però secondo me deve rispondere prima Riccardo.
2: No, noi chiaramente come tavolo adesso abbiamo gettato delle linee programmatiche, no? Non sono fasi operative, ma ciò non toglie appunto che il tavolo della conoscenza è aperto a qualsiasi tipo di confronto. Ripeto, lo avevo già detto in precedenza, l'abbiamo fatto con moltissime associazioni, quindi figuriamoci con Fabrizio che lavora, ha già svolto un lavoro egregio nella Città Vecchia nel corso di questi anni e non solo, figurati se non ci può essere un confronto, un'apertura, quindi al di là del caffè, si parlerà anche di altro sicuramente.
1: Fabrizio, cosa serve a Taranto per, diciamo, evolvere dal punto di vista delle politiche culturali e per fare in modo che la cultura diventi meccanismo di sviluppo?
0: Allora, guarda, ti rispondo subito, innanzitutto, giusto anche per rispondere alla domanda.
1: No, abbiamo perso Fabrizio Giurnano sul più bello. Vabbè, proviamo. Allora, facciamo una cosa. Nel frattempo di ripristinare, che ripristiniamo il collegamento con Fabrizio, uno degli eventi tanto attesi a Taranto è il Medimex. Allora, siamo in fase di partenza, quindi Piero Caffio, mandiamo in onda il servizio sul Medimex.
3: Un viaggio partito da Bari è arrivato sui palchi elettronici più prestigiosi del pianeta. Lo spazioporto di Taranto si è riempito di appassionati addetti ai lavori per il talk e lo showcase degli Agents of Time. Sul palco si presentano in due Andrea Di Celi e Luigi Tutolo, ma sul dance floor amano definirsi un'unica entità. Una simbiosi artistica totale che fonde techno, house e sonorità analogiche in live set imprevedibili, capaci di stregare i clubber di tutto il mondo e soprattutto dei grandi festival di elettronica come Tomorrowland e Burning Man. Una parabola straordinaria, partiti dall'underground, oggi firmano remix per star globali come The Weeknd e collezionano oltre 1 milione di ascoltatori mensili su Spotify, senza mai perdere quella sintonia di intenti che li rende unici. A fare gli onori di casa c'è Cesare Veronico, direttore artistico del Medimex, che sottolinea l'orgoglio di valorizzare talenti capaci di imporsi all'estero, mantenendo la propria base creativa in Puglia.
4: Chiaramente faranno da preludio ai Pet Shop Boys, che è un'altra band assolutamente divertente, cioè la serata sarà d'impatto, sarà energica, sarà dance, per cui ci sarà da non star fermi per almeno 3-4 ore.
3: L'evento allo Spazioporto è stato solo un antipasto, un anticipo del piatto forte. Sabato 20 giugno, sulla rotonda del lungomare di Taranto, questa unica entità elettronica scalderà il pubblico prima dell'attesissimo show dei leggendari Pet Shop Boys. Andrea e Luigi non vedono
5: Diciamo che
3: l'ora.
5: noi siamo sempre molto legati al territorio, quindi c'è quello che cerchiamo di comunicare a tutti i ragazzi del territorio e di crederci, perché alla fine noi non abbiamo nulla di speciale rispetto ad altri, ci abbiamo soltanto creduto sin dall'inizio, e quindi il fatto di non di crederci nei propri pensieri, nelle proprie idee e di non mollare i propri sogni, perché poi alla fine, diciamo, questa è la cosa più bella che ti può accadere nella vita.
6: Beh, sicuramente il fatto di avere questi momenti per incontrare gente che fa questo che è il nostro lavoro e ricevere da loro appunto delle demo è anche un significato del fatto che comunque il territorio pullula di nuove idee e quindi questa cosa ci riempie d'orgoglio ovviamente. Siamo sempre curiosi di scoprire magari nuovi
5: Talenti,
6: talenti,
5: sì.
6: gente con cui condividere quella che è la nostra passione, prima di tutto, ovviamente, prima che il nostro lavoro, e quindi sono occasioni speciali secondo noi.
1: Professore, il Medimex sta diventando un appuntamento di grande richiamo per Taranto. Ogni anno vengono ospitate mostre, dibattiti, laboratori, e c'è sempre poi il concerto di grande richiamo di pubblico, c'è gente che viene anche da fuori. Anche attraverso questi eventi, no, si possono costruire delle politiche di sviluppo. Quando lei era direttore del Dipartimento Ionico, forse proprio nell'ex convento di San Francesco, nella sede del Dipartimento, ci furono i primi eventi del Medimex.
2: Sì, sì, sì. Io ricordo l'incontro con Veronico e devo dire che c'erano delle perplessità, ad esempio anche per concedere la sede del Dipartimento Ionico in Città Vecchia per tanti giorni, no? Perché significava bloccare le varie attività, anche quelle, anche se il periodo magari le elezioni erano già terminate. Però devo dire la verità, io trovai l'appoggio di tutti i colleghi, perché ricordo che presentai la richiesta che ci era pervenuta con un impegno notevole, perché 5-6 giorni noi non potevamo usufruire della struttura, perché occupavano un po' tutti gli spazi del Medimex, però io trovai appoggio da parte di tutti, perché si capiva che era una esperienza che sì, non sapevamo se poi poteva ancora continuare, sarebbe continuata ancora a Taranto, però io ricordo anche l'interlocuzione col governatore Emiliano, perché fu anche lui a volere questa scelta per Taranto. E quindi io penso che quell'abbrivio, quella fase iniziale, poi sia servita a radicare sempre più sul territorio il Medimex, tant'è che è un evento che ogni anno aspettiamo. Ormai,
1: esatto,
2: no?
1: E a me piacerebbe, io l'ho detto altre volte e lo ribadisco visto che stiamo parlando del Medimex, mi piacerebbe che fossero maggiormente coinvolti in questo evento i ragazzi delle periferie, cioè delle scuole più problematiche. Facendo studiare ai ragazzi le opere del complesso principale che poi verrà a suonare, prossimamente sarà al Medimex, saranno i Pet Shop Boys, e preparare con qualche mese d'anticipo i ragazzi, una cinquantina di ragazzi, qualche classe insomma, far studiare i testi, quindi la letteratura, la lingua inglese, perché poi sono tutti gruppi che cantano in inglese,
2: sì, sì.
1: Lo studio dell'architettura musicale dei brani, insomma, potrebbe essere un modo per perché l'evento non si esaurisca nella settimana, nei 10 giorni, ma che possa lasciare qualche seme importante proprio nelle zone tra i ragazzi più più complicati, più difficili.
2: Sì, sì, sicuramente un maggiore coinvolgimento da parte di alcuni luoghi della città, ma io ricordo ad esempio l'esperienza mia personale con la presenza di Patti Smith, che per tutti quanti noi era stata una icona, no? Dei movimenti femminili, delle rivali rivoluzioni del 68, eccetera. Ebbene, ci fu grande coinvolgimento da parte dei giovani, perché noi abbiamo bisogno anche di queste figure, no? Di queste figure che hanno rappresentato e rappresentano comunque un mondo, delle idee.
1: Sono dei riferimenti culturali.
2: Riferimenti importanti. Certo, poi se riusciamo ad avvicinare magari le classi, alcune classi, sarebbe tanto di guadagnato, perché avvicinerebbe ancora di più a questo evento, che io penso che col tempo si radicherà sempre più, così come per il concerto del primo maggio.
1: Esatto,
2: no?
1: Esatto. Torniamo da Fabrizio Iurlano, che è di nuovo collegato con noi. Dunque, Fabrizio, dicevamo, cosa serve a Taranto per diciamo, realizzare delle politiche culturali che siano capaci di innescare anche meccanismi di sviluppo?
0: Ma guarda, in primis serve fare per esempio quello di cui voi stavate parlando, che noi avremmo dovuto fare nel Medimex, no? Cioè noi quando parliamo di un evento, per esempio come il Medimex, stiamo parlando di uno strumento culturale che in questi anni ha sicuramente contribuito a cambiare la percezione del territorio, no? E quindi a portare in città, oltre la presenza di artisti internazionali, però un lavoro strutturato che in qualche modo gli va riconosciuto. Il punto però qual è? è che cosa accade dopo, cosa resta del giorno. Cioè, è ovvio che i grandi eventi, e questo può valere anche per altre tipologie di eventi, no? Hanno un picco durante la manifestazione o subito prima, legato alla visibilità, ai flussi, a quella che può essere l'economia, no? All'attenzione mediatica, Enzo, tu mi insegni. Però il vero valore che è un processo culturale, sociale, economico, turistico lascia è quando quell'energia si spegne, è quando quell'energia non c'è più. Allora è lì che noi possiamo andare a vedere, a misurare il valore reale di quello che abbiamo creato e attivato sul territorio. Se abbiamo accelerato uno sviluppo culturale e territoriale, lo abbiamo messo all'interno di una visione più ampia, dove, come per esempio quello che ci proponiamo di fare all'interno della consulta delle associazioni culturali di commercio della provincia, cioè possiamo mettere insieme cultura, turismo e impresa e farli viaggiare in un'unica strategia di sviluppo della destinazione, e quindi eventualmente soltanto dopo una fase di studio, di mappatura, di posizionamento della destinazione. Questo per dirti che sicuramente io sono ormai per non guardare più ai mondi paralleli che viaggiano su strade parallele. No, l'obiettivo è di tutti, è comune, però dobbiamo creare all'interno di questo obiettivo, cioè mentre percorriamo questa strada per raggiungere questo obiettivo comune, che è quello di sviluppare il territorio, dobbiamo creare però, diciamo, un sistema e quindi anche una governance dal punto di vista turistico, culturale, e in qualche modo si sta facendo tutti quanti con buona volontà, che però sia in grado di valorizzare sia i talenti che le aree più adatte del territorio.
1: Intanto vediamo questa iniziativa che c'è stata al quartiere Tamburi con l'inaugurazione di questa piccola arena nel parco di Lulù, nell'area del parco di Lulù, ricordiamo, voluto da Nicolò Fabi, dal cantautore Nicolò Fabi. Prego Piero Caffio.
3: Ad ogni respiro ringrazia, sei in vita. Termina così il nono quadro sonoro Jala, composto dalla cantautrice Amara e dalla pianista Gloria Campaner, che dà la voce al mare, al...
1: Questo era un altro servizio, il servizio sui tamburi, Piero Caffio, grazie.
7: La piccola arena Taras ha accolto per la prima volta la comunità ionica. Un nuovo spazio cinematografico all'aperto è nato all'interno del Parco Lulù, nel quartiere Tamburi, con l'obiettivo di creare momenti culturali di condivisione e socialità. L'iniziativa, promossa dal brand Raffo e realizzata dall'associazione Afosei insieme con Isola Cooperativa Sociale e il patrocinio del comune di Taranto, ha permesso la realizzazione della rassegna Tamburi sotto le stelle, un programma che accompagnerà la comunità tarantina per tutta la stagione estiva, fino a settembre, come ha raccontato Giovanni Raimondi, presidente dell'associazione Afosei.
8: L'apertura di questa arena, questa piccola arena Taras, all'interno di un posto simbolico per i tamburi, come appunto il Parco di Lulù, che diventa ancora di più un luogo di aggregazione, quindi si socializza in questo periodo un po' particolare, una serie di congiunture internazionali infelici, quindi la necessità di cercare di far coagulare attorno a un progetto, ad un'idea, all'arte, alle cose belle, quanta più gente possibile.
7: È stato il film La capagira di Alessandro Piva ad inaugurare l'arena, un cult della piccola malavita girato interamente nella periferia barese, che segue le disavventure di un gruppo di criminali alle prese di un carico di droga smarrito. Per il regista questa pellicola diventa oggi espressione comune di alcuni meccanismi ancora presenti nella società moderna.
9: E sono convinto che i tarantini capiscano bene il senso profondo di questo film, che racconta un po' la pancia delle nostre grandi città meridionali e della Puglia in particolare. E portare un film con questa potenza, questa umanità, questa capacità di raccontare anche il degrado con umanità, che poi alla base del mio cinema, secondo me è una cosa che colpirà le famiglie dei tamburi.
7: Insomma, una prima serata pensata per vivere la magia del grande schermo sotto le stelle, valorizzando il territorio e offrendo alla città dei due mari un luogo di incontro e partecipazione, come hanno raccontato Dario Giulietti, Head of Brand Raffo e Paolo Vinci, presidente di Isola Cooperativa Sociale.
10: Crediamo che sia molto importante evolvere ulteriormente questo genere di rapporto tramite iniziative come queste, che appunto ci consentono di rappresentare momenti di convivialità, aggregazione in luoghi simbolici come il quartiere Tamburi.
11: Abbiamo animato con delle attività una simulazione di un borgo di paese, con animazioni per i bambini, svolgiamo attività per gli adulti. Questa è un'occasione grande per continuare anche oltre le 21 le attività al parco, perché sappiamo molto bene quanto sia importante per il quartiere avere un luogo adeguato di aggregazione e di cultura.
1: Fabrizio, ci sei?
0: Eccomi.
1: Sì, e allora, questa iniziativa mi sembra importante perché, perché è in periferia. Troppo spesso nelle periferie abbiamo relegato spettacoli o eventi di livello, direi, infimo. E forse è importante rappresentare, proprio nelle aree più marginali, altri modelli più evoluti. Concordi?
0: Assolutamente sì, ma io credo che anche questa rassegna che sto facendo ai Tamburi con gli amici dell'Associazione Culturale Afokei, li saluto, Sabrina, John e Mimo, proprio questo. Del resto, guarda, tanti anni fa, mi cogli proprio invece sul pezzo, tanti anni fa organizzai in un altro teatro di Taranto una rassegna culturale cinematografica che si chiamava Girati a Taranto, forse la ricorderai,
1: sì,
0: che raccontava la storia del nostro territorio a partire dalla nave bianca, quindi dalla seconda guerra mondiale, fino ad arrivare ai nostri giorni, attraverso gli autori che avevano girato film a Taranto. Quindi il cinema è uno straordinario strumento di aggregazione, e poi parlo in questo momento al Parco di Lulù, voluto da un artista della sensibilità di Niccolò Fabi, con quella programmazione, perché io ho visto i film che gli amici hanno scelto, lo ritengo una scelta straordinaria, e questa è una cosa che dal punto di vista culturale, Enzo, dobbiamo sottolineare. Secondo me, piano piano, in questo territorio, anche fra colleghi, fra operatori culturali, fra animatori culturali, fra organizzatori, fra progettisti, si sta cominciando anche a dire bravi, a dire complimenti, vengo alla tua iniziativa, e quindi meno autoreferenzialità, meno certezze assolute di essere...
1: Ecco, il problema dell'autoreferenzialità è un grosso handicap per Taranto, perché spesso si entra in competizione e si finisce per non ottenere dei buoni risultati che invece potrebbero essere ottenuti lavorando insieme. Grazie Fabrizio Iurlano, mi sarebbe piaciuto, ma il tempo a nostra disposizione è scaduto, parlare della Movida, perché è un altro elemento che sta suscitando polemiche per il divieto di musica all'aperto dopo la mezzanotte. Magari avremo un'altra occasione per parlarne, Fabrizio Iurlano. Intanto grazie.
2: Ciao, Fabrizio.
1: Per questa presenza a Rosso di
0: Sera.
1: Ciao
0: Riccardo, grazie a voi.
1: E grazie al professor Pagano. Credo
2: grazie
1: che il tempo sia scaduto. Piero Caffio mi dice di sì, peccato. Avrei voluto far vedere una clip riguardante il Taranto Calcio, perché poi il professore è un grande tifoso, ma c'è tempo? Mandiamola.
12: Taranto X, per me è follia, fatemi vedere lo stadio di Taranto, è il più bello di San Siro.
13: Gabriele, ce lo stai facendo?
12: Sì. Ma non è normale!
14: Ti faccio vedere lo Iacovone di Taranto, eccolo qua.
12: Cioè lo Iacovone di Taranto, nuovissimo, bellissimo. Era praticamente uno stadio che andava rifatto. E viene rifatto uno stadio grazie ai giochi del Mediterraneo. A Lecce, che fa la Serie A, hanno tolto la copertura e adesso stanno senza la copertura dello stadio, ma gliela faranno. Ma per prendere quattro spicci e fare uno stadio, Taranto sta dimostrando che non è un problema di permessi, sì, è un problema di soldi e di politica e di burocrazia. Se vogliono farli, perché non abbiamo i soldi, ovviamente non l'ha fatto il Taranto. Però oggi un presidente serio, con gli attributi, deve fare una cosa, comprare il Taranto. Non lo compro perché il presidente sta facendo le cose fatte bene, è ripartito, ma se uno ha un po' di visione va a Taranto e si prende uno stadio straordinario e una piazza esplosiva, del bene e del male, perché poi quando perde il Taranto sono rompiscatole le tifosi del Taranto, però oggi lì puoi fare caso.
1: Professore, questa è estratta da una trasmissione di Sport Italia, TV nazionale, tutta incentrata sullo sport, e quindi sono arrivati questi complimenti per lo stadio e per la tifoseria esplosiva, come l'ha definita il conduttore. Che sia di buon auspicio per la partita di domenica.
2: Io non mi pronuncio perché l'attesa è febbrile. Dobbiamo farcela, punto e basta, dobbiamo farcela perché...

0: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Consigliera Eluana Riso, ieri in Consiglio Comunale si è dibattuto aspramente, potremmo dire, sulla questione del contrassegno disabili, quantomeno sul ritiro del contrassegno ai disabili, che fino ad oggi deve essere fatto personalmente dalla persona interessata, che può essere, non è detto che sia soltanto un disabile ma anche un ammalato, mentre da oggi cambiano le cose. Gli emendamenti votati, uno è il suo, sì. Cosa cambia?
3: Allora, diciamo che insomma dal Consiglio Comunale di ieri sicuramente è uscita un indirizzo politico compatto, e cioè la sensibilità verso questa problematica. Noi abbiamo adottato il 18 maggio, dopo un'ampia discussione nella Commissione Servizi, il nuovo regolamento sul contrassegno CUDE, il quale prevede che almeno una volta, o alla richiesta o al ritiro, deve recarsi direttamente il disabile. Che cosa è successo? Ci siamo accorti, perché giustamente insomma c'è stata l'espressione di un disappunto, ma è giusto che sia così, ci siamo accorti che probabilmente questa normativa della necessaria presenza del disabile negli uffici della polizia locale non sempre è praticabile, perché ci sono situazioni particolari che vanno vagliate. Naturalmente attraverso un confronto anche con quello che è stato il garante della disabilità a livello regionale, effettivamente ci sono delle linee guida della Regione Puglia che vanno un po' riviste.
2: I caregiver potranno ritirare il pass, allora, per i disabili?
3: Allora, il nostro orientamento e quindi l'indirizzo politico è questo, va proprio nel senso di quello che lei mi dice, cioè nel senso che comunque attraverso un'apposita delega noi abbiamo chiesto che proprio il regolamento ritorni in Commissione Servizi per poterlo modificare proprio su questo. I familiari, i caregiver, gli amministratori di sostegno muniti di delega potranno sia andare a chiedere il rilascio del CUDE che andare a ritirarlo. D'altro canto ci sono altri comuni che utilizzano questa prassi, questa consuetudine. Lo stesso comune di Roma prevede addirittura che la richiesta ed il rilascio avvengano in via telematica.
2: E quindi dobbiamo aspettare la prossima commissione servizi, giusto?
3: Esatto, e quindi la modifica del regolamento. Però diciamo l'orientamento del Consiglio Comunale, di tutti coloro che hanno votato quindi all'unanimità questi emendamenti, è per l'appunto di modificare il regolamento in questo senso. Quindi da questo punto di vista è una vittoria vinta dai soggetti disabili, ma è anche un atto di civiltà dimostrato dal Consiglio Comunale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 6-7 mesi abbiamo finito.
5: E il tempo stimato dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce sulla fine di alcuni cantieri, in particolare quelli legati al rifacimento del manto stradale per i giochi del Mediterraneo, agli interventi per la realizzazione delle BRT e alle opere di manutenzione ordinarie e straordinarie che oggi interessano gran parte della città. Ai microfoni di Buongiorno Taranto, Lonoce ha assicurato la pubblicazione delle ordinanze nei prossimi giorni relative ai lavori su 3 lotti che saranno utilizzati poi dagli atleti durante la manifestazione sportiva.
4: Ma la zona è molto vasta, quindi daremo in tempo notizie alla cittadinanza, in modo da sapere dove effettivamente verranno iniziati i lavori, perché bisogna coordinarsi in maniera corretta in modo tale da non fare tutti e 3 i lotti insieme. Quindi
5: certo.
4: Noi abbiamo, da quando iniziano i lavori per finire, abbiamo 45 giorni per poter fare tutte le strade.
5: Tra questi anche gli interventi di acquedotto pugliese sulla condotta idrica di Viale Ionio all'incrocio con Viale Virgilio. Una manutenzione complessa che, secondo l'assessore Lonoce, richiederà anche dei lavori notturni.
4: Hanno dato tempi fino al giorno 20 per completare tutta l'opera. Si lavorerà anche di notte per fare gli allacci, quindi la prossima settimana ci saranno interventi

0: di notte per i collegamenti e poi subito dopo avranno completato. Però tenete presente che poi bisogna risagomare tutto il rondò. Bisogna fare un asfalto come si deve anche per dare lustro alla nostra città.
1: Per i cantieri delle BRT invece l'Onoce non nasconde criticità e disagi, ma allo stesso tempo chiede collaborazione da parte dei cittadini.
0: Bisogna correre per completare l'opera. Chiediamo ai cittadini di stare, è chiaro che ci sono grosse difficoltà da parte degli automobilisti, però bisogna avere un po' di pazienza, ma tra 6-7 mesi la città cambierà volto. Io di questo ne sono sicuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E adesso noi però non andiamo ad Alghero, ma andiamo in Città Vecchia, dove c'è Anna Rita Casula Milfa, la presidente del comitato di quartiere Città Vecchia. Buongiorno Anna Rita.
4: Buongiorno Valentina e buongiorno a chi ci ascolta.
3: Allora,
4: e chi ci guarda anche.
3: Ti abbiamo svegliata presto stamattina perché c'è stata una riunione del comitato di quartiere con Kima Mobilità su diverse questioni, perché in Città Vecchia non si può parcheggiare più, sono comparse queste strisce blu che non si sa quando partiranno, quando non partiranno, non si capisce niente. Che cosa è successo durante questa riunione? Che cosa vanno detto?
4: Allora, questa riunione doveva essere una riunione tecnica in cui appunto ci venivano illustrati i tempi di avvio del servizio strisce blu e soprattutto le modalità attraverso le quali poi i residenti avrebbero richiesto i pass gratuiti. Come spesso accade in Città Vecchia, la riunione, che ripeto doveva essere tecnica, si è trasformata in una nuova opportunità per richiedere ancora quello che è l'obiettivo dei residenti. Abbiamo riformulato la richiesta quantomeno di riservare delle zone interne della Città Vecchia, come per esempio Via di Mezzo, all'uso esclusivo di chi vive nel quartiere. Ora, le informazioni che non sono ancora ufficiali prevedono che il servizio strisce blu, così come esistente al borgo, dovrebbe partire per fine luglio, perché Kima Mobilità, Giorgia Gira, la presidente, ci spiegava che l'azienda sta acquistando le macchine per il pagamento del parcheggio e quindi ci vogliono dei tempi tecnici affinché tutto poi possa realizzarsi.
3: Non però almeno c'è una data.
4: Indicativa,
3: quantomeno.
4: Sì. Okay. Indicativa, esattamente, sì, indicativa. Però ecco, ha preso l'impegno di riportare al sindaco di nuovo, insieme all'assessore Patronelli, queste richieste, che poi sono le richieste iniziali, perché ci tengo a ribadirlo, il comitato ha sempre chiesto, la proposta è sempre stata quella di riservare degli stalli esclusivi per i residenti.
3: Quindi nella,
4: queste strisce blu sono state una via di mezzo, esatto. No, queste strisce blu sono state il passo che l'amministrazione comunale ha fatto verso la nostra richiesta, ma come ho sempre sottolineato non ci soddisfa appieno, perché siamo certi che non risolverebbe completamente il problema, nel senso che se il parcheggio è a pagamento fino alle 8:30 e magari qualcuno torna dal lavoro alle 9, ecco, non credo che la questione sia risolta. Poi tutti i centri storici, quantomeno della Puglia ma anche fuori regione, prevedono questo tipo di
3: parcheggio H24,
4: di agevolazione. Sì, abbiamo anche chiesto il parcheggio H24, è un'altra delle proposte che sarà portata all'attenzione del sindaco. A stretto giro dovremmo riaggiornarci sia per gli aspetti tecnici che poi riguarderanno l'effettivo avvio del servizio che per queste ulteriori richieste.
3: Perché ogni tanto ci dimentichiamo che la Città Vecchia non è solo un luogo turistico dove andare a cena la sera, ma è un luogo dove la gente vive, che giustamente ha bisogno di servizi, e guai se non ci vivessero più i tarantini.
4: Assolutamente, penso che l'identità del posto la facciano in qualche modo soprattutto i residenti.
3: Grazie Anna Rita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia. Ci aggiorniamo a questo punto.
4: Assolutamente sì, non appena ci saranno delle novità.

0: novità rilevanti ci riaggiorneremo.
1: Ci tornerà
0: Grazie per
1: Radio
0: gli spazi
1: Cittadella.
0: che Radio Cittadella dedica sempre, diciamo, alle nostre battaglie, ecco.
1: È un piacere, noi siamo attenti ai quartieri. Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Non solo scontro sul contrassegno unico ai disabili, è stato un lungo consiglio comunale in modalità question time, quello che si è celebrato ieri, caratterizzato da un fitto ordine del giorno e da un confronto serrato sui servizi ai cittadini. Sul fronte della macchina amministrativa, i lavori hanno registrato il via libera unanime per arginare l'emergenza agli uffici anagrafe e stato civile, al collasso per il boom di richieste di carte d'identità. Per alleggerire le code e sfidare il caldo estivo, la Giunta si impegna su tre fronti: l'invito della prefettura a usare documenti alternativi come patente e aperture straordinarie pomeridiane solo su prenotazione con corsia preferenziali per anziani, donne incinte e chi ha già in mano un biglietto di viaggio pronto per partire, oltre allo spostamento temporaneo di personale da altri settori. Una boccata d'ossigeno sollecitata a lungo dall'opposizione, che ha visto la collaborazione delle commissioni consiliari affari generali e servizi e soprattutto della direzione risorse umane. Ma l'Assisi ha trovato l'unanimità anche sulla cultura. Stop temporaneo, infatti, allo smantellamento della mostra sulla Settimana Santa del maestro Pietro Solito a Palazzo d'Aquino. Esulta sui social il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, autore della mozione Ce l'abbiamo fatta. La mostra resta qui finché non ci sarà una sede di pari prestigio e sarà inserita nei circuiti turistici, ha dichiarato, ricordando gli oltre 5.000 visitatori già registrati. Ha approvato sempre all'unanimità anche il coinvolgimento del tessuto economico tarantino in vista del completamento del polo logistico Agromed di Castellaneta, così come sollecitato dalla regione per i fondi destinati a dispositivi di micronavigazione per i non vedenti. Unico semaforo rosso della giornata, la bocciatura della mozione di Stellato per l'adesione del comune alla rottamazione del quinques delle cartelle esattoriali. Insomma, tra scontri accesi e convergenze dell'ultimo minuto, Taranto prova a ridisegnare i suoi servizi, ma la tenuta dei provvedimenti si misurerà, come sempre, nei prossimi mesi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La Giunta Comunale ha approvato l'assunzione a tempo indeterminato di 6 funzionari assistenti sociali tramite concorso pubblico e l'avvio della modalità volontaria per 2 istruttori amministrativi. L'iniziativa ha l'obiettivo di potenziare la rete di welfare territoriale, consolidando così la capacità del sistema di rispondere in modo tempestivo e integrato ai bisogni sempre più complessi della comunità. Il provvedimento, infatti, fa parte di una strategia di innovazioni finalizzata a prevenire il disagio e le fragilità, superando la logica della pura emergenza. Con questa selezione, ha dichiarato l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, investiamo su competenze e persone, rafforzando un presidio fondamentale di prossimità e il rapporto di fiducia con i cittadini, oltre a migliorare concretamente la qualità dei servizi erogati. Una scelta che guarda al presente, ma soprattutto al futuro della nostra comunità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Se a Taranto si invoca l'attivazione dei voli di linea, a Bari si lancia un nuovo progetto per l'aeroporto di Grottaglie. L'idea è quella di farne uno scalo cargo per l'agroalimentare. Il progetto è stato presentato dall'assessore alla mobilità Raffaele Piemontese, dall'assessore all'agricoltura Francesco Paolicelli e dal presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile. L'investimento previsto è di poco più di 1.300.000 euro. In 3 anni la regione vorrebbe avviare all'aeroporto Arlotta una infrastruttura logistica che punta a servire una filiera agroalimentare che vale oltre 1 miliardo di euro di export. La fase sperimentale partirà inizialmente con un collegamento settimanale tra Grottaglie e Istanbul, grazie alla partnership con Turkish Airlines Cargo, uno dei principali operatori mondiali del trasporto merci aereo. Attraverso Istanbul, le imprese pugliesi potranno raggiungere oltre 320 destinazioni nel mondo, aprendo nuovi canali commerciali verso Medio Oriente, Nord Europa, Nord America, Asia, Africa e Far East.
5: Diamo una prospettiva anche per aumentare i servizi al nostro settore dell'ortofrutta, dell'orticoltura, insomma settori trainanti del lattiero caseario. Pensate al freddo che va a raggiungere la nostra burrata in tutto il mondo. Attraverso questo servizio abbatteremo di molti costi, perché l'unico cargo presente in Italia e a Milano.

0: Oggi Grottaglie viene individuato come punto di scambio merci del sud Italia, quindi sarà molto importante sia per la Puglia ma anche per le regioni limitrofe.
1: Il progetto punta a sviluppare un sistema logistico integrato tra Porto di Taranto e Aeroporto di Grottaglie, rafforzando l'intermodalità porto, aeroporto, ferrovia, rete stradale e creando una piattaforma in grado di intercettare i traffici merci provenienti dall'Estremo Oriente verso il Nord Europa. Una infrastruttura che, almeno nelle intenzioni, potrà servire alla Puglia, ma diventare anche un polo attrattivo per l'area comprendente anche Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Campania. L'intervento nasce per rispondere alle necessità del comparto agroalimentare pugliese per ridurre i tempi e i costi logistici per le esportazioni delle produzioni fresche e altamente deperibili, che oggi spesso devono transitare attraverso aeroporti del Nord Italia o dell'Europa centrale, una condizione che limita la competitività delle imprese del Sud Italia.
2: In questi anni abbiamo presentato un piano industriale estremamente complesso. Oggi diamo il fischio d'inizio ad una partita molto importante per tutta l'agricoltura pugliese, ma non solo, anche perché noi abbiamo una grande esperienza che stiamo mettendo a frutto. In questi anni il fatto di aver mobilitato tantissime fusoliere per conto della Boeing ci ha fatto comprendere quanto siamo pronti a costruire il secondo polo nazionale del cargo. Quindi è un'operazione che partirà con calma, guarderà non solo al mercato della frutta, dell'ortofrutta, del pesce, ma in particolar modo anche della farmaceutica, che è un settore ad altissimo valore aggiunto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Non una vera e propria cordata, ma un tavolo tecnico. E questa è l'iniziativa del gruppo Flachs per tentare di chiudere a suo favore la trattativa per rilevare Acciaierie d'Italia. Al tavolo prenderanno parte l'italiana Danieli e la multinazionale Metinvest. Lo scopo, come fa sapere lo stesso gruppo finanziario americano, è quello di aggiornare il piano industriale dell'ex Ilva con l'obiettivo di sostenere il rilancio produttivo dell'azienda, tutelare l'occupazione e accompagnare il percorso di decarbonizzazione e di miglioramento ambientale del sito. Il gruppo Flachs precisa che si tratta di un'iniziativa di natura esclusivamente tecnica e industriale, in modo da offrire ai commissari dell'ex Ilva tutti gli elementi per una valutazione completa, trasparente e documentata delle prospettive industriali dell'azienda. Al tavolo siederanno Cesare Sassi e Peter Camaras per il gruppo Flachs, l'amministratore delegato di Metinvest Adria, Luca Villa, il direttore commerciale di Danieli, Alberto Perin. Secondo quanto ha comunicato Flachs, il tavolo tecnico effettuerà un esame approfondito della situazione industriale, operativa, finanziaria, ambientale e normativa di Acciaierie d'Italia. Particolare attenzione verrà posta alla sostenibilità industriale e finanziaria del progetto, aspetto tutt'altro che secondario, dal momento che i commissari di Acciaierie d'Italia avevano chiesto a Flachs garanzie sulla solidità finanziaria del gruppo, garanzie a tutt'oggi non arrivate. Primo appuntamento di questo tavolo tecnico è per martedì 16 giugno. Flachs assicura che l'obiettivo resta quello di garantire il futuro produttivo del siderurgico, salvaguardando i livelli occupazionali, le professionalità e le competenze. Sullo sfondo resta la presenza di un altro potenziale partner dell'iniziativa, il gruppo Marcegaglia, che potrebbe partecipare al tavolo con un proprio tecnico.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Abbiamo appena concluso l'audizione in quinta commissione consiliare sul ciclo dei rifiuti della Regione Puglia. A seguito della nostra precedente richiesta e della precedente convocazione, erano presenti, oltre all'assessore regionale ai rifiuti, naturalmente i componenti della commissione, l'azienda Chimambiente e il sindaco di Taranto. Ciò che è emerso è una situazione ancora estremamente fluida e preoccupante, perché da un lato c'è una generica disponibilità da parte della Regione a valutare le eventuali modifiche del piano regionale dei rifiuti per rendere fruibili e quindi rendere, diciamo, utili degli asset impiantistici che Chimambiente ha, ed è l'unica società pubblica in regione che li ha, per garantire quindi una chiusura del ciclo dei rifiuti, quindi un recupero di risorse importanti per il salvataggio dell'azienda. Ma dall'altro lato è emerso che la gravissima situazione finanziaria, si parla di oltre 40 milioni di euro di debiti dell'azienda, richiede anche interventi immediati. Per questo abbiamo chiesto che, oltre a una rivalutazione del piano regionale dei rifiuti per chiudere il ciclo dei rifiuti a Taranto, si tenga conto anche di interventi strutturali, anche sugli assetti organizzativi di Chima, che nell'ambito di un perimetro pubblico possa garantire il salvataggio e un rilancio dell'azienda stessa.
4: Ora, diciamo che la questione è

0: coda fluida perché la regione ha mostrato questa generica disponibilità. Tuttavia ha anche precisato, quello che purtroppo noi come organizzazioni sindacali chiediamo da tempo, che tutto questo deve essere supportato sia da richieste chiare dal punto di vista tecnico circa le modifiche strutturali degli impianti in dotazione al Clima Ambiente, ma dall'altro anche con un piano industriale che si lega strettamente al contratto di servizio tra Comune di Taranto e Clima Ambiente, che io voglio ricordare è in proroga e scade il 31 dicembre, perché sono elementi inscindibili senza i quali nessun intervento è possibile su ambedue i lati, quello finanziario e quello impiantistico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una grande vertenza per la cultura a Taranto. È questa la sfida che lancia la funzione pubblica della CGIL in occasione dello sciopero del 12 giugno delle lavoratrici e dei lavoratori della cultura. Uno sciopero per protestare contro precarietà, bassi salari, carenza di personale, forme contrattuali improprie e progressivo definanziamento di un settore considerato fondamentale per la crescita civile, sociale ed economica del paese. In particolare per Taranto, città alla ricerca di una nuova identità che proprio sulla cultura potrebbe fondare un nuovo modello di sviluppo per le prossime generazioni. L'avvertenza, spiega la CGIL Funzione Pubblica, deve mettere al centro il lavoro culturale, la qualità dell'occupazione, il rafforzamento degli organici nelle istituzioni pubbliche, la stabilizzazione delle professionalità precarie e la costruzione di una strategia territoriale che consideri la cultura una leva fondamentale per la diversificazione economica e per la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, con l'obiettivo di costruire nuove opportunità di lavoro per i giovani, di contrastare l'immigrazione delle competenze, di generare economia pulita e valore sociale attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Ecco allora la richiesta al Comune di Taranto, alla provincia, alla Regione Puglia e ai parlamentari di assumere un ruolo attivo e responsabile per aprire un tavolo permanente di confronto che definisca investimenti, progettualità e interventi concreti per rafforzare il sistema culturale locale e renderlo una componente strategica delle politiche di sviluppo del territorio. A parere dell'organizzazione sindacale, le istituzioni locali e nazionali devono sostenere una visione che faccia della cultura uno degli assi portanti del rilancio di Taranto, superando la logica delle misure frammentarie e costruendo una vera politica pubblica capace di generare lavoro stabile, diritti e crescita. In una città che da anni cerca nuove strade per il proprio futuro, afferma la CGIL Funzione Pubblica, investire nella cultura significa investire nella dignità del lavoro, nella coesione sociale, nella partecipazione democratica e nella qualità della vita delle persone. Lo sciopero del 12 giugno rappresenta quindi non soltanto una mobilitazione sindacale, ma un appello alle istituzioni e alla politica affinché scelgano di stare dalla parte della cultura, del lavoro e della pace. Taranto, conclude l'organizzazione sindacale, può e deve diventare un laboratorio nazionale di sviluppo sostenibile, fondato sulla valorizzazione del proprio patrimonio culturale e umano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un viaggio partito da Bari è arrivato sui palchi elettronici più prestigiosi del pianeta. Lo spazio porto di Taranto si è riempito di appassionati addetti ai lavori per il talk e lo showcase degli Agents of Time. Sul palco si presentano in due Andrea Di Celie e Luigi Tutolo, ma sul dance floor amano definirsi un'unica entità. Una simbiosi artistica totale che fonde techno, house e sonorità analogiche in live set imprevedibili capaci di stregare i clubber di tutto il mondo e soprattutto dei grandi festival di elettronica come Tomorrowland e Burning Man. Una parabola straordinaria, partiti dall'underground, oggi firmano remix per star globali come The Weeknd e collezionano oltre 1 milione di ascoltatori mensili su Spotify, senza mai perdere quella sintonia di intenti che li rende unici. A fare gli onori di casa c'è Cesare Veronico, direttore artistico del Medimex, che sottolinea l'orgoglio di valorizzare talenti capaci di imporsi all'estero mantenendo la propria base creativa in Puglia.
4: Chiaramente faranno da preludio ai Pet Shop Boys, che è un'altra band assolutamente divertente, cioè la serata sarà d'impatto, sarà energica, sarà dance, per cui ci sarà da non star fermi per almeno 3-4 ore.
3: L'evento allo Spazio Porto è stato solo un antipasto, un anticipo del piatto forte. Sabato 20 giugno sulla rotonda del lungomare di Taranto, questa unica entità elettronica scalderà il pubblico prima dell'attesissimo show dei leggendari Pet Shop Boys. Andrea e Luigi non vedono l'ora.
5: Diciamo che noi siamo sempre molto legati al territorio, quindi c'è quello che cerchiamo di comunicare a tutti i ragazzi del territorio e di crederci, perché alla fine noi non abbiamo nulla di speciale rispetto ad altri, ci abbiamo soltanto creduto sin dall'inizio, e quindi il fatto di non di crederci nei propri pensieri, nelle proprie idee e di non mollare i propri sogni, perché poi alla fine, diciamo, questa è la cosa più bella che ti può accadere nella vita.
6: Beh, sicuramente il fatto di avere questi momenti per incontrare gente che fa questo che è il nostro lavoro e ricevere da loro appunto delle demo è anche un significato del fatto che comunque il territorio pullula di nuove idee, e quindi questa cosa ci riempie d'orgoglio. Ovviamente siamo sempre curiosi di scoprire magari nuovi talenti, gente con cui condividere quella che è la nostra passione, prima di tutto, ovviamente, prima che il nostro lavoro, e quindi sono occasioni speciali secondo noi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: La piccola arena Taras ha accolto per la prima volta la comunità ionica. Un nuovo spazio cinematografico all'aperto è nato all'interno del Parco Lulù, nel quartiere Tamburi, con l'obiettivo di creare momenti culturali di condivisione e socialità. L'iniziativa, promossa dal brand Raffo e realizzata dall'associazione Afosei insieme con Isola Cooperativa Sociale e il patrocinio del comune di Taranto, ha permesso la realizzazione della rassegna Tamburi sotto le stelle, un programma che accompagnerà la comunità tarantina per tutta la stagione estiva, fino a settembre, come ha raccontato Giovanni Raimondi, presidente dell'associazione Afosei.
8: L'apertura di questa arena, questa piccola arena Taras, all'interno di un posto simbolico per i Tamburi, come appunto il Parco di Lulù, che diventa ancora di più un luogo di aggregazione, quindi si socializza in questo periodo un po' particolare, una serie di congiunture internazionali infelici, quindi la necessità di cercare di far coagulare attorno a un progetto, ad un'idea, all'arte, alle cose belle, quanta più gente possibile.
7: È stato il film La Capagira di Alessandro Piva ad inaugurare l'arena, un cult della piccola malavita girato interamente nella periferia barese, che segue le disavventure di un gruppo di criminali alle prese di un carico di droga smarrito. Per il regista, questa pellicola diventa oggi espressione comune di alcuni meccanismi ancora presenti nella società moderna.
9: E sono convinto che i tarantini capiscano bene il senso profondo di questo film, che racconta un po' la pancia delle nostre grandi città meridionali e della Puglia in particolare. E portare un film con questa potenza, questa umanità, questa capacità di raccontare anche il degrado con umanità, che poi alla base del mio cinema, secondo me, è una cosa che colpirà le famiglie dei Tamburi.
7: Insomma, una prima serata pensata per vivere la magia del grande schermo sotto le stelle, valorizzando il territorio e offrendo alla città dei due mari un luogo di incontro e partecipazione, come hanno raccontato Dario Giulietti, Head of Brand Raffo, e Paolo Vinci, presidente di Isola Cooperativa Sociale.
10: Crediamo che sia molto importante evolvere ulteriormente questo genere di rapporto tramite iniziative come queste, che appunto ci consentono di rappresentare momenti di convivialità, aggregazione in luoghi simbolici come il quartiere Tamburi.
11: Abbiamo animato con delle attività una simulazione di un borgo di paese, con animazione per i bambini, svolgiamo attività per gli adulti. Questa è un'occasione grande per continuare anche oltre le 21 le attività al parco, perché sappiamo molto bene quanto sia importante per il quartiere avere un luogo adeguato di aggregazione e di cultura.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ad ogni respiro ringrazia, sei in vita. Termina così il nono quadro sonoro Jala, composto dalla cantautrice Amara e dalla pianista Gloria Campaner, che dà la voce al mare, al vento e alla pioggia, registrato nel giardino della Cittadella delle Imprese, dedicato al Mar Ionio e creato appositamente per il nuovo stadio del nuoto, parla di futuro. È infatti l'unico dei 9 quadri sonori commissionati dall'ICO Magna Grecia, che racconta un luogo della città che non ha un passato da raccontare, ma una storia tutta da scrivere.
12: Ogni cosa ti appartiene. Tutto è in relazione. Tutto è in movimento.
13: Questo è, diciamo, un privilegio molto, molto importante, perché credo che l'arte sia un filo che unisce il passato, il presente e il futuro. Quindi sapere di essere stato questo seme noi per il futuro è una cosa che ci emoziona profondamente.
3: Cosa racconta questa composizione?
14: Beh, è dedicata all'elemento acqua, l'acqua che unisce, che nutre, che è vita, che dilaga, che travolge e che torna a rigenerarsi. E quindi, secondo me, non è un brano musicale soltanto, è una preghiera, un rituale, è un happening d'ascolto. Si può anche ascoltare in una posizione specifica delle mani, quasi una meditazione, già la mudra. E per noi è stato molto, molto forte, molto toccante, perché si sente quanto questo elemento sia vita nelle nostre vite.
3: Jala Mudra, infatti, è il gesto dello yoga delle mani che promuove l'idratazione, la fluidità e il benessere emotivo. Simboleggia l'elemento dell'acqua ed è ideale per rinnovare l'equilibrio. Si ottiene unendo la punta del mignolo con la punta del pollice. E così l'opera, nata respirando l'essenza della città, pensata per chi nuoterà guardando l'orizzonte del mare, racconta un legame profondo in cui l'acqua diventa il filo conduttore. Va avanti dunque il progetto dei quadri sonori, un itinerario musicale esclusivo, geolocalizzato e fruibile solo sul posto tramite un'applicazione. Nuove tappe per nove luoghi simbolo, dal Castello Aragonese al Museo Marta, fino ad arrivare qui, dove stanno nascendo le nuove piscine. È il direttore dell'Orchestra della Magna Grecia, Piero Romano, a spiegare lo spirito dell'iniziativa.
15: Naturale, perché il progetto dell'itinerario musicale esclusivo per la città di Taranto è nato proprio quando Taranto è stata designata a sede della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, ed è un progetto che stiamo condividendo a questo punto con il Comitato dei Giochi del Mediterraneo. Quindi ringrazio appunto il presidente Massimo Ferrarese e il direttore Carlo Molfetta, perché con questo quadro andiamo a perfezionare proprio l'idea di preparare la città naturalmente a quel flusso turistico, sportivo e anche culturale che potrà fruire di un qualcosa di esclusivo presente solo nella città di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
16: C'è un fattore che potrebbe risultare decisivo: giocare in casa. Per il Taranto la stagione è stata positiva, nonostante le gare interne siano state disputate sul neutro dello Stadio Italia di Massafra. Tra campionato, Coppa Italia e playoff, i rossoblù hanno costruito gran parte del loro percorso davanti al proprio pubblico. 13 vittorie e 5 pareggi in campionato, 3 successi e un pareggio in Coppa Italia, oltre a 2 vittorie ottenute nei playoff regionale e nazionale. Attenzione però al Gladiator, che proprio lontano da casa ha costruito la sua cavalcata verso la finale. Al di là dei numeri del campionato, la formazione di Santa Maria Capovetere ha più volte sovvertito il fattore campo, vincendo sia la finale regionale contro la Caivanese sia la sfida con il Matese dopo aver vinto quella in casa. Per la Puglia inoltre questa deve essere la stagione del riscatto. Prima il Bisceglie nel 2023-2024 e poi il Canosa nella scorsa annata hanno fallito l'ultimo passo verso la Serie D, arrendendosi nelle finali nazionali gli spareggi di eccellenza rispettivamente contro Costa d'Amalfi e Gela. C'è però un dato che fa sorridere il Taranto: in entrambi i precedenti le gare sono state disputate fuori dalla Puglia e si concluse con la vittoria della squadra di casa, risultato decisivo per la promozione. Guardando le ultime due stagioni, inoltre, ben 5 delle 7 squadre che hanno giocato il ritorno davanti al proprio pubblico sono riuscite a conquistare la Serie D. Statistiche precedenti possono offrire indicazioni, ma domenica saranno il campo e i fatti a emettere il verdetto definitivo sul futuro calcistico del Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
17: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
18: Yeah! Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.

0: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: E buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto approfondimento dopo il TG oltre la notizia. La settimana del Medimex si avvicina, ieri c'è stato un piccolo assaggio proprio di questo e per parlare di Medimex, che è il nostro argomento tema principale di oggi, abbiamo come ospite Franzi Baroni, speaker radiofonico di Radio Cittadella con Star Sonia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ma non solo, grande conoscitore di musica.
1: Ci difendiamo.
0: E allora vediamo che cosa è successo ieri sera con il servizio, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme.
2: Un viaggio partito da Bari è arrivato sui palchi elettronici più prestigiosi del pianeta. Lo spazio porto di Taranto si è riempito di appassionati addetti ai lavori per il talk e lo showcase degli Agents of Time. Sul palco si presentano in due Andrea Di Celie e Luigi Tutolo, ma sul dance floor amano definirsi un'unica entità, una simbiosi artistica totale che fonde techno, house e sonorità analogiche in live set imprevedibili, capaci di stregare i clubber di tutto il mondo e soprattutto dei grandi festival di elettronica come Tomorrowland e Burning Man. Una parabola straordinaria, partiti dall'underground, oggi firmano remix per star globali come The Weeknd e collezionano oltre 1 milione di ascoltatori mensili su Spotify, senza mai perdere quella sintonia di intenti che li rende unici. A fare gli onori di casa c'è Cesare Veronico, direttore artistico del Medimex, che sottolinea l'orgoglio di valorizzare talenti capaci di imporsi all'estero mantenendo la propria base creativa in Puglia.

0: faranno da preludio ai Pet Shop Boys, che è un'altra band assolutamente divertente. Cioè la serata sarà d'impatto, sarà energica, sarà dance, per cui ci sarà da non star fermi per almeno 3-4 ore.
1: L'evento allo Spazio Porto è stato solo un antipasto, un anticipo del piatto forte. Sabato 20 giugno sulla rotonda del lungomare di Taranto, questa unica entità elettronica scalderà il pubblico prima dell'attesissimo show dei leggendari Pet Shop Boys. Andrea e Luigi non vedono l'ora.
2: Diciamo che noi siamo sempre molto legati al territorio, quindi c'è quello che cerchiamo di comunicare a tutti i ragazzi del territorio e di crederci, perché alla fine noi non abbiamo nulla di speciale rispetto ad altri, ci abbiamo soltanto creduto sin dall'inizio, e quindi il fatto di non di crederci nei propri pensieri, nelle proprie idee e di non mollare i propri sogni, perché poi alla fine, diciamo, questa è la cosa più bella che ti può accadere nella vita.
3: Beh, sicuramente il fatto di avere questi momenti per incontrare gente che fa questo che è il nostro lavoro e ricevere da loro appunto delle demo è anche un significato del fatto che comunque il territorio pullula di nuove idee, e quindi questa cosa ci riempie d'orgoglio. Ovviamente siamo sempre curiosi di scoprire magari nuovi talenti, gente con cui condividere quella che è la nostra passione, prima di tutto, ovviamente, prima che il nostro lavoro, e quindi sono occasioni speciali secondo noi.
1: E allora, Franzi, ieri è stato proprio un assaggio, un antipasto del Medimex, l'ho definito io nel servizio, però è stato molto interessante per conoscere queste due star.
4: Io onestamente non li conoscevo, non avevo contezza, li ho conosciuti quest'anno perché Cesare me li aveva indicato, ho detto sono molto in gamba. Poi, ascoltando ieri quello che hanno detto, sono rimasto favorevolmente colpito, perché ho visto proprio la passione, ma anche la propensione alla ricerca melodica, come loro hanno detto. Infatti il loro detto è "In melody we trust", hanno detto, noi crediamo nella melodia, che è una cosa per questi artisti DJ che si esibiscono di fronte a folle oceaniche a prezzi, secondo me, a volte anche spropositati. È una cosa che non scontata, perché altrimenti molto spesso producono suoni, se vogliamo, ripetitivi, ridondanti. Invece loro producono delle sonorità che sono, secondo me, molto molto interessanti.
1: E apriranno il concerto dei Pet Shop Boys del 20 giugno. Chi sono i Pet Shop Boys, per chi non li conosce?
4: Allora, i Pet Shop Boys, a torto, sono stati sempre considerati forse un gruppo minore qui da noi in Italia. Però in Inghilterra sono delle autentiche rockstar. Nel senso, vengono equiparati molto spesso ai Depeche Mode come popolarità. E oltretutto questo tour, che consta di quasi 25 brani, loro si esibiranno con questo Greatest Hits, che rappresenta il meglio della loro produzione. Hanno un'infinità di collaborazioni, di remix, di brani che sono entrati nelle top 10 in tutto il mondo. Quindi è uno spettacolo con una componente visual che sarà assolutamente indimenticabile e pazzesca.
1: E una componente visual l'hanno anche promessa proprio gli Agents of Time, dicendo che stanno preparando tutta la parte estetica del loro spettacolo. Francamente, nello scegliere i pezzi per l'intervista ho avuto difficoltà, quindi ho pensato, la mandiamo tutta e infatti sentiamo tutta l'intervista agli Agents of Time. Partiti da Bari, avete conquistato tutto il mondo, i più grandi festival di tutto il mondo, suonato con The Weeknd. Oggi cosa raccontate ai ragazzi che vi porteranno i loro demo?
2: Diciamo che noi siamo sempre molto legati al territorio, quindi c'è quello che cerchiamo di comunicare a tutti i ragazzi del territorio e di crederci, perché alla fine noi non abbiamo nulla di speciale rispetto ad altri, ci abbiamo soltanto creduto sin dall'inizio, e quindi il fatto di non di crederci nei propri pensieri, nelle proprie idee e di non mollare i propri sogni, perché poi alla fine, diciamo, questa è la cosa più bella che ti può accadere nella vita.
3: Beh, sicuramente il fatto di avere questi momenti per incontrare gente che fa questo che è il nostro lavoro e ricevere da loro appunto delle demo è anche un significato del fatto che comunque il territorio pullula di nuove idee, e quindi questa cosa ci riempie d'orgoglio. Ovviamente siamo sempre curiosi di scoprire magari nuovi talenti, gente con cui condividere quella che è la nostra passione, prima di tutto, ovviamente, prima che il nostro lavoro, e quindi sono occasioni speciali secondo noi.
1: C'è stato un periodo in cui la musica si faceva da soli, adesso sembra essere tornata la collaborazione e la voglia di collaborare. Forse questo momento la racconta anche bene.
2: Beh, direi che ora più che mai, come

0: Detto, giustamente, le collaborazioni sono, diciamo, al massimo dell'esplosione, ma perché secondo me c'è anche tutte le barriere che c'erano prima a livello dei generi, quindi io faccio il mio, tu fai il tuo, non ci sono più. Quindi ora è bello sperimentare, quindi provare nuove sensazioni, nuovi generi diversi, unire elementi diversi e poi tirar fuori magari qualcosa di unico, come abbiamo fatto noi con Remix The Weeknd, che veniva da un mondo pop completamente diverso dal nostro, l'abbiamo portato.
1: Anche per parlare di collaborazioni, ci piace sottolineare il fatto che comunque noi abbiamo anche avuto in passato una collaborazione con degli artisti proprio locali di Taranto, i Fidelis. Quindi è bello anche questa joint venture di idee, anche se facciamo magari frequentiamo palcoscenici diversi, scenari diversi, ora più che mai. È una cosa che comunque viene spontanea, nasce spontanea e arricchisce quello che è il valore musicale del territorio, fondamentalmente anche.
2: Voi siete andati via dalla Puglia, da Bari, avete girato il mondo, però poi avete sentito la necessità di tornare. Questo racconta tanto del vostro legame con le radici.
1: Beh, sicuramente aver fatto experience fuori ha formato più che altro un po' per me personalmente il fatto che abbia vissuto io a Berlino, poi insieme abbiamo vissuto a Barcellona, ci ha fortificati un po' come esseri umani fondamentalmente, perché poi ti mette proprio di fronte al fatto che sei all'inizio
0: Solo.
1: solo e sei il nulla contro tutto. Però poi alla fine crescendo e ringraziando Dio, questo è diventato, ripeto, il nostro lavoro e ci fa piacere tornare qui, almeno personalmente, ma penso anche a lui.
0: Sì.
1: Faccia veramente piacere ritornare a casa e vivere poi quella che è la quotidianità, anche se purtroppo per pochi giorni poi si riparte nuovamente, però ti fa stare un po' con i piedi per terra ed è bello riscoprire il territorio e anche vederlo evoluto e cambiato, perché è bello anche quando torni magari da un tour di un mese, 2 mesi, torni e comunque trovi delle differenze, ci sono cose diverse, le città si muovono, noi veniamo da Bari, però immagino succeda anche qui a Taranto sicuramente.
2: E se avete suonato nei più grandi festival, dicevamo Tomorrowland, ma tanti altri, e adesso suonerete al Medimex qui nella vostra terra. Com'è questa sensazione?
0: Beh, sicuramente c'è una cosa che noi aspettavamo da tanto tempo. C'è un grande rapporto con Cesare, però non abbiamo mai forzato, diciamo, la possibilità di suonare appunto al festival perché volevamo meritarcela. Quindi quest'anno è nata finalmente, naturalmente, noi siamo super orgogliosi anche perché sul palco del Medimex ha suonato Liam Gallagher, Kraftwerk, Massive Attack, quindi gente che comunque ha fatto la storia della musica. Quindi sicuramente aprire i Pet Shop Boys, che non sono di sicuro gli ultimi arrivati, è una sensazione bellissima e non vediamo l'ora di farlo. E quindi settimana prossima abbiamo preso solo quella data, quindi siamo liberi tutto il weekend, ci godiamo
1: Sì,
0: il
1: infatti ci
0: Medimex.
1: stiamo godendo proprio la settimana che arriva, proprio per viverla appieno, perché ovviamente avendo suonato comunque in tutti i locali e diciamo anche in tutte le manifestazioni fondamentalmente in Puglia, più legate diciamo alla club culture, arrivare comunque al Medimex, che è un palcoscenico importante, io lo paragono un po' al concertone del 1º maggio a Roma, non so, una cosa del
0: Primavera
1: genere, così, un
0: Sound.
1: Primavera Sound fatto a Barcellona, cioè una
0: Sì.
1: cosa un po' più aperta, sì,
0: Trasversale.
1: trasversale, a 360 gradi, e poterlo fare poi con noi, essendo DJ, è già una cosa che mette in contrapposizione poi con una band che viene dopo, e quindi in questo caso Pet Shop Boys, e ci riempie d'orgoglio, è bello. Grazie per l'opportunità.
2: E fuori onda commentavamo proprio dell'umiltà e la modestia di questo duo di DJ che sono famosi a livello mondiale, hanno suonato nei più grandi festival elettronici e techno, però ieri si sono concessi un po' a tutti.
3: Sì, a pelle mi sono piaciuti molto, moltissimo, un approccio molto sincero, immediato, costruttivo. Poi si vede che, come hanno detto del resto nell'intervista, loro hanno studiato, hanno approfondito, non si sono mai seduti sugli allori, hanno cercato di migliorarsi, infatti hanno detto che il meglio dovrà ancora arrivare.
2: L'hanno detto proprio ieri, durante il Covid, quando non si poteva suonare, loro si sono messi a studiare, da questo si vede la passione e l'intelligenza. Ma torniamo al Medimex e a quello che accadrà. Il 21 di giugno ci saranno gli Slow Dive e i Suede, due band molto interessanti.
3: Sì, ad aprire il concerto ci sarà, ci tengo in maniera particolare come ci tiene Cesare, perché questa è una produzione del Medimex. Ci sarà la New York City Redux Band, praticamente una band messa insieme da Marco Urselli, che è un produttore discografico, ingegnere del suono grottagliese, che vive a New York da 20 anni, lavora in uno studio di

0: in più studi di registrazione. E lui praticamente ha prodotto questo album tributo, due album tributi, tributo per i Ramones, e ha messo insieme una super band di musicisti che per la prima volta verranno a suonare dal vivo a Taranto, quindi per la prima volta in maniera assoluta. Il disco è uscito lo scorso anno, però l'esibizione dal vivo sarà quella che farà al Medimex quest'anno, ed è un evento nell'evento
1: Tra l'altro,
0: questo.
1: la voce è quella dei Gogol Bordello, che per
0: Esatto.
1: chi è amante del genere sa di che cosa stiamo
0: Certo.
1: parlando. Sono stati a Bari all'Acqua in Testa, storico festival ormai
0: Certo.
1: terminato da qualche anno, 10 anni fa forse, o 12 anni fa,
0: Sì.
1: un concerto strepitoso.
0: Idem gli Slow Dive, che sono venuti a Bari nel 2017, la prima edizione del Medimex gestione Veronico, e quindi sono eccellenti dal vivo, sono un grande, grandissimo spettacolo. I Suede, come ha detto giustamente Cesare Veronico, con loro si chiude quel capitolo dedicato al Britpop che ha visto a Taranto i Pulp, Liam Gallagher e la mostra relativa sempre al musicista dei Blur.
1: Sì, c'è stato il documentario sui Blur,
0: Esatto.
1: diciamo, la riunione dei
0: Ma i
1: Blur.
0: Suede lasceranno scioccati. Il pubblico rimarrà scioccato perché è uno spettacolo bellissimo. Lui è un frontman di primo ordine. E poi il disco che hanno fatto l'anno scorso, che è uscito, si chiama Antidepressants, è un disco meraviglioso, bellissimo. Dal vivo faranno faville.
1: E per chi non è amante di questo genere, il Medimex è tanta roba,
0: Certo.
1: possiamo dire, perché non c'è soltanto Britpop, rock o elettronica, ma ci sono i racconti. I racconti vanno dalla musica italiana di Battiato al boss, a Bruce Springsteen. Vediamo insieme il servizio. Franco Battiato, Miles Davis, Jeff Buckley, Stevie Wonder e Bruce Springsteen, cinque giganti, cinque pilastri della musica mondiale che si incontrano a Taranto, non sullo stesso palco, ma nello spazio intimo e profondo dei racconti del Medimex 2026. Dal 17 al 21 giugno il Teatro Fusco diventa un tempio delle memorie. Si parte mercoledì 17 con l'universo mistico di Battiato, narrato da Silvia Boschero, per poi celebrare il primo centenario della nascita di Miles Davis con il jazz di Flavio Boltero e Roberto Ottaviano, e ancora la fragile bellezza di Jeff Buckley raccontata da Eugenio Finardi, fino alla doppia firma di Carlo Massarini che guiderà il pubblico nei segreti di Stevie Wonder e nell'epica rock del boss Bruce Springsteen. Ma la musica al Medimex si legge anche tra le righe. Al caffè letterario Cibo per la Mente tornano le book stories curate da Corrado Minervini, pagine che diventano note dai 30 anni della storia della banda Bardot ai segreti del mixer dello storico produttore Maurizio Biancani, passando per la rivoluzione di Il cielo in una stanza di Gino Paoli e Mina. Tra i grandi concerti internazionali e approfondimenti culturali, Taranto si conferma la capitale della musica d'autore. Tutti gli appuntamenti sono ingresso gratuito con prenotazione già aperta al botteghino del Teatro Fusco. Il programma completo è su medimex.it. E allora siamo arrivati alla conclusione di questo nostro appuntamento sul Medimex, non è l'ultima, ne parleremo ancora tantissimo. Io ringrazio Franzi
0: Io
1: Baroni.
0: ringrazio te, ringrazio come sempre Radio e TV Cittadella.
1: E ricordatevi l'appuntamento con Star Sonia domani alle 16,
0: Dalle
1: giusto?
0: 16 alle 17 e il venerdì dalle 21 alle 22.
1: Io vi ricordo che se avete segnalazioni potete scriverci alla mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp 339 680 6868. E l'appuntamento con Dopo il TG torna domani.

Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
3: Buonasera e benvenuti a Orizzonte Taranto, la trasmissione di Cittadella TV che approfondisce i temi dell'economia, dello sviluppo e del futuro di questa città. Oggi parleremo di desertificazione commerciale, di commercio, di artigianato, delle ricette dei nostri ospiti per salvare questi importanti settori per lo sviluppo della città. E lo faremo, vi presento subito i nostri ospiti, con Giuseppe Spadafino, presidente di Confcommercio, Fabio Paolillo, segretario generale e direttore di Confartigianato, Francesco Cosa, l'assessore alle attività produttive per il Blue Economy, economia di prossimità per il commercio e l'artigianato, insomma un sacco di deleghe, assessore, non le leggo tutte qui, e con il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Taranto, Antonio Faggioni. Ci interesserà sentire anche e soprattutto il vostro punto di vista. Questa era l'anteprima di Orizzonte Taranto, ci vediamo tra poco dopo 60 secondi di pubblicità.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: La Catena, fiducia in movimento dal 1974.
1: Ben ritrovati. E dunque Taranto cambia volto, lo sta facendo lentamente ma quanto inesorabilmente, dietro quelle saracinesche che si abbassano nel borgo di Taranto, dietro quelle insegne

che non si accendono più, quasi 300 attività di vicinato in meno dal 2020 e oltre 2.600 imprese perse in 10 anni, però di contro qualcosa si muove, la città vecchia sembra godere in questo periodo di una nuova effervescenza e se chiudono i negozi storici crescono i bar e i ristoranti.

0: con i nostri ospiti e di capirne anche qualcosa di più rispetto al futuro di questa città. Ma prima di entrare nel merito con i vari interventi, vediamo questa scheda che ci presenta l'argomento di questa serata.
1: Taranto cambia volto e lo fa in silenzio, dietro le saracinesche che si abbassano. Dal 2020 ad oggi, nel solo capoluogo ionico sono scomparse 286 attività di commercio al dettaglio, quasi il 9% in meno, e il saldo tra aperture e chiusure resta stabilmente negativo anno dopo anno. Nel complesso, secondo Confcommercio, la provincia ha perso oltre 2.650 imprese in 10 anni, un dato che racconta una contrazione profonda del tessuto economico tradizionale. Ma non è solo una questione di numeri. I dati dell'osservatorio Nomisma evidenziano infatti una crescita del comparto della ristorazione del 31% in più e dei bar del 12%, mentre arretrano settori storici come il commercio culturale e ricreativo con il 25% in meno e il tessile e abbigliamento con il 12% in meno. Anche l'occupazione cresce, ma si concentra nei settori a maggiore volatilità, più 76% nella ristorazione. È un cambio di modello: chiudono i negozi di prossimità, quelli che costruivano relazioni e identità urbana ed aprono attività legate al consumo rapido. Questo fenomeno riguarda soprattutto il centro cittadino, dove la rarefazione delle attività commerciali si intreccia con il calo demografico e con una perdita progressiva di funzioni urbane. Il punto allora non è solo economico, è sociale, perché una città senza commercio di vicinato non perde soltanto le imprese, perde il presidio, la qualità del lavoro e la vita quotidiana. E allora la domanda è inevitabile: quella che stiamo osservando è una trasformazione fisiologica o una desertificazione che rischia di svuotare il cuore della città?
0: Ed è da questo interrogativo che dobbiamo ripartire. Vi presento nuovamente gli ospiti: Giuseppe Spadafino, Confcommercio, Fabio Paolillo, Confartigianato, Francesco Cosa, l'assessore alle attività produttive e del commercio, e poi il nostro sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, Antonio Faggioni. Allora, riprendiamo dunque questo interrogativo e rilanciamo la domanda. Quella che stiamo osservando è una trasformazione fisiologica o una desertificazione che rischia di svuotare il cuore della città? Partirei dagli addetti ai lavori, Giuseppe Spadafino.
2: Il tema è delicato e sicuramente ci sono dei grossi problemi relativi alla desertificazione. Per noi di Confcommercio pensiamo con un'interlocuzione attenta con i vari stakeholder del territorio e l'amministrazione si possa fare qualcosa per invertire questo processo che oggettivamente è diventato così veloce e così grave che la cosa ci sta preoccupando non poco, anche perché i commenti dei commercianti che la sera chiudono le loro serrande, ed è un momento in cui ci ritroviamo, danno dei risultati di cassa a dir poco disarmanti. Ora, sicuramente cosa bisogna fare? Bisogna provare insieme, esiste da parte di Confcommercio Nazionale un progetto che si chiama Cities, al quale ho avuto il piacere, oltre che l'onore di partecipare a Bologna, dove ci sono messe in campo una serie di buone pratiche, di best practices che possono determinare un cambiamento relativo allo stato delle cose. Certamente sono pezzi che danno ossigeno ai commercianti, quei commercianti che tutti i giorni con grande dignità e voglia e sacrificio alzano le loro serrande e che devono essere tutelati da tutti, compresi i consumatori che al di là del fatto, perché attenzione, il problema ce l'abbiamo anche nelle nostre case, noi commercianti ci vediamo passare sotto il naso i pacchettini che una volta ci portavano i nostri corrieri per poi andare direttamente al piano di su dove sono ubicati i nostri negozi. Noi dobbiamo avere un'attenzione per i nostri negozi perché quelli sono un patrimonio di tutti, quelle serrande che si accendono, quelle luci, quelle insegne che si accendono, quelle serrande che si aprono sono motivo di grande, grande socialità e a quello vanno aggiunti altri pezzi di cui magari proveremo a parlare insieme perché le aree commerciali non si compongono solo dei negozi, ma si compongono di una serie di fattori che oggettivamente, se messi insieme, uniti con quella gradevolezza che deve contraddistinguere i luoghi, riteniamo che qualcosa, la possiamo invertire. In tutto questo dobbiamo provare ad aprire un dialogo attento e serio con l'amministrazione soprattutto, che è quella che poi, nonostante le difficoltà che le amministrazioni stanno avendo, devono tentare e far di tutto.

0: tutto per far sì che aiutando le attività commerciali poi la città abbia un risultato diverso per quelli che sono gli aspetti legati al quotidiano, diciamo.
1: Grazie Presidente, io volevo cercare di capire però se anche l'artigianato è dentro questa crisi, Paolillo.
2: Beh, la domanda iniziale, da quello che avevamo capito, riguarda il Borgo, no? La situazione
1: In
2: più grave.
1: particolare.
2: Se noi facciamo quattro passi al Borgo, vediamo che purtroppo, ha ragione il Presidente Spadafino, il problema più serio, cioè il commercio, resiste l'artigianato e quanto può resistere ancora non si sa, perché poi noi abbiamo le attività di servizio, le varie altre attività, le attività alimentari, tutti artigianali, che mantengono perché forniscono direttamente il servizio che in quel momento viene fornito al cittadino. È evidente che questa situazione diventa insostenibile perché se poi l'attrattività e quindi l'attenzione e la concentrazione delle persone si sposta altrove, l'artigiano è inutile che sta in quella via. E quindi siamo tutti immischiati in questa storia che stava raccontando il Presidente Spadafino, però questo non è più il momento di raccontarsi o continuare a raccontarsi la fotografia della situazione, che sì, è una situazione che riguarda tutta l'Italia, cioè non è che ce l'abbiamo solo noi, però noi brilliamo da questo punto di vista per avere una particolare situazione peggiore, cioè nel senso che quello che noi vediamo soltanto a 30 km, che può essere Martina Franca, o può essere Bari, o può essere altre città, Lecce, noi non abbiamo una situazione tale come lo è Taranto, perché noi non stiamo correndo il rischio che il borgo si svuoti, il borgo si è svuotato e dobbiamo ringraziare determinate attività etniche, roba varia che vedi un movimento, cioè qualcuno dice ci siamo riempiti di extracomunitari, eccetera, eccetera. Probabilmente hanno sopperito all'assenza dei nostri commercianti, dei nostri artigiani, di chi non scommette più in quella parte della città, perché non ci vive più in quella parte della città e perché ha visto per tanti anni un tradimento da parte della città su quel, per l'economia di vicinato. La speranza è che questa amministrazione comunale cambi il paradigma, come si usa dire, e che ci si metta davvero a lavorare perché non c'è più tempo. La gente sta andando a investire altrove, non al nord, sta andando a investire a 20 km, a 30 km da noi, dove c'è ancora economia, dove c'è ancora la valenza dell'economia di vicinato che sta mancando.
1: Allora, diciamo, chiudiamo questo primo giro, come dire, di opinioni e poi sentiremo l'assessore Cosa a consuntivo con Antonio Faggioni, che è il sindaco, lo ribadisco ancora perché ovviamente tu sei un volto meno noto degli altri, e quindi lo ribadisco, è il sindaco eletto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Voi vivete in particolare, no? Perché comunque dopo la scuola, il pomeriggio e la sera ci si vede spesso, no? In centro, anche perché bisogna dire che in questa città non ci sono grandi piazze di aggregazione, luoghi di aggregazione per i ragazzi, e quindi il borgo diventa quasi una scelta obbligata. Il centro, come lo percepite voi? Più vivo, più vuoto?
3: Io credo che il centro stia soffrendo un forte periodo di crisi, questo perché a quello lì che è un mero ambito economico si aggiunge un fattore sociale molto importante, ovvero il centro è vuoto perché all'interno della nostra città purtroppo non ci sono più ragazzi, non ci sono più miei coetanei che hanno intenzione di investire all'interno della nostra città e credo che questo qua sia sintomo di un territorio che non è capace di procurare un futuro, che non è capace di donare ai ragazzi quelle che sono le possibilità di formarsi. Dopotutto, come noi sappiamo, Taranto non è un vero e proprio polo universitario, o ancora molti ragazzi, anche a seguito, dopo aver terminato gli studi, decidono lo stesso di non rimanere a Taranto. Questo perché noi studenti, noi ragazzi, soffriamo, soprattutto in ambito lavorativo, una vera e propria situazione di precarietà che non ci permette di poter vivere la città che amiamo e che soprattutto ci allontana da questa città. Molti miei coetanei fuggono in città più grandi o, come è stato già detto prima, a 20-30 km da qui perché trovano

0: la speranza di poter costruire un futuro loro, un futuro che gli appartenga.
1: Grazie. Insomma, parole abbastanza pesanti. Qual è il dato più preoccupante, assessore Cosa?
2: Il dato più preoccupante emerge dal sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, perché nelle sue parole vedo un senso di sfiducia che è generalizzato nella nostra città, molto diffuso, dato dalla poca conoscenza della stessa città, delle opportunità che offre la città, che vi posso garantire sono tantissime, perché le istituzioni, a braccetto con le associazioni di categoria, stanno cercando di fare fronte in maniera davvero importante ed intensa, devo dire, perché tanto con Confcommercio quanto con Confartigianato ci vediamo quasi ogni giorno per lavorare sui temi, sui grandi temi della nostra città. Ovviamente è un campanello d'allarme molto preoccupante questo approccio palesemente negativo da parte di chi no, dovrebbe pretendere con forza dalla propria città, dalle istituzioni, ciò che è dovuto. Quello che io posso notare è che, pur essendoci decine e decine di opportunità, purtroppo non vengono colte. Quindi il dovere che hanno le istituzioni, ad ampio raggio, quindi Comune di Taranto, Camera di Commercio, Università, ad esempio si insedierà a brevissimo un altro dipartimento biomedico, nella città di Taranto, ha l'obbligo di, innanzitutto far conoscere tutto ciò che stiamo mettendo in campo. I Giochi del Mediterraneo, ad esempio, per citare l'ultima, opportunità che è ricaduta su questo territorio, ha portato una mole di economia, quindi di milioni di euro, molto importante, che è ricaduta sul territorio. Centinaia di lavoratori che stanno portando a termine le opere, che mangiano in questa città, che dormono in questa città, che consumano, un caffè in questa città. Ovviamente, la domanda che sapientemente ha posto questo primo giro Maristella è molto importante, ma è anche di una complessità, inaudita, nel senso che il fenomeno che sta vivendo la città di Taranto lo stanno vivendo grandi, centri della nostra nazione, anche, voglio dire, europei, che è quello della desertificazione, che è un fenomeno molto complesso che va studiato. Ad esempio, colpisce più il borgo perché i fitti, quindi il costo delle mura, dei metri quadri dei locali del borgo è molto alto, quindi giustamente i commercianti non ce la fanno, diciamo, e molte volte sono costretti a chiudere e scappare via o fare altre scelte. C'è da dire anche che la città di Taranto è una città che è nata quindi con un'economia che era basata esclusivamente sul polo industriale dell'Ilva, dell'ex Ilva, che è venuto meno e quindi venendo meno ha messo in circolo meno denari da spendere sul commercio e tutto l'indotto, tutte le aziende erano aziende di servizi che lavoravano appunto per fornire servizi alla stessa grande industria piuttosto che alla Marina Militare e all'Arsenale. Quindi è venuto meno un sistema produttivo che circa 20 anni fa era molto fiorente e ha dato l'opportunità anche a tante aziende tarantine, anche del commercio, di arricchirsi, che però oggi è venuto meno. Ora, l'abilità di un territorio dove sta? Nello studiare, anche con le opportunità che rivengono dall'Europa, dalla nazione e dalla regione Puglia, la diversificazione territoriale, lì la sfida, che diciamo tutti noi, chi amministra il territorio, chi lo rappresenta nelle associazioni di categoria, nelle associazioni sindacali, il mondo della comunicazione, sta la difficoltà nel tracciare un nuovo piano strategico cogliendo le sfide che ci rivengono dall'Europa, dalla nazione, anche perché, tra l'altro, ci sono una serie di bandi, molti dei quali che ricadono sui ragazzi, ad esempio Generazioni in Orbita. Invito il nome?
0: Antonio.
2: Antonio. Invito Antonio a recarsi presso Casa Viola, che si trova a Via Platea, che è un luogo che ha riqualificato il Comune di Taranto,
0: Fianco alla
2: dove
0: Confartigianato.
2: potete,
0: Sì, ho sbagliato.
2: potete, potete, attingere a dei fondi che ha messo a disposizione la Regione Puglia, mettendo cinque ragazzi insieme, di cui una donna, potete prendere dei soldi.

0: per fare, che so, un podcast piuttosto che altri progetti rivolti ai giovani. Le opportunità sono tantissime. Oggi, ad esempio, a Palazzo di Città abbiamo presentato, grazie a Porte dello Ionio, il secondo Job Day, perché la città purtroppo, sia dal punto di vista del sistema imprese, che eccelle in alcuni versi, ma in altri versi va preso per mano, sia per le generazioni più giovani, e quindi mi rivolgo a te che li rappresenti in questo momento, vanno accompagnati per mano. Oggi, proprio di oggi, è notizia fresca che il Comune di Taranto, insieme a Confcommercio, a Confartigianato, a Confindustria ed altri stakeholders, ha vinto un bando che si chiama Punti Cardinali, che ha la prerogativa proprio di accompagnare i giovani all'orientamento, proprio la parola stessa, orientamento. Bisogna orientare i
1: Bando della
0: ragazzi
1: Regione Puglia.
0: a fare le scelte, perché ad esempio a Taranto dopo il diploma c'è un sistema ITS che sta avendo ottimi risultati. Io non so se lo conoscete, però è importante che chi amministra guida e dà le notizie anche, diciamo, nel merito. Abbiamo un ITS Turismo, abbiamo un ITS Mobilità e Logistica che hanno una performance importante, 7 ragazzi formati su 10 riescono a trovare lavoro. Secondo
1: Vabbè,
0: me,
1: assessore,
0: su
1: vengo al
0: questo,
1: punto e facciamo un sunto, perché adesso
0: assolutamente.
1: altrimenti
0: Sì,
1: rischiamo di
0: sì, sì.
1: andare fuori tema. Rispetto alle attività imprenditoriali e in particolare il commercio e l'artigianato, lei mi sembra di capire che ha detto bisogna diversificare. Noi non siamo stati, come dire, non l'abbiamo mai avuto nel DNA lo spirito di diversificazione, perché non c'è stato bisogno, perché prima la Marina Militare con le attività dell'arsenale, poi l'Ilva con le attività dell'acciaio hanno, come dire, un po' drogato, tra
0: Addormentato, drogato,
1: virgolette, drogato
0: sì,
1: un po' anche
0: addormentato.
1: lo spirito dei nostri imprenditori, cosa che non è accaduto in altre città. Si citava prima, no, per esempio, Bari e Lecce, che hanno invece mantenuto vivo quello spirito. E quindi da questo ripartiamo. Bicchiere mezzo pieno, però ve lo voglio far vedere, perché, come abbiamo sentito prima nella scheda, i dati dell'Osservatorio Nomisma hanno evidenziato comunque alcuni settori in crescita del comparto, per esempio della ristorazione, che saluta il 31%, e dei bar al 12%, e qui anche l'occupazione è decollata, più 76% nella ristorazione. Ma, e qui volevo sentire un po' il vostro parere, quindi non tutto chiude, ma è crescita o è semplicemente sostituzione? Questo sviluppo della ristorazione, Presidente Spadafino, è uno squilibrio o è un boom temporaneo?
0: Noi nel confronto con l'amministrazione, ma non solo con l'amministrazione, anche con la regione, abbiamo un modello. Noi per dire in maniera innovativa cosa pensiamo, parlando dei mercati, noi pensiamo che nei mercati si debba fare ricettiva. Chi vende frutta deve vendere poi, deve essere una frutteria, chi vende o vende carni poi deve diventare una braceria, perché nei contesti europei, in quelli del nord Italia, ed è un lavoro che stiamo facendo sul mercato Fadini, anche sul mercato di via Orsini, dove noi i mercati li consideriamo dei grossi magneti, dei grandi momenti di socialità che non possiamo perdere, perché molte volte in passato è accaduto che siccome creavano delle difficoltà, dei disordini, chiamiamolo così, c'era la difficoltà a mantenerli, si tendeva o a metterli alle periferie o ad eliminarli del tutto. Non ultimo quello di via Lucania, che noi ci siamo difesi, io sono memoria storica di quei momenti, perché quel mercatino che sembra una sciocchezza
1: È un
0: tiene vivo
1: motore.
0: tutto, tiene vivo tutto, tutte le vie limitrofe. E insieme a quelle, in un immaginario dove vediamo il centro commerciale Liguria, che noi abbiamo denominato nel nostro percorso, vediamo via Liguria come la galleria, il parcheggio che i commercianti crearono all'epoca e che poi hanno lasciato l'amministrazione, che ha bisogno di un restyling, assessore, subito lo dico perché quel parcheggio è un peccato che sia in quel modo, e il mercatino lì fanno da attrattore in un luogo dove addirittura mettevamo i carrellini 15 anni fa, 20 anni fa per i clienti, con due persone che poi facevano anche promozione commerciale. Questo è un... Poi quella sera, la sera diventava versatile quell'area, diventava un'area a disposizione gratuita per cinema all'aperto, per teatro all'aperto, per eventi, per fiere e quant'altro. Questo dobbiamo fare nei quartieri, lo dobbiamo fare con un'azione sinergica che però deve essere convinta, chiara. Noi dobbiamo creare socialità nei quartieri e i ristoranti, i bar diventano parte integrante. Ma io vorrei vedere quali i ragazzi di Città Vecchia, dico i ragazzi perché sono tutti giovani e sono un esempio dei giovani che rimangono a Taranto e che credono in un territorio che aiutiamo a difendere, che devo dire però ha bisogno di una spinta maggiore. Adesso stiamo ragionando su Via Cava, dove però anche lì dobbiamo essere bravi a leggere il modo per poterla sviluppare. Fare un bando, consentimi, assessore, tu sai il mio pensiero, per dire possiamo collocarci lì, può lasciare il tempo che trova, perché poi chi apre può avere delle difficoltà per poi rimanere lì. Dobbiamo provare a creare un'area, una mini area commerciale dove tutti insieme dobbiamo creare
2: Capisco.
0: la sicurezza, le luci, la gradevolezza dei luoghi, quindi la pulizia, perché lì, anche in maniera temporanea, il Natale, la Pasqua, il Maggio Tarantino, che sono i momenti in cui noi proviamo a sfondare anche in Città Vecchia, proviamo a far conoscere questi luoghi bellissimi come quello che oggi abbiamo qui e che vi devo dare il merito di avermi fatto conoscere in questa trasmissione. Quindi, qual è il tema? Noi dobbiamo riappropriarci del nostro. Abbiamo un palazzo Archita dove chi opera lì sotto, io non so come faccio. Con i tavolini all'aperto, davanti a uno sfacelo. Ora, non voglio attribuire le colpe all'amministrazione, però già siamo stati bravi. Notizia dell'altro giorno, non me la voglio vendere come mia, ma è stato un lavoro di squadra, soprattutto col nuovo percorso amministrativo, dove addirittura ci si stava orientando a uno sviluppo, attenzione, non solo di carattere commerciale, perché voglio anche qui chiarire questo pezzo. Noi abbiamo difeso, sì, contro una piastra commerciale che andava a cambiare gli equilibri, però abbiamo limitato il confine della città. Noi abbiamo detto, e devo dire, ho avuto chiamate da altre associazioni di categoria, quelle che si preoccuperanno di adesso di ripristinare i luoghi, che davanti a questa ben definita situazione, quindi il fatto che di lì non ci si sviluppi più, andiamo a pensare in maniera naturale, perché non possiamo farlo lì, lo faremo a Città Vecchia, lo faremo al Borgo, riprenderemo i luoghi che ci appartengono, che appartengono alla città, perché andare a sviluppare un'area che va a dare economia, consentitemi, a chi poi questi danari li porta fuori, non è più logico. Qui noi dobbiamo riappropriarci della provincia e qui se mi date poi un altro passaggio per quella che è la zona Tamburi, Porta Napoli. È la stessa Città Vecchia, possiamo aprire un fronte legato anche a Città Vecchia che ci può aprire a quella zona occidentale che è sempre stato motivo di ricchezza per i nostri negozi.
1: Benissimo, allora visto che abbiamo introdotto l'argomento, entriamo così a gamba tesa sulla questione della Città Vecchia. Moltissime attività anche nel settore dell'artigianato, ci sono anche, c'è un boom anche no, della ristorazione, di bar locali. La Città Vecchia però sviluppa, secondo lei Paolillo, un lavoro di qualità oppure un lavoro ancora fragile per le vostre imprese?
2: La Città Vecchia rispecchia quello che sta accadendo nel resto della città, in Borgo e gran parte dell'altra città. Noi abbiamo un passaggio da una monocultura dell'acciaio, siamo passati alla monocultura del food, no? Lo stava dicendo lei, forse c'è un eccesso, quei numeri che sono stati detti probabilmente contengono anche le volte che quello stesso negozio chiude perché riapre un'altra gestione, riapre un'altra gestione, quindi quello fa alzare la percentuale. I negozi più o meno sono sempre quelli, le attività sono sempre quelle e questo non va bene perché questa è una città che manca di un paradigma importante che è quello dell'equilibrio. In questa città non c'è equilibrio di nulla. Già da quando ci misero lo stabilimento siderurgico, addirittura ci misero il più grande stabilimento siderurgico d'Europa, cioè pazzesco. E quindi noi abbiamo questo disallineamento tra una città che decresce e un tentativo di far passare che tutto deve rimanere com'è e quindi abbiamo questi fondi, li possiamo utilizzare tranquillamente e li dirottiamo tutti sul food, perché di questo stiamo parlando, di tutte queste iniziative che ci sono, la maggior parte apertura di food, alcune delle quali sono tranquillamente importanti, sono innovative, quindi questo può andare bene, ma è altrettanto evidente che mancando l'equilibrio, prima o poi questo discorso verrà a crollare, poi ci sarà, cioè alla fine Taranto questa è, no? Dove vogliamo andare?
1: Certo.
2: Quello che manca è tutto il resto. Mancano le altre filiere. Quando noi parliamo di riconversione, l'assessore prima diceva la riconversione, quindi vuol dire trovare altre attività, altre filiere, altre modalità di sviluppo della città, in modo da compensare quello che verrà meno dalla siderurgia. E questo è da decidere, perché noi non l'abbiamo ancora deciso, non le ha decise ancora nessuno. Oggi, se viene un investitore qui, al netto dei progetti che ci sono per trattamento di rifiuti e roba varia, stiamo parlando di cose gigantesche anche lì, noi non sappiamo cosa rispondere, se lo dobbiamo far investire in questo imprenditore, se gli consigliamo l'investimento sulla trasformazione e conservazione dei prodotti della mitilicoltura, se possiamo consigliargli un discorso di enogastronomia, che non vuol dire food, stiamo parlando di
1: Certo.
2: uno sviluppo di attività che possono benissimo essere fatte. L'importante è che ci si metta d'accordo tutti e decidere come percorrere. La sentenza del compatto 32 ci aiuta a risolvere un nodo che però per tanti anni ha tenuto bloccato gli investimenti. Questo il comune lo sapeva. Ovviamente io non parlo dell'ultima amministrazione, ma
0: Non pare
2: Francesco.
0: proprio che lo sapeva.
2: No, no, no,
0: Lo sapevano.
2: no, no, sapeva mi stavo
0: Il
2: riferendo
0: fatto.
2: al blocco, quello che ha detto Peppino prima, cioè il fatto che un investitore oggi deve aprire un'attività, ancora oggi io non so se la devo aprire al borgo, in centro, o devo trovare un altro spazio, perché ad oggi noi non sappiamo cosa avverrà, dove avverrà lo sviluppo della città, perché se lo sviluppo deve avvenire come... Ogni tanto, sai, di botto ci sono mesi in cui si parla dello sviluppo verso il nuovo ospedale, no? Dove là ci sono stati già fatti degli investimenti immobiliari, cioè già ci sono stati persone che hanno, investitori che hanno legittimamente comprato terreni e roba varia. Perché cosa? Non per l'agricoltura, l'avranno fatto perché sicuramente lì si aspetta una evoluzione della
1: In
2: città.
1: prospettiva.
2: Adesso c'è questa sentenza del comparto 32, però ricordiamoci che il comparto 32 diventa un esempio in questo momento, perché il comparto 32 è molto lontano dall'ospedale. Ci sono gli altri comparti che non cita nessuno, che dobbiamo stare attenti affinché non si sviluppano. Quindi io che devo fare un investimento, dove lo faccio? Se lo devo fare nel food, lo trovo più facile farlo nel borgo, dove dovrebbe esserci la passeggiata ed è giusto così. Però se devo fare un opificio, un laboratorio, è evidente che devo non sbagliare il posizionamento. E in questo sicuramente ci metteremo, e lo stiamo già facendo, come diceva anche l'assessore, però è questo il momento del fare, non possiamo perdere altro tempo. Una cosa che volevo dire a Francesco Cosa era sì, è giusto che centinaia, migliaia di operai hanno dormito e mangiato a Taranto. Però è anche vero che quel treno che è passato, quello dei giochi del Mediterraneo, per colpa delle amministrazioni precedenti, noi l'abbiamo solo visto passare, perché non sono i nostri operai e quelle non sono le nostre ditte, cioè sono venute da fuori.
0: Interroghiamoci,
2: No, no, no, le
0: interroghiamoci.
2: responsabilità ci
0: No,
2: sono
0: no, ci
2: di
0: dobbiamo
2: tutti,
0: interrogare a vario
2: sicuramente,
0: titolo. Ci
2: sicuramente anche
0: dobbiamo
2: la nostra.
0: interrogare a vario titolo, non
1: Cosa non ha
0: soltanto la
1: funzionato?
0: politica, non la
2: No,
0: politica,
2: no, no,
0: perché la
2: tutto
0: politica
2: detto, stavo
0: fa
2: dicendo, sì. Perfetto.
0: atterrare sul territorio delle risorse economiche che comunque sono
2: Ci sono
0: arrivate.
2: delle
0: Le
2: responsabilità
0: opere si
2: diffuse.
0: stanno facendo. Si interrogasse il sistema imprese, il sistema industriale,
2: Sì.
0: il sistema economico-sociale, il sistema delle competenze, il sistema del trasferimento delle competenze, perché mi sembra che gli attori, noi rimaniamo a guardare, e non mi riferisco alla politica, ma mi riferisco al settore dell'impresa,
1: E quindi
0: perché comunque le
1: torniamo al
0: opere
1: punto
0: si stanno facendo.
1: di cui sopra, no? È mancato forse quello
2: Il
1: spirito
2: sistema
1: d'impresa un
2: qua è
1: po'.
2: come il cane che si morde la coda. Il sistema imprenditoriale si sviluppa su un territorio accompagnato dalle scelte politiche, non raccomandato dalle scelte politiche, accompagnato
1: Certo.
2: dalle scelte politiche che sono nazionali, regionali, territoriali. Questo è mancato, cioè, noi ci ritroviamo in quella situazione. È chiaro che c'è una responsabilità anche del sistema imprenditoriale, c'è una responsabilità anche della mia associazione, ci
0: Non c'è
2: mancherebbe altro,
0: altro,
2: no?
0: non
2: No,
0: personifichiamo, non
2: per dire.
0: personifichiamo.
2: Però sta di fatto che questi treni, come quelli del CIS, come quelli delle bonifiche, stanno passando e non passeranno mai più. Qua stiamo parlando di oltre 1,5 miliardi di investimenti,
1: Certo.
2: non quelli ancora da fare, quelli già fatti, che sono,
0: Se volete
2: che
0: ve
2: sono.
0: li
2: No,
0: elenco
2: no, no,
0: tutti così poi
2: però
0: rendiamo dal
2: questo
0: CIS in
2: rappresenta
0: poi.
2: la fotografia. Quello che ci interessa capire adesso è sul da farsi ancora, c'è spazio affinché si possa creare un sistema. E quindi qua vuol dire essere tempestivi anche come amministrazione comunale, ciò che non è stato fatto all'epoca, e prepararci per fare in modo che con le grandi imprese ci si poteva anche ragionare e dire: ok, l'appalto lo prendi tu, a
0: Ma mica va a
2: condizione che
0: ragionare
2: il
0: la
2: 20 o il
0: politica?
2: 30% lo lasci alle imprese di Taranto.
0: Mica
2: Questa
0: va a
2: cosa
0: ragionare la politica, però.
2: va a ragionare la
0: Ognuno deve
2: politica,
0: fare il suo ruolo.
2: lì va a
0: Ma non mi
2: ragionare
0: pare,
2: ancora.
0: non mi pare,
1: Va bene,
0: diciamo
1: allora
2: così.
1: vi riagguanto un attimo, faccio una domanda veloce ad Antonio Fagioni e poi andiamo in pubblicità prima di sentire la, diciamo, red rationem dell'assessore Cosa. Che tipo di città immaginate voi giovani? Più locali, più negozi? Che attività vorreste vedere a Taranto?
3: Io credo che al momento il desiderio dei giovani, me compreso, sia quello lì di trovare dei nuovi spazi che creino un sentimento di comunità. Allo stesso modo penso che potrebbe essere d'aiuto anche organizzare dei veri e propri eventi per i giovani che aumentino quello lì che è il loro senso di appartenenza alla città. Molto spesso viene detto che noi giovani viviamo la città con un senso di disillusione. Non è vero, noi la città l'amiamo, solo che vorremmo vedere la nostra città al meglio e noi stessi vorremmo poter vivere la nostra città al meglio. Quindi penso anche che lo sviluppo dei locali in realtà non sia una cosa prettamente negativa, questo perché aiuta i ragazzi a sentirsi parte di un qualcosa ed è ciò di cui davvero abbiamo bisogno per sentirci parte della nostra città.
1: Ok, allora raccogliamo questa riflessione di Antonio Fagioni, sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, andiamo in pubblicità e poi la replica dell'assessore Cosa.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: La Catena, fiducia in movimento dal 1974.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Rientriamo, il dibattito era molto acceso, allora la parola all'assessore Cosa, facciamo un po' un sunto dei tre interventi, prego.
3: Allora, partendo dalla città vecchia, che era la prima domanda, voglio un attimo concentrarmi su quello che sta accadendo in città vecchia, che non è da poco, non è da tutte le città pugliesi e italiane. Abbiamo appena consegnato i lavori del primo e secondo lotto del Waterfront, che è un lungomare bellissimo da poter utilizzare ed aperto alla città, tanto agli artigiani quanto ai commercianti, quanto agli artisti, quindi sta lì e non ce lo tocca nessuno. È di ieri la notizia del CIS che sono stati affidati i lavori di Piazza Fontana, che sarà riqualificata, è in corso la riqualificazione di Piazza... della Piazza Castello. Abbiamo consegnato da poco il Palazzo Troilo, che tra l'altro è sede del Comitato Giochi del Mediterraneo, il palazzo dove oggi stiamo facendo questa bellissima trasmissione, il Palazzo Pantaleo, è un altro polo della città di Taranto. A breve consegneremo il Palazzo Carducci. Metteremo a bando, come diceva bene il presidente Spadafino, i locali di Via Cava, che è il cuore pulsante della città vecchia, che è una sfida nella sfida, che è quella praticamente di penetrare e spaccare in due il centro storico della città vecchia senza eliminare i residenti che saranno parte integrante del processo anche di rigenerazione della città
2: La vecchia
3: vecchia.
2: di Urban 2.
3: La vecchia via di Urban 2, tant'è vero che abbiamo reso anche pedonale la via Garibaldi e faremo a breve dei piani di valorizzazione di via Garibaldi, di via Cava. Sono d'accordo con i temporari legati al maggio tarantino piuttosto che all'estate, piuttosto che al Natale. Tant'è vero che proprio qualche settimana fa è venuto in persona il presidente De Caro, che si è

0: reso conto delle potenzialità del nostro territorio e che sta articolando proprio una misura ad hoc sia per acquistare che per dare in concessione, quindi metterà delle risorse a fondo perduto per rilanciare appunto questa parte del centro storico. E stiamo parlando solo della città vecchia. Rispetto alla diversificazione territoriale, ciò che sta accadendo nella città di Taranto, vorrei ricordare a tutti noi, ai cittadini di Taranto, che la città di Taranto è stata oggetto dell'ospedale San Cataldo, che è il più nuovo della regione Puglia, forse a livello italiano è uno degli ospedali più innovativi, che sta per ultimare, dove sono stati spesi oltre 250 milioni di euro che sono stati iniettati su questo territorio. Vorrei ricordare anche per i disagi che stiamo vivendo, l'insediamento delle BRT, che è anche un altro intervento, voglio dire, di innovazione, culturale, sulla mobilità, con altri milioni di euro che stanno ricadendo sul nostro
1: Speriamo che anche ci
0: territorio.
1: sarà un'innovazione culturale nei
0: E
1: cittadini, perché
0: speriamo,
1: bisognerà fruire di queste BRT per farle funzionare.
0: tant'è vero Maristella, che giorno 12 stiamo promuovendo come città di Taranto la giornata ecologica, proprio per cominciare a far fare quel salto di paradigma culturale che dovete fare voi giovani, per utilizzare i
1: I mezzi
0: mezzi
1: pubblici.
0: pubblici, anche perché la guerra che è in atto a livello mondiale ci impone delle linee a livello energetico dove dobbiamo fare a meno di determinati stili di vita, e anche lì stiamo attuando le BRT, così come stiamo portando avanti finalmente il piano urbanistico generale che potrà disegnare una nuova città, mettendo finalmente la parola fine al comparto 32, che alcune amministrazioni, quella precedente, voleva tirare per la giacchetta la città da quel lato, così come i luoghi da vivere. I luoghi da vivere ci sono. Barraccamenti Cattolica, ad esempio, è uno di questi. Il
1: Il
0: Parco
1: Parco
0: della
1: della Musica.
0: Musica è uno dei luoghi che potrete vivere e che mi auguro che viviate, piuttosto che Casa Viola, piuttosto che la biblioteca Clavio, che sta avendo comunque un grande riscontro diciamo, dal punto di vista della fruizione dei ragazzi. Anche l'università, pur non avendo al momento un'autonomia universitaria, comunque l'UNIBA è presente, l'Unisalento si è affacciata a Palazzo di Città e stiamo per sottoscrivere o abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa per dare un'offerta formativa sempre maggiore. Come dicevo prima, c'è un sistema ITS, voglio dire, che sta dando delle risposte importanti perché è un percorso post-diploma che ti catapulta, voglio dire, nel mondo del lavoro. Ovviamente la mole di opzioni, la mole di lavoro che sta mettendo in campo tutto il partenariato, voglio dire, perché con Confcommercio, con Confartigianato, con tutte le associazioni di categoria, con Confindustria, di questi temi se ne discute ogni giorno. Ovviamente dobbiamo essere più concreti. Anche il sistema portuale, la blue economy, è un fattore, voglio dire, che può cambiare anche il destino della nostra città. Stiamo cominciando a fare delle scelte importanti, oltre a quella di Via Cava, voglio dire che era un atto di indirizzo, no? Finalmente dopo 20 anni decidiamo di liberarci di quel patrimonio e darlo alla fruizione di aziende, di imprese. Stiamo facendo dei discorsi importantissimi, come diceva il presidente Spadafino, sui mercati, che fino ad ora sono stati abbandonati, e mi riferisco tanto al mercato Orsini quanto al mercato Fadini. Il mercato Fadini è oggetto di un finanziamento di 6 milioni di euro. Quindi a breve è in corso la gara, anzi è ultimata, stanno selezionando l'operatore, dove l'ambizione dell'amministrazione comunale è quella di creare un mercato stile europeo come quello di Barcellona,
1: Che
0: come
1: sono
0: quello di
1: luoghi dei
0: Londra,
1: giovani.
0: rivolto ai giovani per fare anche arte, per fare DJ set, per vivere anche quei luoghi, perché quei mercati poi diventano dei veri e propri centri,
1: Contenitori.
0: contenitori economici, culturali e sociali,
1: Anche quella è
0: come è
1: diversificazione.
0: accaduto in Via Lucania e come stiamo lavorando al quartiere
1: Al
0: Talbuti
1: DJ set,
0: su
1: al
0: Via
1: mercato.
0: Orsini, come stiamo facendo invece in controtendenza sul mercato Meta, il mercato ortofrutticolo, che stiamo esternalizzando perché il comune non ha nelle corde la gestione di un mercato ortofrutticolo che in altre regioni d'Italia e in altre città d'Italia è un vero e proprio motore economico.

0: perché abbiamo finalmente, dico io, capito che l'amministrazione comunale non ha le potenzialità per gestire un mercato del genere che in mano a un privato può diventare un vero e proprio motore economico, anche perché la frutta è un bene, no? Di consumo e quindi di lì
1: Questione di stili di vita.
0: può ripartire anche, diciamo, un piccolo rilancio del, diciamo, di quel settore. Quindi voglio dire, le attività che stiamo mettendo in campo come città, come amministrazione, l'attenzione della Regione Puglia, il miliardo quasi di fondi che il GTF mette in campo per la città di Taranto, che non dice di aprire street food piuttosto che ricettività. Traccia le linee proprio di indirizzo per ridisegnare un territorio che sono l'innovazione digitale, perché le aziende tradizionali hanno difficoltà a tramutare il loro background tradizionale in azioni digitali, ciò che stanno facendo alcune start-up. Quindi anche spendere tutti questi fondi è una sfida molto importante alla quale, no, tutti quanti noi ci stiamo adoperando, perché molte volte anche il sistema imprese, così come i ragazzi, no, vanno spinti verso queste buone pratiche, perché poi è inspiegabile come mai Bari, come mai Lecce riesce a spendere la maggior parte dei PIA, dei mini PIA, dei bandi nidi, piuttosto del bando
1: La regione ci
0: STEP,
1: fece una tirata
0: ci
1: d'orecchio proprio
0: fece.
1: perché eravamo
0: Ultimamente,
1: l'ultima
0: perché
1: provincia
0: eravamo.
1: a spendere i
0: Però
1: PIA
0: anche
1: in
0: lì
1: via.
0: dobbiamo fare un
1: Quindi anche lì va
0: ragionamento,
1: fatto
0: attenzione,
1: sicuramente un
0: perché
1: ragionamento perché
0: poi magari faccio un intervento.
1: molti
0: C'è
1: bandi
0: stata una
1: vanno
0: nostra
1: anche,
0: sollecitazione, vanno solo in
1: molti
0: una
1: bandi
0: direzione.
1: vanno anche disegnati sulla peculiarità del territorio di
0: Esatto,
1: Taranto. Però,
0: esatto.
1: avendo la delega alla regione, cara Maristella, permettetemi di dire, e lo dico con affetto,
0: Sì.
1: anche per essere sostenuto, che quando sono stati in Regione Puglia a parlare con l'autorità di
0: Sì.
1: gestione e ho detto: ma perché non facciamo dei bandi realizzati e calibrati sulle prospettive della città di Taranto? Mi hanno detto che il partenariato economico-sociale, prima di bandire quelle procedure, quegli avvisi pubblici, ha firmato quelle procedure stesse. Quindi
0: Però,
1: anche lì in regione, forti di ciò che vogliamo fare, cerchiamo di farci
0: Francesco,
1: fare delle misure
0: non so se
1: adeguate al
0: posso
1: nostro sviluppo.
0: interrompere o
1: No,
0: se è il
1: ci
0: caso,
1: mancherebbe.
0: però noi di
1: Noi
0: Confcommercio,
1: non abbiamo molto tempo, io
0: no.
1: vi devo fare
0: Però è
1: l'ultimo
0: un
1: giro
0: fatto
1: secco di
0: importante,
1: domande.
0: Marcella, solo un inciso
1: Vai, vai.
0: veloce. Noi di Confcommercio stiamo provando a tracciare un percorso dove tutti insieme si deve provare a dare un'indicazione alla città. Noi, per quello che riguarda il Just Transition Fund, abbiamo detto che quei fondi raccolti solo per il 20%, c'è qualcuno che obiettivamente siamo indietro sulla raccolta, ma siamo indietro perché probabilmente la città chiede altro, il commercio, il turismo, di cui noi abbiamo bisogno di danari e che forse sono, se destinati, ci danno uno sviluppo diverso, hanno bisogno che vengano determinati nei codici Ateco. È lì che la
1: E
0: politica,
1: infatti.
0: Francesco, consentimi, così come si sta provando a
1: Ma questo
0: fare,
1: si fa
0: deve fare da
1: prima.
0: spro.
1: Si
0: Ma
1: fa
0: lo si
1: prima.
0: fa prima o
1: Si
0: lo si
1: fa
0: fa
1: dopo.
0: durante? Se non risponde, così come si è detto, per quelle che sono specificità diverse,
1: Giusto.
0: consentimi, c'è una richiesta
1: Condivido,
0: diversa,
1: condivido.
0: quella del turismo ha un'esigenza. Stiamo andando su una visione turistica, stiamo
1: Condivido.
0: andando sul recupero commerciale. Il codice Ateco, la regione, vuoi o non vuoi, andiamo a fare le barricate insieme. Lì il
1: Condivido, condivido.
0: codice Ateco devono cambiare, perché se ci sono soldi, non vedo perché devono tornare indietro,
1: Condivido.
0: se il territorio chiede un'altra cosa.
1: Quindi
0: Scusatemi,
1: non attenzione maggiore
0: l'avevo
1: per
0: messa, ma è
1: Taranto.
0: un
1: No,
0: pezzo
1: non
0: che.
1: un'attenzione. Dobbiamo essere noi a livello
0: Esatto.
1: politico
0: Esatto,
1: e con tutti gli
0: con gli
1: stakeholder ad andare
0: stakeholder
1: alla Regione Puglia a
0: con le idee, chi
1: proporre.
0: no, con le idee
1: Ok.
0: chiare,
1: Chiaro,
0: con
1: esatto, è più
0: una
1: chiaro di
0: visione
1: questo.
0: strategica chiara dello sviluppo territoriale che vogliamo dare, perché molte volte i bandi che vengono, diciamo, emessi purtroppo non riescono ad atterrare. Vuoi perché tante aziende anche
1: Sono
0: sono in
1: orientati,
0: codice
1: sono
0: arancione
1: orientati.
0: perché hanno delle difficoltà economiche, diciamo, che rivengono
1: Vabbè, sono
0: tanto dal
1: passaggi
0: Covid,
1: tecnici questi,
0: tanto dal
1: certo.
0: Covid che ha di altre esigenze, però è giusto che noi
1: È
0: dobbiamo
1: una
0: andare,
1: proposta
0: diciamo, tant'è vero che
1: nel
0: De
1: percorso che
0: Caro,
1: stiamo
0: quando è
1: facendo.
0: venuto a Taranto a
1: Scusatemi la
0: rendersi,
1: veemenza, però
0: quando De Caro è
1: sento
0: venuto
1: il
0: a rendersi
1: problema.
0: conto delle peculiarità del centro storico,
1: Sì.
0: quindi di Via Cava, ha detto: devo studiare una manovra non per tutte le città pugliesi, ma per Taranto, perché Taranto non è Bari,
1: Anche
0: Bari
1: detto,
0: non è Lecce, Lecce non è
1: eravamo
0: Brindisi.
1: insieme, anche detto, che motivo abbiamo di chiedere due soldi?

0: diamoli,
1: Certo.
0: sviluppiamo con un target legato ai giovani, diamo i locali ai giovani,
1: Certo.
0: facciamo in modo che operino e questo è sviluppo.
1: Assolutamente. E allora, restiamo sul presidente Spadafino. Avete proprio 10 secondi a testa perché tra poco dobbiamo chiudere. Prima misura urgente. Partiamo ovviamente con lei dal commercio.
0: Niente, noi di Confcommercio pensiamo che adesso sia arrivato il momento del fare. Stiamo provando con i vari stakeholder, le altre associazioni, l'amministrazione a fare delle cose. Noi siamo nell'accoglienza, siamo bravi, ma parlo della città, parlo di chi al di là del turismo o un po' tutti gli operatori hanno e vogliono rendersi protagonisti. Arrivano i giochi del Mediterraneo, i commercianti vogliono rendersi protagonisti, stanno chiedendo cosa devono fare per accogliere le persone. Ma parlo di tutta la città, di tutti i commercianti che se mi consentite, sono un front office verso quell'accoglienza che noi. Arrivano le navi da crociere, assessore, noi lo apriamo alle altre associazioni, facciamo il welcome to Taranto, solo l'anno scorso non l'abbiamo fatto perché in rotta di collisione con la vecchia amministrazione, però noi facciamo accoglienza davanti al Ponte di Pietra dove persone che scendono dalle navi da crociere hanno bisogno di indirizzo, quell'indirizzo che con grande semplicità abbiamo dato ai crocieristi che vengono qui, scendono 3 ore, ma probabilmente se accolti come ci si deve, tornano nella
1: Certo.
0: nostra bella città. Allora abbiamo noi di Confcommercio una 3 giorni bellissima dove mettiamo al centro Taranto, abbiamo, passatemi il termine, convinto gli organi nazionali a venire a Taranto, a parlare del tema Taranto, a parlare è il primo salone del Mediterraneo legato all'imprenditorialità, legato ai giovani. Legate ai fondi che non riusciamo a prendere, a quelli da destinare ai nuovi giovani, a quello che deve essere l'orientamento della città. È una delle 3 giorni dove avremo i nostri principali attori della Confcommercio, ma non solo. Abbiamo dei ministri, abbiamo anche per quello che sarà lo sviluppo del territorio legato all'appuntamento dei Giochi del Mediterraneo, che ci ha confermato anche la sua presenza al Salone. Avremo una 3 giorni dove Taranto la mettiamo al centro. Cosa, e chiudo, cosa adesso provo a dire all'amministrazione, ma alle altre associazioni. Proviamo a far diventare questo Salone del Mediterraneo un appuntamento fisso dove spostiamo l'attenzione, sempre che si spinga verso questa bella città, a far sì che diventi sempre più bella.
1: Grazie Presidente, prima misura urgente, Confartigianato.
2: C'è poco tempo per tutto quello che si sta realizzando, tutto vero quello che state dicendo, e il problema è che stiamo vedendo che non si trasforma in ricaduta diretta sul territorio. Sarà una nostra miopia questa di non vederlo e ancora, e la speranza è che lo possiamo vedere, però c'è tantissimo da fare in ogni cosa che abbiamo detto, c'è da mettersi al lavoro e a farlo. E la cosa positiva che stiamo vedendo è che abbiamo un'amministrazione comunale, ma non è per ungere, come si dice, però diciamo che c'è un'amministrazione comunale che sembra attenta, però il tempo è stretto, le opportunità stanno passando e dobbiamo trasmettere a terra tutta la potenza di fuoco che ci siamo detti prima, e questo sta diventando un problema molto serio, perché di volta in volta vengono i nodi al pettine. E che non si riesce ancora a sciogliere, e quindi la prima cosa che va fatta è insistere a fare quella famosa regia che tutti dicono che occorre. Non c'è un ente che amministra centinaia di milioni di euro, perché qua abbiamo tra vari commissari ed enti, compreso gli organismi regionali. Qui a Taranto è concentrata una potenza di fuoco in milioni che è una cosa pazzesca, no? È una cosa che non
1: Un
2: abbiamo mai visto
1: miliardo e mezzo circa con tutte le varie
2: e non
1: misure.
2: vedremo mai più, però manca a capo una regia. Cioè, sembra che queste cose vadano in modo scoordinato, ognuno fa il suo proprio percorso. E quindi è compito di un territorio responsabile, per non fare gli stessi errori del passato, quello di mettersi tutti insieme, come si diceva, e fare in modo che questi nudi vengano sciolti. I nudi voi sapete meglio di me quali sono, perché abbiamo sempre il problema dei parcheggi, abbiamo tante altre cose che hanno necessità, dopo 30 anni, dopo 40 anni, di essere portate a soluzioni, perché questa città non ha nulla da invidiare a nessun altro territorio, neanche a 30 km, no? Dobbiamo fare in modo che questi ragazzi credano davvero.

0: di restare qui, che non si lasciano trasportare dalle opportunità, no, o da ciò che ti mostra il territorio al di fuori, no, di questa città. Certamente c'è di meglio, ma questo meglio lo possiamo costruire qui. L'abbiamo fatto noi quando eravamo più piccoli, perché io non sono andato via e ho investito su questo territorio, quantomeno la mia vita, cioè nel senso che anche per il lavoro che faccio. Quindi questa città merita questa assistenza, c'ha gli amministratori in grado di poterla fare. Noi siamo pronti come Confartigianato, insieme a tutti gli altri, a fare il nostro percorso.
1: Grazie, direttore Pavillo e Antonio Fagioni. La vostra richiesta, diciamo, quella più urgente.
2: Io credo sia arrivato il momento di ascoltare noi ragazzi, noi giovani, per poter creare una città a misura di studente, a misura di ragazzi, una città all'interno della quale i ragazzi sentono un forte senso di appartenenza, una città dove ci sono punti di ritrovo, una città che funziona anche per noi giovani e per noi studenti. Uno dei problemi che più si è evidenziato è quello lì dei mezzi pubblici per noi ragazzi. Confrontandomi con dei miei coetanei, sono venuto a sapere che molto spesso anche la tratta da scuola a casa o da casa a scuola è una tratta incerta per chi prende i mezzi. Quindi è il momento di agire sulla base delle richieste degli studenti, è il momento di fermarsi e di considerare gli studenti per poter agire nella maniera più efficace.
1: Anche perché sono quelli che domani vi voteranno.
2: Esatto.
1: Assessore Cosa, allora arriviamo a conclusione.
0: Sappiate, cari studenti, che se non vi organizzate, pretendete di essere ascoltati, non sarete ascoltati mai da nessuno. Te lo dico fraternamente da amministratore perché ci sono tante di quelle attività in itinere, quindi voi vi dovete riappropriare della partecipazione. Già il Consiglio Comunale ha fatto una cosa egregia che vi ha dato l'opportunità oggi di partecipare anche a questi processi importanti come quello, diciamo, di questa bellissima trasmissione. Dovete pretendere. Io da assessore allo sport di qualche anno fa sono andato io dalle associazioni studentesche perché nelle tasse universitarie c'è una parte che si paga per le attività sportive che andavano a finire all'Università di Bari, il
1: Famoso CUS.
0: CUS. Sono andato io da assessore dalle associazioni studentesche. Devono essere le associazioni studentesche che devono andare dall'assessore, dal sindaco, dai politici a dire: i soldi che noi versiamo per l'università ce li dovete restituire perché noi dobbiamo andare in convenzione alla piscina, alla palestra, allo stadio. Quindi nessuno vi regala niente, ma dovete essere voi ad organizzarvi e a pretendere ciò che vi è stato tolto. Te lo dico davvero con grandissimo senso di responsabilità verso i giovani, perché ci sono tanti di quei problemi in questa città che se voi non vi fate avanti, nessuno verrà da voi.
1: Quindi dovete avere un
0: Quindi
1: ruolo più proattivo,
0: te
1: anche.
0: lo dico come stimolo ad essere proattivo. Per quanto riguarda le cose da fare, già le stiamo facendo. Nel senso che alcune, ovviamente, non tutte, abbiamo riattivato i DUC. Cosa sono i DUC? Distretti urbani del commercio, che danno la possibilità all'amministrazione comunale di ricevere dei fondi regionali da spendere e noi li spenderemo per fare un piano di desertificazione per capire, perché noi dobbiamo anche analizzare per risolvere i problemi, dobbiamo capire perché c'è stata questa desertificazione, quindi attiveremo i DUC, tant'è vero che abbiamo convocato il primo incontro di avvio dei DUC che erano fermi dal 2019, giorno 17 aprile. Dopodiché, proprio oggi, a seguito di un avviso pubblico che fece la Direzione Sviluppo Economico, stiamo varando un piano operativo per lo sviluppo economico della città di Taranto. Oggi abbiamo incontrato gli enti di ricerca pubblici e privati che hanno partecipato al bando, tra cui l'Uniba, il Tecnopolo, Directa Lab, Omoa Lab, che sono enti di ricerca. Insieme a loro faremo una governance. Il secondo appuntamento, una volta sottoscritto il protocollo, sarà quello di confrontarci con tutti gli stakeholder. Ovviamente questo non sarà un livello politico istituzionale, ma vareremo un livello tecnico operativo per capire come spendere i soldi. Faremo degli incontri con le aziende, ovviamente accompagnati dalle associazioni di categoria, dai sindacati, dalla rete dei professionisti. Quindi anche da questo punto di vista disegneremo un piano.

0: strategico, partecipato da tutti, diciamo, gli attori della città per immergerci operativamente nelle cose da fare.
1: Allora, proprio velocissimo perché abbiamo ancora qualche minuto. Presidente Spadafino, tra 5 anni a Giochi del Mediterraneo fatti, insomma, BRT, ospedale, città vecchia che rifiorisce, come vede Taranto?
0: Intanto vorrei vedere Palazzo Archita
1: Palazzo Archila, perfetto.
0: immediatamente. Palazzo Frisin, la provincia lì dovrebbe integrare proprio per i giovani un
1: Tra l'altro,
0: luogo
1: Palazzo
0: di
1: Archita, Antonio non
0: aggregazione.
1: se lo ricorda senza i puntelli.
2: No,
1: No, quindi non
2: non
1: eri
2: eri
1: nato,
0: nato. Quindi
1: perfetto.
0: guarda, è proprio quello che mi hai detto mi fa venire i brividi alla
2: E
0: schiena.
2: comunque
0: Quindi
2: manco io ero nato quando hanno
0: è
2: fatto
0: nelle
2: Palazzo
0: cose semplici che dovremmo
2: Archita.
0: provare a tracciare quei percorsi e poi soprattutto attenzione, manteniamo quello che di bello si sta facendo in questi momenti. Noi come Confcommercio stiamo provando a fare Confsport che è dare un'identità agli sportivi di Taranto per quello che può essere un processo di mantenimento di quei luoghi, anche come secondo livello, però la cosa ci preoccupa perché quei luoghi, quelle bellezze devono rimanere tali per i giovani che soprattutto fanno sport, sono quelli che più li useranno, sono quelli che più accompagnati dalle persone che li educheranno, dobbiamo provare a tenere, li dobbiamo tenere con rispetto che meritano perché lì sono stati dati tanti soldi, quindi i Giochi del Mediterraneo che sono questo grande momento di incontro dove tutti dobbiamo fare la nostra parte, ma soprattutto dobbiamo vedere in maniera ottimistica con le persone che verranno a una città diversa.
1: Giochi del Mediterraneo saranno anche l'argomento di una delle nostre prossime puntate, soprattutto la gestione futura degli impianti, no? Che è il grande
0: Importante.
1: interrogativo, soprattutto che come dire, determinerà anche un po' appunto il futuro, no? In questa visione della
0: Assolutamente,
1: città. Gli impianti
0: assolutamente.
1: sportivi, come verranno gestiti e chi li gestirà. Allora,
2: Tra 5 anni? Sì,
1: tra 5 anni,
2: noi
1: dove siamo tra
2: tra
1: 5 anni?
2: cinque anni avremo sicuramente una Taranto diversa, già per le opere che stanno facendo, che si stanno facendo, ma una Taranto diversa nello spirito anche dell'imprenditorialità e dell'autoimprenditorialità, perché noi lo dobbiamo, questa città deve qualcosa agli artigiani e ai commercianti, che sono quelli che poi, come diceva all'inizio Peppino, sono quelli che con dignità tutti i giorni stanno continuando a investire nel territorio perché oggi continuare a tenere persone assunte,
0: Con grande
2: dipendenti,
0: sofferenza.
2: con tutta quella sofferenza, quella dedizione che viene fatta, questa città glielo deve perché in questo momento, con questa crisi del siderurgico, che ormai sono 15-20 anni, che va sì,
1: Riva in poi, 20 anni abbondanti.
0: vent'anni,
2: ad oggi.
0: 25.
2: La città, se sta ancora in piedi, lo deve alla piccola impresa, all'artigiano e al commerciante, con
0: È
2: tutte le
0: così.
2: travessie che ci sono, con tutti gli abbandoni, le disattenzioni, che hanno
0: È così.
2: ricevuto da chiunque, probabilmente anche dalle proprie associazioni, quindi non è un problema dirlo. Quindi noi fra 5 anni sicuramente, per come è lo spirito della nostra associazione, quindi noi non ci daremo vinta, noi ci confrontiamo
0: Ma
2: tutti i
0: figurati.
2: giorni. Non abbiamo problemi anche a fare discussioni con Francesco, perché
0: Rompiamo
2: tutte
0: le
2: le
0: scatole
2: discussioni
0: abbastanza.
2: hanno
0: Nel senso
2: un
0: positivo.
2: obiettivo, ci si confronta e comunque
0: Assolutamente. Dobbiamo correre.
2: l'importante è che alla fine, bravo,
0: Dobbiamo correre.
2: corriamo facendo squadra e trovando una quadra. Probabilmente dobbiamo anche fare in modo che queste imprese, queste attività che stanno aperte, abbiano anche una visibilità diversa, abbiano un'attenzione diversa e quindi credo che senza aspettare altri soldi o altre provvidenze, credo che una riqualificazione urbana, una rigenerazione urbana di alcune
0: Da
2: strade,
0: lì
2: anche in
0: dobbiamo
2: modo
0: partire.
2: leggero, si possa fare.
0: Sono
2: Noi
0: d'accordo.
2: l'avevamo anche proposto al Comune, lo riproporremo, l'abbiamo anche proposto nella documentazione del tavolo dello sviluppo che ha fatto il sindaco, perché ci sono alcune strade che ci vuole veramente ben poco. Abbiamo chiesto agli artigiani, perché noi quelli che rappresentiamo sono gli artigiani che poi vanno a lavorarci. Non ci vuole molto per mettere in modo dignitoso strade come Via Dante, come Via Principe Amedeo, come Via Anfiteatro, ormai per non andare ancora più all'estremo, Via Oberdan e Via Gela Messina. Non ci vuole niente perché la gente ci passa tutti i giorni, tutti noi ci passiamo tante volte a settimana, no? Però Però ci passiamo senza attenzionare, fare attenzione, là se veramente non c'è più niente,
1: Quindi
2: non
1: questione di
2: c'è
1: decoro.
2: più niente. Quindi il
1: Molto.
2: decoro non ci vuole molto per farlo, probabilmente ci vuole un investimento anche dell'amministrazione comunale. Vedete voi dove andarli a prendere o come prenderli, ma non ci vuole veramente tanti soldi per mettere anche una semplice panchina, un semplice abbellimento, una fioriera, una qualcosa che possa far sì che la gente che ci abita ci possa ritornare ad abitare lì.
1: Grazie. Allora,

0: Tra 5 anni vedo una Taranto nuova, una Taranto sicuramente diversa. Spero di vedere una Taranto più aperta, una Taranto più green per alcuni versi e una Taranto disposta appunto ad accogliere quelle lì che sono le richieste di tutti i cittadini, in particolare dei giovani. E spero in un futuro di poter vedere una Taranto che al di fuori della città non è conosciuta solo per i suoi problemi ambientali. Voglio vedere una Taranto che viene riconosciuta dai cittadini e al di fuori come bacino di storia, di cultura e di arte, che Taranto ha tutte le carte in regola per poterlo diventare. È ovvio però che ci vorrà del lavoro e spero che in questi 5 anni si possano trovare delle soluzioni ottimali per raggiungere questo obiettivo.
1: Un manifesto di intenti dal sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Puntiamo dunque sulla cultura, ci dice Antonio, che poi è il nostro futuro. Assessore Cosa, lei come conclude? Tra 5 anni dove siamo?
2: Io ritengo che questa sia l'ultima opportunità che la città ha, perché per la mole di finanziamenti, per la mole di attenzione, per la mole di accadimenti che per fortuna stiamo vivendo nel nostro territorio, non possiamo che coglierli al meglio. Ovviamente il fattore che diceva Antonio, quello culturale, secondo me è alla base del cambiamento totale, perché ad esempio se i bus la mattina stentano ad arrivare è perché c'è un nostro concittadino che ha messo la macchina in doppia fila, se non proprio all'incrocio. Se la città ha difficoltà ad asfaltare una strada è perché l'amministrazione comunale spende una marea di soldi per il conferimento dei rifiuti. Sono due temi, la vivibilità urbana e il conferimento di rifiuti, che riconducono alla cultura. Quindi già dalle generazioni più giovani cerchiamo di portare noi la cultura presso le nostre famiglie, la cultura positiva nel fare una corretta raccolta differenziata, una corretta mobilità, un corretto stile di vita, un corretto funzionamento dei rapporti interpersonali che tra voi giovani si deteriorano sempre di più perché purtroppo siete collegati, no, maggiormente ai social. Quindi la questione culturale intesa a 360 gradi, io penso che sia il tema dove ognuno di noi deve mettere la maggior parte dell'impegno, perché se riusciamo a spezzare determinate abitudini, determinati comportamenti, io penso che davvero possiamo raccontarci fra 5 anni una Taranto nettamente, nettamente migliore, perché è oggettivo quello che sta accadendo sul territorio. Io mi immagino con gli impianti sportivi finalmente consentire ai nostri ragazzi di vedere un concerto nella nostra città, ad esempio un concerto, noi l'abbiamo visto, qualche concerto allo Iacovino, al Palamazzola, i nuovi ragazzi non lo vedono
1: Mai,
2: più.
1: infatti.
2: Ora, ora, ora, io mi rivolgo anche, soprattutto a voi che fate associazionismo di categoria, mi auguro che ci siano intelligenze, imprenditori tarantini che stiano studiando un modello di gestione degli impianti sportivi, per dare l'opportunità all'intera cittadinanza finalmente di vedersi un concerto che crea economia, che crea indotto, che crea una parte della città. Al resto ovviamente ci penseremo e magari ci penserai tu anche fra qualche anno, perché anche studiando ti puoi candidare, puoi partecipare attivamente alla vita politica della tua città.
1: Non che adesso non lo stai facendo, però diciamo in maniera più, come dire,
2: Implementare
1: formale,
2: l'intento,
1: formale,
2: certo.
1: come mettiamola così. E allora siamo in conclusione, una città si misura anche da quello che accade nelle sue strade. Quando chiude un'attività commerciale non chiude soltanto quel negozio, ma si perde anche in qualche maniera la vita che quell'insegna luminosa creava intorno a quella insegna. Quando i giovani smettono di vivere, la città smette di essere futura. Oggi abbiamo cercato un po' di fare il punto sulle attività del commercio, sulle attività dell'artigianato, sulla ricetta anche dell'amministrazione comunale e sulle indicazioni dei giovani per cambiare il destino di questa città. Speriamo di esserci riusciti, non sappiamo. Ringraziamo i nostri ospiti, grazie a voi per averci seguito fin qui e ci vediamo giovedì prossimo.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. capire oggi la

0: La Catena, fiducia in movimento dal 1974.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Consigliera Eluana Riso, ieri in Consiglio Comunale si è dibattuto aspramente, potremmo dire, sulla questione del contrassegno disabili, quantomeno sul ritiro del contrassegno ai disabili, che fino ad oggi deve essere fatto personalmente dalla persona interessata, che può essere, che non è detto che sia soltanto un disabile, ma anche un ammalato, mentre da oggi cambiano le cose. Tre gli emendamenti votati, uno è il suo. Sì. Cosa cambia?
3: Allora, diciamo che insomma dal Consiglio Comunale di ieri sicuramente è uscita un indirizzo politico compatto, e cioè la sensibilità verso questa problematica. Noi abbiamo adottato il 18 maggio, dopo un'ampia discussione nella Commissione Servizi, il nuovo regolamento sul contrassegno CUDE, il quale prevede che almeno una volta, o alla richiesta o al ritiro, deve recarsi direttamente il disabile. Che cosa è successo? Ci siamo accorti, perché giustamente insomma c'è stata l'espressione di un disappunto, ma è giusto che sia così, ci siamo accorti che probabilmente questa normativa della necessaria presenza del disabile negli uffici della polizia locale non sempre è praticabile, perché ci sono situazioni particolari che vanno vagliate. Naturalmente attraverso un confronto anche con quello che è stato il garante della disabilità a livello regionale, effettivamente ci sono delle linee guida della Regione Puglia che vanno un po' riviste.
2: I caregiver potranno ritirare il pass i disabili?
3: Allora, il nostro orientamento e quindi l'indirizzo politico è questo, va proprio nel senso di quello che lei mi dice, cioè nel senso che comunque attraverso un'apposita delega noi abbiamo chiesto che proprio il regolamento ritorni in Commissione Servizi per poterlo modificare proprio su questo. I familiari, i caregiver, gli amministratori di sostegno muniti di delega potranno sia andare a chiedere il rilascio del CUDE che andare a ritirarlo. D'altro canto ci sono altri comuni che utilizzano questa prassi, questa consuetudine. Lo stesso comune di Roma prevede addirittura che la richiesta ed il rilascio avvengano in via telematica.
2: E quindi dobbiamo aspettare la prossima commissione servizi, giusto?
3: Esatto, e quindi la modifica del regolamento. Però diciamo l'orientamento del Consiglio Comunale, cioè di tutti coloro che hanno votato quindi all'unanimità questi emendamenti, è per l'appunto di modificare il regolamento in questo senso. Quindi da questo punto di vista è una vittoria vinta dai soggetti disabili, ma è anche un atto di civiltà dimostrato dal Consiglio Comunale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 6-7 mesi abbiamo finito.
5: E il tempo stimato dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce sulla fine di alcuni cantieri, in particolare quelli legati al rifacimento del manto stradale per i giochi del Mediterraneo, agli interventi per la realizzazione delle BRT e alle opere di manutenzione ordinarie e straordinarie che oggi interessano gran parte della città. Ai microfoni di Buongiorno Taranto, Lonoce ha assicurato la pubblicazione delle ordinanze nei prossimi giorni relative ai lavori su 3 lotti che saranno utilizzati poi dagli atleti durante la manifestazione sportiva.
4: Ma la zona è molto vasta e quindi daremo in tempo notizie alla cittadinanza in modo da sapere dove effettivamente verranno iniziati i lavori, perché bisogna coordinarsi in maniera corretta in modo tale da non fare tutte e tre i lotti insieme. Quindi
5: certo.
4: Noi abbiamo, da quando iniziano i lavori per finire, abbiamo 45 giorni per poter fare tutte le strade.
5: Tra questi anche gli interventi di acquedotto pugliese sulla condotta idrica di Viale Ionio all'incrocio con Viale Virgilio. Una manutenzione complessa che, secondo l'assessore Lonoce, richiederà anche dei lavori notturni.
4: Hanno dato tempi fino al giorno 20 per completare tutta l'opera. Si lavorerà anche di notte per fare gli allacci, quindi la prossima settimana ci saranno interventi di notte per i collegamenti e poi subito dopo avranno completato. Però tenete presente che poi bisogna risagomare tutto il rondò. Bisogna fare un asfalto come si deve anche per dare lustro alla nostra città.
5: Per i cantieri delle BRT invece Lonoce non nasconde criticità e disagi, ma allo stesso tempo chiede collaborazione da parte dei cittadini.
4: Bisogna correre per completare l'opera. Chiediamo ai cittadini di stare, è chiaro che ci sono grosse difficoltà da parte dell'automobilismo, però bisogna avere un po' di pazienza, ma tra 6-7 mesi la città cambierà volto, io di questo ne sono sicuro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: E adesso noi però non andiamo ad Alghero, ma andiamo in Città Vecchia, dove c'è Anna Rita Casula Milfa, la presidente del comitato di quartiere Città Vecchia. Buongiorno Anna Rita.
7: Buongiorno Valentina e buongiorno a chi ci ascolta.
6: Allora,
7: chi ci guarda anche.
6: Ti abbiamo svegliata presto stamattina perché c'è stata una riunione del comitato di quartiere con Kim Mobilità su diverse questioni, perché in Città Vecchia non si può parcheggiare più, sono comparse queste strisce blu che non si sa quando partiranno, quando non partiranno, non si capisce niente. Che cosa è successo durante questa riunione? Che cosa vanno detto?
7: Allora, questa riunione doveva essere una riunione tecnica in cui appunto ci venivano illustrati i tempi di avvio del servizio strisce blu e soprattutto le modalità attraverso le quali poi i residenti avrebbero richiesto i pass gratuiti. Come spesso accade in Città Vecchia, la riunione, che ripeto doveva essere tecnica, si è trasformata in una nuova opportunità per richiedere ancora quello che è l'obiettivo dei residenti. Abbiamo riformulato la richiesta quantomeno di riservare delle zone interne della Città Vecchia, come per esempio Via di Mezzo, all'uso esclusivo di chi vive nel quartiere. Ora, le informazioni che non sono ancora ufficiali prevedono che il servizio strisce blu, così come esistente al borgo, dovrebbe partire per fine luglio, perché Kim Mobilità, Giorgia Gira, la presidente, ci spiegava che l'azienda sta acquistando le macchine per il pagamento del parcheggio e quindi ci vogliono dei tempi tecnici affinché tutto poi possa realizzarsi.
6: Non però almeno c'è una data.
7: Sì,
6: cioè, indicativa
7: sì,
6: quantomeno.
7: Sì. Okay. Indicativa, esattamente, sì, indicativa. Però ecco, ha preso l'impegno di riportare al sindaco di nuovo, insieme all'assessore Patronelli, queste richieste, che poi sono le richieste iniziali, perché ci tengo a ribadirlo, il comitato ha sempre chiesto, la proposta è sempre stata quella di riservare degli stalli esclusivi per i residenti.
6: Quindi nella
7: strisce blu sono state una via di mezzo, esatto. No, queste strisce blu sono state il passo che l'amministrazione comunale ha fatto verso la nostra richiesta, ma come ho sempre sottolineato non ci soddisfa appieno, perché siamo certi che non risolverebbe completamente il problema, nel senso che se il parcheggio è a pagamento fino alle 8:30 e magari qualcuno torna dal lavoro alle 9, ecco, non credo che la questione sia risolta. Poi tutti i centri storici, quantomeno della Puglia ma anche fuori regione, prevedono questo tipo di
6: parcheggio H24,
7: di agevolazione. Sì, abbiamo anche chiesto il parcheggio H24, è un'altra delle proposte che sarà portata all'attenzione del sindaco. A stretto giro dovremmo riaggiornarci sia per gli aspetti tecnici che poi riguarderanno l'effettivo avvio del servizio che per queste ulteriori richieste.
6: Perché ogni tanto ci dimentichiamo che la Città Vecchia non è solo un luogo turistico dove andare a cena la sera, ma è un luogo dove la gente vive, che giustamente ha bisogno di servizi, e guai se non ci vivesse più, se non ci vivessero più i tarantini.
7: Assolutamente, penso che diciamo l'identità del posto la facciano in qualche modo soprattutto i residenti.
6: Grazie a Narita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia. Ci aggiorniamo a questo punto.
7: Assolutamente sì, non appena diciamo ci saranno delle novità rilevanti ci riaggiorneremo. Grazie per gli spazi che Radio Cittadella dedica sempre diciamo alle nostre battaglie, ecco.
6: È un piacere, noi siamo attenti ai quartieri. Grazie.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Non solo scontro sul contrassegno unico ai disabili, è stato un lungo consiglio comunale in modalità question time quello che si è celebrato ieri, caratterizzato da un fitto ordine del giorno e da un confronto serrato sui servizi ai cittadini. Sul fronte della macchina amministrativa i lavori hanno registrato il via libera unanime per arginare l'emergenza agli uffici anagrafe e stato civile, al collasso per il boom di richieste di carte d'identità. Per alleggerire le code e sfidare il caldo estivo, la Giunta si impegna su tre fronti: l'invito della prefettura a usare documenti alternativi come patente e aperture straordinarie pomeridiane solo su prenotazione con corsia preferenziali per anziani, donne incinte e chi ha già in mano un biglietto di viaggio pronto per partire, oltre allo spostamento temporaneo di personale da altri settori. Una boccata d'ossigeno sollecitata a lungo dall'opposizione, che ha visto la collaborazione delle commissioni consiliari affari generali e servizi e soprattutto della direzione risorse umane. Ma l'Assisi ha trovato l'unanimità anche sulla cultura, stop temporaneo infatti allo smantellamento della mostra sulla Settimana Santa del maestro Pietro Solito a Palazzo d'Aquino. Esulta sui social il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, autore della mozione "Ce l'abbiamo fatta". La mostra resta qui finché non ci sarà una sede di pari prestigio e sarà inserita nei circuiti turistici, ha dichiarato, ricordando gli oltre 5.000 visitatori già registrati. Approvato sempre all'unanimità anche il coinvolgimento del tessuto economico tarantino in vista del completamento del polo logistico Agromed di Castellaneta, così come sollecitato dalla regione per i fondi destinati a dispositivi di micro navigazione per i non vedenti. Unico semaforo rosso della giornata la bocciatura della mozione di Stellato per l'adesione del comune alla rottamazione del quinquies delle cartelle esattoriali. Insomma, tra scontri accesi e convergenze dell'ultimo minuto, Taranto prova a ridisegnare i suoi servizi, ma la tenuta dei provvedimenti si misurerà, come sempre, nei prossimi mesi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La Giunta Comunale ha approvato l'assunzione a tempo indeterminato di 6 funzionari assistenti sociali tramite concorso pubblico e l'avvio della modalità volontaria per 2 istruttori amministrativi. L'iniziativa ha l'obiettivo di potenziare la rete di welfare territoriale, consolidando così la capacità del sistema di rispondere in modo tempestivo e integrato ai bisogni sempre più complessi della comunità. Il provvedimento infatti fa parte di una strategia di innovazioni finalizzata a prevenire il disagio e le fragilità, superando la logica della pura emergenza. Con questa selezione, ha dichiarato l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, investiamo su competenze e persone, rafforzando un presidio fondamentale di prossimità e il rapporto di fiducia con i cittadini, oltre a migliorare concretamente la qualità dei servizi erogati. Una scelta che guarda al presente, ma soprattutto al futuro della nostra comunità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Se a Taranto si invoca l'attivazione dei voli di linea, a Bari si lancia un nuovo progetto per l'aeroporto di Grottaglie. L'idea è quella di farne uno scalo cargo per l'agroalimentare. Il progetto è stato presentato dall'assessore alla mobilità Raffaele Piemontese, dall'assessore all'agricoltura Francesco Paolicelli e dal presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile. L'investimento previsto è di poco più di 1.300.000 euro in 3

0: anni la regione vorrebbe avviare all'aeroporto Arlotta una infrastruttura logistica che punta a servire una filiera agroalimentare che vale oltre 1 miliardo di euro di export. La fase sperimentale partirà inizialmente con un collegamento settimanale tra Grottaglie e Istanbul, grazie alla partnership con Turkish Airlines Cargo, uno dei principali operatori mondiali del trasporto merci aereo. Attraverso Istanbul le imprese pugliesi potranno raggiungere oltre 320 destinazioni nel mondo, aprendo nuovi canali commerciali verso Medio Oriente, Nord Europa, Nord America, Asia, Africa e Far East.
1: Diamo una prospettiva anche per aumentare i servizi al nostro settore della ortofrutta, dell'orticoltura, insomma settori trainanti del lattiero caseario. Pensate al freddo che va a raggiungere la nostra burrata in tutto il mondo. Attraverso questo servizio abbatteremo di molti costi, perché l'unico cargo presente in Italia è a Milano. Oggi Grottaglie viene individuato come punto di scambio merci del sud Italia, quindi sarà molto importante sia per la Puglia ma anche per le regioni limitrofe.
0: Il progetto punta a sviluppare un sistema logistico integrato tra porto di Taranto e aeroporto di Grottaglie, rafforzando l'intermodalità porto, aeroporto, ferrovia, rete stradale e creando una piattaforma in grado di intercettare i traffici merci provenienti dall'estremo oriente verso il nord Europa. Una infrastruttura che, almeno nelle intenzioni, potrà servire alla Puglia ma diventare anche un polo attrattivo per l'area comprendente anche Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Campania. L'intervento nasce per rispondere alle necessità del comparto agroalimentare pugliese per ridurre i tempi e i costi logistici per le esportazioni delle produzioni fresche e altamente deperibili, che oggi spesso devono transitare attraverso aeroporti del nord Italia o dell'Europa centrale, una condizione che limita la competitività delle imprese del sud Italia.
2: In questi anni abbiamo presentato un piano industriale estremamente complesso. Oggi diamo il fischio d'inizio ad una partita molto importante per tutta l'agricoltura pugliese, ma non solo, anche perché noi abbiamo una grande esperienza che stiamo mettendo a frutto. In questi anni il fatto di aver mobilitato tantissime fusoliere per conto della Boeing ci ha fatto comprendere quanto siamo pronti a costruire il secondo polo nazionale del cargo. Quindi è un'operazione che partirà con calma, guarderà non solo al mercato della frutta, dell'ortofrutta, del pesce, ma in particolar modo anche della farmaceutica, che è un settore ad altissimo valore aggiunto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Non una vera e propria cordata, ma un tavolo tecnico. E questa è l'iniziativa del gruppo Flux per tentare di chiudere a suo favore la trattativa per rilevare Acciaierie d'Italia. Al tavolo prenderanno parte l'italiana Danieli e la multinazionale Metinvest. Lo scopo, come fa sapere lo stesso gruppo finanziario americano, è quello di aggiornare il piano industriale dell'ex Ilva con l'obiettivo di sostenere il rilancio produttivo dell'azienda, tutelare l'occupazione e accompagnare il percorso di decarbonizzazione e di miglioramento ambientale del sito. Il gruppo Flux precisa che si tratta di una iniziativa di natura esclusivamente tecnica e industriale, in modo da offrire ai commissari dell'ex Ilva tutti gli elementi per una valutazione completa, trasparente e documentata delle prospettive industriali dell'azienda. Al tavolo siederanno Cesare Sassi e Peter Camaras per il gruppo Flux, l'amministratore delegato di Metinvest Adria, Luca Villa, il direttore commerciale di Danieli, Alberto Perin. Secondo quanto ha comunicato Flux, il tavolo tecnico effettuerà un esame approfondito della situazione industriale, operativa, finanziaria, ambientale e normativa di Acciaierie d'Italia. Particolare attenzione verrà posta alla sostenibilità industriale e finanziaria del progetto, aspetto tutt'altro che secondario, dal momento che i commissari di Acciaierie d'Italia avevano chiesto a Flux garanzie sulla solidità finanziaria del gruppo, garanzie a tutt'oggi non arrivate. Primo appuntamento di questo tavolo tecnico è per martedì 16 giugno. Flux assicura che l'obiettivo resta quello di garantire il futuro produttivo del siderurgico, salvaguardando i livelli occupazionali, le professionalità e le competenze. Sullo sfondo resta la presenza di un altro potenziale partner dell'iniziativa, il gruppo Marcegaglia, che potrebbe partecipare al tavolo con un proprio tecnico.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Abbiamo appena concluso l'audizione in quinta commissione consiliare sul ciclo dei rifiuti della Regione Puglia. A seguito della nostra precedente richiesta e della precedente convocazione erano presenti, oltre l'assessore regionale

0: rifiuti, naturalmente i componenti della commissione, l'azienda Chimambiente e il sindaco di Taranto. Ciò che è emerso è una situazione ancora estremamente fluida e preoccupante, perché da un lato c'è una generica disponibilità da parte della Regione a valutare le eventuali modifiche del piano regionale dei rifiuti per rendere fruibili e quindi rendere, diciamo, utili degli asset impiantistici che Chimambiente ha, ed è l'unica società pubblica in regione che li ha, per garantire quindi una chiusura del ciclo dei rifiuti, quindi un recupero di risorse importanti per il salvataggio dell'azienda. Ma dall'altro lato è emerso che la gravissima situazione finanziaria, si parla di oltre 40 milioni di euro di debiti dell'azienda, richiede anche interventi immediati. Per questo abbiamo chiesto che, oltre a una rivalutazione del piano regionale dei rifiuti per chiudere il ciclo dei rifiuti a Taranto, si tenga conto anche di interventi strutturali anche sugli assetti organizzativi di Chima, che nell'ambito di un perimetro pubblico possa garantire il salvataggio e un rilancio dell'azienda stessa. Ora, diciamo che la questione è ancora fluida perché la Regione ha mostrato questa generica disponibilità, tuttavia ha anche precisato, quello che purtroppo noi come organizzazioni sindacali chiediamo da tempo, che tutto questo deve essere supportato sia da richieste chiare dal punto di vista tecnico circa le modifiche strutturali degli impianti in dotazione al Chimambiente, ma dall'altro anche con un piano industriale che si lega strettamente al contratto di servizio tra Comune di Taranto e Chimambiente, che io voglio ricordare è in proroga e scade il 31 dicembre, perché sono elementi inscindibili senza i quali nessun intervento è possibile su ambedue i lati, quello finanziario e quello impiantistico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una grande vertenza per la cultura a Taranto. È questa la sfida che lancia la funzione pubblica della CGIL in occasione dello sciopero del 12 giugno delle lavoratrici e dei lavoratori della cultura. Uno sciopero per protestare contro precarietà, bassi salari, carenza di personale, forme contrattuali improprie e progressivo definanziamento di un settore considerato fondamentale per la crescita civile, sociale ed economica del paese. In particolare per Taranto, città alla ricerca di una nuova identità che proprio sulla cultura potrebbe fondare un nuovo modello di sviluppo per le prossime generazioni. L'avvertenza, spiega la CGIL Funzione Pubblica, deve mettere al centro il lavoro culturale, la qualità dell'occupazione, il rafforzamento degli organici nelle istituzioni pubbliche, la stabilizzazione delle professionalità precarie e la costruzione di una strategia territoriale che consideri la cultura una leva fondamentale per la diversificazione economica e per la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, con l'obiettivo di costruire nuove opportunità di lavoro per i giovani, di contrastare l'immigrazione delle competenze, di generare economia pulita e valore sociale attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Ecco allora la richiesta al Comune di Taranto, alla provincia, alla Regione Puglia e ai parlamentari di assumere un ruolo attivo e responsabile per aprire un tavolo permanente di confronto che definisca investimenti, progettualità e interventi concreti per rafforzare il sistema culturale locale e renderlo una componente strategica delle politiche di sviluppo del territorio. A parere dell'organizzazione sindacale, le istituzioni locali e nazionali devono sostenere una visione che faccia della cultura uno degli assi portanti del rilancio di Taranto, superando la logica delle misure frammentarie e costruendo una vera politica pubblica capace di generare lavoro stabile, diritti e crescita. In una città che da anni cerca nuove strade per il proprio futuro, afferma la CGIL Funzione Pubblica, investire nella cultura significa investire nella dignità del lavoro, nella coesione sociale, nella partecipazione democratica e nella qualità della vita delle persone. Lo sciopero del 12 giugno rappresenta quindi non soltanto una mobilitazione sindacale, ma un appello alle istituzioni e alla politica affinché scelgano di stare dalla parte della cultura, del lavoro e della pace. Taranto, conclude l'organizzazione sindacale, può e deve diventare un laboratorio nazionale di sviluppo sostenibile, fondato sulla valorizzazione del proprio patrimonio culturale e umano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un viaggio partito da Bari è arrivato sui palchi elettronici più prestigiosi del pianeta. Lo spazio porto di Taranto si è riempito di appassionati addetti ai lavori per il talk e lo showcase degli Agents of Time. Sul palco si presentano in due Andrea Di Celie e Luigi Tutolo, ma sul dance floor amano definirsi un'unica entità, una simbiosi artistica totale che fonde techno, house e sonorità analogiche in live set imprevedibili, capaci di stregare

0: gare e clubber di tutto il mondo e soprattutto dei grandi festival di elettronica come Tomorrowland e Burning Man. Una parabola straordinaria, partiti dall'underground, oggi firmano remix per star globali come The Weeknd e collezionano oltre 1 milione di ascoltatori mensili su Spotify, senza mai perdere quella sintonia di intenti che li rende unici. A fare gli onori di casa c'è Cesare Veronico, direttore artistico del Medimex, che sottolinea l'orgoglio di valorizzare talenti capaci di imporsi all'estero mantenendo la propria base creativa in Puglia.
1: Chiaramente faranno da preludio ai Pet Shop Boys, che è un'altra band assolutamente divertente, cioè la serata sarà d'impatto, sarà energica, sarà dance, per cui ci sarà da non star fermi per almeno 3-4 ore.
0: L'evento allo Spazio Porto è stato solo un antipasto, un anticipo del piatto forte. Sabato 20 giugno sulla rotonda del lungomare di Taranto, questa unica entità elettronica scalderà il pubblico prima dell'attesissimo show dei leggendari Pet Shop Boys. Andrea e Luigi non vedono l'ora.
2: Diciamo che noi siamo sempre molto legati al territorio, quindi c'è quello che cerchiamo di comunicare a tutti i ragazzi del territorio e di crederci, perché alla fine noi non abbiamo nulla di speciale rispetto ad altri, ci abbiamo soltanto creduto sin dall'inizio, e quindi il fatto di non di crederci nei propri pensieri, nelle proprie idee e di non mollare i propri sogni, perché poi alla fine, diciamo, questa è la cosa più bella che ti può accadere nella vita.
3: Beh, sicuramente il fatto di avere questi momenti per incontrare gente che fa questo che è il nostro lavoro e ricevere da loro appunto delle demo è anche un significato del fatto che comunque il territorio pullula di nuove idee, e quindi questa cosa ci riempie d'orgoglio. Ovviamente siamo sempre curiosi di scoprire magari nuovi talenti, gente con cui condividere quella che è la nostra passione, prima di tutto, ovviamente, prima che il nostro lavoro, e quindi sono occasioni speciali secondo noi.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La piccola arena Taras ha accolto per la prima volta la comunità ionica. Un nuovo spazio cinematografico all'aperto è nato all'interno del Parco Lulù, nel quartiere Tamburi, con l'obiettivo di creare momenti culturali di condivisione e socialità. L'iniziativa, promossa dal brand Raffo e realizzata dall'associazione Afosei insieme con Isola Cooperativa Sociale e il patrocinio del comune di Taranto, ha permesso la realizzazione della rassegna Tamburi sotto le stelle, un programma che accompagnerà la comunità tarantina per tutta la stagione estiva, fino a settembre, come ha raccontato Giovanni Raimondi, presidente dell'associazione Afosei.
6: L'apertura di questa arena, questa piccola arena Taras, all'interno di un posto simbolico per i Tamburi, come appunto il Parco di Lulù, che diventa ancora di più un luogo di aggregazione, quindi si socializza in questo periodo un po' particolare, una serie di congiunture internazionali infelici, quindi la necessità di cercare di far coagulare attorno a un progetto, ad un'idea, all'arte, alle cose belle, quanta più gente possibile.
5: È stato il film La capagira di Alessandro Piva ad inaugurare l'arena, un cult della piccola malavita girato interamente nella periferia barese, che segue le disavventure di un gruppo di criminali alle prese di un carico di droga smarrito. Per il regista questa pellicola diventa oggi espressione comune di alcuni meccanismi ancora presenti nella società moderna.
7: E sono convinto che i tarantini capiscano bene il senso profondo di questo film, che racconta un po' la pancia delle nostre grandi città meridionali e della Puglia in particolare. E portare un film con questa potenza, questa umanità, questa capacità di raccontare anche il degrado con umanità, che poi alla base del mio cinema, secondo me, è una cosa che colpirà le famiglie dei Tamburi.
5: Insomma, una prima serata pensata per vivere la magia del grande schermo sotto le stelle, valorizzando il territorio e offrendo alla città dei due mari un luogo di incontro e partecipazione, come hanno raccontato Dario Giulietti, Head of Brand Raffo, e Paolo Vinci, presidente di Isola Cooperativa Sociale.
8: Crediamo che sia molto importante evolvere ulteriormente questo genere di rapporto tramite iniziative come queste, che appunto ci consentono di rappresentare momenti di convivialità, aggregazione in luoghi simbolici come il quartiere Tamburi.
9: Abbiamo animato con delle attività una simulazione di un borgo di paese, con animazione per i bambini, svolgiamo attività per gli adulti. Questa è un'occasione grande per continuare anche oltre le 21 le attività al parco, perché sappiamo molto bene quanto sia importante per il quartiere avere un luogo adeguato di aggregazione e di cultura.
4: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: ad ogni respiro ringrazia, sei in vita. Termina così il nono quadro sonoro Jala, composto dalla cantautrice Amara e dalla pianista Gloria Campaner, che dà la voce al mare, al vento e alla pioggia, registrato nel giardino della Cittadella delle Imprese, dedicato al Mar Ionio e creato appositamente per il nuovo stadio del nuoto, parla di futuro. È infatti l'unico dei 9 quadri sonori commissionati dall'Icomagna Grecia che racconta un luogo della città che non ha un passato da raccontare, ma una storia tutta da scrivere.
1: Ogni cosa ti appartiene. Tutto è in relazione. Tutto è in movimento.
2: E questo è, diciamo, un privilegio molto, molto importante, perché credo che l'arte sia un filo che unisce il passato, il presente e il futuro. Quindi sapere di essere stato questo seme noi per il futuro è una cosa che ci emoziona profondamente.
0: Cosa racconta questa composizione?
3: Beh, è dedicata all'elemento acqua, l'acqua che unisce, che nutre, che è vita, che dilaga, che travolge e che torna a rigenerarsi. E quindi, secondo me, non è un brano musicale soltanto, è una preghiera, un rituale, è un happening d'ascolto. Si può anche ascoltare in una posizione specifica delle mani, quasi una meditazione, già la mudra. E per noi è stato molto, molto forte, molto toccante, perché si sente quanto questo elemento sia vita nel le nostre vite.
0: Jala Mudra, infatti, è il gesto dello yoga delle mani che promuove l'idratazione, la fluidità e il benessere emotivo, simboleggia l'elemento dell'acqua ed è ideale per rinnovare l'equilibrio. Si ottiene unendo la punta del mignolo con la punta del pollice. E così l'opera, nata respirando l'essenza della città, pensata per chi nuoterà guardando l'orizzonte del mare, racconta un legame profondo in cui l'acqua diventa il filo conduttore. Va avanti dunque il progetto dei quadri sonori, un itinerario musicale esclusivo, geolocalizzato e fruibile solo sul posto tramite un'applicazione. 9 tappe per 9 luoghi simbolo, dal Castello Aragonese al Museo Marta, fino ad arrivare qui, dove stanno nascendo le nuove piscine. E il direttore dell'Orchestra della Magna Grecia, Piero Romano, a spiegare lo spirito dell'iniziativa.
4: Naturale, perché il progetto dell'itinerario musicale esclusivo per la città di Taranto è nato proprio quando Taranto è stata designata a sede della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, ed è un progetto che stiamo condividendo a questo punto con il Comitato dei Giochi del Mediterraneo. Quindi ringrazio appunto il presidente Massimo Ferrarese e il direttore Carlo Molfetta, perché con questo quadro andiamo a perfezionare proprio l'idea di preparare la città naturalmente a quel flusso turistico, sportivo e anche culturale che potrà fruire di un qualcosa di esclusivo presente solo nella città di Taranto.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: C'è un fattore che potrebbe risultare decisivo: giocare in casa. Per il Taranto la stagione è stata positiva, nonostante le gare interne siano state disputate sul neutro dello Stadio Italia di Massafra. Tra campionato, Coppa Italia e playoff, i rossobruni hanno costruito gran parte del loro percorso davanti al proprio pubblico. 13 vittorie e 5 pareggi in campionato, 3 successi e un pareggio in Coppa Italia, oltre a 2 vittorie ottenute nei playoff regionale e nazionale. Attenzione però al Gladiator, che proprio lontano da casa ha costruito la sua cavalcata verso la finale. Al di là dei numeri del campionato, la formazione di Santa Maria Capovetere ha più volte sovvertito il fattore campo, vincendo sia la finale regionale contro la Caivanese sia la sfida con il Matese dopo aver vinto quella in casa. Per la Puglia inoltre questa deve essere la stagione del riscatto. Prima il Bisceglie nel 2023-2024 e poi il Canosa nella scorsa annata hanno fallito l'ultimo passo verso la Serie D, arrendendosi nelle finali nazionali gli spareggi di eccellenza rispettivamente contro Costa d'Amalfi e Gela. C'è però un dato che fa sorridere il Taranto: in entrambi i precedenti le gare sono state disputate fuori dalla Puglia e si concluse con la vittoria della squadra di casa, risultato decisivo per la promozione. Guardando le ultime 2 stagioni, inoltre ben 5 delle 7 squadre che hanno giocato il ritorno davanti al proprio pubblico sono riuscite a conquistare la Serie D. Statistiche precedenti possono offrire indicazioni, ma domenica saranno il campo e i fatti a emettere il verdetto definitivo sul futuro calcistico del Taranto.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio,

0: E buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto approfondimento dopo il TG oltre la notizia. La settimana del Medimex si avvicina, ieri c'è stato un piccolo assaggio proprio di questo e per parlare di Medimex, che è il nostro argomento tema principale di oggi, abbiamo come ospite Franzi Baroni, speaker radiofonico di Radio Cittadella con Star Sonia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ma non solo, grande conoscitore di musica.
1: Ci difendiamo.
0: E allora vediamo che cosa è successo ieri sera con il servizio, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Un viaggio partito da Bari è arrivato sui palchi elettronici più prestigiosi del pianeta. Lo spazio porto di Taranto si è riempito di appassionati addetti ai lavori per il talk e lo showcase degli Agents of Time. Sul palco si presentano in due Andrea Di Celie e Luigi Tutolo, ma sul dance floor amano definirsi un'unica entità. Una simbiosi artistica totale che fonde techno, house e sonorità analogiche in live set imprevedibili, capaci di stregare i clubber di tutto il mondo e soprattutto dei grandi festival di elettronica come Tomorrowland e Burning Man. Una parabola straordinaria, partiti dall'underground, oggi firmano remix per star globali come The Weeknd e collezionano oltre 1 milione di ascoltatori mensili su Spotify, senza mai perdere quella sintonia di intenti che li rende unici. A fare gli onori di casa c'è Cesare Veronico, direttore artistico del Medimex, che sottolinea l'orgoglio di valorizzare talenti capaci di imporsi all'estero mantenendo la propria base creativa in Puglia.
2: Chiaramente faranno da preludio ai Pet Shop Boys, che è un'altra band assolutamente divertente, cioè la serata sarà d'impatto, sarà energica, sarà dance, per cui ci sarà da non star fermi per almeno 3-4 ore.
0: L'evento allo Spazio Porto è stato solo un antipasto, un anticipo del piatto forte. Sabato 20 giugno sulla rotonda del lungomare di Taranto, questa unica entità elettronica scalderà il pubblico prima dell'attesissimo show dei leggendari Pet Shop Boys. Andrea e Luigi non vedono l'ora.
3: Diciamo che noi siamo sempre molto legati al territorio, quindi c'è quello che cerchiamo di comunicare a tutti i ragazzi del territorio e di crederci, perché alla fine noi non abbiamo nulla di speciale rispetto ad altri, ci abbiamo soltanto creduto sin dall'inizio e quindi il fatto di non di crederci nei propri pensieri, nelle proprie idee e di non mollare i propri sogni, perché poi alla fine, diciamo, questa è la cosa più bella che ti può accadere nella vita.
4: Beh, sicuramente il fatto di avere questi momenti per incontrare gente che fa questo che è il nostro lavoro e ricevere da loro appunto delle demo è anche un significato del fatto che comunque il territorio pullula di nuove idee e quindi questa cosa ci riempie d'orgoglio. Ovviamente siamo sempre curiosi di scoprire magari nuovi talenti, gente con cui condividere quella che è la nostra passione prima di tutto, ovviamente prima che il nostro lavoro, e quindi sono occasioni speciali secondo noi.
0: E allora Franzi, ieri è stato proprio un assaggio, un antipasto del Medimex, l'ho definito io nel servizio, però è stato molto interessante per conoscere queste due star.
1: Io onestamente non li conoscevo, non avevo contezza, li ho conosciuti quest'anno perché Cesare me li aveva indicato, ho detto sono molto in gamba. Poi ascoltando ieri quello che hanno detto sono rimasto favorevolmente colpito, perché ho visto proprio la passione ma anche la propensione alla ricerca melodica, come loro hanno detto. Infatti il loro detto è "in melody we trust", hanno detto, noi crediamo nella melodia, che è una cosa per questi artisti DJ che si esibiscono di fronte a folle oceaniche a prezzi secondo me a volte anche spropositati. È una cosa che non scontata, perché altrimenti molto spesso producono suoni, se vogliamo, ripetitivi, ridondanti. Invece loro producono delle sonorità che sono secondo me molto molto interessanti.
0: E apriranno il concerto dei Pet Shop Boys del 20 giugno. Chi sono i Pet Shop Boys per chi non li conosce?
1: Allora, i Pet Shop Boys a torto sono stati sempre considerati forse un gruppo minore qui da noi in Italia, però in Inghilterra sono delle autentiche rockstar, nel senso vengono equiparati molto spesso ai Depeche Mode come popolarità. E oltretutto questo tour che consta di quasi 25 brani, loro si esibiranno con questo Greatest Hits che rappresenta il meglio della loro produzione. Hanno un'infinità di collaborazioni, di remix, di brani che sono entrati nelle top 10 in tutto il mondo, quindi è uno spettacolo con una componente visual che sarà assolutamente indimenticabile e pazzesca.
0: E una componente visual l'hanno anche promessa proprio gli Agents of Time, dicendo che stanno preparando tutta la parte estetica del loro spettacolo. Francamente, nello scegliere i pezzi per l'intervista ho avuto difficoltà, quindi ho pensato, la mandiamo tutta e sentiamo tutta l'intervista agli Agents of Time.
5: Partiti da Bari, avete conquistato tutto il mondo, i più grandi festival di tutto il mondo, suonato con The Weeknd. Oggi cosa raccontate ai ragazzi che vi porteranno i loro demo?
3: Diciamo che noi siamo sempre molto legati al territorio, quindi c'è quello che cerchiamo di comunicare a tutti i ragazzi del territorio e di crederci, perché alla fine noi non abbiamo nulla di speciale rispetto ad altri, ci abbiamo soltanto creduto sin dall'inizio, e quindi il fatto di non di crederci nei propri pensieri, nelle proprie idee e di non mollare i propri sogni, perché poi alla fine, diciamo, questa è la cosa più bella che ti può accadere nella vita.
4: Beh, sicuramente il fatto di avere questi momenti per incontrare gente che fa questo che è il nostro lavoro e ricevere da loro appunto delle demo è anche un significato del fatto che comunque il territorio pullula di nuove idee, e quindi questa cosa ci riempie d'orgoglio. Ovviamente siamo sempre curiosi di scoprire magari nuovi talenti, sì. Gente con cui condividere quella che è la nostra passione, prima di tutto, ovviamente, prima che il nostro lavoro, e quindi sono occasioni speciali secondo noi.
5: C'è stato un periodo in cui la musica si faceva da soli, adesso sembra essere tornata la collaborazione e la voglia di collaborare. Questo momento la racconta anche bene.
3: Beh, direi che ora più che mai, come detto giustamente, le collaborazioni sono, diciamo, al massimo dell'esplosione, ma perché secondo me c'è anche tutte le barriere che c'erano prima a livello dei generi, quindi io faccio il mio, tu fai il tuo, non ci sono più, quindi ora è bello sperimentare, quindi provare nuove sensazioni, nuovi generi diversi, unire elementi diversi e poi tirar fuori magari qualcosa di unico, come abbiamo fatto noi con Remix The Weeknd, che veniva da un mondo pop completamente diverso dal nostro. Beh, l'abbiamo portato
4: anche per parlare di collaborazioni. Ci piace sottolineare il fatto che comunque noi abbiamo anche avuto in passato una collaborazione con degli artisti proprio locali di Taranto, i Fideles, quindi è bello anche questa joint venture di idee, anche se facciamo magari frequentiamo palcoscenici diversi, scenari diversi, ora più che mai è una cosa che comunque viene spontanea, nasce spontanea e arricchisce quello che è il valore musicale del territorio, fondamentalmente anche.
5: Voi siete andati via dalla Puglia, da Bari, avete girato il mondo, però poi avete sentito la necessità di tornare. Questo racconta tanto del vostro legame con le radici.
4: Beh, sicuramente l'aver fatto experience fuori ha formato più che altro un po' per me personalmente, il fatto che abbia vissuto io a Berlino, poi insieme abbiamo vissuto a Barcellona, ci ha fortificati un po' come esseri umani, fondamentalmente, perché poi ti mette proprio di fronte al fatto che sei all'inizio solo e sei il nulla contro tutto. Però poi alla fine, crescendo, ringraziando Dio, questo è diventato, ripeto, il nostro lavoro, e ci fa piacere tornare qui, almeno personalmente, ma penso anche a lui. Sì. Faccia veramente piacere ritornare a casa e vivere poi quella che è la quotidianità, anche se purtroppo per pochi giorni poi si riparte nuovamente, però ti fa stare un po' con i piedi per terra ed è bello riscoprire il territorio e anche vederlo evoluto e cambiato, perché è bello anche quando torni magari da un tour di un mese, due mesi, torni e comunque trovi delle differenze, ci sono cose diverse, la città, le città si muovono. Noi veniamo da Bari, però immagino sia succeda anche qui a Taranto sicuramente.
5: E se avete suonato nei più grandi festival, dicevamo Tomorrowland, ma tanti altri, e adesso suonerete al Medimex qui nella vostra terra, com'è questa sensazione?
3: Beh, sicuramente c'è una cosa che noi aspettavamo da tanto tempo. C'è un grande rapporto con Cesare, però non abbiamo mai forzato, diciamo, questa la possibilità di suonare appunto al festival, perché volevamo meritarcela. Quindi quest'anno è nata finalmente, naturalmente, noi siamo super orgogliosi, anche perché sul palco del Medimex ha suonato Liam Gallagher, Kraftwerk, Massive Attack, quindi gente che comunque ha fatto la storia della musica. Quindi sicuramente aprire i Pet Shop Boys, che non sono di sicuro gli ultimi arrivati, è una sensazione bellissima e non vediamo l'ora di

0: di farlo. E quindi settimana prossima abbiamo preso solo quella data, quindi siamo liberi sul weekend, ci godiamo
1: Sì,
0: il
1: infatti
0: Medimex.
1: ci stiamo godendo proprio la settimana che arriva, proprio per viverla appieno, perché ovviamente avendo suonato comunque in tutti i locali e diciamo anche in tutte le manifestazioni fondamentalmente in Puglia, più legate diciamo alla club culture, arrivare comunque al Medimex, che è un palcoscenico importante, io lo paragono un po' al concertone del 1º maggio a Roma, non so, una cosa del
0: Primavera
1: genere, così, un
0: Sound.
1: Primavera Sound fatto a Barcellona, cioè una
0: Sì.
1: cosa un po' più aperta, sì,
0: Trasversale.
1: trasversale, a 360 gradi, e poterlo fare poi con noi, essendo DJ, è già una cosa che mette in contrapposizione poi con una band che viene dopo, e quindi in questo caso Pet Shop Boys, e beh, ci riempie d'orgoglio, è bello. Grazie per l'opportunità.
2: E fuori onda commentavamo proprio dell'umiltà e la modestia di questo duo di DJ che sono famosi a livello mondiale, hanno suonato nei più grandi festival elettronici e techno, però ieri si sono concessi un po' a tutti.
3: Sì, a pelle mi sono piaciuti molto, moltissimo, un approccio molto sincero, immediato, costruttivo. Poi si vede che, come hanno detto del resto nell'intervista, loro hanno studiato, hanno approfondito, non si sono mai seduti sugli allori, hanno cercato di migliorarsi, infatti hanno detto che il meglio dovrà ancora arrivare.
2: L'hanno detto proprio ieri, durante il Covid, quando non si poteva suonare, loro si sono messi a studiare, da questo si vede la passione e l'intelligenza. Ma torniamo al Medimex e a quello che accadrà. Il 21 di giugno ci saranno gli Slow Dive e i Suede, due band molto interessanti.
3: Sì, ad aprire il concerto ci sarà, ci tengo in maniera particolare come ci tiene Cesare, perché questa è una produzione del Medimex. Ci sarà la New York City Redux Band, praticamente una band messa insieme da Marco Urselli, che è un produttore discografico, ingegnere del suono grottagliese, che vive a New York da 20 anni, lavora in uno studio di registrazione, in più studi di registrazione, e lui praticamente ha prodotto questo album tributo, due album tributo per i Ramones, e ha messo insieme una super band di musicisti che per la prima volta verranno a suonare dal vivo a Taranto. Quindi per la prima volta in maniera assoluta, il disco è uscito lo scorso anno, però l'esibizione dal vivo sarà quella che farà al Medimex quest'anno, ed è un evento nell'evento
2: Tra l'altro
3: questo.
2: la voce è quella dei Gogol Bordello che per
3: Esatto.
2: chi è amante del genere sa di che cosa stiamo parlando. Sono stati a Bari all'Acqua in Testa, storico festival ormai
3: Certo.
2: terminato da qualche anno, 10 anni fa forse o 12 anni fa,
3: Sì.
2: un concerto strepitoso.
3: Idem gli Slow Dive che sono venuti a Bari nel 2017, la prima edizione del Medimex gestione Veronico, e quindi sono eccellenti dal vivo, sono un grande, grandissimo spettacolo. I Suede, come ha detto giustamente Cesare Veronico, con loro si chiude quel capitolo dedicato al Britpop che ha visto a Taranto i Pulp, Liam Gallagher e la mostra relativa sempre al musicista dei Blur.
2: Sì, c'è stato il documentario sui Blur,
3: Esatto.
2: diciamo, la riunione dei
3: Ma i
2: Blur.
3: Suede lasceranno scioccati, il pubblico rimarrà scioccato perché è uno spettacolo bellissimo, lui è un frontman di primo ordine e poi il disco che hanno fatto l'anno scorso, che è uscito, si chiama Antidepressants. È un disco meraviglioso, bellissimo. Dal vivo faranno faville.
2: E per chi non è amante di questo genere, il Medimex è tanta roba,
3: Certo.
2: possiamo dire, perché non c'è soltanto Britpop, rock o elettronica, ma ci sono i racconti. I racconti vanno dalla musica italiana di Battiato al boss, a Bruce Springsteen. Vediamo insieme il servizio. Franco Battiato, Miles Davis, Jeff Buckley, Stevie Wonder e Bruce Springsteen, cinque giganti, cinque pilastri della musica mondiale che si incontrano a Taranto, non sullo stesso palco, ma nello spazio intimo e profondo dei racconti del Medimex 2026. Dal 17 al 21 giugno il Teatro Fusco diventa un tempio delle memorie. Si parte mercoledì 17 con l'universo mistico di Battiato, narrato da Silvia Boschero, per poi celebrare il primo centenario della nascita di Miles Davis con il jazz di Flavio Boltero e Roberto Ottaviano, e ancora la fragile bellezza di Jeff Buckley raccontata da Eugenio Finardi, fino alla doppia firma di Carlo Massimo.

0: Sarini che guiderà il pubblico nei segreti di Stevie Wonder e nell'epica rock del boss Bruce Springsteen. Ma la musica al Medimex si legge anche tra le righe. Al caffè letterario Cibo per la Mente tornano le book stories curate da Corrado Minervini, pagine che diventano note dai 30 anni della storia della banda Bardot ai segreti del mixer dello storico produttore Maurizio Biancani, passando per la rivoluzione di Il cielo in una stanza di Gino Paoli e Mina. Tra i grandi concerti internazionali e approfondimenti culturali, Taranto si conferma la capitale della musica d'autore. Tutti gli appuntamenti sono ingresso gratuito con prenotazione già aperta al botteghino del Teatro Fusco. Il programma completo è su medimex.it. E allora siamo arrivati alla conclusione di questo nostro appuntamento sul Medimex, non è l'ultima, ne parleremo ancora tantissimo. Io ringrazio Franzi Baroni.
1: Io ringrazio te e ringrazio come sempre Radio e TV Cittadella.
0: E ricordatevi l'appuntamento con Star Sonia domani alle 16, giusto?
1: Dalle 16 alle 17 e il venerdì dalle 21 alle 22.
0: Io vi ricordo che se avete segnalazioni potete scriverci alla mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp 339 680 6868. E l'appuntamento con Dopo il TG torna domani.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Ben ritrovati a Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Il tema della puntata, la cultura per lo sviluppo. E nostro ospite è il professor Riccardo Pagano del Tavolo della Conoscenza, quindi ha fatto parte del Tavolo della Conoscenza, che poi ha dato vita agli Stati Generali della Cultura coordinati da Gianni Florido. Ma parleremo anche dello sciopero dei lavoratori della cultura ed è per questo collegato con noi Cosimo Sardelli, che è il segretario territoriale della CGIL Funzione Pubblica. Buonasera Sardelli.
3: Buonasera a tutte e a tutti.
4: Buonasera.
2: E allora, prima di entrare nel merito del nostro tema, voglio dare una notizia di cronaca rassicurante, perché oggi a Palagiano si sono vissuti momenti di paura, perché un uomo si era barricato in casa fin dal mattino minacciando di farsi esplodere con una bombola di gas. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, un'ambulanza del 118, l'episodio nei pressi del mercato coperto di Palagiano. Poi, dopo ore di tensione, di paura, il caso si è risolto grazie all'attività di un negoziatore dei carabinieri che è riuscito a svolgere un'opera persuasiva e quindi poi a mettere l'uomo in salvo e quindi a farlo desistere dal suo tentativo. Quindi questo ci premeva dirlo, perché appunto Palagiano è stata in grave tensione per quasi tutto il giorno fino a poco fa, insomma. E allora entriamo nel merito del nostro tema, la cultura come leva per lo sviluppo. Sardelli, voi avete innanzitutto aderito allo sciopero nazionale dei lavoratori, delle lavoratrici del settore cultura, però avete anche tracciato, diciamo, una sorta di piattaforma, seppure molto in linea di massima, affinché la cultura sia leva di sviluppo per Taranto.
3: Buonasera, prima di tutto c'è un problema tecnico, c'è un fastidioso ritorno in cuffia di un notiziario radiofonico. Adesso non più, ecco, adesso non più.
2: Perfetto, abbiamo risolto grazie al nostro Piero Caffio che ci guida dalla regia. Prego.
3: Sì, noi abbiamo colto l'occasione come Funzione Pubblica CGIL di Taranto, partendo dall'avvertenza nazionale dello sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici della cultura per domani, per lanciare anche un'avvertenza territoriale. Perché guardate, i luoghi della cultura in questo paese e anche in questa città sono il paradigma di un lavoro ormai estremamente frammentato, perché in questi luoghi noi abbiamo presente non solo i classici lavoratori a tempo indeterminato, ma tutta una serie di forme di lavoro estremamente precarie.

0: ora, ma anche per una qualità del servizio che si eroga alle cittadine e ai cittadini. Da questa vertenza, che è una vertenza quindi nazionale, ma che ha una ricaduta anche, perché se vediamo i luoghi della cultura a Taranto, i luoghi del MIC a Taranto, sono un coacervo di diverse forme contrattuali che tra loro convivono, quindi anche una questione di dignità del lavoro, noi abbiamo colto l'occasione per evidenziare come la cultura a Taranto possa essere un fattore fondamentale per la costruzione di un modello di sviluppo alternativo di questa città.
1: Allora, Sardelli, fermiamoci un attimo. Noi proprio nel telegiornale di oggi abbiamo preparato un servizio sul vostro documento e poi torneremo a commentarlo prediligendo proprio quest'ultima linea di dibattito e di discussione, cioè la cultura come leva per lo sviluppo. Intanto chiedo a Piero Caffio di mandare il servizio sullo sciopero della cultura con la piattaforma rivendicativa della CGIL.
2: Una grande vertenza per la cultura a Taranto. È questa la sfida che lancia la funzione pubblica della CGIL in occasione dello sciopero del 12 giugno delle lavoratrici e dei lavoratori della cultura. Uno sciopero per protestare contro precarietà, bassi salari, carenza di personale, forme contrattuali improprie e progressivo definanziamento di un settore considerato fondamentale per la crescita civile, sociale ed economica del paese, in particolare per Taranto, città alla ricerca di una nuova identità che proprio sulla cultura potrebbe fondare un nuovo modello di sviluppo per le prossime generazioni. L'avvertenza, spiega la CGIL Funzione Pubblica, deve mettere al centro il lavoro culturale, la qualità dell'occupazione, il rafforzamento degli organici nelle istituzioni pubbliche, la stabilizzazione delle professionalità precarie e la costruzione di una strategia territoriale che consideri la cultura una leva fondamentale per la diversificazione economica e per la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, con l'obiettivo di costruire nuove opportunità di lavoro per i giovani, di contrastare l'immigrazione delle competenze, di generare economia pulita e valore sociale attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Ecco allora la richiesta al Comune di Taranto, alla Provincia, alla Regione Puglia e ai parlamentari di assumere un ruolo attivo e responsabile per aprire un tavolo permanente di confronto che definisca investimenti, progettualità e interventi concreti per rafforzare il sistema culturale locale e renderlo una componente strategica delle politiche di sviluppo del territorio. A parere dell'organizzazione sindacale, le istituzioni locali e nazionali devono sostenere una visione che faccia della cultura uno degli assi portanti del rilancio di Taranto, superando la logica delle misure frammentarie e costruendo una vera politica pubblica capace di generare lavoro stabile, diritti e crescita. In una città che da anni cerca nuove strade per il proprio futuro, afferma la CGIL Funzione Pubblica, investire nella cultura significa investire nella dignità del lavoro, nella coesione sociale, nella partecipazione democratica e nella qualità della vita delle persone. Lo sciopero del 12 giugno rappresenta quindi non soltanto una mobilitazione sindacale, ma un appello alle istituzioni e alla politica affinché scelgano di stare dalla parte della cultura, del lavoro e della pace. Taranto, conclude l'organizzazione sindacale, può e deve diventare un laboratorio nazionale di sviluppo sostenibile, fondato sulla valorizzazione del proprio patrimonio culturale e umano.
1: Sardelli, allora, siamo tutti convinti finalmente che a dispetto di ciò che si diceva fino a poco tempo fa, quando si diceva appunto che con la cultura non si mangia, invece noi siamo certi esattamente del contrario, cioè che la cultura può essere davvero, può innescare dei meccanismi di sviluppo, soprattutto, come avete detto correttamente, in una città come Taranto che ha necessità di intraprendere una riconversione di modello economico, culturale e sociale. Prego, Sardelli.
0: Dalla cultura non si mangia, alla cultura solo come idea di consumo di franceschiniana memoria. Bene, noi non siamo né per l'una né per l'altra ipotesi, ma per una via di mezzo. La cultura può essere sia fattore di crescita economica. Guardate, una considerazione: domenica le trombe suonavano perché nella città di Taranto erano arrivati circa 5.000 turisti con due navi da crociera. Comprendete bene che se noi non rendiamo fruibili quelli che sono i beni culturali di questa città, perché c'è mancanza di personale, ma soprattutto non mettiamo in rete la ricchezza infinita che abbiamo, penso al MARTA, penso agli spazi espositivi nella Subacquea, in Città Vecchia, penso a Sant'Antonio,

0: Tony, ma penso anche al Museo Diocesano, ma anche a tutti i beni immateriali presenti in questa città. Se noi non mettiamo in rete, noi potremo far arrivare flotte di turisti con le navi da crociera, con gli autobus, ma sarà un turismo mordi e fuggi che non porta ricchezza alla città. Se invece noi creiamo una rete, e da qui il nostro richiamo alle istituzioni locali, una rete che è fatta di promozione di ciò che abbiamo, di creare percorsi che siano fruibili a chi viene a visitare la città, quindi mettendo nei grandi cataloghi nazionali, noi possiamo prima di tutto dare una grammatica della narrazione di questa città diversa. Quindi passare da una grammatica della narrazione di Taranto, città afflitta da tanti drammi, da tante contraddizioni, a Taranto, città della cultura, capitale della Magna Grecia, rendendo fruibili quindi anche una narrazione diversa di città. E quindi anche un fattore di sviluppo economico e di crescita. Perché guardate, una consapevolezza ormai ce l'abbiamo, che la monocultura dell'acciaio non potrà essere il futuro di questa città.
1: Non è neanche
0: La
1: il
0: sola
1: presente,
0: industria,
1: a dire il
0: a
1: vero.
0: dire il vero, anche il presente. Però a creare un modello alternativo dobbiamo partire da ciò che abbiamo, non da ciò che vorremmo e non abbiamo. E noi abbiamo un grande patrimonio storico-culturale, ma questo patrimonio, se non lo rendiamo fruibili con un sistema di rete, e le istituzioni locali e nazionali hanno una funzione importante, non lo rendiamo fruibile attraverso gli investimenti in assunzioni di personale che renda fruibili questi spazi. Domenica il museo era aperto a piani alterni perché non c'era personale. Parliamo del museo del Martre, che è uno dei più grandi musei al mondo. Quindi la sfida che noi lanciamo alle istituzioni, passiamo ad una narrazione diversa di città, ma non con una semplice enunciazione nelle tavole rotonde, ma mettendo in campo una rete tra tutte le istituzioni, creando le condizioni perché effettivamente Taranto diventi capitale della cultura e capitale della Magna Grecia. E questo parte da.
1: Sentiamo il professor Pagano, che appunto ha seguito un percorso con i tavoli tematici che poi sono approdati agli Stati Generali della Cultura, ai tavoli istituiti dal Comune. Professore.
2: Sì, grazie, buonasera Sardelli.
0: Buonasera, professore.
2: Sì, noi abbiamo, io nel tavolo mi sono prevalentemente occupato dell'università, però il tavolo ha lavorato anche sui luoghi della cultura, sulle espressioni artistiche e i luoghi della cultura. Perché un altro aspetto delicato, oltre quello a cui faceva riferimento Sardelli, cioè tutte le questioni contrattuali, la precarizzazione, c'è anche da dire che se noi vogliamo rivedere un po' la nostra visione della città di Taranto, dobbiamo cercare di portare nelle periferie la cultura e non circoscriverla solo in determinati luoghi, che magari sono quelli più rappresentativi, più importanti. Ma noi pensiamo ad esempio ai concerti nelle varie chiese, no? Lavorando in sinergia con la diocesi, oppure delle attività teatrali, perché bisogna avvicinare la gente, no? Alla cultura. Chiaramente tutto
1: Ecco, nel
2: questo.
1: corso della trasmissione vedremo poi un servizio, perché proprio alla Rione Tamburi, a proposito di periferie, è stata inaugurata una piccola arena dove almeno quest'estate ci saranno spettacoli per appunto il pubblico delle periferie, che di solito viene tenuto un po' ai margini da queste iniziative.
2: Sì, sicuramente sono delle iniziative che vanno in questa direzione, no? Di portare nei vari luoghi della città elementi culturali, aspetti culturali che facciano, perché la cultura poi ingentilisce, se vogliamo, no? Perché
1: Certo.
2: tocca gli strati più profondi, le emozioni più profonde. E quindi rende la vita meno drammatica a volte di quello che effettivamente la vita è. Per quanto riguarda la precarizzazione, è un problema che riguarda tutti gli strati della cultura in Italia. È chiaro che se il Marta deve essere, lo sa molto meglio di me, sindacalista, se il Marta deve essere aperto anche di pomeriggio, è chiaro che ci vogliono delle forme contrattuali agili, diverse da quelle tradizionali del pubblico impiego, e quindi rendere la fruizione possibile grazie a queste nuove immissioni che noi ci auguriamo ci possano essere all'interno dei luoghi della cultura. Mi rendo conto che non è facile parlare di queste cose perché il bilancio dello Stato da anni è sempre critico e quindi quando si va a toccare un tasto come quello della cultura sempre viene risposto che non ci sono risorse.
1: E anche, perché, anche a livello locale poi
2: anche a livello locale la stessa cosa, perché poi si vanno invece a, perché c'è sempre un'emergenza, perché c'è sempre il problema della sicurezza e le risorse vanno in altre direzioni e questo chiaramente non fa bene alla cultura. Ma la precarizzazione della cultura c'è anche nella scuola, oltre 200.000 precari ci sono, più tutti gli insegnanti di sostegno, c'è anche nell'università. Quante forme di precarizzazione ci sono prima dei ruoli? Ce ne sono tantissime, ma questo è un problema atavico dell'Italia.
1: Sardelli.
0: Dica.
1: Allora, voi come organizzazione sindacale fate il vostro, però cosa manca per incidere? E quindi, perché poi alla fine il professore Pagano faceva riferimento a, diciamo, le norme statali, le difficoltà di bilancio, appunto poi mancano le decisioni e gli atti concreti rispetto a quelle che sono le vostre legittime rivendicazioni.
0: Guardate, le scelte di bilancio sono le scelte più politiche che un governo di qualunque livello, nazionale, locale o regionale, può adottare. È chiaro ed evidente che se veramente si vuol pensare che l'Italia possa rinascere dalla cultura, e noi diciamo Taranto, bisogna fare le scelte conseguenti, perché con i fichi secchi non si fanno i matrimoni, quindi un investimento in termini di assunzioni. Parliamo di professionalità molto elevate, parliamo di archeologi, restauratori, cioè tutta una filiera importante che dà anche sbocco professionale alle nostre giovani e ai nostri giovani, perché quella dell'aspetto è l'ingentilimento dell'animo che diceva il professor Pagano è fondamentale, perché tra gli indici di qualità della vita di un territorio, di una città, c'è anche quella della fruibilità dei servizi culturali, che la cui presenza maggiore o minore rende un territorio più o meno appetibile o più o meno vivibile.
1: Ecco, voglio introdurre una informazione, Sardelli, un attimo solo, perché proprio sì, qualche giorno fa l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce ha annunciato che entro fine mese saranno riaperte le tombe a camera che erano chiuse ormai da non ricordiamo più quanto tempo. Questo giusto come nota di cronaca.
0: Questo è un segnale importante da parte dell'amministrazione comunale. Per esempio, un altro segnale importante, perché talvolta anche le scelte simboliche hanno un valore, sarebbe bello che Taranto avesse un assessore alla cultura, perché a tutt'oggi purtroppo la città di Taranto non ha un assessore alla cultura, che potrebbe svolgere quella funzione di raccordo tra tutte le realtà, perché guardate, la specificità dell'avvertenza e dello sciopero di domani è che non è solo uno sciopero dei sindacati tradizionali, tra virgolette, sono coinvolti una serie anche di associazioni che sono numerosissime e particolarmente attive sul territorio, che quindi rendono un'avvertenza che va oltre l'aspetto più strettamente rivendicativo contrattuale, ma che vedono proprio nella cultura un fattore di sviluppo. E io penso che in questa città, ripeto, un investimento di questo tipo ha una funzione per i cittadini non solo sul piano economico, ma proprio sulla condizione di vita, sulla qualità della vita, ma anche un ritorno economico in termini turistici, in termini quindi anche di sviluppo economico, perché non basta attrarre i turisti per le bellezze del mare, perché arrivano le navi, ma bisogna rendere i beni fruibili, perché una volta che si rendono i beni culturali fruibili si crea quella attrattività, quel circuito alternativo che può costruire un percorso di sviluppo, un'idea di sviluppo, non dico alternativa, ma quantomeno complementare alle strade che si stanno costruendo in questi giorni.
1: Anche perché penso che giustamente Sardelli, diciamo, le navi da crociera, il pacchetto è all inclusive, quindi magari il turista da crociera non ha neanche interesse ad entrare in un ristorante e ordinare un pasto, perché sulla nave c'è tutto e diciamo che l'unico elemento di attrattività potrebbero essere proprio i beni culturali, cioè far scoprire al turista che arriva con la nave e che non ha bisogno magari di andare al ristorante, far scoprire il museo, far scoprire le tombe a camera, far scoprire la città vecchia. Sono queste le direzioni che bisognerebbe intraprendere, giusto?
2: No, volevo...
0: Era proprio quello che noi, la sfida che noi abbiamo voluto lanciare con quel comunicato stampa di stamattina.
1: Sì.
0: Era una sfida, perché penso che questa città abbia necessità anche di

0: incominciare a ragionare sul futuro,
1: diciamo che serve più coraggio nelle scelte.
0: Assolutamente sì, serve coraggio, serve lungimiranza e anche un po' di visione futura, anche guardando ad altre realtà. Noi abbiamo altre realtà che in termini di ricchezza di patrimonio culturale certamente non sono pari a Taranto, ma che garantiscono di quei pochi beni un'alta fruibilità, soprattutto mettendo a rete quei servizi e rendendo fruibili in maniera facile.
1: C'era il professor Pagano che voleva aggiungere qualcosa.
2: No, no, chiaramente non è una difesa d'ufficio dell'amministrazione, che non è un compito che mi compete, ma a proposito dell'assessorato alla cultura, cioè l'assessorato, la delega ce l'ha il sindaco, no? E il sindaco ha predisposto, ha voluto questo tavolo della conoscenza e della cultura proprio perché si potesse mettere mano ad una idea di progettazione complessiva della cultura a Taranto, che comprendesse anche la scuola e anche l'università, e questo lavoro è stato fatto. Noi abbiamo consegnato ora il nostro lavoro, che è abbastanza compendioso, e adesso toccherà all'amministrazione fare proprie queste nostre linee di sviluppo culturale della città. Ovviamente noi abbiamo proceduto in maniera democratica, ascoltando i cittadini e ascoltando soprattutto le associazioni che si avvicinano al mondo della cultura, perché noi dobbiamo, la nostra idea è stata quella di cambiare il paradigma che è stato sempre quello dominante, cioè il grande evento come cultura. E la nostra idea è un pochino diversa, cioè noi cerchiamo di partire dal basso, ascoltando i cittadini, ascoltando le associazioni. C'è un grande movimento, devo dire la verità, in città, ci sono anche delle ottime iniziative, ci sono molti giovani che si danno anche molto da fare nel campo culturale. Ovviamente tutto questo va messo a sistema, no? Va messo a sistema per evitare che possano esserci delle fughe. Ora il compito è nelle mani dell'amministrazione, che dovrà fare sue le nostre linee guida e poi renderle operative. Speriamo che questo accada nel più breve tempo possibile, ma questo, diciamo, il nostro compito, se vogliamo, sinora è finito. Si tratta poi di dar seguito a quello che abbiamo predisposto.
1: Ecco, volevo riproporre per l'ennesima volta l'esperienza che è stata portata al Salone Mediterraneo delle Imprese, organizzato dalla Confcommercio. Ebbene, c'è stato un ospite, un dirigente della Confcommercio di Ferrara, il quale ha portato appunto l'esperienza che negli ultimi anni è stata realizzata proprio lì a Ferrara. Questo per dire come la cultura può innescare meccanismi di sviluppo. Cosa è successo a Ferrara? Negli ultimi 8 anni sono state organizzate circa 80 mostre d'arte contemporanea di altissimo livello, che hanno portato ad 1 milione di ingressi, 1 milione di visitatori nell'arco di 8 anni. L'ultima mostra, che è tuttora in corso, credo, su Andy Warhol, ha fatto registrare in 3 mesi 50.000 visitatori. Tutto questo per dire che poi questo meccanismo ha prodotto nel centro storico di Ferrara uno sviluppo enorme del piccolo commercio, con sviluppo delle attività enogastronomiche, ma anche di altre attività, di altri generi merceologici. Quindi anche il centro storico ha giovato di questa politica culturale che è stata fatta lì a Ferrara. Sardelli, a Taranto è realizzabile una strada, è possibile costruire una strada, un percorso di questo tipo?
0: Per usare un'espressione cara a noi uomini di sinistra, è la grande ambizione, potrebbe essere un'idea di una narrazione diversa di questo territorio e di questa città. Noi non ci possiamo rassegnare ad una narrazione di una città dolente e senza speranza. Noi le risorse ce le abbiamo già, e quelle culturali ce le abbiamo. Si tratta solo di fare rete. Sicuramente il lavoro del tavolo della cultura di cui parlava il professor Pagano è un punto di partenza fondamentale. Ciò che è importante è che i risultati di quel lavoro, insieme alle legittime aspirazioni ed esigenze delle cittadine e dei cittadini, alle questioni poste dagli operatori

0: e delle operatrici culturali vengano messi insieme e si crei un sistema di collaborazione istituzionale. Guardate, ieri hanno parlato di collaborazione istituzionale per i giochi del Mediterraneo. Bene, perché questo modello di collaborazione istituzionale, e da qui la nostra richiesta ai parlamentari, agli assessori regionali e provincia e comune, è di creare una rete. Lo sforzo che è stato fatto per i giochi del Mediterraneo si potrebbe pensare per un qualcosa che va anche oltre, diciamo, l'evento sportivo e gli impianti sportivi, anche per un rilancio della città utilizzando ciò che abbiamo. Non ci dobbiamo inventare nulla. Guardate, lei è direttore, ha parlato di Ferrara. A pochi chilometri da Taranto c'è una cittadina di medie dimensioni, Mesagne, dove l'anno scorso ha fatto una
1: Lo
0: mostra
1: abbiamo detto tante volte nel corso delle nostre trasmissioni. Abbiamo
0: sul
1: Mesagne,
0: Caravaggio,
1: Conversano,
0: Conversano.
1: Francavilla, Martina Franca, dove vengono realizzati eventi culturali di grande importanza che attirano visitatori anche da fuori regione.
0: E difatti poi noi abbiamo non solo i luoghi della cultura con le mostre già allestite, con i musei, abbiamo tanti luoghi in città, nel borgo in Città Vecchia, che sono location naturali per mostre, per eventi culturali. Io direi con uno slogan che la cultura fa bene all'anima e fa bene anche forse allo sviluppo economico e sociale di una città. E allora è un'ambizione grande, me ne rendo conto, è una sfida grande, però io penso che se non usciamo fuori da questo continuo diatriba, grande industria sì, grande industria no, conflitto tra salute e lavoro, noi perdiamo un sacco di treni. Io penso che, e ne siamo convinti come funzione pubblica CGIL, ma non solo a Taranto, guardi, anche a livello nazionale, che la cultura può essere uno degli elementi di crescita economica, ma consentiteci anche sociale e spirituale di questo paese e per quanto ci riguarda di questa città. È difficile, servono le risorse, servono i soldi. Però è chiaro ed evidente che anche nella selezione della spesa pubblica e degli investimenti non tutto è uguale e quindi le scelte non sono indifferenti, soprattutto quando le ricadute sono ricadute importanti. E noi abbiamo lanciato questa sfida. Io sono convinto che a partire dall'amministrazione comunale, che già ha dimostrato con i tavoli della cultura, ma più in generale anche con la provincia e spero anche con i parlamentari del territorio, si mettano in campo quelle sinergie, quel modello di collaborazione istituzionale che crei le condizioni per un percorso che sicuramente di medio-lungo periodo, non è che da oggi a domani si cambiano le cose, ma i percorsi se non si iniziano non si realizzano mai.
1: Occorre coraggio, come dicevamo prima, bisogna fare scelte coraggiose e svecchiare la visione del futuro di questa città. Professor Pagano.
2: Sì, sicuramente ha perfettamente ragione Sardelli, cioè noi dobbiamo innescare diciamo un qualcosa di nuovo in città, no? Noi purtroppo, diciamo la verità, siamo stati abituati per anni e anni ad avere tutto dall'esterno,
1: Dallo Stato,
2: dallo
1: diciamo.
2: Stato. Adesso dovremmo rimboccarci noi le maniche e avere la capacità di essere autoimprenditori di noi stessi, del nostro destino, di ciò che noi vogliamo essere. Sicuramente la cultura è una di queste strade, ma potrebbero essercene anche altre. Penso ad esempio quello che a me è molto caro,
1: L'università.
2: l'università. Mettere a
1: Assolutamente
2: sistema
1: sì.
2: il servizio scuola, no? Tutto il sistema scuola a Taranto. Cioè noi, ha ragione, noi non è che non abbiamo le cose, noi le abbiamo molto spesso però. Queste cose non, diciamo, non ragionano tra di loro, non c'è dialogo tra di loro. Certamente bisogna potenziarle, bisogna svilupparle e dobbiamo chiedere con forza a chi di dovere risorse e finanziamenti per la città, perché questo è fondamentale, altrimenti noi non ce la faremo mai a sganciarci da questa situazione nella quale siamo purtroppo caduti ormai da tantissimi anni. Cioè io spero che veramente ci sia attenzione nei confronti della città perché si parla del tavolo CIS, ma quelle sono vecchie risorse, intendiamo. Forse non sono state spese, non sono state utilizzate bene in passato, ma adesso abbiamo bisogno di risorse nuove, di risorse fresche, perché dobbiamo cercare di intraprendere percorsi nuovi e non è certamente facile.
1: Sardelli, un'ultima battuta prima di chiudere il collegamento.
0: Penso che, ripeto, è una grande ambizione quello che noi stiamo in qualche maniera coltivando. Ma se non si pensa in grande, si rischia di rimanere sempre su pensieri di piccolo cabotaggio, di volare bassi. È arrivato il momento di pensare ad un'idea di territorio e di città diverso, partendo da quello che abbiamo, non da quello che non abbiamo. Non ci dobbiamo inventare nulla, dobbiamo solo utilizzare ciò che abbiamo, perché, ripeto, la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro territorio genererà benessere sociale delle persone che in questa città vivono, benessere economico per i ritorni economici, buon lavoro e lavoro stabile e di qualità, e soprattutto potrebbe porre anche un argine a un fenomeno di emigrazione culturale delle nostre intelligenze. Noi abbiamo una città che gli ultimi dati parlano di un'emigrazione molto molto forte, soprattutto di giovani donne, giovani uomini, laureate e laureati che fanno la fortuna dei territori dove vanno a lavorare portando le loro intelligenze, le loro competenze, le loro conoscenze. Bene, il settore culturale potrebbe garantire anche diciamo, un rallentamento di questo percorso, garantendo anche alle nostre donne, ai nostri uomini di continuare a lavorare nel loro territorio, arricchendo il proprio territorio e rendendo più il nostro un territorio, diciamo, dove si vive meglio, perché la qualità della vita non è un fattore rilevante, perché solo così veramente possiamo anche bloccare questo ulteriore fenomeno di emigrazione culturale, non certo soltanto con le lamentele o con gli appelli, ma creando le condizioni perché i nostri ragazzi, le nostre ragazze continuino a lavorare e mettere a frutto le loro competenze nel nostro territorio.
1: Grazie, grazie Sardelli per la partecipazione, per il contributo a questa prima parte di Rosso di Sera. Continueremo a parlare di cultura anche nella seconda parte. Avremo un altro video collegamento con Fabrizio Iurlano, che è il coordinatore della Consulta della Cultura per Confcommercio. Intanto ringraziamo Cosimo Sardelli per questo suo intervento. Grazie Sardelli.
0: Grazie a
1: Grazie.
0: voi, buonasera a tutte e a tutti.
1: E prima di dare la linea alla regia, a Piero Caffio, professore, poi dobbiamo fare i conti con la cronaca più cruda, diciamo, perché una notizia che arriva dal carcere di Taranto stamattina, un poliziotto penitenziario è stato aggredito, picchiato da un detenuto che è al 416 bis, quindi associazione mafiosa. Secondo quello che riferisce il SAPPE, che è il sindacato della polizia penitenziaria, l'episodio è scoppiato quando il poliziotto ha notificato al detenuto un provvedimento emesso dalla direzione dell'amministrazione penitenziaria. Provvedimento non gradito evidentemente al detenuto, che ha reagito prendendo a pugni il poliziotto, che poi è stato costretto anche a farsi accompagnare in ospedale. Per fortuna niente di grave, e però il SAP evidenzia ancora una volta la condizione generale di disagio che si vive all'interno del carcere di Taranto, dove vivono 850 detenuti, quando invece la capienza del carcere è di 350 posti. Penso che queste cifre valgano da sole a dire quale difficoltà si può avere non solo a vivere come detenuti, ma anche come polizia penitenziaria a gestire e a tenere sotto controllo
2: 800
1: la
2: persone.
1: popolazione penitenziaria. Linea a Piero Caffio in regia. Tra qualche minuto torneremo ancora a parlare di cultura come leva dello sviluppo.
3: Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.
7: Sono Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Seconda parte di Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Il tema della serata, la cultura come leva per lo sviluppo. Nella prima parte è stato nostro ospite Cosimo Sardelli della Funzione Pubblica CGIL. Abbiamo avviato il dibattito insieme al professor Riccardo Pagano. Prima di tornare a parlare di cultura, vogliamo ricordare un attore tarantino che è scomparso proprio ieri, perché il cinema, il teatro sono elementi fondamentali per la cultura e anche per un'idea di sviluppo culturale. Stiamo parlando di Claudio Spadaro, che è venuto a mancare ieri, attore tarantino, che è venuto a mancare ieri dopo una grave malattia. È stato un attore Spadaro che ha avuto dei trascorsi importanti a livello nazionale. Lo ricordiamo, nel 1980 tra i protagonisti del film Corse a perdicuore per la regia di Mario Garriba, poi la collaborazione con Marco Bellocchio sul set del film Enrico IV e ancora film con Sergio Castellitto e Marina Confalone. Per ben 4 volte, a causa della sua somiglianza fisica, ha interpretato il ruolo di Benito Mussolini in una serie di film con Zeffirelli, ad esempio, Un tè con Mussolini, poi ancora Maria José, L'ultima regina di Carlo Lizzani, quindi ha lavorato con registi davvero molto importanti, o ancora nel film Mafalda di Savoia, Il coraggio di una principessa di Maurizio Zaccaro, e ancora Trilussa, Storia d'amore e di poesia di Lodovico Gasparini. Ma dal 2008 al 2010 Claudio Spadaro è stato anche uno dei protagonisti dove interpretava l'agente segreto Pi Greco nella serie, fortunatissima serie, Romanzo criminale. Ma lo ricordiamo ancora per le sue collaborazioni con grandi registi come e attori come Nanni Moretti, Francesco Nuti, la sua interpretazione all'interno della storica serie La Piovra, poi ha partecipato anche alla serie Lolita Lobosco, ha partecipato alla serie su Paolo Borsellino e ad alcuni episodi di Don Matteo, l'altra fortunata serie televisiva. Quindi un grande attore che ci lascia. Professor Pagano, lei conosceva personalmente Claudio Spadaro?
5: Sì, trascorsi nel liceo, no? Nella nostra scuola, e questa passione per il teatro soprattutto l'aveva sin da ragazzo. Mentre noi organizzavamo partite, tornei di calcio, lui invece pensava subito alle attività teatrali da fare a scuola con un gruppo di altri ragazzi, quindi questa passione molto forte. E la passione per il teatro è rimasta in lui. Poi chiaramente, come tutte le cose della nostra vita, il teatro è difficile, molto spesso non ha continuità. E allora ha

0: diciamo, accurvato sul cinema, dove ha dato ottime prove di sé. Mi dispiace molto, Di Claudio era un quasi mio coetaneo, un anno in meno, e mi dispiace veramente tanto. Quando ho letto i manifesti non credevo a quello che stavo leggendo. Un caro saluto, ciao Claudio.
1: E noi lo vogliamo ricordare appunto con la sua bravura. Non so se Piero Caffio può rimandare l'immagine che abbiamo già visto prima di Claudio Spadaro. Eccolo qui, Claudio. In effetti poi la somiglianza con Mussolini è notevole, e appunto per questo veniva spesso chiamato dai registi per interpretare il ruolo di Mussolini in alcuni film. Torniamo a parlare di cultura come leva di sviluppo e lo facciamo con Fabrizio Iurlano, che è il coordinatore della consulta per la cultura della Confcommercio. Buonasera Fabrizio.
2: Buonasera, grazie.
0: Ciao
2: Buonasera a voi.
0: Fabrizio.
2: Buonasera,
1: Fabrizio,
2: ciao Riccardo.
1: qual è l'obiettivo di questa consulta per la cultura?
2: Allora, l'obiettivo della consulta principalmente è triplice, è un obiettivo ambizioso perché creare una piattaforma di confronto per le associazioni culturali è uno degli strumenti più importanti per discutere di quelle che sono le politiche culturali del territorio. Del resto anche altri strumenti partecipativi che in questo momento vedono l'amministrazione comunale protagonista, in qualche modo sono tutti processi di attivazione di tavoli di confronto. Nel caso della consulta delle associazioni di Confcommercio della provincia di Taranto, noi abbiamo messo per ora ufficialmente insieme 30 associazioni culturali, 30 associazioni di promozione sociale che hanno questo luogo di confronto e di produzione e di attivazione di processi. Ci sono, la cosa più importante, secondo me, da sottolineare è che c'è la compresenza di associazioni che hanno un presidente, una presidentessa con un'età molto giovane, quindi con idee frizzanti, brillanti, anche innovative, e poi ci sono invece tante persone un po' più age, come il mio caso, che ormai vado verso i 50, che hanno idee più
1: Sei
2: strutturate,
1: ancora un ragazzo!
2: magari. Vi ringrazio per questa bugia, vi ringrazio per questa bugia, però voglio, andiamo avanti. Ti
1: Però allora
2: dicevo,
1: Fabrizio, sì, prego, finisci.
2: no, dicevo, e quindi poi c'è questa contaminazione straordinaria, no, fra mondi e generazioni diversi, che come il mio amico Riccardo, con cui ogni tanto ci incontriamo alle 5 e un quarto, 5 e mezza la mattina per prendere il caffè, come vedete abbiamo gli stessi orari, Riccardo, quindi abbiamo
1: Siete
2: le stesse
1: mattinieri. Ecco,
2: abitudini, abbiamo la stessa età.
1: ma vi parlate, oltre a prendervi il caffè, cioè tu hai messo in piedi con Confcommercio una consulta. Il professor Pagano fa parte del tavolo della cultura del comune. Sono due mondi paralleli che viaggiano per vie parallele.
2: Assolutamente no, però secondo me deve rispondere prima Riccardo.
0: No, no, noi chiaramente come tavolo adesso abbiamo gettato delle linee programmatiche, no? Non sono fasi operative, ma ciò non toglie appunto che il tavolo della conoscenza è aperto a qualsiasi tipo di confronto. Ripeto, lo avevo già detto in precedenza, l'abbiamo fatto con moltissime associazioni, quindi figuriamoci con Fabrizio che lavora, ha svolto un lavoro egregio nella Città Vecchia nel corso di questi anni e non solo, figurati se non ci può essere un confronto, un'apertura, quindi al di là del caffè, si parlerà anche di altro sicuramente.
1: Fabrizio, cosa serve a Taranto per diciamo, evolvere dal punto di vista delle politiche culturali e per fare in modo che la cultura diventi meccanismo di sviluppo?
2: Allora, guarda, ti rispondo subito, innanzitutto, giusto anche per rispondere alla domanda.
1: No, abbiamo perso Fabrizio Iurlano sul più bello. Vabbè, proviamo. Allora, facciamo una cosa. Nel frattempo di ripristinare, che ripristiniamo il collegamento con Fabrizio. Uno degli eventi tanto attesi a Taranto è il Medimex. Allora, siamo in fase di partenza, quindi Piero Caffio, mandiamo in onda il servizio sul Medimex.
3: Un viaggio partito da

0: A Bari è arrivato sui palchi elettronici più prestigiosi del pianeta. Lo spazio porto di Taranto si è riempito di appassionati addetti ai lavori per il talk e lo showcase degli Agents of Time. Sul palco si presentano in due Andrea Di Celie e Luigi Tutolo, ma sul dance floor amano definirsi un'unica entità, una simbiosi artistica totale che fonde techno, house e sonorità analogiche in live set imprevedibili, capaci di stregare i clubber di tutto il mondo e soprattutto dei grandi festival di elettronica come Tomorrowland e Burning Man. Una parabola straordinaria, partiti dall'underground, oggi firmano remix per star globali come The Weeknd e collezionano oltre 1 milione di ascoltatori mensili su Spotify, senza mai perdere quella sintonia di intenti che li rende unici. A fare gli onori di casa c'è Cesare Veronico, direttore artistico del Medimex, che sottolinea l'orgoglio di valorizzare talenti capaci di imporsi all'estero mantenendo la propria base creativa in Puglia.
1: Chiaramente faranno da preludio ai Pet Shop Boys, che è un'altra band assolutamente divertente, cioè la serata sarà d'impatto, sarà energica, sarà dance, per cui ci sarà da non star fermi per almeno 3-4 ore.
0: L'evento allo Spazio Porto è stato solo un antipasto, un anticipo del piatto forte. Sabato 20 giugno sulla rotonda del lungomare di Taranto questa unica entità elettronica scalderà il pubblico prima dell'attesissimo show dei leggendari Pet Shop Boys. Andrea e Luigi non vedono l'ora.
2: Diciamo che noi siamo sempre molto legati al territorio, quindi c'è quello che cerchiamo di comunicare a tutti i ragazzi del territorio e di crederci, perché alla fine noi non abbiamo nulla di speciale rispetto ad altri, ci abbiamo soltanto creduto sin dall'inizio, e quindi il fatto di non di crederci nei propri pensieri, nelle proprie idee e di non mollare i propri sogni, perché poi alla fine, diciamo, questa è la cosa più bella che ti può accadere nella vita.
3: Beh, sicuramente il fatto di avere questi momenti per incontrare gente che fa questo che è il nostro lavoro e ricevere da loro appunto delle demo è anche un significato del fatto che comunque il territorio pullula di nuove idee, e quindi questa cosa ci riempie d'orgoglio. Ovviamente siamo sempre curiosi di scoprire magari nuovi talenti, sì. Gente con cui condividere quella che è la nostra passione, prima di tutto, ovviamente, prima che il nostro lavoro, e quindi sono occasioni speciali secondo noi.
4: Professore, il Medimex sta diventando un appuntamento di grande richiamo per Taranto. Ogni anno vengono ospitate mostre, dibattiti, laboratori, e c'è sempre poi il concerto di grande richiamo di pubblico, c'è gente che viene anche da fuori. Anche attraverso questi eventi, no, si possono costruire delle politiche di sviluppo. Quando lei era direttore del Dipartimento Ionico, forse proprio nell'ex convento di San Francesco, nella sede del Dipartimento, ci furono i primi eventi del Medimex.
5: Sì. Io ricordo l'incontro con Veronico e devo dire che c'erano delle perplessità, ad esempio anche per concedere la sede del Dipartimento Ionico in Città Vecchia per tanti giorni, no? Perché significava bloccare le varie attività, anche quelle anche se il periodo magari le elezioni erano già terminate. Però devo dire la verità, io trovai l'appoggio di tutti i colleghi, perché ricordo che presentai la richiesta che ci era pervenuta con un impegno notevole, perché 5-6 giorni noi non potevamo usufruire della struttura, perché occupavano un po' tutti gli spazi del Medimex. Però io trovai appoggio da parte di tutti, perché si capiva che era una esperienza che non sapevamo se poi poteva ancora continuare, sarebbe continuata ancora a Taranto. Però io ricordo anche l'interlocuzione col governatore Emiliano, perché fu anche lui a volere questa scelta per Taranto. E quindi io penso che quell'abbrivio, quella fase iniziale, poi sia servita a radicare sempre più sul territorio il Medimex, tant'è che è un evento che ogni anno aspettiamo ormai.
4: Esatto,
5: no?
4: E a me piacerebbe, io l'ho detto altre volte e lo ribadisco visto che stiamo parlando del Medimex, mi piacerebbe che fossero maggiormente coinvolti in questo evento i ragazzi delle periferie, cioè delle scuole più problematiche. facendo studiare ai ragazzi le opere del complesso principale che poi verrà a suonare. Prossimamente sarà al Medimex, saranno i Pet Shop Boys. E preparare con qualche mese d'anticipo i ragazzi, una cinquantina di ragazzi, qualche classe insomma, far studiare i testi, quindi la letteratura, la lingua inglese, perché poi sono tutti gruppi che cantano in inglese, sì. Lo studio dell'architettura musicale dei brani, insomma, potrebbe essere un modo per perché l'evento non si esaurisca nella settimana, nei 10 giorni, ma che possa lasciare qualche seme importante proprio nelle zone tra i ragazzi più più complicati, più difficili.
5: Sì, sì, sicuramente un maggiore coinvolgimento da parte di alcuni luoghi della città, ma io ricordo ad esempio l'esperienza mia personale con la presenza di Patti Smith, che per tutti quanti noi era stata una icona, no? Dei movimenti femminili, delle rivali rivoluzioni del 68, eccetera. Ebbene, ci fu grande coinvolgimento da parte dei giovani, perché noi abbiamo bisogno anche di queste figure, no? Di queste figure che hanno rappresentato e rappresentano comunque un mondo, delle idee.
4: Sono dei riferimenti culturali.
5: Dei riferimenti importanti. Certo, poi se riusciamo ad avvicinare magari le classi, alcune classi, sarebbe tanto di guadagnato, perché avvicinerebbe ancora di più a questo evento, che io penso che col tempo si radicherà sempre più, così come per il concerto del primo maggio.
4: Esatto,
5: no?
4: Esatto. Torniamo da Fabrizio Iurlano, che è di nuovo collegato con noi. Dunque, Fabrizio, dicevamo, cosa serve a Taranto per diciamo realizzare delle politiche culturali che siano capaci di innescare anche meccanismi di sviluppo?
6: Ma guarda, Enzo, in primis serve fare per esempio quello di cui voi stavate parlando, che noi avremmo dovuto fare nel Medimex, no? Cioè noi quando parliamo di un evento per esempio come il Medimex stiamo parlando di uno strumento culturale che in questi anni ha sicuramente contribuito a cambiare la percezione del territorio, no? E quindi a portare in città, oltre la presenza di artisti internazionali, però un lavoro strutturato che in qualche modo gli va riconosciuto. Il punto però qual è che cosa accade dopo, cosa resta del giorno? Cioè, è ovvio che i grandi eventi, e questo può valere anche per altre tipologie di eventi, no? Hanno un picco durante la manifestazione o subito prima, legato alla visibilità, ai flussi, a quella che può essere l'economia, no? All'attenzione mediatica, Enzo, tu mi insegni. Però il vero valore che un processo culturale, sociale, economico, turistico lascia è quando quell'energia si spegne. E quando quell'energia non c'è più, allora è lì che noi possiamo andare a vedere, a misurare il valore reale di quello che abbiamo creato e attivato sul territorio. Cioè, abbiamo accelerato uno sviluppo culturale e territoriale? Lo abbiamo messo all'interno di una visione più ampia, dove, come per esempio quello che ci proponiamo di fare all'interno della consulta delle associazioni culturali di commercio della provincia? Cioè, possiamo mettere insieme cultura, turismo e impresa e farli viaggiare in un'unica strategia di sviluppo della destinazione e quindi eventualmente soltanto dopo una fase di studio, di mappatura, di posizionamento della destinazione. Questo per dirti che sicuramente io sono ormai per non guardare più ai mondi paralleli che viaggiano su strade parallele. No, l'obiettivo è di tutti, è comune, però dobbiamo creare all'interno di questo obiettivo, cioè mentre percorriamo questa strada per raggiungere questo obiettivo comune, che è quello di sviluppare il territorio, dobbiamo creare però, diciamo, un sistema e quindi anche una governance dal punto di vista turistico, culturale, e in qualche modo si sta facendo tutti quanti con buona volontà, che però sia in grado di valorizzare sia i talenti che le aree più adatte del territorio.
4: Intanto vediamo questa iniziativa che c'è stata al quartiere Tamburi con l'inaugurazione di questa piccola arena nel parco di Lulù, nell'area del parco di Lulù, ricordiamo voluto da Nicolò Fabi, dal cantautore Nicolò Fabi. Prego Piero Caffio.
7: La piccola arena Taras ha accolto per la prima volta la comunità ionica. Un nuovo spazio cinematografico all'aperto è nato all'interno del Parco Lulù, nel quartiere Tamburi, con l'obiettivo di creare momenti culturali di condivisione e socialità. L'iniziativa promossa dal brand Raffo e realizzata dall'associazione Afosei insieme con Isola Cooperativa Sociale e il patrocinio del Comune di Taranto ha permesso la realizzazione della rassegna Tamburi sotto le stelle, un programma che accompagnerà la comunità tarantina per tutta la stagione estiva, fino a settembre, come ha raccontato Giovanni Raimondi, presidente dell'associazione Afosei.
8: L'apertura di questa arena, questa piccola arena Taras all'interno di un posto simbolico per i tamburi come appunto il Parco di Lulù, che diventa ancora di più un luogo di aggregazione, quindi si socializza in questo periodo un po' particolare, una serie di congiunture internazionali infelici, quindi la necessità di cercare di far coagulare attorno a un progetto, ad un'idea, all'arte, alle cose belle, quanta più gente possibile.
7: È stato il film La capagira di Alessandro Piva ad inaugurare l'arena, un cult della piccola malavita girato interamente nella periferia barese, che segue le disavventure di un gruppo di criminali alle prese di un carico di droga smarrito. Per il regista questa pellicola diventa oggi espressione comune di alcuni meccanismi ancora presenti nella società moderna.
9: E sono convinto che i tarantini capiscano bene il senso profondo di questo film, che racconta un po' la pancia delle nostre grandi città meridionali e della Puglia in particolare. E portare un film con questa potenza, questa umanità, questa capacità di raccontare anche il degrado con umanità, che poi alla base del mio cinema, secondo me è una cosa che colpirà le famiglie dei tamburi.
7: Insomma, una prima serata pensata per vivere la magia del grande schermo sotto le stelle, valorizzando il territorio e offrendo alla città dei due mari un luogo di incontro e partecipazione, come hanno raccontato Dario Giulietti, Head of Brand Raffo, e Paolo Vinci, presidente di Isola Cooperativa Sociale.
10: Crediamo che sia molto importante evolvere ulteriormente questo genere di rapporto tramite iniziative come queste, che appunto ci consentono di rappresentare momenti di convivialità, aggregazione in luoghi simbolici come il quartiere Tamburi.
11: Abbiamo animato con delle attività una simulazione di un borgo di paese, con animazione per i bambini, svolgiamo attività per gli adulti. Questa è un'occasione grande per continuare anche oltre le 21 le attività al parco, perché sappiamo molto bene quanto sia importante per il quartiere avere un luogo adeguato di aggregazione e di cultura.
4: Fabrizio, ci sei?
6: Eccomi.
4: Sì, e allora, questa iniziativa mi sembra importante perché è in periferia. Troppo spesso nelle periferie abbiamo relegato spettacoli o eventi di livello, direi, infimo. E forse è importante rappresentare, proprio nelle aree più marginali, altri modelli più evoluti. Concordi?
6: Assolutamente sì, ma io credo che anche questa rassegna che sto facendo ai tamburi con gli amici dell'associazione culturale Afopei, li saluto, Sabrina, John e Mimo, proprio questo. Del resto, guarda, tanti anni fa, mi cogli proprio invece sul pezzo, tanti anni fa organizzai in un altro quartiere di Taranto una rassegna culturale cinematografica che si chiamava Girati a Taranto, forse la ricorderai,
4: sì,
6: che raccontava la storia del nostro territorio a partire dalla nave bianca, quindi dalla seconda guerra mondiale, fino ad arrivare ai nostri giorni, attraverso gli autori che avevano girato film a Taranto. Quindi il cinema è uno straordinario strumento di aggregazione, e poi parlo in questo momento al Parco di Lulù, voluto da un artista della sensibilità di Nicolò Fabi, con quella programmazione, perché io ho visto i film che gli amici hanno scelto. Lo ritengo una scelta straordinaria, e questa è una cosa che dal punto di vista culturale, Enzo, dobbiamo sottolineare. Secondo me, piano piano, in questo territorio, anche fra colleghi, fra operatori culturali, fra animatori culturali, fra organizzatori, fra progettisti, si sta cominciando anche a dire bravi, a dire complimenti, vengo alla tua iniziativa, e quindi meno autoreferenzialità, meno certezze assolute di essere...
4: Ecco, il problema dell'autoreferenzialità è un grosso handicap per Taranto, perché spesso si entra in competizione e si finisce per non ottenere dei buoni risultati che invece potrebbero essere ottenuti lavorando insieme. Grazie Fabrizio Iurlano. Mi sarebbe piaciuto, ma il tempo a nostra disposizione è scaduto, parlare della Movida, perché è un altro elemento che sta suscitando polemiche per il divieto di musica all'aperto dopo la mezzanotte. Magari avremo un'altra occasione per parlarne, Fabrizio Iurlano. Intanto grazie.
5: Ciao, Fabrizio.
4: Per questa presenza a Rosso di
6: Sera.
4: Ciao
6: Riccardo, grazie a voi.
4: E grazie al professor Pagano. Credo grazie che il tempo sia scaduto. Piero Caffio mi dice di sì, peccato. Avrei voluto far vedere una clip riguardante il Taranto Calcio, perché poi il professore è un grande tifoso. Ma c'è tempo? Mandiamola.
12: Taranto X. Per me è follia. Fatemi vedere lo stadio di Taranto. È il più bello di San Siro.
13: Gabriele, se lo stai facendo così.
12: Ma non è normale. Ti faccio vedere lo Iacovone di Taranto. Eccolo qua. Cioè lo Iacovone di Taranto, nuovissimo, bellissimo. Era praticamente uno stadio che andava rifatto. E viene rifatto uno stadio grazie ai giochi del Mediterraneo. A Lecce, che fa la Serie A, hanno tolto la copertura e adesso stanno senza la copertura dello stadio, ma gliela faranno. Ma per prendere quattro spicci e fare uno stadio, Taranto sta dimostrando che non è un problema di permessi, sì, è un problema di soldi e di politica e di burocrazia. Se vogliono farli, perché non abbiamo i soldi, ovviamente non l'ha fatto il Taranto, però oggi un presidente serio, con gli attributi, deve fare una cosa: comprare il Taranto. Non lo compro perché il presidente sta facendo le cose fatte bene, è ripartito, ma se uno ha un po' di visione, va a Taranto e si prende uno stadio straordinario e una piazza esplosiva, del bene e del male, perché poi quando perde il Taranto sono rompiscatole i tifosi del Taranto, però oggi lì puoi fare caso.
4: Professore, questa è estratta da una trasmissione di Sport Italia, TV nazionale, tutta incentrata sullo sport, e quindi sono arrivati questi complimenti per lo stadio e per la tifoseria esplosiva, come l'ha definita il conduttore. Che sia di buon auspicio per la partita di domenica.
5: Io non mi pronuncio perché l'attesa è febbrile. Dobbiamo farcela, punto e basta. Dobbiamo farcela perché Taranto non può stare in eccellenza.
4: Neanche in Serie D, a dire il vero. Però
5: almeno arriviamo in Serie D.
4: Grazie professore e grazie a Piero Caffio, grazie dalla regia. Grazie a tutti per l'attenzione. L'appuntamento con Rosso di Sera è sempre per domani alle ore 19.
14: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
15: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
14: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

La grande musica e i grandi successi, come sempre quello che l'appuntamento è dedicato al passato, il nostro Rewind, brano iconico di questa formazione che ha caratterizzato poi gli anni Ottanta, Spandau Ballet con Gold. Siamo nel 1983, quarto singolo da un album bellissimo che ha avuto grande successo, True, dal quale naturalmente abbiamo ritrovato con piacere questa grande canzone. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind.

su Cittadella Radio, secondo brano estratto da questo suo lavoro, si chiama Loveland, che sicuramente si preannuncia un grande album con tanti singoli che avremo modo pian piano naturalmente di ritrovare all'interno del nostro appuntamento. Bene, siamo partiti con lo So Driving. Volevo ricordarvi quelli che sono i contatti: 339 680 6868, se volete scriverci un messaggio. Saremo insieme fino alle 19, orari che non sono validi per gli amici della replica, in diretta anche sul canale 94.

ritorno importante, ritorno per Elisa con questa canzone Amore in collaborazione col grande Dardas. Grande novità che abbiamo ritrovato questa sera, si parla d'amore. Amore che viene inteso come capacità di lasciarsi vivere e scegliere in totale autonomia. Questa è un po' la linea e il senso di questa grande canzone, di questo bel ritorno di una voce italiana che poi tra l'altro ci ha regalato tanti bei successi. Elisa su Cittadella. Tra pochissimo pausa, grande ritorno importante, Maroon 5.

0: un paio di saluti. Marica, buona serata. Devo salutare anche Piero dalla provincia di Taranto che sta lavorando, ci seguiva attraverso il canale 94. Antonio da Bari, anche lui ci ascoltava, mi ha richiesto anche un bel singolo che sentirai, ti passeremo sicuramente più avanti. Oh, dicevo, ritorno importante. Heroin, la nuova canzone di una formazione poi che abbiamo conosciuto con successi incredibili, che risentiremo anche nel Rewind, il ritorno dei Maroon 5. Bene, facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Eccole qua, che non sarebbe le novità, le canzoni nuove che come sempre ritroviamo in questo appuntamento New Hit. Beh, questa canzone di Sienna Spiro, Material Girl, fa parte di questa bella colonna sonora, Il Diavolo Veste Prada 2, grande successo, insomma, di Botteghino. Nella stessa colonna sonora abbiamo anche

conosciuto Lady Gaga e Decchi, che è stato un altro grande successo che vi abbiamo lanciato e proposto in questo appuntamento. Beh, il testo gioca poi tra l'altro su quello che è il contrasto tra l'apprezzamento per le cose materiali e il lusso. Questo è un po', insomma, il tema, la tematica di questa canzone, che fa parte di questa soundtrack bellissima di un film che poi, devo dire, è un gran bel successo. Quindi, se non l'avete visto, sicuramente lo vedrete e capirete, insomma, perché è un sequel veramente incredibile per una pellicola che ha riscosso grandi consensi. Bene, tra mezz'ora, come sempre, ritorno a questo appuntamento dedicato a quelle che sono le grandi novità del momento, la New It.

le cattive abitudini di questo grande terzetto che vi abbiamo lanciato come novità, Mace Salmo Colapesce. Insomma, qua si parla di vizi, di quelle che sono le scelte sbagliate, le fragilità interiori. Si raccontano un po' le difficoltà di uscire da quella che è la gabbia delle proprie abitudini quotidiane. Insomma, singolo che vi abbiamo lanciato come New Hit proprio, insomma, 7 giorni fa, se non sbaglio, è stata una bella novità in quello che è l'appuntamento New Hit. Buona serata da Paolo D'Andria, il nostro Piero Caffio, la parte tecnica. Viaggiate con Driving.

0: qui si balla, si balla. Beh, loro sono un trio norvegese che stanno avendo un grande successo. Lo possiamo definire un vero e proprio fenomeno virale globale, perché hanno scalato le classifiche di Spotify e devo dire stanno riscuotendo grande successo in tutto il mondo con questa canzone che può essere etichettata come genere Scandi House, ecco, chiamiamola così, però sicuramente uno dei singoli che ci farà compagnia nei prossimi mesi. Lo troveremo probabilmente anche nella nostra classifica ufficiale, la Weekend Dance, anche la Top Chart. Insomma, state con noi perché avremo modo di riballare questa bellissima Magnetic dei Bausa. Bene, pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella,
3: Cittadella.
2: La radio di oggi, i successi di ieri.

0: carica, mamma mia, classicone ragazzi. Siamo nei Rewind, Walk This Way, Run DMC con la voce mitica di Steven Tyler, i grandi Aerosmith. Questo è un pezzo incredibile che all'epoca è andato un po' a battere quelle che sono le barriere culturali e discografiche tra il mondo del rap e anche quello del rock. Siamo nel 1986, disco culto bellissimo che vede insieme insomma protagonisti questi due grandi gruppi che all'epoca insomma sia nel genere rap che nel genere rock insomma scalavano le classifiche con i loro successi. C'è un classico che viene usato come base, un classico degli anni 70, appunto degli Aerosmith, pubblicato proprio nel 1975 e ritrovato naturalmente all'interno di questa bellissima Walk This Way. Tra mezz'ora come sempre ritorna il nostro Rewind.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, ti

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

Serena, buona serata. Grazie per i complimenti che ci hai fatto, insomma, per il bel messaggino che ci hai inviato. Poi mi hai richiesto questa canzone firmata da due artisti che di solito ci accompagnano durante la stagione estiva. Si sono uniti per realizzare questo singolo, si chiama Buon Vento. Sto parlando appunto di Jovanotti e Alfa. Beh, la canzone parla di cambiamenti, partenze e soprattutto capacità di superare quelle che sono le tempeste personali, usando una bella metafora, insomma, quella del mare e dei marinai. Insomma, grande singolo che sicuramente ci farà accompagnare nei prossimi mesi. Bene, buona serata da Paolo Danza.

0: Si chiama Beautiful. Beh, lui è Anima, è un DJ italiano, si chiama Matteo Milleri, faceva parte dei Tell of Us, lui è una branca di questa bella formazione e ci ha regalato bei successi. C'è una bella voce, il cantautore giapponese Yoji, si chiama proprio così, con questa melodia, devo dire, malinconica, ma che va a esplorare un po' il tema della nostalgia, anche di quelle che sono le connessioni umane e anche dell'era digitale. Video anche molto bello, molto particolare, che potete guardare naturalmente sulla nostra TV canale 94. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, Bruciati dal Sole, il singolo di questa bella formazione pugliese, perché loro sono di Bari, Stain, e poi naturalmente questa è la canzone di punta che poi lancia questo bel lavoro. Ne avremo modo naturalmente di parlare durante la nostra piccola chiacchierata. Bene, a rappresentare questa formazione abbiamo Niccolò Mastro Leonardo, che abbiamo in diretta con noi. Niccolò, benvenuto.
1: Grazie mille.
0: Allora, grazie, Stain, pugliesi doc, giusto, di Bari siete voi?
1: Sì, sì, vicino a Bari, di Capurso.
0: Di Capurso. Sì. Allora, Niccolò, parliamo insomma di questa vostra formazione. Quanti siete innanzitutto? Quanti sono gli Stain?
1: Noi siamo quattro. Io sono alla batteria, poi c'è Dario La Disa al basso, Francesco La Gioia alla voce e Michele Tangora alla chitarra.
0: Beh, mi sembra sono naturalmente doveroso e anche normale chiedervi perché Stain. C'è qualcosa che volete macchiare, no, con questo nome Stain, con la vostra musica?
1: Sì, vabbè, innanzitutto l'abbiamo scelto perché ci piaceva appunto il nome in sé. Poi abbiamo comunque dato dei significati, ovvero diciamo la macchia come un qualcosa di indefinito a livello proprio di personalità, un qualcosa comunque di cangiante. Infatti durante il nostro percorso abbiamo sempre cambiato il nostro modo di scrivere e di produrre la nostra musica, ecco.
0: Bene, voi siete attivi dal 2016, però vi siete fatti notare vincendo due concorsi regionali, poi avete anche conquistato il premio di miglior band originale e premio anche della critica al Tour Music Fest. Beh, un inizio devo dire bello forte, sì. Importante, Niccolò.
1: Sì, sì, in realtà non ce l'aspettavamo, è stato un bel trampolino di lancio per noi, in quanto poi ci ha spinto a produrre il nostro primo disco, questa vincita, e poi di lì si sono sviluppate tutte le altre, diciamo, si è sviluppato tutto il nostro percorso, quindi quel piccolo momento lì ci ha incoraggiato a continuare su questa strada, ecco. Tieni conto che noi comunque suoniamo da quando, ora abbiamo 27 anni, suoniamo insieme da quando avevamo 11-12 anni, andavamo insieme a scuola media e quindi siamo cresciuti insieme sia dal punto di vista di vita privata che dal punto di vista musicale.
0: Bene, allora abbiamo con noi questa sera Stain, questa bella formazione pugliese. Giochiamo in casa con questo gruppo e soprattutto questo album Bruciati dal Sole, del quale parleremo tra pochissimo. Poi il singolo, che naturalmente la title track di questo lavoro è la canzone che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata con Niccolò Mastro Leonardo, che rappresenta naturalmente questo gruppo. 2018 esce questo vostro lavoro Zeus, che poi vi porta in tour per oltre 30 date in Italia, poi anche sul palco del Medimex, insomma devo dire importante appuntamento. Avete aperto il concerto di Brian Ferry, insomma altra importante cosa. Ma senti Niccolò, dai tempi di Zeus ad oggi cosa è cambiato e come è cambiato il vostro modo di scrivere?

0: c'è stata un'evoluzione, insomma, consapevole, oppure vi lasciate un po' guidare da quello che è l'istinto in sala prove?
1: Sicuramente se ascoltate Zeus rispetto a Bruciati dal Sole, veramente passano anni luce, in quanto abbiamo completamente cambiato l'approccio agli strumenti, alla produzione, abbiamo conosciuto e collaborato con nuove persone ed è stato un processo inizialmente inconsapevole, ma di cui poi abbiamo preso consapevolezza. Infatti nel mezzo c'è stato anche Kindergarten, che è stato un po' il disco che ha cambiato il nostro modo di scrivere, di intendere le canzoni, quindi di giocare più con gli strumenti, azzardare un po' di più le scelte, non limitarsi alla classica struttura della canzone, no? Con strofa, ritornello, special, ritornello di nuovo, ma certo. Andare oltre quelli che sono i canoni che poi sentiamo molto spesso nelle canzoni magari più mainstream. Quindi abbiamo realmente deciso di affidarci totalmente al nostro gusto, cambiare gli ascolti, ovviamente con entusiasmo. Non l'abbiamo fatto come se qualcuno ci avesse forzato a fare questo. Ci hanno guidato, quello sì, però man mano abbiamo preso consapevolezza e ci siamo divertiti sempre più.
0: Bene, allora parliamo di questo lavoro, Bruciati dal Sole. Insomma, quante tracce ci sono in questo album, ma soprattutto ho letto che poi c'è questo racconto, questo passaggio un po' dall'infanzia all'età adulta, insomma, che raccontate e sviluppate all'interno di questo vostro album, o sbaglio, Nicolò?
1: Sì, Bruciati dal Sole raccontiamo proprio quello che stiamo vivendo, il passaggio all'età adulta, che stiamo realmente vivendo in maniera da una parte negativa, da una parte positiva, perché ovviamente siamo cresciuti insieme e il mandare avanti un progetto musicale oggi diventa sempre più complesso, in quanto cambiano gli stimoli, cambiano le esigenze, cambia anche il modo di vedere la vita quotidiana, ma nonostante questo comunque continuiamo con entusiasmo a scrivere e a dire quello che vogliamo dire senza filtri. Infatti abbiamo deciso anche di chiamare Bruciati dal Sole appunto in questa maniera, proprio per fare anche riferimento al sud in cui siamo rimasti, nonostante comunque ci siano abbiamo comunque rinunciato a diverse possibilità di andare fuori, insomma, di percorrere altre strade, ma siamo rimasti qui in zona proprio per portare avanti questo progetto, insomma, fino ad ora stiamo continuando in questa direzione.
0: Che poi il primo album in italiano, se non sbaglio, insomma, avete dato importanza a quella che è la memoria, l'identità e le vostre radici in pratica in questo lavoro,
1: Sì, sì, il sud inteso come appunto caratterizzato da un clima, no? Abbastanza che sta diventando sempre più afoso, diciamo in questi termini, però Bruciati dal Sole si intende anche un po' la nostra condizione che viviamo ogni giorno dal punto di vista artistico. Certo. Obiettivamente fare musica al sud è complesso.
0: Infatti era una domanda che volevo farti, perché insomma, in realtà, quanto ha influenzato un po' la vostra musica crescere e formarsi in una realtà come quella della provincia appunto di Bari, e sentite insomma anche la città di Bari, insomma, in realtà vi ha dato una marcia in più in termini anche di urgenza espressiva, ecco, com'è stato questo rapporto col vostro territorio?
1: Sì, è diciamo un combattimento continuo, che però questo ti stimola a fare e a dire sempre più in maniera identitaria quello che appunto pensi. E ovviamente abbiamo un sacco di amici che si sono trasferiti per esempio a Milano, in cui c'è molta più possibilità magari di suonare, di far ascoltare la propria musica agli esperti del settore, ma nonostante questo comunque il fatto di essere giù, di essere qui, ecco, a Bari, insomma, ci fa vivere bene anche questa esperienza. Cioè, comunque, la musica è poi influenzata da quello che viviamo ogni giorno, dall'ambiente,
0: certo,
1: che
0: certo,
1: ci circonda. Quindi il fatto, sì, di andare a Milano, avere più possibilità, però magari non vivi una vita in una maniera positiva rispetto a come la vivi qui, ecco.
0: Beh,
1: almeno dalle esperienze che hanno avuto anche i nostri amici e che di cui sentiamo parlare.
0: Allora, Nicolò Mastrolonardo a rappresentare l'Istein, questa bella formazione pugliese. Insomma, Nicolò, che farete nei prossimi mesi? Sicuramente, insomma, il live non può mancare, eh.
1: Certo, abbiamo diversi live in programma in estate, anche in Puglia. Suoneremo al Village Putignano, poi ci sarà un festival a Torchiarolo, suoneremo anche per i Seeds del Secolare Festival, poi sicuramente in inverno usciremo con un bel tour sostanzioso e andremo anche in Spagna. Insomma, ci sono tante cose che insomma si stanno sviluppando, ecco.
0: Senti, se potesse scegliere, insomma, di aprire il concerto di una band internazionale passata o anche presente, insomma, chi sceglieresti? Nicolò.
1: Noi diciamo che siamo nati con la passione. Inizialmente non suonavamo tre di noi suonavano la batteria e uno di noi suonava la chitarra. Il gruppo che ha creato questa coesione sono stati gli U2, perché vabbè, insomma, ci siamo influenzati a vicenda e inizialmente suonavamo gli U2, quindi sarebbe bello magari aprire un loro concerto,
0: certo,
1: ma
0: certo,
1: quanto stesso, certo. Comunque abbiamo altre diciamo altri gruppi iconici come Radiohead o insomma sì, però dai, gli U2
0: rimaniamo su Bono Vox and Company.
1: Più che altro,
0: insomma, sono ancora sul pezzo perché poi sono usciti ultimamente anche con un EP, quindi
1: sì,
0: insomma,
1: sì.
0: Ancora tutto da giocare, insomma, questa cosa può avverarsi, incrociamo le dita, tutto è possibile. Nicolò, dai, ve lo auguriamo.
1: Sì,
0: insomma.
1: Sì.
0: Bono Vox and Company per l'Istein ad aprire questo concerto, insomma, però Brian Ferry è stata anche una bella tappa, una bella apertura, insomma, niente male.
1: Certo.
0: Allora, Nicolò Mastrolonardo, l'Istein, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno appunto di questa bella formazione pugliese, l'Istein.
1: Un sogno è ovviamente fare di questo l'elemento fondamentale della nostra vita a livello proprio sia economico che di tutti i giorni, cioè vivere questo sogno, perché comunque il fatto che continuiamo a suonare insieme con la stessa formazione da più di 15 anni comunque può essere inteso come sogno, non è semplice, quindi il fatto anche di vedersi tra 10 anni con la stessa formazione nel far musica e magari avere anche una rilevanza maggiore rispetto a quella che abbiamo oggi, magari sarebbe figo, perché no? Però
0: beh,
1: vedremo. Alla fine non facciamo musica per diventare famosi, sinceramente. Cioè, quella è una conseguenza.
0: Noi ve lo auguriamo, Nicolò. Vi auguriamo comunque tanto live, tanto contatto col pubblico, tanta musica e soprattutto una bella apertura di un concerto degli U2, ci sta tutta per l'Istein.
1: Sì, vabbè, diciamo ultimamente non diciamo gli U2 di un tempo, forse.
0: Gli U2 di un tempo, certo, gli U2 degli anni 80, anni 90, insomma, i primi album che hanno, devo dire, segnato un po' la storia della musica di quel grande decennio.
1: Certo.
0: Allora, grazie a Nicolò Mastrolonardo che ha rappresentato questa bella formazione l'Istein. In chiusura noi sentiamo la title track, che poi dal titolo a questo lavoro si chiama Bruciati dal sole. Grazie a Nicolò.
1: Grazie.

ricordarci quanto era banale toccarci sempre i lividi sapendo che fa male per poi cadere al di là del muro. Come ci si sente a non riuscire più a vedere.

0: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
0: Cittadella Visual Radio TV.
7: Cittadella, Cittadella New Hit.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ma sì, romantica. Ultimo che torna questa bella canzone, una delle belle novità che come sempre vi passiamo da Cittadella. La radio descrive in questa canzone la nostalgia per un amore giunto al termine e quella che poi in realtà la complessità e la complessa anche transizione verso l'inizio di una vita separata. Insomma, quando finisce un amore ci sono tante difficoltà che bisogna superare. Le va a raccontare in questa bella canzone che fa parte naturalmente dell'appuntamento New Hit, che fra mezz'ora come sempre siamo pronti con la grande musica di Cittadella a regalarvi un'altra bella novità. Ancora 20 minuti insieme con Paolo Dande, il nostro Piero Caffio alla parte tecnica, voi come sempre protagonisti. Tra pochissimo faremo altri saluti per quanti ci messaggiano al 339 680 6868. Altra bella novità, lui è Somber.

0: Saluti a Fabio. Fabio, buona serata e grazie per il tuo messaggio. Anche tu tanti bei complimenti. Insomma, ci segui da poco attraverso il canale 94. Mi ha richiesto Sommer, ti abbiamo accontentato. Devo salutare anche Anna che sta lavorando dalla provincia di Taranto. Anche lì ci ha mandato un messaggio molto carino. Ciao Anna, buona serata. Saluti anche a Paolo, immancabile in quello del nostro appuntamento serale, ma durante anche la nostra intera programmazione. Era Sommer con Potential. Breve pausa e tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

classico ed incredibile. Beh, siamo negli anni 80 e 1984, il grande Nick Kershaw con The Riddle. Non è l'unica canzone, insomma, l'unico successo di questo artista, ma tanti altri ne ha fatti che poi pian piano risentiremo in questo appuntamento dedicato al passato. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind, l'appuntamento dedicato alla grande musica, ai grandi successi, che va a sbloccarvi come sempre un ricordo. Buona serata da Paolo D'Andri e il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Siete con Driving e questi sono The

Rolling Stones, la canzone di The Colors, insomma, che va a raccontare poi questa storia, questa relazione ricca di alti e bassi, forte, carica come un pezzo rock appunto dei Rolling Stones. Questo è un po' il senso e il singolo di questa canzone che sicuramente ci accompagnerà nei prossimi mesi e poi andrà a timbrare anche l'estate del 2026. Abbiamo chiuso per questa sera. Io devo come sempre ringraziare gli amici che mi hanno messaggiato al 339 680 6868. Ringrazio anche Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica, gli amici della notte in replica in tarda serata. Noi ci risentiamo domani, se volete, come sempre a partire dalle 17. Paolo D'Andria vi saluta. In chiusura, Madonna con Sabrina Carpenter.

0: something I want to talk about.
1: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Oggi una nuova puntata, insieme parleremo di tante cose, del nostro territorio, delle notizie, degli eventi che ci saranno, delle inaugurazioni, ad esempio con Roberta Cesarano parleremo di FAMO, questi nuovi lavoratori che si apriranno a Lama, brevissimo. Poi ancora abbiamo degli ospiti in studio imperdibili, quindi ci sono degli, c'è un bel dibattito sul boom economico a Taranto e faremo un viaggio negli anni 50 e 60 della nostra città. E poi ancora parleremo di un progetto speciale di una scuola, andremo a Sava per questo motivo, e poi la nostra rubrica Bimbi Maestri con la dottoressa Grazia Benedetti. Insomma, un'altra puntata imperdibile, mi raccomando, scrivetemi 339-680-6868. Adesso si parte con la New Hit.
4: Cittadella, Cittadella, New Hit.
5: Ciao, siamo i Palasport. Un saluto a tutti gli amici di Radio Cittadella e Cittadella TV. Questo è il nostro nuovo singolo e si chiama

E questo è il nuovo singolo dei Palasport, Katie, è una new hit di questa settimana su Cittadella la Radio. Amici, siete sintonizzati sui 96.5 FM, sul sito in streaming in Italia all'estero radiocittadella.it, ma anche sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, Cittadella TV. Scrivetemi, mi raccomando, se avete delle domande da farci al 339-680-688, potete anche inviarci un vocale al nostro WhatsApp oppure intervenire in diretta chiamando il numero 099 47 30 144. Ancora potete mandarci una mail a redazione@radiocittadella.it. E adesso ci ascoltiamo un pezzo romantico, lui è Bruno Mars, il pezzo è Risk It All, ce lo ascoltiamo, mi raccomando, siete su Partecipiamo Taranto, restate con noi.

0: Mars, Risk It All, questo il pezzo, amici, adesso una breve pausa e noi ci rivediamo tra poco.
1: Solo grandi successi, solo grande musica, grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
2: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: queste bellissime note di Lucio Dalla, che riascoltiamo sempre con grande emozione, con grande ammirazione, con grande amore, che torniamo in onda su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, ospite in studio Roberta Cesarano.
1: Ciao,
0: bentrovata, bentornata.
1: Grazie.
0: Allora, noi ogni tanto ci rivediamo perché tu vieni sempre a raccontarmi delle cose belle.
1: Sì.
0: E sono molto felice di questo, anche perché parliamo di una bella parte della nostra città, che è l'AMA. Quindi all'AMA domani,
1: sì,
0: ci sarà una bella inaugurazione. Allora, io parto dal nome FAMO. FAMO, i laboratori FAMO. Perché
1: allora,
0: FAMO?
1: FAMO è un'espressione che riguarda alla fine il nostro dialetto.
0: Sì.
1: Che può avere tanti significati, può significare il mettersi alla prova, fai ora un qualcosa.
0: Okay.
1: Questo per me è uno spazio pensato per la creatività.
0: Bello.
1: Ma non solo, perché il mio progetto vorrebbe andare ben oltre, quindi attraverso anche dei momenti conviviali cercare di creare creare rapporti
0: e momenti di condivisione. Quindi
1: sì.
0: Tu allora domani in via Sciabelle,
1: sì,
0: alle 19, detto,
1: sì,
0: ecco, ci sarà l'inaugurazione di FAMO Laboratori. Questi laboratori che tu non definisci solo dei laboratori creativi, cioè mi hai detto possiamo dipingere piatti, c'è anche la possibilità di farsi ognuno di noi i tappeti,
1: sì,
0: perché hai una macchina
1: tafting sarebbe
0: il tafting. Poi hai detto c'è uno spazietto per un tè, per un caffè, per la condivisione, perché tu

0: vuoi che in, tra altre cose pensati questi spazi per gli adulti,
1: sì,
0: no? Perché oggi noi siamo iperconnessi, dicevi, sempre con sto telefono, però non riusciamo mai a sederci un minuto a fare delle attività manuali, a dire guarda, sai che ieri ho fatto questo, ho fatto quell'altro. Unitamente a questo, tu poi mi hai spiegato che vorrai allargare, no, la tua offerta, tra virgolette, nel senso che chi verrà nel tuo laboratorio, in questi laboratori, per fare un qualsiasi tipo di attività artistica, potrà magari assistere a degli incontri con psicologi, con esperti, sì, vero?
1: Sì, anche perché io ho pensato a questi incontri perché ora la gente è come se si vergognasse ad aprirsi, a parlare delle proprie emozioni, quindi attraverso questi laboratori e attraverso poi l'uso dell'arte potrebbe riuscire a
0: stare meglio,
1: a stare bene con se stessi, ma stare bene anche con gli altri.
0: Bello, bellissimo, bellissimo. Allora, quindi domani in via Sciabelle alle ore 19 all'AMA ci sarà l'inaugurazione di FAMO Laboratori. Quindi FAMO, cioè lo fai adesso, fatelo, anzi facciamolo, perché Roberta, a parte che è una ragazza accogliente, una ragazza veramente sensibile, molto molto delicata, ma non solo, ha avuto quest'idea, cioè uno spazio che accoglie gli adulti, però anche i ragazzi, i piccoli,
1: sì,
0: possono,
1: sì,
0: venire,
1: anche i bambini,
0: tutti.
1: Sì, sì, sì, chiunque.
0: Tutti possono venire.
1: Il mio progetto inizialmente è partito pensando agli adulti, ora però allargandolo anche comunque ai bambini.
0: A tutti. Sì. I bambini, i ragazzi, che vuoi, anche perché all'AMA, voglio dire, c'è anche ci sono un bel po' di persone che magari non riescono a raggiungere la città, vogliono stare, no, più. Sì. Quindi lì è comodo per fare questo tipo di incontri, di attività e soprattutto della condivisione, perché giustamente, come dici tu, no? Io ho pensato a questo spazio per stare offline.
1: Sì.
0: È vero, perché
1: stare offline e stare insieme.
0: E stare insieme, condividere i pensieri, le attività manuali, anche, sì, le cose, dire guarda, ma un po' come vi ricordate come si faceva una volta che all'uncinetto c'era la zia che parlava con l'altra zia, diceva "Ah, ma sai che domani io devo fare, oggi ho fatto", oppure magari addirittura parlare delle cose della vita. È
1: sì,
0: bello.
1: Anche perché io penso che le relazioni più belle nascono intorno a un tavolo,
0: sì,
1: mangiando,
0: sì,
1: e ma anche intorno a una chiacchierata.
0: Sì, una chiacchierata con un bel tè, perché Roberta si è organizzata bene, troviamo il tè, troviamo il caffè, certe volte l'aperitivo, il bicchiere di vino, la focaccina, insomma. Voi andate in via Sciabelle domani alle 19, parte questo progetto di FAMO Laboratori, però potete trovare sempre, vero Roberta?
1: Sì, è sempre su appuntamento.
0: Ok.
1: Cioè verranno organizzati o degli eventi direttamente da me.
0: Ok.
1: O comunque se c'è un gruppo possono organizzare il proprio evento e passare la serata.
0: E come fanno a contattarti?
1: Attraverso le pagine Instagram, Facebook o TikTok, FAMO Lab.
0: Quindi fa. Mo?
1: No, FAMO Lab.
0: Ah, FAMO Lab, tutto
1: sì,
0: attaccato.
1: Sì, sì,
0: ok,
1: sì, sì,
0: benissimo,
1: sì,
0: benissimo. Quindi noi ti seguiamo adesso su FAMO Lab, su Instagram, Facebook e su TikTok. Così ci prenotiamo e passiamo del tempo insieme.
1: Va benissimo, vi aspetto.
0: Roberta, come sempre, grazie. So che adesso ti sei raddoppiata,
1: sì,
0: quindi in bocca al lupo anche per questa avventura. E insomma, è un anno di nuovi inizi. E quindi
1: sì,
0: dai, forza, forza, forza. Brava Roberta.
1: Grazie.
0: Io ti aspetto poi più in là, così magari ci racconti come sta evolvendo tutto,
1: sì,
0: va,
1: sì,
0: bene?
1: Va bene,
0: come sempre. Grazie Roberta Cesarano di FAMO. Noi diamo la linea alla regia e ci rivediamo tra poco.
2: Partecipiamo Taranto. Here we go. Rewind Collection, un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection, tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind, ogni giorno su Cittadella, la radio.
3: Cittadella, Cittadella, new hit. Business.

0: Luca Nuito di questa settimana, Dito nella piaga, Businessman, questo il pezzo, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net Gisberto Nicoletti Magroschino, la regia e alla parte tecnica. Ospiti in studio abbiamo Rosanna Amodio, magister, e Mara Ostiglio, collaboratore di comunità Taranto 4 Masci. Allora partiamo da questo, che cos'è la comunità Taranto 4 Masci?
1: Il nostro è un movimento adulti scout cattolici italiani che si rifà, incarna i valori dello scoutismo nel mondo adulto. E la nostra parrocchia è la parrocchia, la chiesa del Monte Santissimo Carmelo del Carmine, che si trova appunto in Piazza Carmine, e il nostro padre spirituale è Monsignor Marco Gerardo. E noi ci occupiamo, facciamo servizio nella messa dei poveri, ci occupiamo di famiglie anche un po' bisognose e facciamo un po' comunità parlando dei problemi della, certo, di oggi. E ci rifacciamo, noi siamo riconosciuti anche della CEI perché è il nostro movimento cattolico italiano e facciamo parte anche del terzo settore.
0: Ah, benissimo, bene. Allora, io so che c'è un evento che è molto, molto interessante, più un dibattito, che si svolgerà il 19 giugno alle ore 19:30 proprio in Piazza del Carmine. Voi avete deciso di affrontare un bel argomento interessante, un po' anche per fare un tuffo nel passato, e parliamo della Taranto degli anni 50-60.
1: Sì, il boom economico a Taranto, perché noi in occasione dell'80° anniversario della Repubblica, noi della Costituzione, noi abbiamo pensato di parlare del boom economico a Taranto perché la Regione Puglia del Masci ha cercato di farci individuare un tema che ci sarebbe stato più consono a noi, e abbiamo pensato il boom economico a Taranto, e alla fine di questo lavoro

0: organizzato questo convegno, diciamo questo salotto, sempre con l'aiuto di Don Marco, che ci ha proprio aiutati, invitati a continuare e a fare questo lavoro, perché l'ho trovato molto interessante. E abbiamo invitato diverse persone di Taranto, quali?
1: Allora, appunto, nasce come realizzazione di questo, o continuazione di questo progetto, quindi di questo lavoro che abbiamo fatto sul boom economico a Taranto, e chiaramente la scelta dettata da quella che è la storia di Taranto, quindi l'Italsider e quello che è stato l'impatto sull'Italsider. Per cui abbiamo deciso, da un certo punto di vista, di creare appunto una location un po' particolare, quindi proprio una conversazione sotto il campanile, come
2: che
1: dice la stessa locandina che abbiamo preparato e che vi abbiamo portato. Quindi ci sarà un tavolino, le sedie per i relatori, abbiamo avuto l'autorizzazione per portare in Piazza Carmine una 500 dell'epoca, una Vespa, insomma tutto proprio per ricreare un attimo,
2: certo, che sono poi i simboli, no, di
1: esatto,
2: quegli anni, un po' i simboli anche di questo boom economico, perché a quanto ho capito voi avete fatto una ricerca per affrontare questo dibattito,
1: esatto,
2: quindi avete fatto i vostri studi, le vostre ricerche,
1: esatto,
2: e avete invitato anche delle persone, perché
1: allora abbiamo chiesto a Claudio Frascella, che poi è la voce di Studio 100, di fare il moderatore, visto anche la sua esperienza. E poi l'idea era quella di da un lato farci raccontare da chi quell'epoca l'ha vissuta, come è stato il boom per Taranto, per i cittadini di Taranto. E quindi abbiamo pensato appunto a Ingenito, che come tutti sanno è uno studio fotografico
2: storico
1: nella nostra città, matrimoni, comunioni, cresime,
2: tutti gli eventi,
1: esatto, tutti gli eventi di Taranto ci sono sempre stati loro. Appunto il moderatore sarà Claudio Frascella. Poi abbiamo chiesto l'intervento di padre Nicola Prezioso, che è il viceparroco della nostra parrocchia, è anche cappellano da sempre dell'Italsider, Acciaierie, e poi è il fondatore anche di un movimento che si occupa proprio di aiuto, ricerca del lavoro per i giovani, per giovani con problemi. E poi ci siamo rivolti anche, abbiamo chiesto l'intervento anche di Domenico Palmiotti, che è un vostro collega,
2: assolutamente
1: altro profondo
2: conoscitore
1: della città. E poi c'è Cosimo Fasano, Mimmetto Fasano, meglio conosciuto anche nell'ambiente scout, che è stato uno scout e maestro del lavoro, anzi console emerito maestro del lavoro, che ha praticamente visto nascere, crescere l'Italsider, è cresciuto, possiamo dire, con l'Italsider, in quanto
2: quindi
1: da
2: può raccontare e noi possiamo vedere attraverso i suoi occhi.
1: Esatto,
0: ho cominciato a lavorare molto giovane.
2: Molto giovane, all'epoca era così, no?
0: Sì,
2: si entrava giovani.
0: Poco più di 16 anni,
2: sì.
0: E quindi ha vissuto proprio
2: questo
0: periodo,
2: boom economico, questo assolutamente.
0: Boom
2: economico. Quindi questo tuffo nel passato, quindi nella Taranto degli anni 50 e 60, nel boom economico, al termine diciamo di questo lavoro di ricerca che voi avete svolto, ci sarà questo dibattito, quindi il 19 giugno alle ore 19:30 in Piazza Carmine. Io vi ringrazio per essere state qua.
0: Siamo numerosi. Penso che sarà
2: molto interessante, anche secondo
0: me. Quindi speriamo di vedervi numerosi.
2: Va bene, grazie per essere state qua. Linea alla regia, tra poco.